0: GR1.
1: Ben trovati da Marco Santucci. In primo piano la situazione nel Golfo Persico. Dalla Casa Bianca trapela che tra gli Stati Uniti e l'Iran c'è per ora solo un accordo di principio, ma le trattative procedono e l'ultimo messaggio di Donald Trump offre uno spiraglio di ottimismo. Da New York la corrispondente.
2: Se chiuderò un accordo con l'Iran sarà buono e appropriato, non come quello concluso da Obama che ha spianato la strada a Teheran verso l'arma nucleare. Lo assicura Donald Trump sul suo social Truth, respingendo le critiche dei perdenti che parlano di un'intesa che non è stata ancora del tutto negoziata e di cui non sanno assolutamente nulla, sottolinea il presidente, che precedentemente ha scritto: «I negoziati stanno procedendo in modo costruttivo. Ho detto ai miei rappresentanti di non aver fretta perché il tempo gioca a nostro favore. Al momento quella fra Stati Uniti e Iran è solo un'intesa di massima, spiegano funzionari americani, e le questioni più delicate devono essere ancora risolte. Ci potrebbero volere diversi giorni, considerando il lento e opaco sistema iraniano che non rende veloce il processo decisionale del regime. Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio dall'India frena e spiega: un accordo sul nucleare non si può concludere in 72 ore improvvisando. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: E quindi nei prossimi giorni potrebbe arrivare la firma sull'intesa e a seguire un nuovo round negoziale a Islamabad il 5 giugno. Al momento però lo stretto di Hormuz resta chiuso e Teheran avverte: se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole dell'accordo, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Ora in Italia, affluenza in lieve calo per le amministrative che stanno coinvolgendo quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Dei circa 6.300.000 italiani chiamati alle urne, alle 23 di ieri ha votato il 46,31%, quasi 4 punti percentuali in meno rispetto all'affluenza delle precedenti comunali, al 50,20%. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Oggi si vota dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio che seguiremo in diretta con uno speciale. Ora la cronaca: tragedia nel sud della Sardegna. Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, in provincia di Cagliari. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. La madre ha poi accusato un malore ed è stata portata al pronto soccorso. La vicenda dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Il governo dell'arcipelago valuta una stretta sulle immersioni. In settimana al via le autopsie in Italia, un gruppo di universitari genovesi sta organizzando un particolare omaggio alle vittime.
3: Una preghiera nei fondali liguri da dedicare alla loro professoressa Monica Montefalcone davanti ad una statua simbolo. Vladimir Pecchia rappresenta gli studenti del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Genova.
4: Abbiamo chiesto se potevamo andare al Cristo degli Abissi. Ci hanno detto che il patrocinio dell'università non si può chiedere perché le attività sott'acqua non le consentono in questo momento. Dovremmo organizzarci privatamente.
3: Non solo le mail tra l'ateneo e la docente per chiarire permessi e autorizzazioni all'immersione subacquea, costata la vita a lei e agli altri 4 subitaliani al vaglio dei magistrati romani che indagano per omicidio colposo, anche GoPro ed attrezzature usate dal team che stanno rientrando in Italia dalle Maldive. Le prime risposte sulla morte dei nostri connazionali si attendono dalle autopsie, a cominciare da quella sulla salma del capobarca Gianluca Benedetti. Dopo la tragedia, il governo maldiviano annuncia una legge per regolamentare le immersioni tecniche oltre i 30 metri da consentire solo con brevetti speciali avanzati e attrezzature adeguate. Elena Baiocco, GR1.
1: Scontri a Torino tra ultra di Juventus e Granata prima del derby. Grave, un tifoso bianconero colpito alla testa, subito operato in terapia intensiva. Feriti anche 4 poliziotti. La partita è iniziata con oltre un'ora di ritardo, come deciso dalla Lega di Serie A, nonostante le proteste dei tifosi che avevano chiesto il rinvio del match. Sarà pubblicata oggi Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV che ha per tema la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. L'etica quindi al centro del documento. Era rerum novarum dei nostri tempi, afferma il cardinal Michael Chesney, presidente della Commissione Vaticana sull'AI. Alla presentazione, per la prima volta nella storia, ci sarà lo stesso pontefice. Ed ora lo sport e calcio: i verdetti dell'ultima di Serie A approdano in Champions. Il Como 4-0 4-1 sulla Cremonese che retrocede e la Roma 2-0 sul campo del Verona. Restano fuori dalla massima competizione europea il Milan, sconfitto 2-1 a San Siro dal Cagliari, e la Juventus 2-2 nel derby col Toro. Rossoneri e bianconeri disputeranno l'Europa League. Si salva il Lecce 1-0 sul Genoa, il Napoli 1-0 contro l'Udinese, Conte dà l'addio alla squadra, 1-0 anche per il Parma sul Sassuolo. Formula 1, brilla ancora la stella di Kimi Antonelli su Mercedes, fa suo anche il Gran Premio

0: Domani tocca a Sinner e chiudiamo con la vela. Luna Rossa supera New Zealand nelle regate eliminatorie dell'America's Cup. Ci fermiamo qui, la linea torna a Max De Tomazzi in diretta da Rio de Janeiro con il suo Stereo Notte Brasil.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Average White Band, Pick Up the Pieces, 10 minuti dopo le 2, ancora buonanotte in viaggio e buon inizio di settimana. Questo è Raiso Radio, che vi parla Alessandro De Gerardis, o Pino Itri questa notte in console alla parte tecnica, e ritorniamo subito all'incidente alle porte di Roma sulla 1 tra la diramazione Roma Sud e il nodo A24 verso Firenze, chilometro 563, un tamponamento tra due auto e un furgone, si è formata una coda di un chilometro, ripeto, in carreggiata nord. E c'è una scorta di veicoli in atto in questo momento sulla 30 Caserta Salerno tra Mercato San

0: Severino e Sarno in direzione di Caserta. Vi ricordo il transito di trasporti eccezionali sulla 26 tra Arona e la statale 34 della Gomaggiore, per cui è chiuso il tratto in direzione di Gravellona. Chiusi a tal proposito anche gli svincoli di Baveno in entrata verso Genova e in uscita da Gravellona. Tratto chiuso in A13 tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna. Ricordiamo anche la chiusura tra Calenzano e Barberino di Mugello sulla 1 per lavori che si protrarranno fino alle 6. Torna la musica con Francesco De Gregori, Pablo.
1: Mio padre.

0: Santa.
1: LDA H7 con Santa. Torniamo subito in autostrada per ribadire ancora dell'incidente in A1 tra diramazione Roma Sud e nodo A24 verso Firenze. Il traffico al momento è bloccato, attenzione, e ci sono 2 chilometri di coda tra la diramazione Roma Sud e nodo A24. Ricordo che si tratta del tamponamento tra 2 auto e un furgone. Siamo in direzione nord Firenze. Sulla 30 non c'è più la scorta di veicoli tra Mercato San Severino e Sarno, direzione Caserta.

0: La novità di Max Gazzè, questo intermezzo bianco. Stanno per scoccare le 2.30, vi ricordo il traffico bloccato e le code di 2 km per l'incidente in A1 tra la diramazione Roma Sud e il nodo A24 verso Firenze, incidente in cui sono rimasti coinvolti due auto e un furgone al chilometro 563. È il momento della Top 20 con Fabrizio Casinelli, questa notte le posizioni dalla decima alla prima.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
2: Ci siamo, grazie ai colleghi di Rai Isoradio, siamo pronti con la Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, altre 10 posizioni, la numero 10 alla numero 1, grazie agli amici di Airplay che redigono per noi questa specialissima classifica. Ci siamo lasciati ieri con la posizione numero 11 con Madame Marrakesh, volevo capire, ripartiamo dalla numero 10 dove incontriamo Fever Dream, Alex Werner.

0: Mi fermo qui, ci sentiamo fra 7 giorni con la Top 20, la classifica della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Vi ricordo lunedì alle ore 12, online il nuovo numero, indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it, entrate e sfogliate il vostro settimanale. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione della Radio Corriere TV. E restate all'ascolto di Raiso Radio. Alla prossima!
1: Radio Airplay, la classifica. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. Radiocorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: fai? Allora, dopo Fabrizio Casinelli, dopo la top 20 di cui abbiamo ascoltato le prime 10 posizioni, è il momento del nostro spazio dedicato alla musica dal vivo. Ma prima vi ricordo ancora il traffico bloccato per incidente con 2 chilometri di coda sulla 1 tra la diramazione Roma Sud e il nodo a 24 verso Firenze, chilometro 563, tamponamento tra due auto e un furgone. Detto questo, il nostro live prevede questa notte Pino Daniele con Yes I Know My Way, Stevie Wonder For Your Love e Zucchero con le mani e solo una sana e consapevole libidine. Via con gli applausi, via con Pino Daniele.
1: Grazie della bellissima serata, grazie a nome di Gian Sanese, di Ernesto Vidolo, Rossa le percussioni, Rosario Hermano, Agostino Malangolo, Rino Zurzolo, Gigi De Rienzo, responsabile con me di questo spettacolo, è responsabile lui con me, Elisabetta Serio, Tullio De Biscopo. Grazie della bellissima serata, grazie anche a nome di Agostino Malangolo.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la questione Iran. Tra gli Stati Uniti e Teheran c'è per ora solo un accordo di massima, questo trapela dalla Casa Bianca, ma l'ultimo messaggio di Donald Trump volge all'ottimismo, anche se invita a non accelerare i tempi. Secondo i media iraniani però persistono nodi irrisolti, dallo sblocco dei beni congelati alla revoca delle sanzioni sul petrolio. Un nuovo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
3: La palla è nelle mani degli americani, afferma Teheran. Devono accettare le condizioni dell'Iran, tra cui la fine della guerra, il pagamento di un risarcimento, la revoca delle sanzioni. Il regime iraniano chiarisce che il tavolo potrebbe saltare se Washington continuerà con l'ostruzionismo sulle istanze dell'Iran. Intanto, secondo Al Arabiya, si delinea la data di un altro round di colloqui tra le delegazioni, il prossimo 5 giugno. Il mondo attende i dettagli del patto che avrebbe in previsione una proroga della tregua di 60 giorni, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. E proprio riguardo al nucleare, Netanyahu, dopo aver avuto un colloquio telefonico con il leader della Casa Bianca, ha dichiarato di condividere la linea di Trump. Un'intesa deve eliminare il pericolo atomico, le parole del premier israeliano, secondo cui Trump ha confermato anche il diritto di Israele a continuare la campagna militare in Libano a scopo di difesa. Auspica che l'accordo si concluda e che il paese ne sia incluso il capo di Hezbollah Hassem. Ci sono segnali del suo completamento, saremo tra coloro che ne faranno parte. Un accordo per la cessazione completa delle ostilità. Claudia Stamerra, GR1.
2: E nelle prime contrattazioni asiatiche della settimana, a fronte delle crescenti speranze di un accordo tra Stati Uniti e Iran, il prezzo del petrolio è crollato di oltre il 5% a $98.22 al barile. La flottiglia è al centro di uno scontro istituzionale senza precedenti in Israele, innescato dalla diffusione di immagini che mostrano umiliazioni e maltrattamenti ai danni degli attivisti della flottiglia. In un discorso dai toni durissimi, il presidente Herzog ha condannato gli atti brutali. La replica di Ben-Gvir arriva via social: non è degno di essere il nostro presidente. E nella notte, attacco di Kiev nella regione russa di Yaroslav a nord-est di Mosca. Su Telegram il governatore della zona riporta di attacchi con droni. E torniamo in Italia con le elezioni amministrative. Nella prima giornata di voto, chiusa alle 23, affluenza al 46,31%, in calo rispetto al 50,2% della precedente tornata. Oggi urne di nuovo aperte dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio, lo ricorderemo e lo ricordiamo, seguiremo in diretta con uno speciale. E veniamo alla cronaca. Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, nel sud della Sardegna. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio in località Guzzini, ancora da chiarire la dinamica della tragedia. Sub morti alle Maldive nel pomeriggio, le prime autopsie. Il governo dell'arcipelago sta anche valutando una stretta sulle immersioni. Al Cristo degli Abissi l'ultimo saluto alla professoressa Monte Falcone. E veniamo al caso Garlasco. Dalle intercettazioni emerge un nuovo audio di Andrea Sempi, accusa i magistrati corrotti che indagano su di lui. A breve verrà depositata la sua memoria difensiva.
4: Il 21 marzo 2025 Andrea Sempio è in auto con un'amica. Da 8 giorni il suo nome è di nuovo su tutti i giornali. Intercettato si sfoga con parole pesanti verso i magistrati che lo indagano, che secondo lui sarebbero stracorrotti. Il processo sarebbe già pilotato e dietro le quinte si muoverebbero cose strane.
5: Noi sappiamo che dall'altra parte abbiamo gente brutta e conosciuta per essere stracorrotta. Ci sono troppe cose che giuridicamente non dovrebbero valere, ma valgono, perché le persone sotto sono corrotte.
4: L'amica in auto con lui gli chiede poi: e l'avvocato di Stasi li conosce questi qua? Fanno le cose con conoscenze? L'indagato risponde: ci sono troppe cose strane sotto, troppe robe strane. Dopo queste rivelazioni, nessun commento né da Sempio né dai suoi avvocati, che si preparano a depositare la memoria difensiva con allegate consulenze di parte. In una di queste si contesta l'attribuzione dell'impronta 33, quella sul muro delle scale che portano alla cantina di Casa Poggi. Quella traccia non è di Sempio, mancano gli elementi identificativi, dice il dattiloscopista consulente della difesa del 38enne. Claudio Vigolo, GR1.
2: Scontri a Torino tra ultra di Juventus e Torino prima del derby. Grave, un tifoso bianconero colpito alla testa, subito operato e in terapia intensiva. Feriti anche 4 poliziotti. La partita è cominciata alle 21:50 circa, come deciso dalla Lega di Serie A, nonostante le proteste dei tifosi che avevano invece chiesto il rinvio del match. E vediamo proprio al calcio giocato. I verdetti, l'ultima di Serie A, approdano in Champions il Como e la Roma, restano fuori dalla massima competizione europea Milan e Juventus, disputeranno l'Europa League. Retrocede in B la Cremonese, sconfitta 4-1 proprio dai Lariani, si salva il Lecce 1-0 su Genova. E Formula 1 brilla ancora la stella di Kimi Antonelli, che su Mercedes fa su anche il Gran Premio del Canada, seconda la Ferrari di Hamilton, terza la Red Bull di Verstappen. Per Luna Rossa supera New Zealand nelle regate eliminatorie dell'America's Cup. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 4. Ora la linea torna a notte a Stereo Notte Brasile con Max De Tommasi in diretta da Rio.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Erano gli Alphaville con Forever Young. Ci ritroviamo dopo il GR1 nella seconda parte di questa notte in viaggio del lunedì su Raiso Radio. Pino Itri alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis al microfono. Intanto è ancora bloccato il traffico sulla 1 tra la diramazione Roma Sud e il nodo a 24 verso Firenze. Ricordiamo la causa di un incidente al chilometro 563, tamponamento tra due auto e un furgone. Ci sono anche delle code di 2 chilometri. Intanto è stata riaperta Cascina Merlata sulla 8 in entrata verso Varese, transitati i trasporti eccezionali sulla 26, per cui è di nuovo percorribile il tratto tra Rona e la statale 34 del Lago Maggiore. Anche gli svincoli di Baveno sono di nuovo utilizzabili in entrata e in uscita. E nel frattempo si è verificato un incidente al chilometro 136 della 1, coinvolta un'autovettura in corsia di emergenza. Attenzione, non ci sono code, ma un invito alla prudenza. Ripeto, il chilometro è il 136 nord tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine. Un volo indietro nel tempo, arriviamo al Festival di Sanremo del 1997, quando Neck diventò famoso grazie a questo successo. Laura non c'è.
1: Laura non c'è.

0: way to heaven.
1: Stairway to Heaven, Led Zeppelin, un brano classico. Siamo alle 3:25, risolto l'incidente in A1 tra Reggio Emilia e Terre di Canossa a Campegine in direzione di Milano. Non è più bloccato il traffico in A1 tra la diramazione Roma Sud e il nodo A24, ma ci sono ancora 2 chilometri di coda per questo incidente che ha visto il tamponamento tra 2 auto e un furgone in carreggiata nord, chilometro 563, direzione Firenze. E andiamo proprio a Firenze, che è la provincia italiana dove i bambini vivono meglio. Mentre Bolzano conquista il primato della qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Trento si classifica al secondo posto sia nell'indice generazionale degli anziani che in quello dei giovani, ma al 13° posto in quello dei bambini. Sono questi i primi dati della nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età del Sole 24 Ore, presentati in anteprima al Festival dell'Economia di Trento nel panel Giovani, Anziani, Bambini, l'indagine della qualità della vita del Sole 24 Ore. Questa indagine, giunta alla 6ª edizione, rappresenta una delle tappe di avvicinamento alla storica classifica della qualità della vita delle province italiane che il Sole 24 Ore pubblicherà a fine anno. Questa nuova edizione amplia il numero degli indicatori territoriali che passano da 15 a 20 per ciascuna fascia generazionale per un totale di 60 statistiche provinciali certificate. Tra le principali novità entrano i servizi di prossimità raggiungibili a piedi in 15 minuti, farmacie, negozi, servizi ricreativi e assistenziali e la presenza di reti familiari o sociali su cui poter contare nei momenti di bisogno. Dai primi dati emergono forti differenze territoriali e nuovi segnali sociali. Nella graduatoria dedicata ai bambini, Bolzano guida il paese per fecondità, con 1,55 figli per donna, mentre Cagliari conquista il primato per presenza di pediatri, ma registra contemporaneamente uno dei dati più critici sulla natalità, con appena 0,75 figli per donna. Milano si distingue per servizi di prossimità, scuole con palestra e infermieri pediatrici, ma scivola nelle ultime posizioni per spazio abitativo medio disponibile alle famiglie, 56,6 metri quadrati.

Trevor Horn insieme a Sia, questa versione di Stepping Out. Allora, è stato riaperto il tratto della 13 tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna, con anticipo rispetto alla tabella di marcia. Rimane una coda di un chilometro sulla 1 tra la diramazione Roma Sud e il nodo a 24 verso Firenze a causa di un incidente al chilometro 563. Ricordiamo anche la chiusura in A7 tra il bivio a 10 e il bivio a 12 in direzione di Milano fino alle 6, e fino alle 6 rimarrà chiuso anche il tratto della 1 tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Poco più di un quarto d'ora alle 4, quando ci sarà un altro appuntamento con l'informazione del GR1, e saremo verso il nuovo giorno. Intanto Cesare Cremonini ci accompagna con Alaska Baby.

mosse della vita, Eros Ramazzotti. Tutto risolto in A1 tra la diramazione Roma Sud e il nodo con la 24 in direzione di Firenze. Il traffico non era già più bloccato da diversi minuti. Sono terminate anche le code, risolto anche l'incidente. Intanto segnaliamo però un altro incidente sulla tangenziale di Napoli. Siamo tra Capodimonte e Corso Malta in direzione di Capodichino. Tra poco il GR1, adesso Rocco Hunt. Dicono che...

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Hey, it's me.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. In primo piano la situazione nel Golfo Persico. Dalla Casa Bianca trapela che tra gli Stati Uniti e l'Iran c'è per ora solo un accordo di principio, ma le trattative procedono e anche se ci potrebbero volere diversi giorni per chiudere l'intesa, l'ultimo messaggio di Donald Trump offre uno spiraglio di ottimismo. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, afferma il capo della Casa Bianca. E si pensa ad un nuovo round negoziale da tenersi ancora a Islamabad il 5 giugno. Al momento però lo stretto di Hormuz resta chiuso e Teheran avverte se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole dell'accordo, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Nel piano di pace per il Golfo anche lo stop alle attività militari di Israele in Libano, ma nello Stato ebraico a tenere banco è ora lo scontro politico sulla vicenda della flottiglia, mentre sale l'allarme per alcuni attivisti che tentavano di raggiungere Gaza passando per la Libia, tra loro due italiani.
3: Nessuna violenza sugli attivisti della flottiglia pro-Gaza da parte dell'esercito israeliano durante le operazioni in mare. Le forze armate di Tel Aviv respingono le accuse e garantiscono da parte loro un trattamento rispettoso e appropriato per le persone a bordo delle barche intercettate. Eventuali responsabilità per quanto accaduto nel porto di Ashdod vanno attribuite al personale del servizio penitenziario e della polizia, personale che dipende dal ministro della sicurezza di estrema destra Ben-Gvir, ora protagonista di uno scontro con il presidente Herzog. In Israele deve essere vietato abusare dei prigionieri, a prescindere dalla gravità dei loro crimini, ha affermato il capo dello Stato. Dura la replica di Ben-Gvir. Herzog non è degno della carica di presidente di Israele. Intanto allarme per un altro gruppo di attivisti della Global Sumud Flotilla che stava tentando di raggiungere Gaza via terra, passando per il territorio libico. Tra loro due italiani, forse sono stati bloccati e arrestati in Cirenaica dalle autorità del generale Haftar. La Farnesina sta verificando la situazione. Francesco Mincone, GR1.
2: Ora in Italia affluenza in lieve calo per le amministrative che stanno coinvolgendo quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Dei circa 6.300.000 italiani chiamati alle urne, alle 23 di ieri ha votato il 46,31%, quasi 4 punti percentuali in meno rispetto all'affluenza delle precedenti comunali, il 50,20%. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Oggi si vota dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio che seguiremo in diretta con uno speciale. La cronaca: verrà formalizzato oggi l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri dei 5 sub recuperati nelle acque delle Maldive, esami che potranno chiarire definitivamente le cause della morte del gruppo di subacquei e forse capire il motivo per cui sono finiti in quell'imbuto senza uscita a meno 60 metri di profondità che li ha inghiottiti. Sul fronte delle indagini, la squadra mobile di Genova proseguirà nell'acquisizione documentale e delle testimonianze. Scontri a Torino tra ultra di Juventus e Granata prima del derby. Grave un tifoso bianconero colpito alla testa, subito operato e in terapia intensiva. Feriti anche 4 poliziotti. La partita è iniziata con oltre un'ora di ritardo, come deciso dalla Lega di Serie A, nonostante le proteste dei tifosi che avevano chiesto il rinvio del match. Sarà pubblicata oggi Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV che ha per tema la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Alla presentazione, per la prima volta nella storia, ci sarà lo stesso pontefice. È la Rerum Novarum dei nostri tempi, afferma il cardinale Michael Cesarini, presidente della Commissione Vaticana sull'AI.
4: L'enciclica ci invita non soltanto a preoccuparci, ma di informarci, di essere aggiornati per poter esercitare la nostra responsabilità.
5: Leone XIV ci parla di questa nuova grande rivoluzione che l'umanità sta conoscendo.
4: Papa Leone ha firmato Magnifica Humanitas lo stesso giorno in cui Papa Leone XIII ha firmato Rerum Novarum 135 anni fa. E il messaggio è chiaro, questo è la nuova rerum novarum, che questo non è una questione che per la Chiesa stessa, è la questione per il popolo di Dio, e la Chiesa accompagna e ci aiuta a non perderci e a non perdere speranza.
5: La Chiesa non ha mai temuto la tecnologia, ma anzi...
4: Non bisogna limitarsi, è lo stesso con la tipografia. La tipografia rappresentava una enorme rivoluzione in termini della sapienza e l'accessibilità ai testi di tutto il popolo. Questo era inimmaginabile prima di Gutenberg.
5: Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Lo sport e calcio, i verdetti dell'ultima di Serie A, approdano in Champions il Como 4-1 sulla Cremonese che retrocede e la Roma 2-0 sul campo del Verona. Restano fuori dalla massima competizione europea il Milan, sconfitto 2-1 a San Siro dal Cagliari, e la Juventus, due pari nel derby col Torino. Rossoneri e bianconeri disputeranno l'Europa League. Si salva il Lecce 1-0 sul Genoa, il Napoli vince 1-0 contro l'Udinese, Conte dà l'addio alla squadra, 1-0 anche per il Parma sul Sassuolo. Formula 1, brilla la stella di Kimi Antonelli, su Mercedes fa suo anche il Gran Premio del Canada, 4 successo in 4 gare, seconda la Ferrari di Hamilton, terza la Red Bull di Verstappen. Tennis, Roland Garros, impresa del 19enne Federico Cina, batte l'americano Opelka e per la prima volta approda al secondo turno, passa anche Sonego, oggi l'esordio di Berrettini, domani tocca a Sinner. Chiudiamo con la vela, Luna Rossa supera New Zealand nelle regate eliminatorie dell'America's Cup. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica di Radio 1.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

L'angolo del jazz come ogni mattino dopo il GR1 delle 4, Miles Davis, Bye Bye Blackbird. 4:14, affrontiamo l'ultima ora e un quarto di questo viaggio della notte ormai verso il nuovo giorno. Ancora Pino Itri alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla, saremo con voi fino alle 5:30. Intanto è stato riaperto il tratto della 7 tra il Bivia 10 e il Bivia 12 verso Milano, poi riaperto anche il tratto della diramazione di Capodichino tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli. Tutto riaperto anche in tangenziale di Napoli, eccezion fatta per la notizia relativa all'incidente. Attenzione tra Capodimonte e Corso Malta, un incidente in galleria in direzione est verso la diramazione di Capodichino al chilometro 17.500. Comunque tutti i tratti sono stati riaperti. È ancora chiuso il tratto della 1 tra Calenzane e Barberino di Mugello verso Bologna e sono segnalati i pedoni al chilometro 15 della diramazione per Ravenna tra Fornace, Zaratini e Bagnacavallo in direzione della A14.

Brush con D'Addio, un'edizione eccezionale per contenuti e partecipazione che ha avuto i numeri più alti di sempre. Sto parlando del Festival dell'Economia di Trento, 45.000 presenze di pubblico, 830 relatori, 350 eventi in 5 giornate, un richiamo unico con il 95% delle strutture ricettive occupate a Trento. Un festival pluralista e interattivo per le tante domande del pubblico e anche popolare. Un evento che soprattutto ha visto i giovani pienamente protagonisti. Trento e il Trentino si sono confermati centrali a livello nazionale e internazionale grazie ad una manifestazione per la quale vanno ringraziati tutti coloro che vi hanno contribuito, dal Sole 24 Ore, Trentino Marketing, alle forze dell'ordine, ai tecnici, comprendendo il team dell'ufficio stampa della provincia che per la prima volta ha lavorato al festival senza il suo responsabile Giampaolo Pedrotti. Così il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che nei saluti conclusivi della 21esima edizione del Festival dell'Economia di Trento ha condiviso la soddisfazione sul palco del sociale assieme a tutti i rappresentanti della grande squadra che organizza la kermesse. Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, direttore scientifico del festival, Federico Silvestri, Maria Carmela Colaiacovo, rispettivamente amministratore delegato e presidente del gruppo 24 Ore. L'appuntamento ha aggiunto Fugatti e ora alla prossima edizione, con l'obiettivo di continuare a costruire un luogo aperto di confronto, capace di leggere il presente e interpretare le sfide del futuro. Tra le novità del prossimo anno cominceremo, ha detto, martedì 18 maggio per chiudere la sera di sabato 22 maggio con una grande festa cittadina. Insomma, appena terminato, ma già si pensa alla prossima edizione. Torniamo in autostrada, vi ricordo l'incidente sulla tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Corso Malta in direzione di Capodichino.

Everybody Dance, le Chic, le 4:41, ultimissima ora, ormai ultimi 50 minuti di notte in viaggio, che ormai è verso il nuovo giorno. Non ci sono più i pedoni sulla diramazione per Ravenna tra Fornace, Zaratini e Bagnacavallo in direzione della 14. Abbiamo un mezzo fermo, attenzione, sulla 1 tra la variante di Valico e Calenzano, è un camion fermo in galleria, quindi particolare attenzione in direzione sud Firenze al chilometro 270 e 600. Ancora chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Ricordiamo anche l'incidente in assenza comunque di traffico, ma anche qui prudenza perché si tratta di un incidente in galleria tra Capodimonte e Corso Malta. Siamo al chilometro 17 500 direzione est verso la diramazione di Capodichino.

La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa.

della notte, giovanotti, sono le 4:52, tra poco il GR1, intanto segnaliamo ancora questo veicolo fermo in A1 tra la variante di Valico e Calenzano, un camion fermo in galleria, attenzione in direzione sud Firenze al chilometro 276, riaperto il tratto della A1 tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione di Bologna, risolto l'incidente sulla tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Corso Malta verso Capodichino.

0: GR1.
1: Buongiorno da Pier Francesco Pensosi. In primo piano la questione Iran. Tra Stati Uniti e Teheran sarebbe stato raggiunto un accordo di principio, ma l'ultimo messaggio di Donald Trump volge all'ottimismo, anche se invita a non accelerare i tempi. Secondo i media iraniani persistono invece nodi irrisolti, dallo sblocco dei beni congelati alla revoca delle sanzioni sul petrolio. Un round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
2: La palla è nelle mani degli americani, afferma Teheran. Devono accettare le condizioni dell'Iran, tra cui la fine della guerra, il pagamento di un risarcimento, la revoca delle sanzioni. Il regime iraniano chiarisce che il tavolo potrebbe saltare se Washington continuerà con l'ostruzionismo sulle istanze dell'Iran. Intanto, secondo Al Arabiya, si delinea la data di un altro round di colloqui tra le delegazioni, il prossimo 5 giugno. Il mondo attende i dettagli del patto, che avrebbe in previsione una proroga della tregua di 60 giorni, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. E proprio riguardo al nucleare, Netanyahu, dopo aver avuto un colloquio telefonico con il leader della Casa Bianca, ha dichiarato di condividere la linea di Trump. Un'intesa deve eliminare il pericolo atomico, le parole del premier israeliano, secondo cui Trump ha confermato anche il diritto di Israele a continuare la campagna militare in Libano a scopo di difesa. Auspica che l'accordo si concluda e che il paese ne sia incluso il capo di Hezbollah Qassem. Ci sono segnali del suo completamento, saremo tra coloro che ne faranno parte. Un accordo per la cessazione completa delle ostilità. Claudia Stamerra, GR1.
1: E nelle prime contrattazioni asiatiche della settimana, a fronte delle crescenti speranze di un accordo tra Stati Uniti e Iran, il prezzo del petrolio è crollato di oltre il 5% a $98.22 al barile. Ma rimaniamo in Medio Oriente. La flottiglia è al centro di uno scontro istituzionale senza precedenti in Israele, innescato dalle immagini dei maltrattamenti ai danni degli attivisti della flottiglia. In un discorso dai toni durissimi, il presidente Herzog ha condannato gli atti brutali del ministro della sicurezza. La replica di Ben-Gvir è arrivata via social: non è degno di essere il nostro presidente. E nella notte, attacco di Kiev nella regione russa di Yaroslav a nord-est di Mosca. Su Telegram il governatore riporta di attacchi con droni e per motivi di sicurezza ha bloccato il traffico verso Mosca. E torniamo in Italia con le elezioni amministrative. Nella prima giornata di voto, chiusa alle 23, affluenza è stata al 46,31%, in calo rispetto al 52% della precedente tornata. Oggi urne di nuovo aperte dalle 7 alle 15. Subito dopo lo spoglio seguiremo in diretta con uno speciale. La cronaca, il caso Garlasco. Dalle intercettazioni emerge un nuovo audio di Andrea Sempio, accusa i magistrati corrotti che indagano su di lui. A breve verrà intanto depositata la sua memoria difensiva.
3: Il 21 marzo 2025 Andrea Sempio è in auto con un'amica. Da 8 giorni il suo nome è di nuovo su tutti i giornali. Intercettato, si sfoga con parole pesanti verso i magistrati che lo indagano, che secondo lui sarebbero stracorrotti. Il processo sarebbe già pilotato e dietro le quinte si muoverebbero cose strane.
4: Noi sappiamo che dall'altra parte abbiamo gente brutta e conosciuta per essere stracorrotta. Ci sono troppe cose che giuridicamente non dovrebbero valere, ma valgono, perché le persone sotto sono corrotte.
3: L'amica in auto con lui gli chiede poi: e l'avvocato di Stasi li conosce questi qua? Fanno le cose con conoscenze? L'indagato risponde: ci sono troppe cose strane sotto, troppe robe strane. Dopo queste rivelazioni, nessun commento né da Sempio né dai suoi avvocati, che si preparano a depositare la memoria difensiva con allegate consulenze di parte. In una di queste si contesta l'attribuzione dell'impronta 33, quella sul muro delle scale che portano alla cantina di Casa Poggi. Quella traccia non è di Sempio, mancano gli elementi identificativi, dice il dattiloscopista consulente della difesa del 38enne. Claudio Vigolo, GR1.
1: Tragedia nel sud della Sardegna. Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, in provincia di Cagliari. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. E ci sono stati scontri a Torino tra ultrà di Juventus e la città, appunto, prima del derby. Grave, un tifoso bianconero colpito alla testa, subito operato in terapia intensiva. Feriti anche 4 poliziotti. Chiudiamo con il calcio, quello giocato. I verdetti dell'ultima di Serie A protano in Champions. Il Como e la Roma restano fuori dalla massima competizione europea. Milan e Juventus disputeranno l'Europa League. Retrocede in B la Cremonese, si salva il Lecce. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5.30. Ora vi lascia Disco Sveglia.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Prince, I cannot believe it's true. 10 minuti dopo le 5, siamo negli ultimissimi chilometri di questa notte in viaggio verso il nuovo giorno. Ha già preso i comandi Giovanni Inzardi alla parte tecnica dopo Pino Itri. Abbiamo una segnalazione di veicolo fermo sulla variante Livalico in galleria sulla corsia di emergenza tra Firenzuola e Badia verso Bologna, chilometro 23. Rimosso invece quello sulla 1 tra la variante Livalico e Calenzano verso Firenze e definitivamente risolto anche l'incidente sulla tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Corso Malta in direzione di Capodichino. Abbiamo ancora l'entrata chiusa di Gallarate che dovrebbe comunque riaprire a momenti in direzione di Milano. Si continua con la musica e nonostante sia lunedì, Saif ci dice buona domenica.

0: buona domenica.
1: Saif con buona domenica, buon lunedì invece a te Maria Cristina.
2: Grazie, buon lunedì anche a te Alessandro, sì,
1: io
2: caro.
1: Ho iniziato la settimana e tu continui a, beh, per quelli che insomma si svegliano adesso, l'inizio della settimana è in questo momento, perché quando si inizia la notte sembra sempre di essere sull'onda
2: del giorno
1: precedente. Sì, esatto.
2: È vero.
1: Ma adesso è proprio lunedì.
2: Pensa a mezzanotte che devo venire di nuovo qui a mezzanotte, ecco, per
1: appunto,
2: fare la notte.
1: E sarà già martedì.
2: Vabbè,
1: non corriamo troppo.
2: No.
1: Viviamoci questo lunedì.
2: Assolutamente.
1: Che è appena iniziato.
2: Bello caldo già e si prospetta caldo.
1: Sì. Anche ieri è stata una giornata molto, molto calda e continuerà ad esserlo. Comunque, tra un quarto d'ora circa arriva il primo maresciallo Alfonso Sequino.
2: Sì,
1: e
2: c'è lui.
1: Ci dirà esattamente com'è la situazione. Ma insomma, sembra. Tra l'altro, non abbiamo nessuna notizia di meteo. Situazione tranquilla. Abbiamo solo un veicolo fermo in galleria sulla variante di valico tra Firenzuola e Badia verso Bologna, ma col meteo, sì, infatti, no, assolutamente niente. E quindi ti lascio una situazione molto tranquilla. Certo, suppongo che nel giro di un'ora o due la situazione
2: cambierà radicalmente, sicuramente.
1: Come ormai lo sappiamo bene, conosciamo bene queste routine di traffico. Allora ti auguro buona giornata e buon lavoro.
2: E a te buon riposo.

Tom Petty into the Great Wide Open. Allora, nessuna novità rispetto a prima e quindi situazione molto tranquilla dal punto di vista della viabilità, anche dal punto di vista meteo. Vi lascio così in queste buone condizioni. Ringrazio ancora Pino Itri per la collaborazione tecnica, per questi pochi chilometri trascorsi così insieme, anche Giovanni Inzardi, e auguro di nuovo buon lavoro a Maria Cristina Manca. Ad Alessandro De Gerardis, buona giornata. Noi ci ritroviamo domani nel pomeriggio dalle 12 alle 15. Buon inizio di giornata e buon proseguimento di ascolto a tutti voi. Ciao.

0: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare, non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia, oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
1: 112, mi dica.
0: Vai al sito interno.gov.it Persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Esoradio.
5: E così iniziamo subito con le previsioni meteo che riguardano la giornata odierna con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare. Benvenuto, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno a lei, buongiorno a chi ci sta ascoltando in questo momento. Sarà un'altra bellissima giornata soleggiata. Sì, oggi ancora effetto dell'alta pressione, ma anche nella giornata di domani e dopodomani, con praticamente nubi quasi assenti su tutto il nostro territorio per buona parte del giorno. In questo momento qualche piovigine è presente sulla parte più settentrionale, la parte orientale del nostro paese, dove c'è qualche debole precipitazione che però tenderà pian piano a svanire. Le nubi si formeranno nel corso della giornata sull'Appennino, in particolare su quello centro-meridionale, dove nella parte più meridionale, ovvero tra Calabria, Basilicata, ma anche nelle aree interne della Sicilia, si potrà avere qualche rapido, breve rovescio nelle ore pomeridiane classiche di questo tipo. Giornata molto calda, sembra una giornata di luglio, le temperature sono molto molto elevate rispetto a quello che è il periodo. Infatti in questo momento, per esempio, curiosità, tra Torino e Genova già ci sono 20 gradi, insomma ci aspettiamo che al nord arriveranno intorno ai 34-35 gradi, oggi al centro arriveranno a 32-33
5: quello
6: gradi.
5: Che preoccupa, mi intrufolo, sì, nel suo discorso, più che altro sono anche i tassi di umidità, forse per i centri urbani, dove
6: sì nelle più grandi città chiaramente la percezione sarà anche leggermente maggiore, chiaramente, perché tra inquinamento, umidità, insomma sicuramente la percezione sarà maggiore. Dicevo però che al sud invece arriveranno intorno ai 31-32 gradi, quindi più caldo al centro-nord, meno caldo al centro-sud, ma con temperature che comunque sono al di sopra delle medie stagionali.
5: Ma quanto ce la porteremo questa situazione così di caldo già sopra la media stagionale? Secondo...
6: Beh, in realtà per i nostri modelli fino almeno a mercoledì ci saranno temperature abbastanza elevate. La giornata più calda di questa settimana sarà proprio la giornata di martedì, ovvero la giornata di domani.
5: Domani, ok. Vabbè, avremo modo tanto.
6: Sì.
5: Nei numerosi interventi dell'Aeronautica Militare, grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino. A più tardi.
6: A dopo.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Nicky Paris con questa My One Temptation su Raiso Radio sulle strade del mattino. Ben ritrovati questo lunedì 25 maggio 2026 insieme a Maria Cristina Manca e a Giovanna Insardi alla messa in onda. Saremo insieme fino alle 9 con tanta buona musica, news ed infomobilità, dalle quali io riparto perché tra l'altro complice anche l'aiuto di un nostro ascoltatore che ci invia un messaggio al 348 103 1010. Parliamo di questa situazione che riguarda la Firenze-Pisa-Livorno e parliamo di un veicolo in fiamme. Lui ci fa sapere che si tratta di un pullman che ha preso fuoco al chilometro 11 direzione Livorno ed è di camionista, che ringraziamo di questo messaggio. Effettivamente confermo ciò che ci ha in qualche modo raccontato il nostro amico. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, strada di grande comunicazione tra Lastra Signa e Ginestra Fiorentina verso Livorno, c'è questo veicolo in fiamme al chilometro 11 ed è, devo dire, l'unica difficoltà, se vogliamo, perché non ha conseguenze per ora, il traffico è scarso, e che troviamo sulla nostra rete viaria. Ricordiamo che oggi, visto e considerato che parliamo della festività della Pentecoste, festa in Svizzera quindi per la Pentecoste, e una inevitabile previsione di traffico e code sulle strade a Como, dall'autostrada al centro del capoluogo lariano, in occasione di questa festività che appunto si celebra in Svizzera proprio oggi lunedì 25 maggio, per agevolare i flussi di traffico in uscita dall'Italia saranno adottati dei provvedimenti temporanei per il transito dei veicoli e sarà previsto da parte della direzione di tronco di Milano e da parte anche del compartimento della polizia stradale un potenziamento del servizio di assistenza all'utenza e dei presidi alla segnaletica. Nello specifico, sulla 9 Lenate Como Chiasso sarà chiusa la dogana commerciale di Ponte Chiasso per l'intera giornata e in vista poi della riapertura alle 5 di domani 26 maggio per evitare incolonnamenti tra lo svincolo di Como Centro e il confine svizzero dovuti ai mezzi pesanti fermi dalle prime ore della notte in attesa della ripresa delle attività della dogana, è stato definito in accordo con la polizia stradale un provvedimento di regolamentazione di circolazione per consentire ai veicoli leggeri di transitare prioritariamente grazie all'installazione di una deviazione di carreggiata. Al momento non ci sono ancora disagi, ma insomma ci sono, sicuramente viene confermata questa chiusura dell'uscita di Chiasso uscita merci per i soli veicoli merci provenendo da Como. Riaperta intanto la 1 tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione nord Bologna per quanto riguarda il pullman in fiamme. Adesso c'è una scorta veicoli che viaggia in soccorso.

Ed era il nuovo emozionante incontro musicale tra Paul McCartney e Ringo Starr, Home to Us, il loro primo vero duetto ufficiale, un brano che racconta le loro radici, Liverpool, e un'amicizia diventata leggenda nella storia della musica. Allora, torniamo in strada, ma devo dire che rispetto al precedente aggiornamento non abbiamo novità. C'è vento forte, raffiche di vento forte ancora sulla 27 Venezia Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Fadalto, e poi ricordiamo questo invito alla prudenza sulla Firenze Pisa Livorno, attenzione a questo pullman in fiamme al chilometro 11 tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina verso Livorno, c'è una safety car che sta viaggiando proprio in soccorso di questo pullman. Poi devo dare un'occhiata anche ai vostri saluti, arriva il buongiorno da Mauro, un nostro amico autotrasportatore, e siete in tanti, tra poco leggeremo anche tutti i vostri messaggi, i vostri saluti, ma adesso è importante tornare alla musica e sono loro i Tiro Mancino, proprio per me è importante.

questa era Perdono, la nuova emozionante versione di questo brano per celebrare i suoi 25 anni, Tiziano Ferro insieme a Lazza, 25 anni dopo, appunto, uno dei brani che ha segnato la musica italiana, oggi rivisitato con queste sonorità moderne, ma con la stessa intensità di sempre. Tra poco il giornale radio, noi ci ritroveremo subito dopo.

0: GR1.
1: Buongiorno da Salvatore Sabatino. La guerra Stati Uniti-Iran dalla Casa Bianca trapela che per ora c'è solo un accordo di principio, ma le trattative procedono e l'ultimo messaggio di Donald Trump offre uno spiraglio di ottimismo, anche se prende tempo. Da New York la corrispondente.
2: Se raggiungerò un accordo con l'Iran sarà valido e corretto, non come quello concluso da Obama che ha spianato la strada verso l'arma nucleare. Così Trump sul suo social Truth, aggiungendo che l'intesa con Teheran non è stata ancora del tutto negoziata ed esortando a non avere fretta. Intanto, secondo il regime iraniano, l'accordo potrebbe saltare se Washington continuerà a bloccare parti del memorandum. La palla è nelle mani degli americani, afferma Teheran, devono accettare le condizioni dell'Iran, tra cui la fine della guerra, il pagamento di un risarcimento, la revoca delle sanzioni. E mentre l'agenzia Bloomberg riferisce, citando funzionari americani, che ci vorranno giorni per l'intesa, circola sui media la data di un altro round di colloqui tra le delegazioni, il prossimo 5 giugno. Resta l'attesa sui dettagli del patto, che includerebbe una proroga della tregua di 60 giorni, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. Claudia Stamerra, GR1.
1: Il video del ministro di estrema destra israeliano Ben-Gvir che ride i componenti della flottiglia continua a scuotere Israele. Il presidente Herzog parla di imbestialimento. Ben-Gvir replica: Herzog non è degno di fare il presidente. Intanto, oltre agli italiani, anche altri attivisti della flottiglia di ritorno dai rispettivi paesi hanno confermato abusi e maltrattamenti. Un altro gruppo di attivisti della flottiglia di terra sono fermi in Libia, tra loro due nostri connazionali, Domenico Centrone di Alberizia, con cui si sono persi i contatti. Nella notte missili ucraini si sono abbattuti nella regione russa di Yaroslav a nord-est di Mosca. Su Telegram il governatore scrive di attacchi anche con droni e per motivi di sicurezza blocca il traffico verso la capitale. Colpite anche infrastrutture energetiche nella regione di Belgorod. Ieri massiccio attacco russo invece contro Kiev. Sono stati almeno 4 i morti, decine i feriti, attaccata anche una scuola. Ed una ferma condanna per la rappresaglia russa su Kiev arriva dalla premier Meloni, che esprime solidarietà alla popolazione ucraina. Continueremo a lavorare con determinazione insieme ai partner europei e internazionali, ha scritto la Presidente del Consiglio, per favorire il percorso verso una pace giusta e duratura. Siamo in Italia, elezioni amministrative, tra poco meno di un'ora urne di nuovo aperte per la scelta del sindaco, il rinnovo del consiglio in quasi 750 comuni, tra cui Venezia, Prato, Arezzo, Salerno e Reggio Calabria. Nella prima giornata, chiusa alle 23, affluenza al 46,31%, in calo rispetto al 52% della precedente tornata. Si vota fino alle 15, subito dopo lo spoglio che seguiremo in diretta con uno speciale qui su Rai Radio 1. La cronaca: tragedia nel sud della Sardegna. Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, in provincia di Cagliari. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. I 5 sub italiani morti alle Maldive. Nelle prossime ore cominceranno le autopsie che potranno fornire risposte su quanto accaduto. Intanto il governo dell'arcipelago valuta una stretta sulle immersioni. E a Genova invece gli studenti del Dipartimento di Scienze della Terra omaggeranno la professoressa Montefalcone tra le vittime davanti ad una statua simbolo sui fondali liguri, senza però il sostegno dell'Ateneo. Sentiamo il rappresentante degli studenti, Vladimir Pecchia.
3: Abbiamo chiesto se potevamo andare al Cristo degli Abissi per portare un qualcosa, qualche fiore. Ci hanno detto che il patrocinio dell'università non si può chiedere perché le attività, soprattutto sott'acqua, non le consentono in questo momento, quindi dovremo organizzarci privatamente.
1: Chiusura abbiamo lo sport, il calcio, Serie A, ultima giornata di campionato segnata dai disordini di Torino. Prima del derby, scontro tra le tifoserie che hanno anche lanciato oggetti contro le forze dell'ordine. Ferito gravemente un supporter juventino, colpito la testa forse da una bottiglia e operato d'urgenza. La partita è cominciata con un'ora di ritardo ed è finita in pareggio, tagliando fuori i bianconeri dalla Champions. Anche il Milan deve accontentarsi dell'Europa League per lasciare spazio alle due squadre che ieri hanno invece vinto.
0: Roma e Como parteciperanno alla prossima Champions League. I giallorossi passano 2-0 a Verona con le reti del solito Malen e di El Shaarawy. Il Como ne fa 4 a Cremona e festeggia una storica impresa. Il Milan si illude con Selemekers in apertura e poi cade in casa con il Cagliari sotto i colpi di Borrelli e Rodriguez. L'altra delusa è la Juventus. Il derby con il Torino è segnato dalle violenze che precedono la partita. Finisce 2-2 quando ormai i giochi sono fatti. Al doppio Vlahovic rispondono Casadei e Adams. Il Lecce festeggia la salvezza con il successo interno sul Genoa firmato da Banda. Nel giorno dell'addio di Conte, il Napoli batte l'Udinese 1-0, decide Højlund. Stesso epilogo anche per il Parma contro il Sassuolo. Formula 1 in Canada, Kimi Antonelli cala il poker, primo al traguardo davanti ad Hamilton e Verstappen. Ciclismo al Giro d'Italia, il norvegese Vernes si impone a Milano. In rosa c'è sempre Vingegaard, oggi riposo. Francesco Albanese, GR1.
1: Sono le 6:05, vi lascio l'edicola di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
4: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: E panico tra i viaggiatori, dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
6: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
7: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

E con i Backstreet Boys, con questa I Want It That Way, riprendiamo a viaggiare insieme nella diretta sulle strade del mattino di questo lunedì 25 maggio 2026. Siete con Maria Cristina Macca che vi sta parlando, saremo insieme fino alle 9 come Giovanna Enzardi alla messa in onda. E torniamo in strada, devo dire poche notizie attive al momento. Le uniche code che si formano sono proprio qui nella capitale, sulla diramazione Roma Sud, il traffico che proviene dalla Roma Napoli e si mette sul grande raccordo anulare, si è formata una coda per la viabilità esterna che non assorbe il traffico, un chilometro a partire da Torrenova. Torniamo lì sulla Firenze Pisa Livorno, la strada di grande comunicazione. Ricordiamo che c'è questo veicolo in fiamme, c'era un nostro ascoltatore che ci aveva parlato di un pullman al chilometro 11, la Strassigna Ginestra Fiorentina verso Livorno. C'è ancora la scorta veicoli proprio per raggiungere, per soccorrere questo mezzo in fiamme. Poi attenzione, un invito alla prudenza, siamo sulla 4 Torino Trieste, abbiamo degli ostacoli in carreggiata, anche qui c'è una safety car per rimuovere questi ostacoli. Sta viaggiando tra il bivio con la tangenziale nord di Milano e Cormano verso Torino, i materiali dispersi segnalati al chilometro 136.5 tra Sesto San Giovanni e Cormano, direzione Torino, stessa direzione ed è Paola Iezzi.

Ed era Dai Dai, il nuovo travolgente inno dei mondiali 2026 firmato da Shakira insieme a Burna Boy, ritmo, energia, tutta l'atmosfera del grande calcio internazionale in un brano destinato a diventare il tormentone dell'estate 2026. A proposito di calcio, c'è un nostro ascoltatore, Luca da Corsico, che ci scrive appunto che è in viaggio direzione Cesena Altezza Fidenza e che delusione il Milan, dice buona giornata. Effettivamente ieri insomma ci sono stati i verdetti finali, visto che era l'ultima di campionato. Roma e Como andranno in Champions League, Juventus e Milan giocheranno invece in Europa League. Fino all'ultima giornata è stata una lotta punto su punto per i due slot rimanenti per la Champions. Dopo Inter e Napoli già qualificate, si sono aggiunte le altre due squadre che giocheranno sul palcoscenico più importante d'Europa nella prossima stagione. E salutiamo il nostro amico Luca in viaggio. E poi ancora al 348 103 1010 arriva il buongiorno anche da Domenico, che saluto. Tornando in strada, diamo un'occhiata oltre alle code che si sono formate a Roma Sud. Adesso arrivano le code sempre nella capitale sul tratto urbano della Roma Teramo, tra Portonaccio e la tangenziale S in entrata verso Roma. Anche qui abbiamo code che si formano per la viabilità esterna che non assorbe il traffico. Torniamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, dove più volte vi ho detto che c'è questo pullman in fiamme al chilometro 11 tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina verso Livorno. Adesso si sono formati dei rallentamenti.

0: Amongst the Noise, The Groove, il brano che abbiamo ascoltato sulle strade del mattino. Raiso Radio, musica, news ed infomobilità, tra poco gli aggiornamenti meteo e poi la viabilità astrale, ascolteremo anche quella tra pochissimo. Intanto un incidente sulla 10 Genova Ventimiglia, ha coinvolto un camion e una vettura in corsia di sorpasso, siamo al chilometro 12.5 tra il bivio con la 26 dei trafori e Genova Pra in direzione di Genova. E altro aggiornamento, diamo un'occhiata anche alla Firenze-Pisa-Livorno, dove vi ricordo c'è questo pullman in fiamme, si registrano rallentamenti tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina verso Livorno, il veicolo in fiamme è segnalato al chilometro 11. Situazione di code che abbiamo già parlato, riguardano la capitale, abbiamo parlato di queste code per il traffico in entrata verso la città, sia del Roma Sud che sul tratto urbano della Roma Teramo, e i rallentamenti che si registrano ora sulla direttissima tra il Bivia 1 variante di Valico e Badia verso il capoluogo toscano, si registrano per un mezzo che viene segnalato in difficoltà. Aggiornamenti meteo. Ci siamo, il primo maresciallo Alfonso Sequino, di nuovo buongiorno.
1: Oh, buongiorno a lei e buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Lo dicevamo anche prima, sarà una bellissima giornata soleggiata. In questo momento qualche debole pioggia solo sulla parte più orientale del settentrione, sulla parte terminale della 4, quella relativa al Friuli Venezia Giulia, mentre invece sul resto del paese non ci sono nubi. Si formeranno solo nelle ore più calde sull'Appennino meridionale, tra la Calabria, nelle aree più interne della Sicilia, dove ci saranno delle precipitazioni che assumeranno anche carattere di rovescio o temporale, saranno brevi, saranno veloci, quindi tornerà subito il bel tempo già dal tardo pomeriggio. Per quanto riguarda le temperature, oggi sarà una giornata molto calda, al nord registreremo valori intorno ai 33-34 gradi su buona parte dei centri abitati, con percezioni anche leggermente superiori. La città più calda, come curiosità,
0: Roma,
1: sarà la città di Bolzano.
0: Bolzano sì, è una conca,
1: sì,
0: no?
1: Sì, ah, è una città molto molto calda, oggi arriveremo a 35 gradi, ma oggi non sarà la giornata più calda di questa settimana, ma sarà quella di domani.
0: Stiamo già sudando, primo maresciallo.
1: Sarà quella di domani. Al centro le temperature saranno intorno ai 32-33 gradi al massimo, mentre invece al sud si starà leggermente meglio, con temperature che arriveranno al massimo a 30 gradi.
0: Ha fatto il cambio di stagione?
1: Sì, già fatto.
0: Ecco, vedi, lei
1: sono
0: è
1: stato anche al mare.
0: Previdente, perché lei lo sa. Vedi, bisogna fare. Giovanna, io non l'ho fatto, quindi dobbiamo metterci in moto anche noi adesso. Grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino, che tornerà sicuramente più tardi alle 9.45.
1: A dopo.
0: Buon lavoro.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
4: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.
5: Buona energia e benvenuti a Viabilità astrale su Iso Radio dal vostro Jupiter. Pronti a navigare tra stelle e pianeti, dove il cielo diventa bussola e il tempo si muove al ritmo di universo? Oggi è lunedì, luna crescente in Vergine. Partiamo con i segni di aria. Gemelli, si parte forte. Questo lunedì ha il sapore delle emozioni vere. Mercurio accende il cuore e vi invita a vivere senza filtri ciò che sentite. Tenerezza, complicità e parole dette al momento giusto possono trasformare una giornata normale in qualcosa di memorabile. Bilancia, l'energia non vi manca, anzi siete una centrale elettrica pronta a partire. Attenzione però a non voler fare tutto e subito. Questo inizio settimana vi chiede equilibrio, è la vostra specialità. Acquario, Plutone vi spinge fuori dalla comfort zone e voi, diciamolo, non vedevate l'ora. È un lunedì che profuma di svolta, idee, intuizioni, decisioni improvvise ma necessarie. Avete fame di cambiamento e il cielo vi sostiene. Segni di fuoco, Ariete, settimana che parte con il turbo. L'entusiasmo è alle stelle e un'idea fuori dagli schemi potrebbe catturare tutta la vostra attenzione. Lasciatevi trascinare dalla voglia di vivere e agire. Leone, il vostro spirito ribelle si fa sentire, soprattutto sul lavoro. Avete una visione chiara e non sempre coincide con quella degli altri. Va bene così, ma giocate d'astuzia. Sagittario, il cuore sorride e il cielo sentimentale è limpido. Se c'è qualcuno che vi fa battere forte il cuore, questo è il momento di parlare chiaro. L'amore oggi è diretto, sincero e sorprendente. Anche sul piano personale sentite una leggerezza nuova. Seguitela. Le coordinate astrali sono tracciate. Ora una pausa musicale e poi si riparte.
6: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo

0: Enrico Ruggeri con questo nuovo swing sulle strade del mattino. Raiso Radio, in attesa di tornare da Rino Jupiter per gli aggiornamenti della viabilità astrale, andiamo in strada per qualche aggiornamento. Dunque, in A10 ricordo l'incidente: un camion e una vettura in corsia di sorpasso sono rimasti coinvolti al chilometro 12.5. Siamo tra il bivio A10 e A26 dei trafori e Genova Pra verso il capoluogo ligure. Al momento vedo che non ci sono però ripercussioni sulla viabilità. Le uniche code presenti sulla nostra rete viaria sono a Milano e Roma, come sempre in prossimità dei grandi centri urbani, in A4 tra tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino, a tratti anche verso Milano tra Bergamo e Cavenago, e a Roma ricordiamo che sia sul tratto urbano della Roma Teramo tra via Togliatti e la tangenziale est in entrata verso Roma, sia sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il grande raccordo anulare, abbiamo rispettivamente 3 km e 1 km per la viabilità esterna che non assorbe il traffico. Concludo con un tratto dell'autosole tra Caserta Nord e Santa Maria Capua Vetere verso la capitale, 1 km di coda per il traffico congestionato. E se non sbaglio ancora si registrano, sì, effettivamente ve lo confermo, c'è questo pullman in fiamme sulla Firenze Pisa Livorno, abbiamo rallentamenti tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.
2: Buona energia, ripartiamo con i segni d'acqua. Cancro, la luna vi dà una spinta potente. Lavoro e sentimenti tornano in primo piano. Avete chiarezza, disciplina e visione. Questo lunedì segna un passo avanti importante verso i vostri obiettivi. Scorpione, qualche ostacolo sul lavoro non deve spaventarvi, è solo una prova di resistenza. Avete grinta, strategia e sangue freddo per superare tutto. Restate concentrati e non mollate alla prima difficoltà. Pesci, l'umore è alto, la creatività scorre, la voglia di esplorare pure. È un lunedì ideale per iniziare qualcosa di nuovo, artistico o personale. Seguite l'ispirazione, ascoltate l'intuito. Segni di terra, Toro. Siete più brillanti del solito e si vede. La vostra naturale affabilità vi rende il centro delle relazioni senza sforzo. Ottimo momento per stringere nuovi legami o rafforzare quelli esistenti. Vergine, il cielo vi sostiene nelle grandi decisioni. È il momento di chiudere un accordo, portare avanti un progetto ambizioso o dire finalmente sì a ciò che desiderate. Precisione e determinazione vi guidano verso risultati concreti. Capricorno, le persone giuste arrivano quando siete pronti ad aprirvi. Questo lunedì porta nuove amicizie, dialoghi sinceri e una sensazione di sostegno che vi mancava. Accettate inviti, fatevi vedere, condividete. E anche per oggi il nostro viaggio tra le stelle si conclude. Dal vostro Jupiter, buon inizio settimana e a presto sulle frequenze del cosmo.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.

0: Il nuovo di Mace con Colapesce, Cattive abitudini su Rai Radio. Sono le 6:45 minuti e noi siamo prontissimi oggi per collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per andare ad aggiornare la situazione in tempo reale. A voi la parola, buongiorno.
1: Buona giornata agli ascoltatori di Isoradio. Da Autostrade per Italia, da Deglia alla Sala, la circolazione è in aumento per i movimenti pendolari e commerciali di inizio settimana. Inoltre un veicolo che ha preso fuoco sulla 14 Bologna-Taranto causa 1 chilometro di coda tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. E poi segnaliamo nella capitale le prime code sulla diramazione Roma Sud con 1 chilometro di coda appunto a partire da Torrenova per il traffico intenso verso il grande raccordo anulare. La viabilità è congestionata sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla strada dei parchi tra via Togliatti e la tangenziale est in direzione del centro città. Code anche in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, tra la tangenziale est e Cormano in direzione di Torino e tra Bergamo e Cavenago verso Milano. E ricordo sulla 9 Elena Techiasso la chiusura della dogana merci per la festività della Pentecoste. Un camion in panne in galleria sulla 1 direttissima provoca 1 chilometro di coda tra il bivio della panoramica e Badia in direzione di Firenze. Inoltre segnaliamo dalle 9 alle 17 la chiusura della 1 panoramica per interventi nelle gallerie tra il bivio della direttissima Rio Veggio in direzione di Bologna. Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la 1 direttissima e raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Appuntamento tra un'ora per altre notizie. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.AIL.it.

Martin Garrix con Ed Sheeran, questa Repeat It sulle strade del mattino Rai Iso Radio. Sono le 6:52 minuti in questa diretta di questo lunedì 25 maggio, dove ripresa il traffico si intensifica soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani. Diamo un'occhiata agli ultimi aggiornamenti. Intanto vedo che è stato spento quel veicolo in fiamme in A14, quindi torna a regolare la circolazione, visto che si erano formate delle code tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna. Sulla direttissima ora, dove viene segnalata una coda per incidente tra Badia e Vive 1 con la variante di Valico verso Bologna, carreggiata nord, 1 chilometro di coda in aumento. Abbiamo novità sulla A1 tra Colleferro e il Bivio, A1 diramazione Roma Sud, code per il traffico in direzione nord verso Firenze. Il traffico ora, torno sulla direttissima perché il traffico ora è bloccato per incidente, traffico bloccato tra il Bivio A1 variante di Valico e Badia verso il capoluogo toscano, l'incidente al chilometro 9.3. Ancora aggiornamenti dai tratti in prossimità dei centri urbani di Milano e Roma, naturalmente traffico che si intensifica a Milano tra Pero e Milano Est verso Brescia, tra la tangenziale Est e Cormano verso Torino, le code poi tra Bergamo e Cavenago verso Milano. Abbiamo sempre la segnalazione di incidente in A10 tra il Bivio con la 26 Trafori e Genova Pra verso Genova. Nell'incidente sono rimasti coinvolti un camion e una vettura in corsia di sorpasso, fate attenzione in avvicinamento. Ricordiamo che c'è ancora questo pullman, anzi è stato spento il veicolo in fiamme sulla Firenze Pisa Livorno, restano dei rallentamenti tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno.

Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Stati Uniti, Iran, l'accordo è vicino, forse in giornata, dice il segretario di Stato americano Rubio. Per Washington, irrinunciabile il diritto alla difesa di Israele. Teheran chiede lo sblocco dei beni congelati. Riaprono le urne in 750 comuni, tra i quali Venezia, Prato, Arezzo, Salerno, Reggio Calabria. Si vota fino alle 15, poi lo spoglio, speciale su Radio 1. Tragedia delle Maldive. Nel pomeriggio cominciano le autopsie. Un gruppo di studenti di Genova organizza l'omaggio alla docente morta nella grotta. Scontri a Torino prima del derby, inizio posticipato di un'ora. Un tifoso ferito finisce in ospedale, 8 i fermi. Roma e Como, la Champions è vostra. Per Milan e Juventus c'è solo l'Europa League. Il Lecce è salvo, retrocessa la Cremonese. Kimi, un altro acuto. La Mercedes di Antonelli vince anche in Canada. L'italiano domina la Formula 1.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
1: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Oggi, 25 maggio, il calendario della Chiesa Cattolica ci fa fare la memoria di Maria, la madre della Chiesa. Ecco, di Maria come madre della Chiesa. Tante volte sono tanti altri titoli. I titoli sono Maria Vergine, Maria Madre di Gesù, eccetera. Io ricordo durante il Concilio quando Paolo VI volle appunto dare questo titolo a Maria, Madre della Chiesa, ossia Madre nostra. Noi siamo la Chiesa. Se la Chiesa è il corpo di Cristo, Maria è la nostra Madre. Il brano evangelico che ci viene indicato è quello della croce, quando Gesù, mentre stava crocifisso, vide il giovane discepolo e l'anziana madre, e quasi dimenticando i suoi dolori di crocifisso, disse a quel discepolo: figlio, ecco tua madre, dicendo Maria, e a Maria disse: questo è il tuo figlio. Ecco, Maria è la madre di noi tutti. Ed è per questo che nel popolo cristiano la devozione a Maria, come dire, ci tocca il cuore. A lei ricorriamo, a lei ci affidiamo, a lei continuiamo a pregare. Bellissima la visita di Papa Leone al santuario di Pompei, nel ricordo del suo giorno di elezione. Ecco, io credo che davvero questa memoria di Maria in questo mese di maggio è che è una delle cose più tenere e più belle che il cristianesimo custodisce. Potremmo dire: non c'è strada in cui non ci sia un'edicola. E allora lasciatemi dire, care amiche e cari amici, quando noi siamo in viaggio, se vediamo un quadro, una statua, un'immagine di Maria, diamogli una giacolatoria. Aiutami, tu che sei mia madre, dammi una mano, sii vicino a me. Sono come dei giavellotti, le giaculatorie, dei giavellotti che arrivano e colpiscono il cuore di Maria, che subito capisce e ci prende nelle sue mani, si prende cura di noi. Ecco perché è bello oggi pensare a Maria anche come madre nostra, madre della Chiesa. Buona giornata a tutti.
0: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito RaiPlaySound.it.

E con gli Chic, I Want Your Love, riprendiamo a viaggiare insieme questo lunedì 25 maggio, purtroppo segnato già da troppi, vedo, incidenti. E parliamo proprio dalla 4 Cormano Sesto San Giovanni verso Brescia, incidente con code. L'incidente al 135 in quarta corsia si è verificato da poco, anche sulla 26, coinvolto

0: Lazzaro Castel San Pietro in direzione Ancona. Rallentamenti che si registrano anche tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro nella carreggiata opposta in direzione nord verso Bologna. Il mezzo in fiamme al chilometro 29 e 200. Aumenta la coda in 22 Brennero Modena, 4 km per l'incidente tra Carpi e Campo Galliano in direzione Modena. Altro incidente in A13 Bologna Padova, 3 auto coinvolte in un tamponamento al chilometro 43. La coda che si è formata già tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna. Il traffico resta bloccato sulla direttissima a causa di un incidente. Traffico bloccato tra il Bivia 1 variante di Valico e Badia verso Firenze. Si è formata già una coda all'interno del blocco di 3 km ed è una coda in aumento. E che dire, altre notizie ci arrivano per il traffico che si intensifica in prossimità dei grandi centri urbani, in primo piano Milano, Roma e anche Napoli adesso, dove segnaliamo un incidente in uscita a Corso Malta. Interessa ambedue le carreggiate. E adesso gli aggiornamenti meteo.
1: Dove vanno le nuvole?
0: Buongiorno a Luca Ciceroni, buongiorno Luca.
2: Maria Cristina, buongiorno, buongiorno a tutti coloro che si sono messi in collegamento adesso, sono in viaggio e
0: meno male che ci sono
2: tante,
0: in
2: qualche caso anche in coda.
0: Diciamo, ahimè. Meno male, non, purtroppo ci sono tante notizie di incidenti, tante notizie
2: sentito,
0: da dare
2: sì.
0: Di infomobilità, ma dal punto di vista meteorologico c'è poco, vero?
2: Pochissimo, pochissimo, perché abbiamo un robusto campo di alta pressione che regala bel tempo da nord a sud, ma non dappertutto. Questa mattina intorno alle 6 c'erano delle piogge nella zona di Gorizia città, ora si sono spostate, il cielo è nuvoloso sulla pianura friulana e abbiamo anche delle piogge segnalate sul litorale friulano al confine con il Veneto. Le nubi raggiungono anche il settore orientale, quindi la zona di Caorle e anche di Venezia, ma sono soltanto nubi innocue. E quindi abbiamo sull'estremo nord-est un po' di nuvolosità, sul resto del nord situazione decisamente tranquilla, al centro è tranquilla, al sud qualche nuvoletta la ritroviamo sull'Agrigentino, sul Golfo di Gela e in parte anche nell'entroterra palermitana, ma sono anche qui nuvole per il momento innocue. Ma nel pomeriggio cosa succede? Qualche locale piovasco lo possiamo ritrovare sulle Alpi, in particolare sul settore centro-occidentale, però sull'Appennino calabro-lucano, ecco, Calabria e Sicilia sono le regioni meno protette da questo anticiclone, anche con le temperature più basse, perché oggi sono previsti 36 gradi a Bolzano, 35 a Torino, 32 a Roma, 33 a Firenze, insomma fa caldo, 30 anche a Napoli. Al sud i valori, sul resto del sud valori un po' più bassi, e Sicilia e Calabria, dicevamo, sono meno protette. Nel pomeriggio ci sarà instabilità con temporali, quindi attenzione per chi percorre la 2 del Mediterraneo.
0: Esatto.
2: Bene, perché ci potrebbero essere temporali di forte intensità sulla Calabria ed anche nelle zone interne della Sicilia. Quindi Calabria e Sicilia sotto scacco del maltempo durante il pomeriggio.
0: Però in buona sostanza fa caldo.
2: Fa caldo, fa caldo. Soprattutto al centro-nord abbiamo questo anticiclone.
0: E non ci lamentiamo però, perché è iniziato adesso il caldo.
2: No, io mi lamento.
0: Dai.
2: Sì, io preferisco il freddo.
0: Pioggia, cioè abbiamo avuto pioggia, freddo fino a qualche... Maggio è stato anche bruttino, no? Come mese. Quindi diciamo che siamo contenti,
2: una primavera,
0: sopportiamo un pochino, dai.
2: Esatto, sì, no, è stata una primavera particolarmente piovosa, fresca, l'inverno non è stato freddo,
0: quindi
2: però adesso un po' di caldino.
0: La parola d'ordine è non lamentiamoci e godiamoci questo sole anche con temperature elevate. Grazie
2: e chi può al mare,
0: al mare
2: oggi
0: assolutamente
2: è tutto concesso.
0: Grazie a Luca Ciceroni di Rai Meteo,
2: buon proseguimento.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
4: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
5: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
4: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

E questo è il brano di Ultimo, Romantica, uno degli artisti italiani più amati degli ultimi anni, capace di trasformare emozioni semplici in veri e propri inni generazionali. Intanto cresce l'attesa per il suo gigantesco evento del 2026, il 4 luglio a Tor Vergata, per nuova musica che a quanto pare potrebbe arrivare molto presto. Allora, subito in strada, perché sono tantissime le segnalazioni e tanti purtroppo gli incidenti con grosse difficoltà, come quella segnalata in A13, la Bologna-Padova, tre auto coinvolte in un tamponamento al chilometro 43, la coda ha raggiunto i 4 chilometri tra Occhiobello e Ferrara Sud verso Bologna ed è una coda in aumento. Ricordiamo i 4 chilometri sulla Brennero-Modena tra Carpi e Campogalliano verso Modena, sempre per effetto di un incidente. Il veicolo in fiamme sulla 14, ricordiamo che la coda ha raggiunto i 3 chilometri tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, direzione sud verso Ancona. La direttissima in primo piano tra il bivio con la 1 panoramica e Badia verso Firenze, il traffico è bloccato con 3 chilometri di coda in aumento per l'incidente avvenuto al chilometro 9300 all'interno della galleria Val di Sambro, nel quale sono rimasti coinvolti 3 mezzi pesanti. Chi viaggia verso Firenze può percorrere la 1 panoramica, sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Questa è la situazione al momento, ma vedo che ci sono davvero tanti incidenti. Ora se ne è verificato anche uno sulla Napoli-Salerno all'altezza della diramazione statale 268, siamo in entrata, interessa ambedue le carreggiate. E poi naturalmente ricordiamo anche le code che sono ormai consolidate sia a Roma che a Milano, in entrata e in uscita dalla città.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
4: Rai Radio.

0: Ore 7:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

Sound of Silence, Silvia Salemi su Raiso Radio, le 7:34 minuti. Allora, i prossimi appuntamenti, ricordiamo l'appuntamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia tra circa una decina di minuti, poi ricordiamo anche la radio che va in TV, il collegamento in diretta su Rai News 24 intorno alle 7:50, minuto più minuto meno, poi ricordiamo i titoli del GR1 alle 8 e poi la rubrica giorno per giorno che, come di consueto, dal lunedì al venerdì ci accompagna con tante novità e tante curiosità. La situazione del traffico questa mattina è un traffico che naturalmente ormai è intenso un po' ovunque e soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani, ma non mancano le difficoltà per numerosi incidenti che io vi ricordo in questo momento. Sulla 22 Brennero Modena ci sono 4 km di coda tra Carpi e Campogalliano verso Modena, e abbiamo poi la situazione in A13 che è davvero molto molto peggiorata rispetto al precedente aggiornamento per l'incidente al chilometro 40 che si è verificato tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso Bologna. Nell'incidente sono rimaste coinvolte 3 autovetture in un tamponamento, la coda ha raggiunto i 6 chilometri di coda in aumento per questo incidente. Torniamo però a parlare anche di quello segnalato sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 panoramica e Badia verso Firenze, dove il traffico è bloccato con 4 km di coda in aumento per l'incidente al chilometro 9300 all'interno della galleria Val di Sambro, nel quale sono rimasti coinvolti 3 mezzi pesanti. Chi viaggia verso Firenze può percorrere naturalmente in alternativa la A1 panoramica. Situazione davvero molto difficile questa mattina. Abbiamo poi notizia di code per incidente anche a Napoli sulla tangenziale in uscita Corso Malta, code che interessano ambedue le carreggiate. Queste le notizie principali al momento, torniamo alla musica.

0: Questo è il nuovo di Irama Cabana su Raiso Radio, sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità, dalle quali ripartiamo collegandoci nuovamente con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Andiamo ad ascoltare gli ultimi aggiornamenti. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da Antonella De Cesare. Il traffico comincia ad essere intenso su gran parte della rete. Partiamo dalla direttissima, dove è bloccato il traffico tra il bivio con l'autosole e Badia in direzione di Firenze, con 4 km di coda. Questo per un incidente tra 3 camion. In alternativa si può percorrere la panoramica. Andiamo poi sulla vicina 13 Bologna-Padova, dove tra Occhiobello e Ferrara Sud verso Bologna ci sono 6 km di coda per un tamponamento tra 3 auto. In alternativa si può uscire ad Occhiobello e rientrare a Ferrara Sud. Poi sulla vicina A14 Adriatica sono 3 km di coda tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, questo per un mezzo in panne. In alternativa si può uscire a Bologna San Lazzaro e rientrare a Castel San Pietro. Sulla 14 ci sono anche code per lavori di ammodernamento della rete verso nord tra Pescara Nord e Pineto, tra Fermo e Pedaso e poi tra Grotta Mare e Pedaso in entrambe le direzioni. Traffico intenso poi per raggiungere i grandi centri urbani. Partiamo dall'area milanese, dove le code sono sulla 4 Milano-Brescia in direzione di Brescia, Trapero e Milano Est. Il tempo di percorrenza stimato è di circa 3/4 d'ora invece dei soliti 10 minuti. Nella direzione opposta verso Torino le code tra la tangenziale est e Viale Certosa si percorrono invece in mezz'ora, qui il doppio rispetto al solito. Code nell'area milanese anche sull'autosole tra Milano Sud e la tangenziale ovest in direzione appunto del centro città, con code con tempi di 20 minuti. Traffico anche per al sud per raggiungere Napoli. Siamo sulla tangenziale partenopea, le code sono tra Fuorigrotta e Corso Malta in direzione di Capodichino e in direzione di Pozzuoli tra Secondigliano e Corso Malta. Andiamo poi nei pressi della capitale, dove il traffico è sia sulla diramazione di Roma Sud con code da Torrenova per raggiungere il grande raccordo anulare, sia sul tratto, su tutto il tratto urbano della A24 Roma Teramo per entrare in città, quindi in direzione della tangenziale est. Notizia arrivata da poco che riguarda ancora il sud: sulla 16 Napoli-Canosa ci sono code tra Avellino Est e Benevento in direzione di Canosa di 1 km in aumento per lavori di ammodernamento. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità.
3: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: le 7:48 minuti sulle strade del mattino, Raiso Radio, musica, news ed infomobilità, dalle quali riparto, visto che abbiamo ascoltato gli ultimi aggiornamenti dal centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Andiamo anche ad aggiornare un po' di situazioni che riguardano i tratti non gestiti da ASPI. Adesso abbiamo code sulla A11 diramazione Lucca Viareggio, si sono formate per un mezzo in difficoltà, un chilometro tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione di Viareggio. Inutile dirvi che il traffico è molto intenso in prossimità dei grandi centri urbani, in particolar modo Roma e Milano in primo piano. Le tangenziali di Milano sono davvero ricche di code e di rallentamenti che interessano appunto questa città che è Milano, ma a Roma non mancano le difficoltà. Tra poco l'aggiornamento sarà in TV con Rai News 24. Intanto torniamo alla musica.
1: Se potessi questa sera ascolterei volentieri Rollo con gli amici suoi, come ai tempi che le radio funzionavano a valvole, i bambini eravamo noi.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Buongiorno, buongiorno Adele, buongiorno agli amici di Rai News 24 da Rai Iso Radio. Traffico molto intenso questa mattina, come ogni lunedì in prossimità dei grandi centri urbani si registrano code e rallentamenti, in particolar modo Milano e Roma, ma non mancano purtroppo gli incidenti, alcuni che stanno provocando grossi disagi, come in A14 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso sud, verso Ancona. Sono 5 chilometri di coda in aumento per un mezzo che era in fiamme e adesso è stato spento. Andiamo in A13, situazione difficile anche qui, sono 6 chilometri di coda tra Occhiobello e Ferrara Sud in direzione sud verso Bologna a causa di un incidente indicato al chilometro 40. Si consiglia di uscire a Occhiobello, percorrere la regionale 6 e rientrare sulla statale 16 Adriatica direzione Ferrara. Concludo con una notizia che riguarda la 1 direttissima, dove tra il bivio per la 1 panoramica e Badia verso Firenze il traffico è bloccato, con 4 chilometri di coda in aumento per un incidente al chilometro 9.300 all'interno della galleria Val di Sambro, nel quale sono rimasti coinvolti 3 mezzi pesanti. Si viaggia verso Firenze, ma si può percorrere la 1 panoramica. Ed è tutto da Rai Iso Radio. Buona giornata. Rai Iso Radio.

0: Robbie Williams, Sex Up, il brano che abbiamo appena ascoltato, quando sono le 7:58 minuti, quasi 59. Tra poco cederemo la linea ai titoli del giornale radio. Vi ricordo solo la situazione difficile sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 panoramica e Badia verso Firenze. Il traffico è bloccato con 4 km di coda in aumento a causa di un incidente avvenuto al chilometro 9.300 all'interno della galleria Val di Sambro, nel quale sono rimasti coinvolti 3 mezzi pesanti. Chi viaggia verso Firenze può percorrere la 1 panoramica. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: GR1.
1: Stati Uniti-Iran, partita a scacchi, la mossa del segretario di Stato Rubio, l'accordo possibile già oggi, garanzie per Netanyahu, la risposta di Teheran, ancora troppe divergenze. Flottiglia, tensioni interne in Israele, il presidente Herzog contro il ministro Ben-Gvir, non si abusa degli arrestati, l'esercito si smarca, da noi nessuna violenza sugli attivisti. Contrattacco, nella notte droni ucraini su Belgorod, colpite infrastrutture energetiche, attacchi anche nella regione a nord-est di Mosca, ieri il massiccio raid russo su Kiev. Amministrative, al voto oltre 6 milioni di italiani, test per maggioranza e opposizioni, seggi aperti fino alle 15, poi lo spoglio, speciale su Radio 1. A Torino il volto più brutto del calcio, scontri tra ultra prima del derby, un tifoso bianconero finisce in ospedale, l'incontro inizia con un'ora di ritardo. Magnifica Humanitas, Leone XIV promulga la sua prima enciclica sull'intelligenza artificiale, fatto storico, a presentarla sarà il Papa in persona. Racconta cos'è la Repubblica per te. Per i suoi 80 anni il Quirinale invita i cittadini a inviare un video tra i volti noti, adulti e bambini, in tanti hanno già aderito all'iniziativa. Culture e il ponte della musica, dalla Vienna di Mozart alle suggestioni mediterranee del primo Novecento, la superstar cinese del pianoforte Lang Lang, questa sera a Roma. E la Roma, giallorossa, festeggia il ritorno in Champions, si qualifica anche il Como. Milan e Juventus in Europa League, il Lecce è salvo, retrocede la Cremonese. Conte saluta Napoli. Formula 1, il re è Kimi, in Canada la Mercedes di Antonelli, ancora davanti a tutti.
2: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
4: Io.
3: E la multa dell'altro giorno?
4: Io.
3: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
4: Io.
3: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
4: Io.
5: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io.
6: Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
7: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Missing You, John Waite, su Rise Radio, sulle strade del mattino, 7 minuti dopo le 8, dopo l'appuntamento con l'informazione. Ci ritroviamo, e ci ritroviamo anche perché ci sono tante segnalazioni, tante notizie e tante difficoltà questa mattina in ripresa, questo lunedì 25 maggio, con tanti incidenti purtroppo. Il traffico che naturalmente poi è molto intenso, soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani. Ma io ripartirei dalla notizia della 13 Bologna-Padova, dove c'è questa coda di 6 km tra Occhiobello e Ferrara Sud, direzione sud Bologna. L'incidente che viene segnalato al chilometro 40, che vede coinvolti 3 mezzi pesanti in un tamponamento. In alternativa si consiglia di uscire a Occhiobello, percorrere la regionale 6 e successivamente la statale 16 Adriatica in direzione di Ferrara. Sono 5 km di coda in aumento in A14 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, per un mezzo segnalato in avaria al chilometro 29.200. Anche qui la nota di Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Bologna San Lazzaro, rientrare a Castel San Pietro dopo aver percorso la provinciale 31 e successivamente via degli Stradelli Guelfi, provinciale 19. Situazione poi che non cambia sulla 1 direttissima, dove tra il bivio con la 1 panoramica e Badia verso Firenze il traffico, questa è l'unica buona notizia che possiamo dare, non è più bloccato, ma rimangono 5 km di coda in aumento per l'incidente al chilometro 9.300 all'interno della galleria Val di Sambro, nel quale appunto incidente sono rimasti coinvolti 3 mezzi pesanti. Il traffico defluisce su una sola corsia, chi viaggia verso Firenze può percorrere la A1 panoramica. Sul posto naturalmente è presente il personale di Autostrade e tutti i mezzi di soccorso. Adesso l'appuntamento è con Giorno per Giorno.
1: Giorno per Giorno su Rai Isoradio.
0: Buongiorno a Miriam Pezzali.
2: Ciao Maria Cristina, buon lunedì a tutti, anche i nostri ascoltatori. Bene, oggi iniziamo idealmente la nostra giornata, ce ne andiamo in Sicilia, abbiamo scelto Ragusa, dove il sole

0: Oggi a Ragusa nuvolosità variabile con addensamenti più consistenti nel pomeriggio, quando non si esclude la possibilità di isolati piovaschi, ma poi in serata il cielo tornerà nuovamente sereno. La temperatura massima prevista è 24 gradi, la minima già rilevata è stata di 16, mentre ampliando lo sguardo al resto del paese, la settimana si apre con cielo sereno poco nuvoloso su gran parte del nostro territorio, ma con la possibilità di brevi piovaschi pomeridiani sulle zone di confine dell'arco alpino occidentale e rischio temporali anche sull'Appennino Calabro e sulle zone interne della Sicilia, con temperature che sono molto sopra la media stagionale, toccheranno i 33-34 gradi soprattutto al nord e al centro nella fascia tirrenica.
1: E allora, cara Miriam, davo uno sguardo al testo che mi hai fornito, che sì, è un testo molto interessante per le curiosità che riguardano giorno per giorno. Davvero mi sono divertita a leggere tutta questa curiosità che riguarda il Giappone, ma adesso ci illustri tu.
0: Io mi sono un po' messa nei guai perché i termini giapponesi sono difficili da pronunciare.
1: Mi sono messa a fare quello che c'è scritto, perché è carino.
0: È molto.
1: Chi ha una certa età come me ha difficoltà poi a rialzarsi.
0: Va bene, però comunque uno ci prova e vede quello che succede. Allora, come hai detto tu, ce ne andiamo in Giappone. In Giappone c'è un luogo dove da centinaia di anni i visitatori che vi si recano per ammirare il paesaggio devono seguire una tradizione e prendere una posizione che appunto nella tradizione si chiama Matanozoki e vuol dire guardare attraverso le gambe. In effetti consiste proprio nel girarsi dando le spalle alla vista, piegarsi in avanti e guardare il paesaggio a testa in giù attraverso il varco aperto tra le gambe divaricate.
1: E poi bisogna rialzarsi però.
0: Sì, bisogna fare magari un po' di riscaldamento,
1: esatto,
0: prima, ecco, no, subito, non
1: a freddo,
0: farlo
1: no.
0: A freddo, no. Allora, il posto in questione si chiama Amanoasi Date e in italiano sarebbe tradotto con il ponte del cielo. E allora andiamolo a vedere meglio che cos'è questo ponte del cielo. È una sottile striscia di sabbia bianca lunga 3,5 km che attraversa una baia tranquilla a nord di Kyoto. Sopra la striscia crescono 8.000 pini neri giapponesi. Da una parte si vede l'acqua calma della baia, dall'altra parte il mare aperto. E dal 1643 questa baia e questo ponte nel cielo sono nell'elenco delle tre vedute panoramiche più celebri e iconiche del Giappone, quindi è un must, non è che si può non andare. E come tutte le tradizioni in Giappone, è legata a una storia mitologica antica raccontata in un documento dell'VIII secolo, dove si narra che il dio creatore del Giappone, Izanagi, abitava nel cielo. La sua compagna, Izanami, viveva sulla terra. Per scendere a trovarla, Izanagi aveva costruito un lungo ponte di legno che collegava i due mondi. Lo usava come una scala, lo percorreva quando voleva vedere la sua amata, si fermava qualche giorno e poi risaliva. Un giorno il ponte cadde dal cielo alla terra, si adagiò piano sulle acque della baia e si trasformò per sempre nella striscia di sabbia su cui oggi tutti possono camminare. E da qui il nome Ponte del Cielo.
1: Beh, meraviglioso.
0: Eh beh, queste tradizioni giapponesi sono poetiche, sono proprio infinitamente
1: vero,
0: poetiche. Ora, per ammirare il Ponte del Cielo, il modo migliore è salire sul monte Monju, da cui si può godere della vista del drago ascendente, che è l'altro nome dato al Ponte del Cielo. E per vedere il drago bisogna tassativamente mettersi nella classica posizione con la testa fra le gambe, appunto, il Matanozoki. Da quel punto panoramico, guardato a testa in giù, il mare che prima era in basso adesso è in alto, il cielo che prima era in alto adesso è in basso, la striscia di pini vista capovolta non poggia più sull'acqua ma fluttua nel cielo.
1: È incredibile.
0: Bisogna andarci. Questo stimola proprio.
1: Tu ci sei mai stata in Giappone?
0: In Giappone sì, ma lì no, non lo sapevo. A Kyoto anche sono andata.
1: Annaggia,
0: ma non sapevo di questa cosa. E quindi ecco come una via pedonale diventa una via pedonale sospesa, come una scala antica lasciata lì dagli dei per connettere i due mondi, no? È diventato nei secoli una pratica codificata, un piccolo rituale di cambio di prospettiva, perché la stessa vista osservata da sopra e da sotto, in piedi a testa in giù, può rivelare due realtà completamente diverse. Per i giapponesi è la testimonianza che non sempre la nostra vita ha bisogno di essere cambiata, a volte

0: ha solo bisogno di essere guardata diversamente,
1: da un angolo diverso.
0: Esatto,
1: sì, è vero.
0: È molto diverso per noi in Occidente: quando qualcosa non va bisogna cambiarla. In Oriente invece sanno da secoli che spesso non va cambiata, ma guardata da un altro angolo, da un altro punto di vista. È solo una questione di angolatura, e quindi può essere uno stimolo anche per noi occidentali a vederla in un
1: giusto.
0: Altro modo.
1: Giusto, bisogna arricchirsi anche di queste curiosità. E invece leggevo appunto di questa cosa che è accaduta nel passato, anche questa molto interessante e bella.
0: Sì,
1: devo dire.
0: Sì, devo dire proprio di sì. Andiamo indietro fino al 2001. C'è un record che viene segnato nell'alpinismo. In quell'anno due statunitensi, il 32enne Eric Weinenmayer di Colorado e il 64enne Sherman Bull del Connecticut segnano appunto un primato. Diventano rispettivamente il primo non vedente e la persona più anziana a raggiungere, indovina cosa, la vetta del Monte Everest.
1: Incredibile, anche per chi non può vedere, no?
0: Capisci?
1: Fare una scalata del genere, poi anche la persona anziana, per carità,
0: 64 anni, insomma, un bel primato da mettere
1: ci picchia
0: nell'elenco.
1: E allora, come sempre, chiudiamo con il proverbio che è sempre molto simpatico.
0: Chiaro, per Sant'Urbano, che è oggi, il frumento è fatto grano e indica proprio che in questo periodo i chicchi di grano raggiungono la maturazione verso la fine di maggio. La spiga non è più verde ma inizia a prendere il colore, il chicco interno diventa consistente indurendosi. E quindi
1: perfetto.
0: Eccolo qua, un segnale che stiamo arrivando al momento
1: piano,
0: clou
1: piano,
0: della potatura,
1: piano,
0: della mietitura
1: piano, del grano. Grazie
0: del grano.
1: A Miriam Pezzali
0: a
1: di
0: voi.
1: Rai Pubblica Utilità. Noi ci ritroveremo domani con Giorno per Giorno.
0: Naturalmente.
2: Giorno per Giorno su Rai Isoradio.

0: In vacanza porto tutto.
1: Oh, solo lo stretto necessario, eh.
0: Viaggio con la famiglia o con gli amici.
1: E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti.
0: Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Gusti assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Rai Isoradio.

American Girls, Harry Styles, sulle strade del mattino, Raiso Radio, Maria Cristina Manca, Massimiliano Savino, la parte tecnica, la messa in onda, naturalmente voi presentissimi sempre con i vostri messaggi, ma diamo spazio alle notizie di infomobilità perché sono davvero tante. Questo lunedì 25 maggio una ripresa del traffico molto intenso, soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani, ma non mancano poi anche gli incidenti purtroppo. Intanto riparto però con una novità riguardo alla 11 diramazione Lucca Viareggio, dove nel tratto Massa Rosa Lucca Ovest in direzione Lucca c'è una coda che si è formata di 1 chilometro per un recupero mezzi incidentati. Siamo sulla 11 diramazione Lucca Viareggio. Torniamo a dare un'occhiata alle segnalazioni più importanti che riguardano i tratti di autostrade per l'Italia. Torniamo e ripartiamo anche da una novità che riguarda l'Autosole. Tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 11 verso Bologna, un incidente al 282. Il traffico poi naturalmente è intenso in A1 da nord a sud praticamente, ma in prossimità della direttissima, della 1 direttissima, c'è questa situazione che ormai stiamo raccontando da almeno un'oretta. Tra il bivio per la 1 panoramica e Badia verso Firenze si registrano questi 6 km di coda in aumento per l'incidente al 9300 all'interno della galleria Val di Sambro, nel quale sono rimasti coinvolti 3 mezzi pesanti. Il traffico defluisce su una sola corsia ai soli veicoli leggeri diretti a Firenze. Il consiglio è quello di percorrere la 1 panoramica. Ci spostiamo, traffico molto intenso anche in area lombarda. Abbiamo tra Pero e Milano Est verso Brescia tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Code anche tra il raccordo tangenziale Est di Milano e Viale Certosa verso Torino. Qui i tempi di percorrenza sono valutati 30 minuti. Andiamo in A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Perretola verso il capoluogo toscano, le code per la viabilità esterna che non assorbe il traffico, e torniamo in A13 dove l'incidente è risolto, restano però questi 4 km di coda in diminuzione tra Occhiobello e Ferrara Nord direzione Bologna. Mentre la situazione della 14 andiamo ad aggiornarla per quel mezzo che sta provocando lunghe code al chilometro 29.200 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, sono 5 km di coda in aumento. Si consiglia di uscire a Bologna San Lazzaro e rientrare a Castel San Pietro dopo aver percorso la provinciale 31 e successivamente via degli Stradelli Guelfi, provinciale 19. Abbiamo una novità riguardo alla 16 Napoli-Canosa, altro incidente Avellino Ovest-Baiano verso Napoli, siamo al chilometro 37 e 800.

0: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
1: Buona energia e benvenuti a Viabilità astrale su Isoradio dal vostro Jupiter. Pronti a navigare tra stelle e pianeti, dove il cielo diventa bussola e il tempo si muove al ritmo di universo? Oggi è lunedì, luna crescente in Vergine. Partiamo con i segni di aria. Gemelli, si parte forte. Questo lunedì ha il sapore delle emozioni vere. Mercurio accende il cuore e vi invita a vivere senza filtri ciò che sentite. Tenerezza, complicità e parole dette al momento giusto possono trasformare una giornata normale in qualcosa di memorabile. Bilancia, l'energia non vi manca, anzi siete una centrale elettrica pronta a partire. Attenzione però a non voler fare tutto e subito. Questo inizio settimana vi chiede equilibrio, è la vostra specialità. Acquario, Plutone vi spinge fuori dalla comfort zone e voi, diciamolo, non vedevate l'ora. È un lunedì che profuma di svolta, idee, intuizioni, decisioni improvvise ma necessarie. Avete fame di cambiamento e il cielo vi sostiene. Segni di fuoco, Ariete, settimana che parte con il turbo. L'entusiasmo è alle stelle e un'idea fuori dagli schemi potrebbe catturare tutta la vostra attenzione. Lasciatevi trascinare dalla voglia di vivere e agire. Leone, il vostro spirito ribelle si fa sentire, soprattutto sul lavoro. Avete una visione chiara e non sempre coincide con quella degli altri. Va bene così, ma giocate d'astuzia. Sagittario, il cuore sorride e il cielo sentimentale è limpido. Se c'è qualcuno che vi fa battere forte il cuore, questo è il momento di parlare chiaro. L'amore oggi è diretto, sincero e sorprendente. Anche sul piano personale sentite una leggerezza nuova. Seguitela. Le coordinate astrali sono tracciate. Ora una pausa musicale e poi si riparte.

0: Bring Your Love, Madonna, insieme a Sabrina Carpenter su Rai Soradio, le 8:35. C'è Raimondo che ci invia un vocale al 348 103 10 10, ci chiede notizie della 11 diramazione Luca Viareggio. C'è in effetti una coda, ma non c'è un blocco, Raimondo. Parliamo di una coda di 3 chilometri tra Lucca Ovest e Massarosa, direzione Viareggio. Si sta recuperando un mezzo incidentato. Torniamo in autostrada, nei tratti dell'autostrada gestita da Autostrade per l'Italia. Abbiamo questi 6 km di coda, lo ricordiamo, tra il bivio con la 1 panoramica e Badia verso Firenze. 6 km di coda in aumento per l'incidente al chilometro 9300. Ricordiamo che questo incidente è avvenuto all'interno della galleria Val di Sambro e vede coinvolti 3 mezzi pesanti. Il traffico non è più bloccato, defluisce su una sola corsia. Ai soli veicoli leggeri diretti a Firenze il consiglio di percorrere la 1 panoramica. Diamo un'occhiata anche all'altro incidente, quello che si è verificato nel tratto toscano della 1, Firenze Impruneta, bivia 1 a 11 Firenze Pisa Nord verso Bologna, 1 chilometro la coda per l'incidente al chilometro 282, di cui però non abbiamo ancora dettagli. C'è una novità riguardo la 8 Milano Laghi, anche qui parliamo di code per incidente tra Fiera Milano e Cascina Merlata verso Milano. E poi torniamo anche a dare un'occhiata alla 13 Bologna Padova, tutto risolto. C'è naturalmente il tratto che prima era interessato da lunghe code per incidente, interessato da code a tratti tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna. E in A14 invece permane questa coda di 5 km, ma è in diminuzione. Era diciamo una coda che veniva segnalata per un mezzo in avaria, adesso è per il traffico. 5 km Bologna San Lazzaro Castel San Pietro verso Ancona, 3 i chilometri invece nella carreggiata opposta in direzione Bologna tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, 3 km di coda in aumento per un mezzo segnalato in avaria al chilometro 29. Torniamo da Rino Jupiter.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
2: Buona energia, ripartiamo con i segni d'acqua. Cancro, la luna vi dà una spinta potente, lavoro e sentimenti tornano in primo piano, avete chiarezza, disciplina e visione. Questo lunedì segna un passo avanti importante verso i vostri obiettivi. Scorpione, qualche ostacolo sul lavoro non deve spaventarvi, è solo una prova di resistenza. Avete grinta, strategia e sangue freddo per superare tutto. Restate concentrati e non mollate alla prima difficoltà. Pesci, l'umore è alto, la creatività scorre, la voglia di esplorare pure. È un lunedì ideale per iniziare qualcosa di nuovo, artistico o personale. Seguite l'ispirazione, ascoltate l'intuito. Segni di terra, toro, siete più brillanti del solito e si vede. La vostra naturale affabilità vi rende il centro delle relazioni senza sforzo. Ottimo momento per stringere nuovi legami o rafforzare quelli esistenti. Vergine, il cielo vi sostiene nelle grandi decisioni. È il momento di chiudere un accordo, portare avanti un progetto ambizioso o dire finalmente sì a ciò che desiderate. Precisione e determinazione vi guidano verso risultati concreti. Capricorno, le persone giuste arrivano quando siete pronti ad aprirvi. Questo lunedì porta nuove amicizie, dialoghi sinceri e una sensazione di sostegno che vi mancava. Accettate inviti, fatevi vedere, condividete. E anche per oggi il nostro viaggio tra le stelle si conclude. Dal vostro Jupiter, buon inizio settimana e a presto sulle frequenze del cosmo.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.

0: You and Me, Biagio Antonacci. You sono io, me sei te, però
1: mi sei te, io no. Tu sei tu e io sono io.
0: No, io volevo.
1: No, io so io, no.
0: Il nostro Max Locafaro che ascolterete a partire dalle 9, ma tra poco lo sentirete ancora. Intanto io cedo la linea al Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti. Buongiorno.
2: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Antonella De Cesare. Traffico sostenuto sulla rete, facciamo subito il punto partendo dalla direttissima, dove tra il bivio con l'Autosole e Badia in direzione di Firenze sono 6 i chilometri di coda per l'incidente tra tre camion, ancora in aumento. In alternativa si può percorrere naturalmente la panoramica. Andiamo poi in Emilia sulla A14 Adriatica tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. In direzione di Bologna ci sono 3 km di coda per un mezzo in panne. Naturalmente il nostro personale lo sta già soccorrendo. Traffico intenso invece nella direzione opposta, nello stesso tratto, quindi code tra Bologna Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona. Trafficata anche la vicina A13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna. Una segnalazione arrivata da poco sull'Autosole tra Firenze e Impruneta, il bivio con la 11 verso Bologna. C'è un chilometro di coda per un incidente che però è stato appena risolto. Si torna quindi a viaggiare su tutte le corsie disponibili con tempi di circa mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Andiamo a fare invece il punto del traffico mattutino diretto verso i grandi centri urbani e partiamo dalla A4 Milano-Brescia, quindi dall'area lombarda, particolarmente trafficata tra Pero e Milano Est verso Brescia. Le code hanno tempi di circa 50 minuti invece dei soliti 10, mentre nella direzione opposta verso Torino il tratto tra la tangenziale Est e Viale Certosa si percorre in mezz'ora, qui il doppio rispetto al solito. Ancora al nord andiamo sulla A27 Venezia-Belluno tra Mogliano Veneto e la tangenziale di Mestre, le code sono per entrare a Venezia. Poi in Liguria sulla A10 Genova-Ventimiglia, le code sono tra Albisola e Savona verso Ventimiglia, e poi proprio per raggiungere il capoluogo sulla A7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e il bivio con la A12. Andiamo poi a fare il punto del sud, sulla 16 Napoli-Canosa ci sono code tra Avellino Est e Benevento in direzione di Canosa di 2 km per lavori di ammodernamento della rete, il tratto si percorre in circa mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Poi sulla tangenziale di Napoli le code sono in direzione di Pozzuoli tra Secondigliano e Corso Malta e poi in direzione di Capodichino tra Fuorigrotta e Corso Malta. Trafficata la Toscana sulla 11 Firenze-Pisa Nord, le code per raggiungere il capoluogo sono tra Pistoia e l'Autosole con tempi di mezz'ora e poi più tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola proprio per entrare in città. Andiamo, chiudiamo con il con la capitale, le code sono sul tratto urbano della 24 Roma Teramo su tutto il tratto perché deve raggiungere il centro città, quindi in direzione della tangenziale est. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio.
3: Rai Isoradio, per chi viaggia. Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: Mars e Just Might. Ti avanza qualche biglietto per Bruno Mars, Max?
1: Guarda qui, ora guarda qui in radio, non si può dire. Guarda cosa stavo facendo in questo momento, la ricerca proprio di biglietti.
0: Io cosa darei per andare a Milano a vedere Bruno Mars?
1: Allora, a parte il fatto, intanto buongiorno, ben
0: ritrovati.
1: Beh,
0: non tutto darei, qualcosa.
1: Beh, no, di questi tempi. No, più che altro, sai cosa? È che qualche piattaforma pirata qualche giorno fa aveva messo in vendita dei biglietti, o meglio aveva messo disponibili dei biglietti, ma pare
0: immagino il prezzo, poi
1: a parte il prezzo, ma pare che poi siano biglietti criptati, truffa, cioè che non corrispondano comunque alla vera e propria effettiva disponibilità dei biglietti, perché pare che sia sold out la data di Milano,
0: ma
1: del
0: da
1: 14
0: tempo.
1: luglio, appena usciti i biglietti, appena sì, sulle varie piattaforme.
0: Io quindi adoro Bruno Mars,
1: io anch'io, ma diffidate di, insomma, di più di piattaforme, più di qualche piattaforma, eh?
0: Assolutamente sì, infatti bisogna fare molta attenzione, perché purtroppo le truffe sono all'ordine del giorno.
1: Ci sono
0: anche
1: quelli che poi hanno acquistato e fanno il cosiddetto reselling, quindi rivendono i biglietti, esatto, al triplo, al quadruplo, quindi già biglietti che devo dire la verità di una certa entità, però
0: costano.
1: Vale lo spettacolo, perché diciamo così, quelli di medio alto calibro siamo intorno ai 150-200 euro, quindi una spesa abbastanza importante, però
0: lì la potrei
1: di...
0: sostenere, ma ci sono cifre ancora più elevate,
1: sì,
0: poi
1: perché
0: dipende.
1: Poi sono quelli lì con i fan club, col VIP club e quant'altro, insomma
0: non è per noi, non è per la nostra
1: lo vedremo
0: portata.
1: Sulle piattaforme,
0: lo vedremo sulle piattaforme, ci consoleremo così,
1: esatto,
0: caro Max. Allora,
1: esatto,
0: cosa prevedi per le prossime ore? Vabbè, il consueto appuntamento con In Viaggio con Elisabetta, oggi c'è la parte dell'oroscopo,
1: esatto,
0: con
1: il lunedì sarà modalità Alien Stars, quindi c'era Rino Jupiter a fare l'oroscopo, e laddove foste interessati mandateci messaggi o vocali, ecco, o scritti brevi in cui mettete il vostro nome, la vostra data di nascita, ma soprattutto l'orario in cui siete nati, affinché Rino poi possa indicarvi il vostro ascendente, che impatta al 30-40%, ormai sono cintura nera di
0: ormai
1: astronomia.
0: Ormai tu sei proprio esperto
1: di astrologia, non astronomia, astrologia, e quindi insomma mandateci messaggi affinché poi li giriamo a Rino, vi farà l'oroscopo in diretta,
0: e poi
1: alle 11
0: da casello a casello
1: con Camilla Ferranti, e avremo gli appuntamenti con il punto della settimana con Anna Maria Greco e il direttore della comunicazione Rai Fabrizio Casinelli, che ci indicherà ciò che si potrà ritrovare gratuitamente,
0: il guru delle classifiche,
1: esatto, all'interno della Radio Corriere, tra cui anche le classifiche che tra l'altro sono proprio qui in onda su Isoradio tutti i weekend proprio con Fabrizio Casinelli,
0: esatto, e che replichiamo anche la notte.
1: Sì.
0: Dunque, intanto io, prima di salutarvi, vi do notizia di quello che accade sulla A1 direttissima, perché ricordiamo che tra il bivio con la A1 panoramica e Badia verso il capoluogo toscano si registrano 6 km di coda in aumento per l'incidente avvenuto al chilometro 9.300 all'interno della galleria Val di Sambro. Tra l'altro nell'incidente sono rimasti coinvolti 3 mezzi pesanti, quindi all'interno di una galleria potete immaginare le difficoltà. Il traffico defluisce su una sola corsia. Chi viaggia verso Firenze, il consiglio è quello di percorrere la A1 panoramica. Sul posto naturalmente è presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Diamo un'occhiata anche alla situazione che riguarda la A14. Vedo che ci sono sempre questi 3 chilometri tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione nord verso Bologna, per questo mezzo in avaria al chilometro 29. Sono 3 i chilometri di coda. Naturalmente poi aggiungiamo a questo il traffico che risulta congestionato in prossimità dei grandi centri urbani, Milano e Roma in primo piano. A questo punto ti saluto, Max, e
1: grazie,
0: ti auguro buon lavoro.
1: Grazie,
0: ringrazio Massimiliano Savino alla parte tecnica, insieme a Giovanna Inzardi, sono loro che ci hanno accompagnato alla messa in onda.

Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. La guerra russo-ucraina nella notte, massiccio attacco di Kiev sulla regione russa di Yaroslav a nord-est di Mosca. Decine di droni hanno raggiunto l'intera regione, tanto da costringere le autorità locali a bloccare e poi riaprire il traffico verso la capitale per motivi di sicurezza. Colpite anche infrastrutture energetiche nella regione di Belgorod. Offensiva che segue l'ondata di raid russi che ieri mattina hanno martellato il cuore di Kiev. Almeno 4 i morti. La popolazione è rimasta per ore nei rifugi. E sono ore frenetiche di lavoro diplomatico invece sul fronte del conflitto Stati Uniti-Iran. Possibile un accordo già oggi, ha detto il segretario di Stato americano Rubio, o useremo altri metodi. Teheran replica: devono accettare le nostre condizioni, la fine della guerra, il pagamento di un risarcimento e la revoca delle sanzioni. Restano da sciogliere i nodi sul nucleare e Hormuz. I mercati reagiscono con ottimismo alle notizie sulle trattative in calo, petrolio e gas. Proprio in questi istanti le aperture delle borse europee. Diamo la linea a Milano a Fabrizio Patti.
3: È così, il prezzo del petrolio scende oggi del 5%, il Brent europeo con il future di luglio scende sotto i $100 al barile, in questo momento 98,50, il WTI americano è in calo e vale $91,60, meno 4,5% anche per il gas naturale scambiato ad Amsterdam a poco più di €46 al megawattora. Di riflesso le borse sono in rialzo, quella di Milano sale dello 0,90%, si avvicina ai 50.000 punti e quindi al massimo storico. Nel resto d'Europa Francoforte più 1%, più 0,90% per Parigi. Invece rimane chiusa Londra, così come saranno chiuse per festività le borse americane. Sono rimaste chiuse Hong Kong e Seoul in Asia, mentre in Asia sempre Tokyo più 3% quasi e massimo storico, grazie soprattutto alla spinta di tecnologie e banche. Lì nello studio.
2: L'incertezza globale non è più un'eccezione, ma una condizione strutturale con cui economie e istituzioni devono convivere. Questo è il bilancio degli ultimi anni fatto dalla presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, in un'intervista televisiva. L'obiettivo, ribadisce Lagarde, resta quello di difendere l'economia europea e garantire la stabilità dei prezzi in uno scenario sempre più condizionato dalle tensioni geopolitiche. Urne aperte in Italia per l'elezione dei sindaci, il rinnovo dei consigli in quasi 750 comuni, tra i quali Venezia, Prato, Arezzo, Salerno e Reggio Calabria. Nella prima giornata, chiusa alle 23, affluenza al 46,31%, in calo rispetto al 50,2% della precedente tornata. Si vota sino alle 15, scusate, poi lo spoglio e il nostro speciale con risultati, analisi e commenti. Sono 8 i tifosi fermati per gli scontri avvenuti tra ultrà del Torino e della Juventus prima del derby della Mole, valido per la 38esima giornata di Serie A. La partita è slittata di un'ora rispetto al fischio d'inizio dopo che un tifoso bianconero è rimasto ferito, riportando un trauma cranico per essere stato colpito da un oggetto contundente, probabilmente una bottiglia di vetro. Feriti anche 4 agenti. Una serata all'insegna del calcio e del divertimento degenerata per il comportamento irresponsabile e criminale di alcuni, ha dichiarato il sindaco Stefano Lorusso, esprimendo solidarietà ai feriti. La tragedia di 5 subitaliani morti alle Maldive nel pomeriggio al via alle autopsie, dalle quali ci si aspetta risposte su quanto accaduto. Saranno poi analizzate anche le GoPro recuperate dagli speleosub finlandesi. Il governo maldiviano valuta una stretta sulle immersioni. A Genova gli studenti del Dipartimento di Scienze della Terra renderanno omaggio alla professoressa Montefalcone con un'immersione nella Baia del Silenzio di Camogli, dove si trova la statua del Cristo degli Abissi. Continua la fase di caldo con temperature ben superiori alle medie, in particolare al centro-nord, temporali possibili in Sicilia dove è allerta gialla e Calabria. Le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
4: Giornata calda, tipicamente estiva, con temperature elevate, specie al nord, dove sulla città di Bolzano arriveremo intorno ai 35 gradi, situazione che nelle prossime ore non cambierà. Martedì e mercoledì ancora bel tempo, con temperature che si estenderanno nei valori al nord e quindi raggiungeranno su buona parte del settentrione 34-35 gradi, a confermare martedì la giornata più calda.
2: Dopo poco più di un anno dalla sua elezione al Soglio di Pietro, esce oggi la prima enciclica di Papa Leone XIV dal titolo Magnifica Humanitas, una riflessione attorno al tema dell'intelligenza artificiale tra sfide e preoccupazioni. L'enciclica, firmata significativamente lo scorso 15 maggio, giorno del 135 anniversario della promulgazione dell'enciclica sociale Rerum Novarum di Papa Leone XIII, sarà presentata dallo stesso pontefice, un fatto storico questo, proprio questa mattina nell'aula del Sinodo in Vaticano. Roma e Como in Champions, Milan e Juventus in Europa League, Lecce salvo, Cremonese in Serie B. Questi i verdetti dell'ultima giornata di Serie A, che ha registrato anche l'addio di Conte alla panchina del Napoli dopo la vittoria sull'Udinese. A fine partita, del futuro della squadra azzurra ha parlato il presidente Aurelio De Laurentiis. Ascoltiamolo.
0: Noi fortunatamente abbiamo una squadra forte. Abbiamo una squadra forte con tanti rientri che probabilmente per un tipo di gioco contiano avevano dei limiti, per un tipo di altro allenatore con un altro tipo di gioco potrebbe andare benissimo. Sono stato chiaro?
2: Ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: Ciao, volevo ricordarvi un appuntamento importante per chi ama gli animali. Ogni giovedì, nel mio programma In viaggio con Elisabetta, Animali a bordo, con il dottor Federico Coccia.
6: Uno spazio dedicato esclusivamente ai nostri amici a quattro zampe. Mandateci i vostri messaggi, vocali, domande, curiosità al 348 103 10 10.
5: In viaggio con Elisabetta e Animali a bordo, il giovedì dalle ore 10 su Rai Isoradio.
6: 348 103 10 10.
5: Vi aspettiamo.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

Da parte mia, da Max Locafaro, in questo momento al microfono salutiamo anche Giovanna Insardi, alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda, così come MCM Maria Cristina Manca, che vi ha tenuto compagnia fino a poco prima dell'appuntamento con l'informazione del GR1. Per quello che mi riguarda, come quasi sempre accade, siamo insieme fino al giovedì dalle 9 a mezzogiorno. Come anticipato poco fa, alle 10 avremo il consueto viaggio con Elisabetta Ferracini, ma è lunedì, quindi sarà una modalità Eli and the Stars con Rino Jupiter a farvi l'oroscopo. E mi raccomando, laddove foste interessati, mandateci un messaggio al 348 103 1010 e con all'interno il vostro nome, la vostra data di nascita e soprattutto l'orario in cui siete nati, per consentire poi a Rino di calcolare il vostro ascendente, che impatta sempre con una certa entità, insomma con il 30-40% sul vostro segno zodiacale e sul vostro oroscopo. Ma la nostra mission è sì tenervi compagnia, ma soprattutto tenervi aggiornati in merito a ciò che è accaduto e sta avvenendo in questo momento sulla nostra rete viaria. Allora, sulla 1 c'è stato un incidente avvenuto verso Milano tra San Giuliano e il bivio con il raccordo per la tangenziale est di Milano al chilometro 2. Al momento c'è una coda già a partire dal chilometro 4 in direzione nord, mentre nel tratto toscano dell'autosole tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, sempre verso nord, code dovute al traffico intenso, e anche tra Firenze Sud e il bivio della 1 con la 11, ancora verso il capoluogo emiliano. Parliamo invece della variante di Valico, la nota appena aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia, che ringraziamo. Sulla 1 direttissima, appunto tra il bivio per la 1 panoramica e Badia verso Firenze, ci sono 6 km di code in aumento a causa di un incidente avvenuto al chilometro 9300 all'interno della galleria Val di Sambro, nel quale sono rimasti coinvolti 3 camion. Il traffico defluisce su una sola corsia, è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda, e a chi viaggia verso Firenze Autostrade per l'Italia consiglia di percorrere la A1 panoramica. Spostiamoci poi sulla 4, dove occorrono 35 minuti per percorrere i 16 km poco meno tra il bivio della Milano-Brescia con il raccordo per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino. Invece sulla Milano-Varese, tra Castellanza e Lianate verso Milano, code dovute al traffico intenso, così come anche in un tratto di 28 km poco più della Bologna-Taranto verso sud verso Ancona, tra Bologna-San Lazzaro e Imola ci sono le code dovute al traffico intenso. Sulla Napoli-Canosa, tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli c'è un incidente accaduto al chilometro 37 e 800. La mini buona notizia, no, mi correggo, perché in questo momento ci sono proprio dei rallentamenti provocati dal medesimo. Tra poco controlliamo anche la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia e daremo come sempre spazio ai vostri consueti e numerosi messaggi che giungono al 348 103 1010, sia in merito alla vostra modalità di fruizione di Isoradio, così come anche in merito all'oroscopo. Quindi mi raccomando, data di nascita, orario in cui siete nati, il vostro nome. Siamo partiti con l'Isoradio Gold di Marvin Gaye, 1971. Questi invece sono la ISO novità dei The Colors, che ci farà compagnia per tutta l'estate 26. Rolling Stones, questa è Isoradio.

0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

Alex Britti con Immaturi, questo è il brano insomma omonimo della colonna sonora, fatto da colonna sonora all'omonimo film di Paolo Genovese, ovvero Immaturi, che ha avuto una prima parte e una seconda parte davvero esilaranti. Ve li consiglio di andare a guardare sulle varie piattaforme se doveste avere modo. La condizione del traffico in questo momento sulla 4 tra il bivio con il raccordo per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino, c'è questo tratto di 14 km poco meno, interessato da traffico intenso con conseguenti e relative code a tratti. Mentre sulla 1 tra Basso Lodigiano e inizio con Planare per Piacenza verso Bologna c'è una coda per lavori, nella medesima direzione in Toscana tra Rioveggio e Pian del Voglio, siamo proprio davvero ai confini tra Emilia Romagna e Toscana. In effetti sì, tra Rioveggio e Pian del Voglio ci sono code dovute al traffico intenso in direzione sud. Un po' più a nord invece, tratto milanese dell'Autosole verso il capoluogo lombardo, tra Melegnano e il bivio della 1 con la tangenziale ovest di Milano ci sono code dovute al traffico intenso. Buone notizie giungono dalla Napoli Canosa, qui era accaduto un incidente, possiamo parlare all'imperfetto, tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli al chilometro 37 e 800, coinvolto un furgone, è stato rimosso, messo in sicurezza e quindi notizie che possiamo piacevolmente archiviare. Mentre è accaduto un incidente sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Camaldoli verso Capodichino al chilometro 12.500. Attenzione, ulteriore invito alla prudenza perché è accaduto sulla corsia di marcia. Allora, tra poco avremo il nostro consueto appuntamento con l'aggiornamento del traffico a Roma, ci collegheremo con Roma Servizi per la mobilità, a seguito del quale poi ci sarà la nostra rubrica Senza Confini curata da Elena Carbonari, che oggi ci porterà con parlerà con Sam Fabrizi, l'ambasciatore d'Italia ad Addis Abeba. Ma prima Mannarino, per cosa? Per un po' d'amore.

0: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Aggiorniamo la condizione del traffico a Roma collegandoci con Roma servizi per la mobilità. Ci attende in collegamento Paolo Petrucci. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a voi. Allora, sul raccordo anulare, rallentamenti tra gli svincoli Salaria e la Casilina e tra gli svincoli Casilina e Appia, rallentamenti sulle consolari Cassia e Flaminia dal raccordo in direzione centro, code sulla Togliatti per un cantiere, rallentamenti sulla tangenziale est in entrambe le direzioni e forti rallentamenti per un incidente nel sottovia Ignazio Guidi in direzione Flaminia. In questo momento c'è un veicolo non marciante, traffico intenso in piazza San Giovanni in Laterano e via dell'Ambaradan in direzione Terme di Caracalla, code sulla Laurentina tra via di Torpagnotta e viale dell'Umanesimo, sulla Pontina e sul viadotto della Magliana, traffico intenso infine sullo Stiense tra via di Acilia e via di Decima. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità. Senza confini. Raiso Radio in collaborazione con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione, a cura di Elena Carbonari.
3: Il nostro ospite quest'oggi è l'ambasciatore d'Italia in Etiopia, Sam Fabrizi. Grazie per essere con noi e per aver accolto il nostro invito.
4: Grazie, è un piacere parlare alla vostra trasmissione.
3: L'abbiamo raggiunta ad Addis Abeba, dove appunto ha sede la nostra ambasciata. Addis Abeba è un importante snodo per attività economiche, sociali, politiche, poi anche centro di importanti uffici come quello dell'Unione Africana. Ed è una città che negli ultimi decenni ha subito una radicale trasformazione urbanistica.
4: Sì, è una città che sta crescendo progressivamente in importanza. Addis Abeba non solo è la capitale dell'Etiopia, un paese di 137 milioni di abitanti con una superficie doppia rispetto all'Italia, e si sta sempre più affermando come uno snodo sia politico ma anche sociale, economico in Africa, anche grazie alla presenza ormai da lontano 1963 di quella che oggi è l'Unione Africana. Addis Abeba è la capitale diplomatica dell'Africa e anche una delle grandi capitali diplomatiche a livello globale.
3: L'Etiopia è partner prioritario dell'Italia nell'Africa subsahariana, ma è anche uno dei paesi pilota del Piano Mattei per l'Africa promosso dal nostro governo.
4: Abbiamo una tradizione storica anche come presenza diplomatica. La nostra è la rappresentanza diplomatica più antica che esista in Etiopia e in Addis Abeba. Qui abbiamo avuto l'onore e il privilegio di avere la Presidente del Consiglio a Addis Abeba nel mese di febbraio. Era la terza visita che il Presidente ha compiuto negli ultimi anni, e da questo punto di vista sono relazioni molto dinamiche.
3: Attualmente quanti sono i nostri connazionali iscritti all'AIRE?
4: Siamo sul qualche migliaio, abbiamo famiglie italiane, sono qui a tre generazioni, abbiamo una comunità religiosa molto radicata e distribuita nel territorio, e abbiamo una comunità più recente legata al mondo degli affari, al mondo degli investimenti, al mondo della presenza italiana anche nelle organizzazioni internazionali. Qui c'è l'Unione Africana, ma anche c'è la Commissione delle Nazioni Unite economica presso l'Unione Africana. Abbiamo la presenza dei grandi istituti finanziari internazionali, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario, tutte le organizzazioni internazionali delle Nazioni Unite. Quindi abbiamo una presenza italiana anche collegata alla presenza delle organizzazioni internazionali.
3: Le aziende italiane che sono presenti e che operano sul territorio sono impegnati soprattutto su quali settori?
4: Una presenza storica è quella legata alle grandi infrastrutture civili, in particolare al gruppo WeBuild, inizialmente gruppo Salini, che ha accompagnato lo sviluppo energetico dell'Etiopia nell'arco degli ultimi 60-70 anni. Questo è un paese che ha grandissime risorse idriche, quindi nelle grandi dighe che generano la corrente idroelettrica di questo paese sono stati in gran parte costruite da imprese italiane. Poi siamo presenti nel settore dell'agricoltura, nel settore del tessile. Questa è un'economia che sta viaggiando sulla crescita che va negli ultimi 15 anni tra il più 6 e il più 9-10%, si sta progressivamente aprendo, quindi diciamo le nostre imprese sono pronte a cogliere l'occasione. Una delle più promettenti in corso è quella legata alla trasformazione e alla rigenerazione urbana.
3: Sono tanti quindi i campi d'azione, sono numerose le attività del sistema Italia. Sicilia, di cui l'ambasciata è parte integrante. Ecco, al momento voi a cosa state lavorando, anche sul fronte culturale?
4: Giustamente noi lavoriamo in un'ottica di sistema, l'ambasciata è un po' lo snodo dell'intero sistema. Ovviamente abbiamo un istituto di commercio estero, abbiamo un grande ufficio della cooperazione allo sviluppo. L'Italia gestisce circa 500 milioni di progetti di cooperazione allo sviluppo. Stiamo lavorando molto con gli etiopi in vista della COP, quindi la conferenza delle parti sul clima, la COP 32 che l'Etiopia ospiterà nel prossimo anno, quindi stiamo lavorando anche molto sul settore scientifico. Ma se mi fa la domanda specifica sul settore culturale, abbiamo lanciato su un progetto di formazione dei giovani cineasti etiopi, con un progetto finanziato dalla cooperazione italiana insieme all'ANICA in Italia, per sviluppare e dare possibilità ai nuovi cineasti etiopi di acquisire le ultime tecniche digitali. E poi facciamo molto lavoro ovviamente sulla cultura italiana e sulla lingua italiana. Abbiamo un importante istituto di cultura, abbiamo anche la più grande scuola italiana all'estero, un istituto, si chiama Galileo Galilei, istituto comprensivo italiano, che ha 3 indirizzi: un liceo sociale, un indirizzo geometri e dall'anno scorso abbiamo anche un indirizzo scienze e comunicazioni, dove abbiamo 1000 studenti, in gran parte italo-etiopi, che sono gli ambasciatori dell'Italia nella società etiope. L'Etiopia è un paese molto antico, ma è anche un paese molto giovane, l'età media qui è 20 anni, per cui ogni anno nel mercato del lavoro entrano circa 2,5 milioni di nuovi studenti.
3: Bene, ora conosciamo anche questa realtà. Siamo stati quest'oggi in Etiopia grazie all'ambasciatore Sam Fabrizi, l'ambasciatore d'Italia ad Addis Abeba. Grazie ambasciatore per essere stato con noi e naturalmente buon lavoro.
4: Grazie a voi. Se i vostri ascoltatori hanno ulteriori curiosità, possono visitare le nostre pagine web, contattare l'ambasciata, seguirci sui molteplici canali social che noi abbiamo, e ovviamente siamo a disposizione per ogni informazione e curiosità rispetto al lavoro che facciamo qui in Etiopia. Quindi ringrazio lei, ringrazio Isoradio e i vostri ascoltatori.

0: Blanco insieme ad Elisa con Isonovità Ricordi su Rai Iso Radio. Noi vi ricordiamo di messaggiarci al 348 103 1010 in merito alla puntata odierna del lunedì, quella di In Viaggio con Elisabetta, perché saremo in modalità Alien Stars con Rino Jupiter a farvi l'oroscopo della settimana, e laddove foste interessati mandateci un messaggio breve, vocale o scritto, con il vostro nome, la vostra data di nascita, ma soprattutto l'orario in cui siete nati, per consentire a Jupiter il calcolo del vostro ascendente. Notizie di incidenti sulla 1 nel tratto campano dell'autosole tra il bivio con la diramazione Capodichino ramo D e il nodo Napoli centro direzionale verso Napoli. C'è questo incidente che sta provocando coda di 1 chilometro, mentre sulla 10 tra Genova Aeroporto e Genova Pegli verso Ventimiglia coda di 1 chilometro dovuta a un veicolo fermo in avaria al chilometro 4900, la coda è stimata già a partire dal chilometro 2300. Ancora attiva la notizia dell'incidente avvenuto in A1 tra San Giuliano e il bivio con il raccordo per la tangenziale est di Milano verso il capoluogo lombardo. Invece siamo nel tratto Ciociaro della A1 tra Valmontone e il bivio della 1 con la diramazione Roma Sud, proprio qui nei pressi di Roma, in direzione nord verso Firenze. C'è un veicolo fermo in posizione insidiosa in terza corsia al chilometro 579, sta provocando coda di 1 chilometro. Concludiamo con il raccordo che collega la Torino Courmayeur alla 4, perché qui è stata istituita la chiusura verso la 4, verso la Torino Trieste, tra Albiano e appunto l'allacciamento della 5 con la 4, a causa di un veicolo che ha preso fuoco 13 km prima dell'allacciamento con la Torino-Trieste in direzione di quest'ultima. Adesso aggiorniamo le condizioni del tempo. E qui su Raiso Radio lo facciamo come sempre grazie all'aeronautica militare presente qui con noi in studio il primo maresciallo Alfonso Sequino. Buongiorno.
1: Buongiorno Max, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Buongiorno.
1: Rinnoviamo il tempo, insomma, diciamo quello che già abbiamo detto nei precedenti collegamenti.
0: Sì.
1: Oggi sarà una bellissima giornata soleggiata su tutto il paese.
0: Bene.
1: Ci sarà solo qualche debole rovescio temporale nelle ore più calde pomeridiane, sull'Appennino Calabro, nelle aree più interne della Sicilia, ma anche sulle Alpi, quelle centro-occidentali, in una situazione generale di bel tempo che porterà anche ad un aumento delle temperature. No, oggi sembra un clima quasi estivo.
0: Certo.
1: Arriveremo intorno ai 35 gradi, anche 36 gradi sulla città di Bolzano ad esempio, quindi al nord ci sarà molto caldo, sulle regioni centrali riusciremo ad arrivare intorno ai 32-33 gradi, resteranno intorno dai 28 ai 30 gradi le regioni meridionali, situazione che si protrarrà anche nella giornata di domani. Se vogliamo dare già un accenno a quello che accadrà domani, il tempo sarà bello di nuovo ovunque, ci saranno pochissime nubi sul nostro paese, sempre qualche fenomeno sui rilievi alpini, quelli centro occidentali, sempre nelle ore pomeridiane, in una situazione generale di bel tempo, come dicevamo, con temperature che torneranno ad aumentare perché martedì sarà la giornata più calda di questa settimana.
0: Grazie al primo maresciallo dell'Aeronautica Militare Alfonso Sequino.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

McCartney insieme a Ringo Starr, questa Home to Us su Rai Isoradio. Ancora buon viaggio, poco meno di 5 minuti alle 10, tra poco saremo in viaggio con Elisabetta in modalità Alien Stars con Jupiter a farvi l'oroscopo, e ne stanno arrivando già di messaggi al 348 103 1010 e con le vostre richieste per sapere quale sia il vostro ascendente. Mi raccomando, brevi messaggi vocali scritti al 348 103 1010 con fondamentali dati: il vostro nome, la data di nascita, ma soprattutto l'orario in cui siete nati per sapere il vostro ascendente. Diamo comunque aggiornamenti riguardanti il traffico anche a beneficio di Matteo, che ci ha messaggiato via WhatsApp. In effetti sì, sulla 1 direttissima tra il Bivio per la 1 panoramica e Badia verso Firenze ci sono questi 6 km di coda a causa di un incidente avvenuto al chilometro 9.300 all'interno della galleria Val di Sambro, nel quale sono rimasti coinvolti 3 camion. Il traffico defluisce solo su una corsia e in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda e a chi viaggia verso Firenze. Autostrade per l'Italia consiglia di percorrere la A1 panoramica. Cesare Cremonini con Dicono di me, e dopo avremo in viaggio con Elisabetta in modalità Alien Stars con il nostro viaggio tra le stelle e con l'astrologo, eh sì, lui Rino Jupiter, in nostra compagnia. A tra poco.

0: ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
3: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
4: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

con When You Gonna Learn 1992, questo è l'anno della ISO Radio Gold alle 10, ancora buon viaggio da Max Locapoli in questo momento al microfono, tra poco saremo in modalità in viaggio con Elisabetta, con modalità Eli and Stars, perché ci sarà Rino Jupiter a farvi l'oroscopo della settimana. State messaggiandoci davvero in tanti con le richieste per sapere quale sia il vostro ascendente. Ripartiamo dalla notizia, dalle notizie riguardanti il traffico, subito dalla Venezia Belluno, dove tra Vittorio Veneto Nord e Belluno c'è un veicolo che procede contromano in direzione nord, quindi siate prudenti sulla 27 tra Vittorio Veneto Nord e Belluno, proprio in direzione di quest'ultimo, verso Belluno, veicolo che procede contromano. Sulla 1, incidente accaduto tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia verso Bologna al chilometro 132 della carreggiata sud, e c'è coda a partire al chilometro 130. Invece l'incidente di cui davamo conto poco fa, avvenuto nel tratto campano dell'autosole, che ha visto coinvolte tre vetture sulla corsia di sorpasso tra il bivio 1 sud con la diramazione Capo di Chino ramo D e il nodo Napoli centro direzionale verso il capoluogo campano, al chilometro 757-300 sta provocando coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento. Sulla variante di Valico, sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 panoramica e Badia verso Firenze, ci sono questi 6 chilometri di coda in aumento a causa di un incidente avvenuto all'interno della galleria Val di Sambro, nel quale sono rimasti coinvolti tre camion. Il traffico defluisce su una sola corsia. A chi viaggia verso Firenze, Autostrade per l'Italia consiglia di percorrere la A1 panoramica. Non è esente da notizia di incidente anche la Milano-Varese, ne è avvenuto uno all'altezza del bivio con la 9 per chi da Milano si dirigesse verso Como, e in effetti verso nord, verso Varese, tra l'Ainate e il bivio della Milano-Varese con la 9 ci sono le code provocate da questo incidente. Sulla Bologna-Taranto, code in direzione nord tra il bivio con il ramo Casalecchio e la 1 verso quest'ultima, e in direzione opposta verso Ancona tra Bologna San Lazzaro e Imola. Concludiamo ancora ricordando questo veicolo che procede contromano sulla 27 verso Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Belluno.

0: accendi la radio e viaggia insieme a noi.
1: Accendete la radio e viaggiate insieme con noi. Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori di Raizo Radio, qui Elisabetta Ferragini. Iniziamo una nuova settimana insieme a Max Trocafaro. Ma perché mi ridi sotto, mi ridi dietro?
2: Perché sei Elisabetta Ferragini con tanto di orecchini, che fa pure la rima e non diciamo niente.
1: Mi sono controllata, sì, perché settimana scorsa ce n'era uno sì, uno no, è stato ormai un po' uno spavento, ma questo non interessa i nostri radioascoltatori che stanno percorrendo le autostrade italiane, non nelle provinciali. Mi raccomando, il contromano in qualunque momento è sempre lì.
2: È ancora lì, purtroppo, sulla 27, zona tua, più o meno, la Venezia Belluno, tra Vittorio e Veneto Nord e Belluno, c'è ancora questo veicolo che procede contromano da una decina di minuti. Vediamo un po' se sui nostri sistemi la notizia viene chiusa.
1: E allora, oggi è lunedì, inizia così la nuova settimana di Iso Radio. Siamo un po' all'apripista di tutte le rubriche. Ricordiamo che oggi, lunedì, siamo in modalità Alien the Stars. E qual è la stella più brillante del cielo? È quella di Rino, Jupiter.
2: Andiamo!
3: Buona energia!
2: Eccoci, buongiorno! Qua.
1: Rino, buona energia, ben trovato, ben ritrovato soprattutto.
3: Allora,
1: che luna ci aspetta siete, questa settimana?
3: Ma ve la siete goduti un po' questa luna? Già nel pomeriggio di ieri si vedeva, è una luna crescente. Si può fare sempre rituale, anche se magari è quasi piena, ma sarà piena fra il 31. Infatti in questo mese per ben due volte abbiamo avuto due plenilunio, una cosa rarissima. E questa luna crescente, appunto, ieri ero a San Pietro e si vedeva dall'obelisco, vedevo la luna sull'obelisco, era veramente
2: una bella immagine,
3: ecco. Dunque approfittiamo di questo momento magico, perché è tutto nei gemelli. I gemelli rappresentano comunicazione, scambi, conoscenze, insomma è mobilità, tra l'altro, e dunque noi siamo proprio al centro della mobilità.
2: Chi più di noi?
3: E allora, perché no? Siamo sempre in linea strada e guardiamo il cielo.
2: Oltre a guardare la strada.
3: Allora, la strada, per carità, ma quando ci fermiamo, invece di guardare il cellulare, guardiamo il cielo. Elisabetta, devi guardare il cielo, no? Non il cellulare, il cielo si guarda.
1: Sono d'accordo.
3: È più bello.
1: Sono d'accordo, Rino. Allora, io direi andiamo subito, andiamo con un po', ascoltiamo un po' di musica e poi
2: andiamo.
1: Iniziamo
2: sì,
1: con
2: sì,
1: i segni di fuoco.

0: E questa era Madame Futuring Marrakesh. Sì. Volevo capire un'ISO novità. Bentornati in Raizo Radio, in viaggio con Elisabetta, ma quest'oggi siamo in modalità Alien the Stars. Allora, prima di procedere con i segni, inizieremo con dai segni di fuoco con l'Ariete. Un saluto al di là del vetro, Giovanna Insardi, preziosissima come sempre. Buongiorno Giovanna, il nostro regista Federico Scoppio. Allora, tanti messaggi sono già arrivati, Rino. Te lo ricordi il numero? Dai, dallo tu.
1: Sì, 348 103 10.
0: Sono quanti anni che facciamo?
2: No, vabbè, ma mi prendi un po' di sorpresa.
0: Che poi io pensavo che fossero 3 anni, Max. Invece abbiamo visto, sono 4 edizioni di certo. Viaggio con Elisabetta. Mamma mia, eravamo tutti minorenni quando siamo entrati qua a ISO Radio.
3: Magari io qualche capello
2: allora,
3: bianco in
2: minorenni e verginelli.
0: 348 103 10 10. Questo è il nostro numero, ma tanto ormai lo conoscete a memoria. Sono già arrivati i messaggi. E adesso ci sarà proprio un momento dedicato a voi radioascoltatori. Peraltro iniziamo a fare un po' il countdown, perché fra 3 settimane questa iniziò la -3.
3: Questa è la terz'ultima.
0: Ma io come farò? Come farò?
3: Vabbè, ma adesso adesso cominciamo
0: a dirlo. 2 mesi, 3 mesi senza vedervi. Accidenti. Tutti i lunedì ci dobbiamo vedere a Ponte Milvio e Cici.
3: Vabbè,
0: e facciamo la colazione. E Rino fa l'oroscopo. Mettiamo in via voce, chiamiamo tutti i gruppi delle Jupiterine. E dai, è tutta. Allora, 10 e 12 minuti, continuate a seguirci. 348 103 1010. Rino, a questo punto, buona energia nuovamente. A te la parola.
2: Fuoco.
4: Fuoco nel fuoco.
0: Dai, Eros.
4: Sono
0: Erosé, come dicono a Roma.
3: Erosé.
4: Mi basta poco.
0: Poco e venin poco. Poco.
4: Ed ho già capito chi sei. Che cosa cerchi tu da me? Che cosa
0: Max,
4: vuoi?
0: Scusami, permetto il contromano, come sempre.
3: È ancora attiva questa notizia, in effetti. C'è ancora il veicolo contromano, la notizia della Venezia Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Belluno verso Belluno. Ritengo che sia stato intercettato, adesso è soltanto la notizia che è rimasta appresa.
0: Deve arrivare qua sul nostro computer
3: dalle 9:57, sono le 10:13, credo che l'abbiano intercettato.
2: Chi sta andando contromano si rende conto che adesso qualcosa non va, esatto. Le macchine vengono contro
3: più di qualcuno. Andiamo via.
2: Vabbè. Allora, Ariete, sì. Amici dell'Ariete, a volte basta un gesto sincero per ricordarvi ciò che conta davvero. Una persona vicina potrebbe sorprendervi con una dimostrazione autentica d'affetto, presenza o lealtà. E quel momento avrà un valore molto più profondo di quanto immaginiate. Dico questo perché, amici dell'Ariete, siete in un momento di grande... avendo Nettuno e Saturno nel segno, siete particolarmente sotto tensione, sotto due astri molto importanti che rimarranno lì per un bel po' di tempo e dunque possono creare, diciamo, qualche pressione. Ecco perché bisogna aiutarsi con le persone che ci circondano, soprattutto quelle vicine a noi, che ci portano un po' anche a pensare e ci mettono anche sulla retta via. Leone.
3: Oggi ho preso proprio.
2: Mamma mia, quanto regna.
0: Ricordiamo il re Leone, proprio non a caso. Ogni qualvolta noi sentiamo Leone, ma anche quando siamo in giro, no? Per la strada a fare la spesa, vedo un lion.
2: Inevitabile.
0: Vedo, niente, scatta la sigla, la canzone, la colonna sonora del re Leone. E allora, che fanno questi leoncini?
2: Allora,
0: che fanno?
2: In questo periodo, non dimentichiamo che siamo sotto il segno dei gemelli, che è un segno di aria, e i segni di fuoco godono di questo periodo, perché soprattutto il leone, perché c'ha tutto si chiama sestile, cioè i pianeti a 60 gradi, perché sono dei gemelli. Dai gemelli ai leone sono 60 gradi, che è un buon aspetto. Dunque, amici del leone, sia il sole, sia Mercurio che Urano vi sostengono e vi restituiscono lucidità, fascino e capacità di meditazione, che non è poco. Una situazione tesa, diciamo un'incomprensione o un piccolo conflitto, possono finalmente trovare una soluzione, ma solo se smettete di voler avere ragione a tutti i costi, perché si sa che il leone è un po' prepotente, o meglio, lui si impone perché sa organizzare, sa fare, è leader, comanda, di conseguenza il vostro talento sarà creare armonia. Dunque, diciamo, cambiate direzione, invece di comandare create armonia e vedrete che le cose si sistemano e migliorano di tanto. Sagittario.
3: Sagittario, proprio in partenza, proprio Sagittario, oggi Sagittario.
2: Allora, invece

0: Il Sagittario sì, è un segno di fuoco, ma sì. Si oppone ai gemelli. Dunque, diciamo, è il segno karmico ai gemelli. Siamo nel segno dei gemelli, e dunque il Sagittario ha il sole il contrario. E dunque c'ha qualche ostacolo, tra virgolette, ma nulla di che. Infatti, dice, un ostacolo compare all'improvviso, perché questi pianeti al contrario creano a volte ostacoli. Ma non siete qui per tirarvi indietro, anzi, sarà proprio questa sfida a ricordarvi quanto siete forti, perché il Sagittario è uno dei segni più forti dello zodiaco a livello proprio di muscoli, avete una qualità rara, sapete cavarvela anche nei momenti più complicati.
1: Io ne ho un esempio di fronte a me, guarda.
0: E infatti spesso senza chiedere aiuto perché chiaramente Federico non chiede mai aiuto quando sta nei problemi, diciamo. Chi è Federico? No? Il nostro
1: Federico Scoppio,
0: che è un Sagittario,
1: ma anche Filomena Vitaliano,
0: appunto,
1: ma anche qualcuno a casa,
0: ma tanti, ma anche Giulio se non sbaglio. Comunque, facendo leva solo sulla vostra lucidità e sul vostro spirito libero, perché il Sagittario è uno spirito libero, però di conseguenza questo gli crea anche grande energia.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
2: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Rai Isoradio.

0: E questo era il gruppo italiano Anello Gente, bentornati in Raizo Radio, in viaggio con Elisabetta quest'oggi in modalità Alien Sals con Rino Jupiter. Abbiamo appena raccontato i segni di fuoco, per tutta la settimana abbiamo fatto l'oroscopo, stiamo facendo a tutti i radioascoltatori.
1: Andiamo
0: con un po' di messaggi.
1: Ce n'hai
0: tanti,
1: uno carino, molto
0: al
1: carino.
0: 348 103 10 10. Sì, adesso prendo il telefono. Eccolo qua.
1: È un oroscopo un po' personalizzato.
0: Ciao.
1: Via.
0: Siamo Giulia e Leonardo, sì, in viaggio per la Calabria per sposarci.
2: Wow.
0: Ragazzi, auguri. Siete
1: auguroni.
0: sicuri?
1: Ma come siete sicuri? Ma che sono ste cose?
0: Vorrebbero un oroscopo personale, personalizzato. Allora, Leonardo è nato il 17 gennaio del 77 alle ore 15.
1: Sì.
0: Mentre Giulia è nata il 16 giugno dell'86 alle 6 del mattino.
2: Allora,
0: ci stanno seguendo, sì, in questo, sì, momento. Ragazzi,
2: io,
0: andate piano.
2: Certo,
0: non datevi bacini in continuazione mentre guidate.
1: Beh, guardate. Ancora non sono freschi sposi.
0: Vabbè, però
1: periodo.
0: Si stanno andando a sposare. Ma si stanno andando a sposare oggi?
1: Cioè, sì, stanno andando giù.
0: Cioè, voi in questo momento state raggiungendo la Calabria per sposarvi?
2: Sì,
0: ma siete proprio sicuri?
1: Ma no! Se non è oggi, sarà domani. Sì. Però.
2: Allora, no, secondo me sono molto sicuri, anche perché ho fatto la sinastria.
1: Ecco.
2: La sinastria significa che ho messo il tema natale di lui sul tema natale di lei. Ho fatto una sorta di comparazione.
1: Sì.
2: E chiaramente non potevo entrare nei dettagli, però le cose che sono venute fuori è Capricorno, lui ascendente Gemelli, e lei Gemelli ascendente Cancro.
1: Ah.
2: Allora, già l'ascendente di lui lega benissimo col segno di lei, e questo è già un punto a favore. Ma la vera chicca è che lei, avendo l'ascendente Capricorno,
1: sì,
2: l'ascendente Cancro, la settima casa, che è la casa del matrimonio, cade nel Capricorno. Dunque, okay, diciamo, lei doveva sposare un Capricorno.
1: Mm.
2: Dunque, a livello di astrologico sono comparabili, però attenzione.
1: Ah, c'è un però. Vedi?
0: Annaggia.
1: C'è un però.
2: Il Capricorno e il Gemelli si attraggono molto come segni, però sono estremamente diversi, perché il Capricorno è molto possessivo, geloso, invece la donna Gemelli è molto indipendente, che va un po' per i fatti suoi, e dunque devono, diciamo, smussare questo angolo, questo piccolo lato di carattere.
1: Ok.
2: Cioè il Capricorno deve lasciare un po' andare la libertà ai Gemelli, e Gemelli non deve rompere.
1: No!
0: Comunque,
1: no.
0: Cioè, come la vedi quest'unione? Come la vedi?
2: La sto spiegando.
0: Nel senso che è promossa.
2: Sì, è promossa a livello astrale karmico, è un legale karmico, però
1: certo,
2: è normale, durante il rapporto ci saranno, come tutti, i problemi, e quei tipi di problemi che ho appena citato.
1: Ok, perfetto.
0: Allora, dai, andiamo con noi. Sono arrivati tanti messaggi. 348 103 10 10. Rosa è nata il 24 gennaio alle ore 10:30.
2: Allora, Rosa è un acquario ascendente Ariete, un tipo molto, si arrabbia un po' ogni tanto, un po' impulsivo. Stai attento, con calma.
0: Poi Agnello, nato 15 maggio alle 12.
2: Agnello invece è un bel torello, di quelli belli tosti, ascendente Leone, proprio bello.
1: Se la comanda.
2: Sei forse un po' sovrappeso, Agnello, cerca di mangiare un po' di meno, mi raccomando.
0: No, quelle body shaming non si fa. Rosario, 3 agosto alle 10:30.
2: Qui invece abbiamo a che fare con un leoncino bello, tutto con i capelli cotonati. Un po', si trucca un po', comunque bello, una donna, va bene Rosario, sempre così, mi raccomando, dai.
0: Poi Tiberio, che è il piccolo nipote di Luciano Gaspa, un super affezionato di Isoradio, di In viaggio con Elisabetta, è nato proprio da pochi giorni, 23 maggio, oggi
1: l'altro ieri,
2: mi sono,
0: ma 23 maggio 26 è nato alle 3:21, il piccolino.
2: Mi sono un po' spinto, perché chiaramente ho visto qualche giorno fa, ho visto anche un po' la configurazione. Dunque lui è un Gemelli ascendente Ariete, però ho visto che c'aveva la luna nel toro, Marte nel toro, Luna, scusa, il Leone, e Mercurio in Gemelli. Dunque, un bambino molto intelligente, molto perspicace, con la parola, anche se è piccolo, ma comincerò a parlare subito lui. E vedrete che bella lingua lunga che ha. Comunque, bel soggetto, bravo.

0: E questa era Serena Brancale featuring Levante e Delia, queste sonorità estive al mio paese, un ISO novità, e siamo tornati con Rino Jupiter per far l'oroscopo a tutti i radioascoltatori. A te la parola, Rino.
1: Passiamo con la terra appunto,
2: sì,
1: no?
2: Segni di terra.

0: sì.
1: Sì, devo dire che spesso io sostengo nei miei convegni e nelle mie lezioni accademiche quando è che la musica sono le note di una musica sono come dei portali, no? E certe note vibrano così forte, come questa canzone tra l'altro, che ci aprono dei mondi sconosciuti attorno a noi. Non so se vi capita comunque, però mi raccomando sempre attenzione alla guida.
2: Prima di partire diamo la buona notizia che è stato intercettato il veicolo che procedeva contromano sulla Venezia Belluno, quindi tutto torna regolare in direzione nord tra Vittorio Veneto Nord e Belluno.
1: Toro,
0: bellissima notizia.
1: Amici del Toro, Marte è entrato nel segno e c'è una tensione sottile che rischia di trasformarsi in irritazione, perché questo Marte quando entra una volta ogni due anni è bello, perché vi dà carica, vi dà voglia di fare, però va canalizzato, perché se no il Toro quando perde le staffe, come si dice, carica, no? Abbassa la testa e va.
2: Certo.
1: Ma attenzione, non tutto ciò che vi infastidisce merita una reazione immediata, appunto. Chi vi vuole bene non è contro di voi, anche quando sbaglia tono o tempi. Sì, perché comunque si sa che il Toro a volte è un po' irascibile. E con questo Marte lo è molto di più. Imparate a distinguere tra ciò che ferisce davvero e ciò che invece chiede solo un po' di ascolto. Dunque imparate ad ascoltare, amici del Toro. Cioè, come Marte non lo permette tanto, però Marte lo canalizzate, andate a fare un po' di sport, passeggiate, fate un po' di roba, non mangiate tanto perché il Toro ama mangiare, dunque non scaricate sul cibo, mi raccomando, però imparate ad ascoltare. Vergine. Amici della Vergine, avete il cuore pieno di parole non dette, emozioni trattenute, sentimenti messi in pausa per paura di soffrire. Le stelle, in questo caso Mercurio, vi chiede autenticità. Non serve controllare tutto, non serve prevedere ogni possibile finale. Soprattutto l'amore non è una strategia, è presenza, ascolto, verità. Sì, si sa che la Vergine vuole tutto controllare, ma lo puoi fare sul lavoro, lo puoi fare con gli amici, ma sull'amore non puoi controllare l'amore. L'amore
0: No, le emozioni non si controllano.
1: È una forza incontro. Dunque, alla fine il consiglio è parlare. Svuotate il sacco, amici della Vergine. Questo vi servirà proprio a stare molto meglio.
0: È bella questa frase, mi piace molto. L'amore non è una strategia, è presenza, ascolto e verità.
1: Questo è uno delle.
0: Sei veramente un poeta, Rino Jupiter. Sei anche un poeta,
1: Vabbè, ok. Capricorno.
0: No, non era ironico, veramente. Sì, è una bellissima definizione dell'amore.
1: Certo. Vabbè, Capricorno, amici del Capricorno.
0: Adesso non diventare rosso, scusami.
1: Io sono un uomo, mi emoziono pure io. Poi lo sai che io ti amo.
2: Mi sento molto nel mondo di Anello con Mondaini. No, e Dio tra di voi.
0: Quando Elisabetta, si sente in più, si sente di troppo.
1: Io Elisabetta, quando mi dice queste cose, mi emoziono. E chi non si emozionerebbe quando Elisabetta ti rivolge la parola?
0: Ti proprio, so, milioni.
1: Capricorno.
0: Stelle di Negroni.
1: Capricorno, le maschere non servono più. Sì, perché Capricorno tende a volte a indossare una maschera. Avete passato troppo tempo a proteggervi dietro il controllo, la razionalità, le strategie perfette, ma adesso il cielo vi porta davanti a qualcosa che richiede verità emotiva. Questa settimana parla di chiarezza e di scelte sincere. Sì, amici del Capricorno, perché voi indossate sempre questa maschera, perché pensate al lavoro, dovete lavorare, dovete portare i soldi a casa, ok, va tutto bene. Beh, chi vi è vicino, moglie, figli, amanti, quello che è, in qualche modo ha bisogno della vostra presenza vera, e voi ce l'avete un cuore, certo che ce l'avete sto cuore, dunque mettetelo fuori e parlatene.
0: Ma anche il Capricorno, il tema del controllo, perché sia la Vergine che il Capricorno
1: sono,
0: tu hai
1: segni
0: usato,
1: di terra, sono segni,
0: per cui loro tendono ad avere,
1: è una prerogativa del segno di terra. Un po' il Toro, ma di più Vergine e Capricorno.
0: Il Toro
1: terra,
0: lo so perché sono ascendente
1: e dunque sono segni che amano il controllo, certo.

0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Rai Radio.
4: Eccoci qua, sì, siamo noi, quelli di Raizo Radio, attenti a quei due, a Rino Jupiter e Elisabetta Ferracini, attenti a quei tre, anzi, insieme tre. Al nostro compare Max Locafaro. Allora, prima di procedere con i segni...
5: A me, ragazzi, quando si evoca determinate cose, non c'è niente da fare. Addetta attenti a quei due.
4: Ed erano, che ora erano? Le 4 del pomeriggio?
5: No, un po' più tardi, diciamo che era
4: tutti
5: più o meno
4: davanti.
5: Il preserale, così detto
4: anni 80, sì, 90.
5: Anni 70 pure, questa era una sigla di attenti,
4: no,
5: 70, a quei due.
4: 70 no, avevo 5 anni.
6: Sì. 5 li capivo.
4: Capivo tante cose a 5 anni. E allora, prima di procedere
5: la sigla comunque di attenti a quei due, il telefilm che andava in onda su
4: con
5: Rai 2.
4: Roger Moore e l'altro attore Tony Curtis.
5: Appassionato di Ferrari, mamma mia.
4: E allora andiamo con messaggini, sì. Andiamo con i nostri amici. C'è un messaggio molto carino di una coppia, stanno guidando. Buongiorno Iso, siamo Sergio e Cristina in viaggio verso la Polonia. Ciao Sergio, ciao Cristina, andate piano. Allora, Sergio è della Vergine, nato il 31/8 del 60 alle 16, sì. Mentre Cristina è Acquario, è nata il 13 febbraio del 60 a mezzogiorno.
6: Allora, c'è da
4: un
6: dire...
4: caro saluto, sì. Gli teniamo compagnia. Ah, dimenticavo, allora siamo in
6: camper,
4: con il nostro camperino.
6: Dunque, voglio dire, sono
4: che non
6: in camper,
4: sono gli stivali, il campero, scusavamo noi.
5: Poi sarei io il nostalgico, eh.
6: E qui
4: radio nostalgia.
6: Mi si accende la mia vecchia passione.
4: Sì, è la tua passione.
6: Sono camper... Dunque, se siete da queste parti, passatemi a prendere.
5: Sei ex camperista pure tu.
6: Sì, se siete dalle parti di Roma, non lo so che altezza siete, io me ne vengo con voi in Polonia. Un salto in Polonia non mi dispiacerebbe in camper. Comunque, tu sei, lui è un vergine, ascendente acquario, si sa che la Vergine è, sì, infatti la Vergine è un segno molto mobile e ama molto spostarsi, infatti ascendente acquario, e lei invece in acquario ascendente toro, che significa che l'ascendente di lui lega col segno di lei, e questo, diciamo, li fa stare insieme. Poi l'ascendente, in questo caso l'acquario, è molto stravagante, infatti vanno in camper, cioè non è che vanno tutti in camper, no? E fanno anche cose un po' particolari loro. Sono, lei comunque ama sì il camper perché è stravagante, però gli piacerebbe anche un bel albergo, sicuramente qualche volta magari lo parcheggiano il camper per l'albergo, perché lei, essendo ascendente,
5: è comodina.
6: O comunque amano mangiare tanto, dunque si sopportate una bella provvista di roba e via. Dunque, ottimo, ottimo viaggio, complimenti.
5: Brevemente un altro paio di messaggi di
4: allora,
5: quelli
4: poi
5: sono
4: abbiamo
5: arrivati.
4: Marco, che è nato il 30 marzo a Luna.
5: Sì.
6: Allora, Marco è un ariete, ascendente, acquario, e lui è un tipo, sta guidando. A Marco. Rallenta un pochettino, perché la rete ama correre nei limiti della velocità, mi raccomando.
4: E poi Angelo, 25 aprile, anche lui una rete, no?
6: No, 25 aprile siamo già nel toro.
4: Però è nato alle 6 del mattino.
6: Però scende da rete, capito? Questo vuol dire che lui va più piano, però è fumantino. Quando accade qualcosa, sono quelli che quando vedono traffico cominciano un po' a riscaldarsi. Mi raccomando, però alla fine sicuramente ottimi guidatori.
5: E a proposito di traffico?
4: E a proposito di traffico, è arrivato il momento, quello solenne, di collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Sono le 10:45. Buongiorno, via Bergamini.
7: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Antonella De Cesare. Ancora trafficata la rete, facciamo il punto partendo dalla direttissima, dove ci sono ancora code tra il bivio con la 1 e Badia in direzione di Firenze, al momento di 5 chilometri. L'incidente è stato risolto, si torna quindi a viaggiare su tutte le corsie disponibili. Andiamo poi sulla A8 Milano-Varese, tra l'Ainate e il bivio con la 9 verso Varese. Ci sono 2 chilometri di coda in aumento per un tamponamento tra tre auto. E risolto invece l'incidente sul tratto emiliano dell'Autosole tra Terre di Canossa e Reggio Emilia. Andiamo poi in Toscana sulla A1, dove le code più intense le troviamo verso Firenze tra Sasso Marconi e Pian del Voglio, con tempi di percorrenza di circa un'ora 20, invece dei soliti 20 minuti. Code anche tra Calenzano e la Direttissima nella direzione opposta, però quindi verso Bologna, e invece nel raccordo tra la 1 e la variante tra Barberino di Mugello e Aglio verso Bologna ci sono 2 chilometri di coda in aumento al momento per un mezzo in panne. Ci spostiamo poi sulla A14 Adriatica, qui ci sono code per lavori di ammodernamento della rete, in particolare tra Grotta Mare e Pedaso in direzione di Ancona, qui sono 2 km di coda, 20 minuti il tempo di percorrenza, il doppio rispetto al solito. Stessi tempi sempre verso Ancona tra Pescara Nord e Pineto, anche qui sono 2 km di coda, appunto sempre per lavori. Ancora trafficata l'area milanese sulla 4 Milano-Brescia, ci sono code tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia che si percorrono in circa mezz'ora. Code anche verso Torino tra Milano Est e Viale Certosa. Poi sulla 9 Lainate Como Chiasso, dove ci sono code in entrambe le direzioni, tra Lago di Como e Chiasso per attraversare la dogana svizzera, tra Como Monte Olimpino e Como Grandate verso Lainate invece per il traffico congestionato. Notizia arrivata in questo momento che riguarda la 4 Milano Brescia, tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia ci sono code per un incidente. Sono rimaste coinvolte 4 auto, al momento si viaggia su 3 corsie. E chiudiamo con il sud, la tangenziale di Napoli, dove ci sono code tra Viale Maddalena e Corso Malta per chi viaggia in direzione di Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Podcast Original.
3: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
8: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
3: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
9: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Questo è uno dei brani preferiti di Max Locafaro. Disannuncialo tu, Max.
1: The Bausa con Magnetic. Beh, mi piace, mi piace tanto.
0: È un ISO novità, sì, si vede, perché hai praticamente ballato e sognato tutto il brano. Bentornati in Raiso Radio, in viaggio con Elisabetta, ma in viaggio quest'oggi con le stelle, Rino Jupiter, sì, e le sue stelle. Rino, tantissimi messaggi per te.
1: Ma rapidamente dobbiamo andare subito con l'aria, perché poi
0: andiamo alla cella.

0: che abbiamo pochissimi minuti.
1: Allora, io non sono un animale, sono un essere che ama e che non c'è.
0: Spero solo che non bussino adesso.
1: Vabbè. Mamma mia, questi castigamatti sono arrivati.
2: Partiamo con il segno di gemelli, appunto. Vai. Buon compleanno, amici dei gemelli, anche perché siamo nel suo segno. Avete fame di novità e il cielo è pronto a soddisfare questa voglia di cambiamento.
0: Sì.
2: Basta poco per riaccendere il vostro entusiasmo, una conversazione diversa, un progetto nuovo, un'idea improvvisa.
0: Okay.
2: Ogni esperienza può diventare una scintilla capace di aprire nuovi orizzonti. Dunque, amici dei gemelli, approfittate
1: di questo. Dobbiamo andare velocissimi perché ci sono ancora i segni d'acqua.
0: Infatti. Certo, infatti
1: ma
0: facciamo tutto un unico blocco.
1: Siamo così in ritardo oggi.
0: Oggi tanti messaggi.
2: Bilancia, amici della bilancia, cara Elisabetta, creatività, fascino, ispirazione, siete attraversati da un'energia elegante e potentissima. mica male.
1: Mamma mia.
2: C'è un progetto.
1: Chissà chi è.
2: C'è un progetto, un'idea, una visione che vuole nascere attraverso di voi. Fatevi portali. E le stelle vi invitano a crederci fino in fondo. La sincronicità è dalla vostra parte. Incontri, coincidenze, intuizioni sembrano guidarvi nella direzione giusta.
1: Lo incornicio io questo.
2: Questa settimana.
1: Bilancia l'ascolto, capite?
2: Questa settimana mi raccomando, siate pronti a tutto, soprattutto agli incontri. Concludiamo con l'acquario.
1: Max, attenzione.
0: Eccoci.
2: Anche chi ama la libertà come voi, libertà assoluta, presente. Ha bisogno di uno sguardo esterno.
0: Sì.
2: Arriva un consiglio prezioso, forse inatteso, ma capace di farvi riflettere.
0: Okay.
2: Non chiudetevi, non siate permalosi.
0: No.
2: Non respingete ciò che arriva solo perché rompe i vostri schemi. Chi vi parla lo fa con sincerità e potrebbe aiutarvi a vedere una possibilità che avevate ignorata. Non mi raccomando.
0: Andiamo subito
1: con i segni d'acqua. Segni d'acqua. Sì, perché siamo quasi alla fine.
3: Con le mani posso finalmente bere.
0: Altro che occhi innocenti.
2: Parlando di acqua, iniziamo con il cancro.
0: Sì.
2: Il cancro sta vivendo un momento molto bello perché c'è sia Venere che il Giove nel segno. Nel lavoro e nei cambiamenti la vostra forza sarà la flessibilità. Non irrigidetevi davanti agli imprevisti. Le vostre idee sono brillanti, adattabili, profondamente intuitive. Il cielo, appunto questi due pianeti, vi invita a fidarvi di ciò che sentite, anche se non riuscite a spiegarlo con logica. E vi invito la sera di vedere i due astri, Giove e Venere, sono visibili verso le 9, le 10 di sera, sono bellissimi, guardateli al tramonto. Scorpione, quando amate lo fate senza mezze misure e questa settimana il cuore torna protagonista. Una persona, un'emozione, un progetto o persino una nuova idea possono travolgervi completamente. Non abbiate paura dell'intensità, è la vostra natura. Si sa che lo scorpione è molto intenso. Concludiamo con i pesci.
0: Vai.
2: Amici dei pesci, sì, c'è sempre questo Saturno che è uscito dal segno, ma a livello tropicale, ma a livello siderale è ancora dentro di voi. Non è un limite, è un maestro. Vi sta insegnando a vedere con più chiarezza e riconoscere ciò che conta davvero. E non perdetevi più nelle illusioni. Siete più lucidi, più maturi e più forti. Anche le decisioni difficili diventano occasioni di crescita. Dunque, amici dei pesci, siete in un momento molto magico.
0: Ma adesso?
1: Adesso è arrivato il momento di declamare la coppia della settimana che è.
2: Si chiama l'asse della passione. Toro Scorpione.
1: Toro Scorpione. Asso della passione.
2: È una coppia molto karmica, molto potente.
0: Toro Scorpione.
2: Ce ne sono tanti di questi casi. Sono veramente fino alla fine.
1: Mentre il segno fortunato della settimana è.
2: E dagli amici dell'Ariete, anche il vostro momento.
1: Il mio segno karmico. Chi c'è dell'Ariete di là? Nessuno?
0: Nessuno
1: dell'Ariete? E allora, Ariete all'ascolto, questa è la vostra settimana, mi raccomando. Ed ora vi lasciamo con le note, no? Con le note dell'ultimo faticosissimo lavoro di Nino Jupiter. Queste sono le note di Io Respiro l'Universo. Siamo a quante K? Quante visualizzazioni?
2: Allora, ci siamo stabilizzati a 130.000, che non sono poche,
1: roba,
2: però c'è
1: tanta,
2: ancora qualcuno che lo ascolta
1: roba.
2: E poi io sento sempre che ci saranno le esploate. sai come avvenne per Battiato, che si ricorda Battiato che lo aveva.
1: Il testo della canzone che sentite in sottofondo è sì di Rino Jupiter, ma anche di è tutta tua.
2: No, c'è anche di Miro,
1: c'è il testo di Rino Jupiter e la voce femminile di Sara Sei, di poi Sara, le musiche sono di Marcello Romeo, sì. Milo Malavolta, certo. Raffaele Montanari, ma il testo è solo tuo?
2: Il testo è tutto mio, sì.
1: È esclusivamente di Rino. È una canzone dedicata
2: all'universo
1: alle anime, e anche alle anime che non ci sono più, ma le troviamo sempre accanto a noi,
2: ma soprattutto vibriamo a livello fisico, siamo l'1%, 99% di energia e l'1% di materia, dunque e questo vibrare ci permette di entrare in contatto con tutto l'universo.
1: Ci vediamo sempre. Domani in una nuova puntata in viaggio con Elisabetta avremo Siria, ci presenterà il suo ultimo lavoro. Invece quello che state sentendo è l'ultimo lavoro di Rino Jupiter. Giovanna, mettilo a palla,
2: io resto

0: ore 11.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
3: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
4: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: On Kiss Girl 2008, questo è l'anno della Isola de Gold, delle 11, anzi delle 11.03 appena scoccate. Ancora buon viaggio da Max Locafaro, in questo momento al microfono si va schierando la formazione di Da Casello a Casello con Camilla Ferranti e quindi con Filomena Vitaliano in regia, e in questo momento Massimiliano Savino ad occuparsi della messa in onda nella stanza dei bottoni dei cursori insieme a Filomena. La condizione nel traffico, di cui torniamo subito a darvi aggiornamenti. Ripartiamo dalla notizia di incidente che proviene dalla A1. Un'auto finita in scarpata verso Bologna in direzione sud tra Terre di Canossa Campagna e Reggio Emilia al chilometro 132. Nella medesima direzione verso Firenze ci sono code dovute al traffico intenso in un tratto di 12 chilometri tra Sasso Marconi e Pian del Voglio. Questi 12 chilometri si percorrono in mezz'ora. Tratto toscano della 1 tra Calenzano e Aglio verso Bologna, code dovute al traffico intenso. Nella medesima direzione tra Firenze e Scandicce, il bivio della 1 con la Firenze e Pisa Nord, anche qui rallentamenti dovuti al traffico. Medesima condizione nel traffico anche sulla variante di Valico, tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia verso Firenze, mentre occorrono 30 minuti, mezz'ora, per percorrere i 13 km poco più sulla 4 tra Pero e Milano Est verso Brescia. C'è un incidente accaduto all'entrata di Serra Valle Scrivia sulla 7, ha visto coinvolte due auto. La mini buona notizia è che quantomeno per ora non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Anche nel caso dell'incidente accaduto sulla Roma Civitavecchia, tra il nodo viabilità 12 direzione Porto e Civitavecchia Nord verso Roma, l'incidente accaduto al chilometro 63 della carreggiata sud non sta provocando disagi. Prudenza invece se foste in viaggio sulla Bologna-Taranto, perché c'è del fumo sprigionato da un incendio divampato nel tratto San Severo-Foggia, e il fumo sta interessando entrambe le carreggiate, quindi mi raccomando, moderate la velocità e mantenete un'adeguata distanza di sicurezza, perché il fumo stesso potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità nel tratto San Severo-Foggia sulla A14 in entrambe le direzioni. Invece un incidente a creare code sulla Brennero-Modena tra Trento Sud e Rovereto Sud verso Modena, coda di 4 km. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla Brescia-Padova le code dovute a un incidente avvenuto tra Montebello e Soave verso Brescia.
1: Da Casello a Casello, l'Italia da vivere tutti i giorni in 60 minuti.
2: Buongiorno, buona metà mattinata, buon lunedì, buongiorno Max Locafaro.
0: Bentornata Camilla.
2: Grazie. Carica, buongiorno la nostra Filomena Vitaliano.
3: Yes, buongiorno.
2: È arrivata l'estate, ci è sono scoppiato i pioppi che girano.
0: Cioè, viva l'allergia, viva l'allergia, Ale.
2: Ma sai che ci sono un sacco
0: Anzi,
2: di...
0: Anzi, proprio come diceva il Mike, allergia.
2: No.
0: Ci piace questa.
2: Siamo così.
0: Citazione.
2: Va molto bene, ma sai che ci sono dei metodi, cioè c'è proprio una branca, sì. Forse credo che sia una facoltà universitaria che serve proprio per cercare di influenzare, di influire il clima. Si chiama la geoingegneria.
0: Chissà, farà parte di qualche studio scientifico, scienze matematica, fisica naturale.
2: Ne parliamo tra pochissimo, perché ci sono una serie di metodi secondo cui, secondo questi studiosi, poi chiaramente poi si è aperto ovviamente il filone di tutti i complottisti, perché chiaramente poi
0: i terrapiattisti e compagnia,
2: ma ne parliamo tra pochissimo.
0: Va bene.

Francesco Gabbani con l'ISO novità Summer Funk su Rai ISO Radio. Allora, sulla condizione, per quello che concerne la condizione del traffico a gestione autostrade per l'Italia, sulla 1 tra Calenzano e Aglio verso Bologna, questi 20 chilometri si percorrono in 60 minuti, quindi in un'ora per coprire questi 20 chilometri tra Calenzano e Aglio. Invece, rimaniamo sempre in Toscana, la variante di Valico, tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia verso Firenze, rallentamenti sono dovuti al traffico intenso in un tratto di 5 km. Ancora rallentamenti, ma questa volta provocati da un veicolo fermo in avaria, sulla Firenze-Pisa Nord, tra Montecatini Terme e Pistoia verso il capoluogo toscano. I tempi di percorrenza stimati e che riguardano la 4 occorrono 30 minuti per percorrere i 13 km poco più tra Pero e Milano Est verso Brescia, quindi occorre mezz'ora, mentre c'è una novità che proviene dalla Milano-Varese. È accaduto un incidente al chilometro 9500 della carreggiata nord verso Varese tra Lainate e il bivio con la 9. Al momento, allora, coinvolte intanto due vetture, ma al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Ve ne sono invece ancora sulla Brennero-Modena tra Trento Sud e Rovereto Sud verso Modena, coda di 4 km dovuta a incidente in direzione sud. Parlando di tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla 10 la Genova Ventimiglia tra Spotorno e Orcofellino verso Ventimiglia, code per un chilometro, forse anche qualcosina di più, dovute a un veicolo fermo in avaria.

0: parlavamo di geoingegneria. Io sono geologo, laureato in geologia.
1: Ma veramente? Poi,
0: ti giuro, mi sono laureato a suo tempo. Lo so, dalla faccia non mi si direbbe, dal tono che ho.
1: Geologo,
0: so. Passo da pilota a villaggi turistici a geologia. Però nella geologia, geoingegneria non c'è. Quindi può darsi che ci sia all'interno di ingegneria aerospaziale? Mi sa tanto. No, neanche.
1: No, mi avete dato una mentira che sto per esplodere, cioè mi sta facendo esplodere come una geo qualcosa.
0: Dopo la vaniglia della settimana scorsa siamo di peppermint.
1: Ti giuro, mi è entrata proprio a metà della carotide.
0: Va bene.
1: Vabbè, la geoingegneria invece sta studiando il metodo con cui poter rendere le nubi più dense per poter riflettere meglio la luce solare e quindi stoccare in qualche modo il CO2, o meglio per abbassare la temperatura di tutto il
0: e si
1: il
0: può
1: cosmo.
0: Intervenire su questo clima, cioè sul clima in questo modo?
1: Sembrerebbe che abbiano trovato tipo dei metodi, ora che siano legittimi o meno.
0: Sai che te lo stavo domandando?
1: Non lo so, cioè, in realtà sì, poi chiaramente c'è la ricerca e via, però a causa della famosa branca dei complottisti, terrapiattisti, eccetera, cioè, c'è una parte che chiaramente dice no, sai che c'è, questa cosa qui già sta succedendo, sono esperimenti che si stanno già creando sul pianeta Terra, esperimenti che si stanno già creando e in realtà noi siamo soggetti ad uno studio, quindi questo crea una sfiducia nel progetto di base e perciò chiaramente vengono a mancare un po' quelli che sono gli investimenti per la ricerca. Però un metodo ci sarebbe a quanto pare per abbassare le temperature proprio climatiche dell'universo e sembra che arrivi da una situazione naturale che si è veramente creata, che è stata l'eruzione di un vulcano nelle Filippine nel 1991, per cui queste particelle, questa densità di zolfo che si è creato nell'atmosfera ha abbassato di almeno 15 gradi la temperatura. Quindi che cosa vogliono fare? Qual è la cosa che vorrebbero fare? Potrebbe essere la soluzione per questi climi roventi dell'estate comunque.
0: Sì, ma 15 gradi anche meno, perché insomma 15 gradi sono proprio tanti.
1: Vabbè, ma lì c'era una densità però di zolfo, imbarazzante, una quantità veramente industriale. Qui invece parliamo di particelle di zolfo che dovrebbero essere sparate tipo dagli aerei in volo. Sparano queste particelle di zolfo che colpiscono le nubi e quindi praticamente creano come una sorta di coltre che va a raffreddare poi la temperatura.
0: Mi sono venuti in mente due scenari.
1: Sì,
0: uno, Elon Musk che ci stia già investendo qualche soldo.
1: Probabile.
0: E i terrapiattisti, nonché coloro che dicono che le scie chimiche degli aerei sono nocive, perché succede, che cosa succede a livello atmosferico.
1: Ma io ho un'idea, investiamo, però, potrebbe essere quotata in borsa, ma vogliamo comprare delle azioni,
0: io ho due euro.

0: loro vanno bene? Per la macchinetta parlo, per il caffè.
1: Ma siccome, no, è una cosa, ma siccome è una cosa insicura, hai visto mai? Cioè magari metti 2 euro e non lo so, tra un anno diventa diventi miliardario.
0: Elon Musk della Longarina.
1: Poi vorrei andare a vivere in un aereo.
0: Vai.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Rai su Radio. Da casello a casello.

0: Fisce Tormento, Berri Sottotono con Mastroianni su Raiso Radio all'interno di Da Casello a Casello con Camilla Ferranti, con la quale proseguiamo il viaggio tra pochissimo. Prima però aggiorniamo la condizione della viabilità in merito all'incidente accaduto sulla A14 tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. In questo momento l'incidente è accaduto in un'area cantierizzata, perché è accaduto al chilometro 362-500 della carreggiata nord, ma nel medesimo tratto, nella stessa direzione, ovvero Pescara Nord-Pineto verso Ancona, lì nei pressi c'è già e ancora presente una coda provocata da lavori tra il chilometro 363 e il chilometro 355. Quindi, come spesso accade, ci ritroviamo a dover, come dire, fare da sermone, da monito e a indicarvi ulteriormente l'invito alla prudenza, perché nell'area cantierizzata bisogna moderare la velocità. Quindi coinvolti tre camion e una vettura in questo incidente avvenuto sulla A14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Invece, parlando dei tempi di percorrenza che riguardano la A1, per percorrere i 20 km in direzione di Bologna tra Calenzano e Aglio occorre sempre un'ora.
1: Questo lunedì, siccome ormai stiamo parlando di pianeti, pulviscoli, aerei che sparano,
0: particelle, non è periodo, già
1: no.
0: Soltanto la parola sparo ti viene proprio, no, ti viene subito monitorata.
1: Assolutamente non volevo entrare nel merito di una situazione tragica, ma anzi tutt'altro, di parlare di cose che comunque possono avvenire o che comunque sono proprio nella testa delle persone, così come ha dichiarato Steven Spielberg, il nostro amato regista degli alieni, dei film degli anni 70-80
0: di fantascienza, insomma,
1: sugli extraterrestri, certo. Insomma, lui sembra vagamente un po' fissato, però lui
0: ha una passione, una predilezione, una propensione cinematografica, mettiamola così, va.
1: Vaga, e lui nella presentazione del suo prossimo film arriverà al cinema Disclosure Day, adesso stavo guardando bene com'era,
0: Disclosure Day,
1: dove ovviamente racconterà di nuovo l'incontro con gli alieni, che nel momento in cui gli esseri viventi si troveranno in contatto con loro, allora ci sarà insomma una situazione abbastanza surreale. Ma quello che lui sostiene però, cioè che il motivo, poi il leitmotiv che l'ha spinto a fare tutti questi film sugli alieni, è che lui dice che in assoluto, e credo che sia un pensiero abbastanza condivisibile, è impossibile che noi siamo l'unica forma esistente nell'universo intero.
0: Sono d'accordo.
1: E lui è convinto che quindi nel momento in cui ce ne renderemo conto, l'approccio comunque con gli alieni, che secondo lui avverrà questa cosa, poi dopo lui ce l'ha romanzata negli anni 80 con
0: chi meglio di lui, figurarsi.
1: Sì. Anche è sempre lui con Ritorno al futuro, sì, insomma, questa proiezione di qualcosa che ci sarà.
0: Robert Zemeckis.
1: Come regista?
0: Sì, sì.
1: Ok, l'ha prodotto però, mi sa, Steve Spielberg.
0: No, anche non credo. Se non mi sbaglio, guarda, Robert Zemeckis sicuramente è il regista di Ritorno al futuro, perché è uno dei miei film preferiti. Steve Spielberg credo che abbia fatto l'altro filone, però poi con
1: passo. Tanto i nostri radioascoltatori sono sempre molto attenti, quindi sicuramente
0: adesso
1: ci correggeranno.
0: Va bene, ragazzi,
1: era soltanto
0: messaggi,
1: per dire una cosa carina. Comunque dice che lui è convinto che ci sarà questo incontro tra gli esseri umani e gli alieni, che noi non dovremmo essere spaventati da questo incontro, ma accoglierli come una novità, ed essere consapevoli invece del fatto che può essere un connubio di qualcosa di nuovo. Tanto noi non lo vediamo, cioè, non lo vedremo sicuramente.
0: Forse mi auguro mio figlio, perché no?
1: Se credi alla reincarnazione, però magari.
0: Diciamo che io preferisco incontri ravvicinati di altro tipo.
1: No, va bene, ma non si può iniziare lunedì in questo modo, via.

0: che cosa scopriremo nei brani più ascoltati della settimana e anche del weekend e cosa leggeremo nel Radio Corriere TV liberamente e gratuitamente con il nostro Fabrizio Casinelli. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana, il vostro settimanale di riferimento, il Radio Corriere TV, tra pochissimo online, indirizzo facilissimo: radiocorrieretv.rai.it. Copertina dedicata a Cartoons on the Bay, il mondo dell'animazione in festa per i 30 anni di questa manifestazione voluta dalla Rai, organizzata da RaiCom, un appuntamento da non perdere a Pescara nel prossimo fine settimana. Noi ne abbiamo parlato con il direttore Adriano Montibuzzetti, che racconta un po' quello che è il programma di questa grande manifestazione dell'animazione. Poi tante altre informazioni, tante altre notizie sulle fiction della Rai. Siamo nell'ultima fase prima dell'estate, poi avremo anche tutta la programmazione estiva, una programmazione estiva che sarà incentrata sui mondiali di calcio. Vi ricordo che la Rai trasmetterà 35 partite dei mondiali, avremo ogni sera una partita, poi tutte le fasi finali con le semifinali e la finalissima di questi mondiali di calcio. Ci sarà anche un'intervista in questo numero a Laura Chimenti, che riparte con la sua trasmissione. Insomma, tante informazioni, le rubriche che ogni settimana accompagnano tutti i nostri amici. Parleremo anche di zucchero in questo numero del Radio Corriere TV, quindi non perdete questo numero perché è un numero importante del Radio Corriere TV. E come al solito avremo tutte le classifiche che ci accompagnano ormai da tempo grazie agli amici di Airplay, e questa settimana abbiamo una classifica molto bella, molto ricca, perché in vetta alla nostra classifica ci sono Lady Gaga e Doechii con Runway.

I Medcon con Begin su Raiso Radio all'interno di Da Casello a Casello. Ancora buon viaggio da Max Locafaro insieme a Camilla Ferranti in diretta qui su Raiso Radio. La condizione del traffico: occorre sempre un'ora per percorrere i 20 km tra Calenzano e Aglio verso Bologna, in effetti 60 minuti verso nord. Questo è il dato di tempo di percorrenza stimato da parte di Autostrade per l'Italia. C'è un aggiornamento che proviene dalla Milano-Genova. Tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano c'è una coda di 2 km dovuta a lavori. Invece ancora attive due notizie di incidenti che provengono dalla Bologna-Taranto. Uno è avvenuto verso nord al chilometro 296 tra Grottammare e Pedaso, e questo incidente, purtroppo mi tocca ripetermi, è accaduto all'interno di un tratto dove c'era già una coda provocata da lavori. Tra il chilometro 300 e il chilometro 294 e 400 in direzione nord, al chilometro 296 è accaduto un incidente, quindi ancora una volta la disattenzione in area cantierizzata, siate prudenti, come nel caso anche del tratto Pescara Nord-Pineto verso Ancona. Anche qui accaduto al chilometro 362-500, coinvolti tre camion e una vettura nei pressi di una coda, anche in questo caso provocata da cantiere. Sulla Brennero-Modena, tra Bolzano Sud e Egnaora verso Modena, in direzione sud, 4 km di coda dovuta al veicolo in fiamme, quindi non incidente come erroneamente detto precedentemente. Attenzione sull'Aurelia, statale 1, via Aurelia, rallentamenti dovuti a un incidente accaduto 2 km prima di Pisa Nord in direzione nord, perché in effetti verso Ponte San Luigi.

0: allora stavamo un po' vagando e navigando.
1: Abbiamo fatto una ricerchina. Perché tante volte uno dice delle stupidaggini.
0: Supportati poi anche dagli ascoltatori che ci hanno messaggiato al 348-103-1010. In effetti Steven Spielberg ha aperto un po' lo scenario dal 1977 con quello che dicevo io, gli incontri ravvicinati di un certo tipo.
1: È
0: stato proprio lui il regista di quel film.
1: Prima poi di E.T. addirittura.
0: Sì, perché quello E.T. è dell'82.
1: Lui insomma ha dato un importante contributo poi al cinema.
0: Ha iniziato
1: di
0: il filone.
1: Perché poi da lì in poi...
0: Minority Report e quanti altri. Tutto il filone fantascientifico che ha seguito un po', e lui ha fatto un po' da pioniere, da apristrada.
1: Che a me tra l'altro piace tantissimo, perché comunque...
0: Non tutti, sono sincero, per quello che mi riguarda non tutti.
1: Quel tipo. Nel senso, se tu per esempio oggi ti riguardi gli incontri ravvicinati del terzo tipo, comunque è un film degli anni 70, lo vedi per tutta una serie di ragioni, di effetti scenici, di luci, cioè ci sono gli omini quando praticamente arriva la navicella spaziale che... della base, della NASA, cioè sembrano tipo le anime di Ghost, quelle che stanno dietro,
0: sono
1: i Playmobil. E quindi probabilmente gli effetti all'epoca non c'erano, ma invece un film come E.T. è un qualcosa di straordinario in assoluto, cioè tu lo rivedi oggi ed è un film attualissimo dove non c'è niente che pecca, cioè è qualcosa...
0: Ti dirò, anche l'umanoide o comunque il pupazzo creato da Carlo Rambaldi, se tu fai caso, stiamo parlando dell'82, subito dopo, nell'immaginario collettivo, quelli che sono stati ritenuti gli extraterrestri, la conformazione classica, guarda caso, diciamo, si allinea con quella che era la linea di disegno del pupazzo stesso creato da Carlo Rambaldi. Quindi stiamo parlando di 40 anni fa, ora oramai quasi 50.
1: Somiglia un po' al mio cane, la faccia di E.T. somiglia un po' al mio cagnolino.
0: Ti dirò... Hai un po' un Carlino E.T. dentro casa.
1: Sai che io ho comprato una roba, ti ricordi che c'erano i giochi quelli che dovevi costruire un po' di anni fa, tanti anni fa, quelli che tu compravi in edicola e poi un po' alla volta lo costruivi. Io sto costruendo E.T. con questo gioco, perché
0: per lui?
1: Esistono ancora.
0: Per lui lo
1: compri?
0: Non
1: ci credo.
2: Sono stato troppo crudo, come un taglio con il sale. Ma la voglia che ho di prenderti e di farti mia non mi fa ragionare. E mi hai detto come è chiuso,

0: Lunedì, il trend giornalistico della settimana con la nostra Anna Maria Greco. Buongiorno Anna Maria.
1: Buongiorno a tutti. Il fatto centrale della settimana è tutto nel vergognoso video in cui mercoledì il ministro per la sicurezza di Israele, Ben Gvir, deride gli attivisti della flottiglia imprigionati mentre viaggiavano verso Gaza in acque internazionali, che erano in ginocchio, bendati e ammanettati. Al rientro in patria molti hanno denunciato violenze, torture e maltrattamenti. Di fronte a questo video il Presidente della Repubblica Mattarella ha detto che si è raggiunto un livello infimo e incivile, e di fronte all'ira della Premier Meloni come di altri leader europei il presidente israeliano Netanyahu ha parlato di un errore. Ma non basta per il ministro degli esteri Tajani, che ha chiesto all'Unione Europea di rispondere con sanzioni appunto al ministro israeliano, e questo unendosi alle proteste di altri paesi come Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna. Intanto in queste ultime ore è stato anche fermato un gruppo di attivisti della flottiglia in Libia, a Sirte. Ci sono anche due italiani in questo gruppo e dovremo capire che sviluppi ci saranno. E ora passiamo a quella che potrebbe essere una buona notizia, perché forse qualcosa si muove nella guerra con l'Iran. Trump annuncia un accordo che sarebbe ufficioso. Teheran si sarebbe impegnata a riaprire lo stretto di Hormuz in cambio dello stop delle sanzioni, assicurando di non volere il nucleare. Ora il 5 giugno dovrebbero esserci nuovi negoziati. In questi giorni poi alla corte del presidente cinese Xi Jinping è arrivato il presidente russo Putin dopo Trump, ma questo non ha portato a effetti positivi sulla guerra contro l'Ucraina, dove invece si registra un ultimo pesante attacco. Passiamo all'Italia, dove ieri e oggi si sta votando ancora in 749 comuni da Venezia a Reggio Calabria, naturalmente un risultato che potrebbe influenzare il quadro politico. In questi giorni al centro del dibattito c'è stata la legge elettorale. La Premier Giorgia Meloni preme molto per uno sprint a giugno per arrivare al voto a luglio, anche se le opposizioni stanno cercando in ogni modo di bloccare la nuova legge, che secondo molti di uno schieramento o dell'altro comunque potrebbe prefigurare un pareggio. Tutto questo mentre Forza Italia, a due mesi dal referendum sulla giustizia, riapre questo fronte preannunciando una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati, che è stata al centro di un referendum anche lontano nell'87, ma poi non è mai stata realizzata malgrado il voto degli italiani favorevole. Il 3 giugno, dice il capogruppo degli Azzurri alla Camera, dovrebbe esserci un vertice di maggioranza per discutere con gli alleati di questa proposta di legge.

0: Comunque nessuno di voi mi ha chiesto poi alla fine come mi sono vestita per
1: dove?
0: L'evento dell'anno.
1: Cioè, qual è? No,
0: la
1: scusami,
0: festa
1: dell'anno adesso. L'evento dell'anno tuo.
0: Dell'anno. Guarda,
1: anzi,
0: guarda,
1: tua amica.
0: Tu scommetti che ci sarà un filone infinito di queste feste. Scommetti che sarà poi un must, molto più del matrimonio. Troppo per il matrimonio. Ma... e subito dopo c'è cioè, festa divorzio.
1: Io le ho festeggiate, nel senso non che io mi sia divorziato. Io ne ho festeggiate, ho fatto da caponimazione delle feste di divorzio in un noto locale romano. Sto qui a dire ciao.
0: Però io mi auguro che non mi stia ascoltando in questo momento la festeggiata. Però ti dico soltanto che si è presentato, questo lo devo raccontare, con una torta super al volo, sì. Con una torta bellissima, sai di quelli sì. Matrimoni più strati eccetera, e l'ha tagliata con un coltello di quelli da cucina,
1: quelli
0: veramente diabolici,
1: proprio, cioè...
0: quelli da film horror,
1: ah, proprio così.
0: Con tutta l'aggressività
1: proprio...
0: con tutta l'aggressività del momento, però era vestita molto bene, devo dire che era una festa che è stata molto molto divertente nel trash del trash, alla fine giustamente per chiuderla, sarà per sempre sì in una maniera proprio come dire
1: al contrario
0: tracciante, esatto, okay, al contrario. Poi ve la racconto,
1: ci vediamo domani,
0: a domani ragazzi, buon viaggio a tutti, ciao Max Locafaro,
1: ciao
0: Filomena Vitaliano, grazie,
1: ciao.

0: GR1.
1: Buongiorno da Alice Andreoli. Papa Leone XIV sta presentando la sua prima enciclica magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana al tempo dell'intelligenza artificiale. Nell'aula del sinodo l'appello del pontefice disarmiamo l'AI. In diretta Francesca Paltracca.
2: La Magnifica Humanitas è la prima enciclica sociale di Papa Leone XIV, è un forte appello a restare umani. Il Papa dice no al colonialismo digitale, riduce la vita a informazioni sfruttabili, serve un'ecologia della comunicazione. La tecnica, scrive Leone, non è una forza antagonista rispetto alla persona, né di per sé un male, ma non è neutrale perché assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola, la usa. Occorre disarmare l'intelligenza artificiale per sottrarla alla logica della competizione armata, che oggi non è più solo militare ma economica e cognitiva. Lo sguardo sulle guerre che devastano il mondo, la rivoluzione digitale, osserva il Papa, sta modificando la grammatica dei conflitti, fermo restando il diritto alla legittima difesa nel senso più stretto, sottolinea Leone. Bisogna superare la teoria della guerra giusta. Nessun algoritmo, insiste il Papa, rende la guerra moralmente accettabile. Il primo diritto umano è il diritto alla vita, la dignità è inalienabile. Tecnologie e conoscenze non devono essere concentrate nelle mani di pochi. Prevost chiede che l'uso dei dati sia sottoposto al controllo pubblico. Da Città del Vaticano è tutto, linea allo studio.
1: Sono gravi ma stabili le condizioni del tifoso juventino ferito alla testa durante gli scontri di ieri pomeriggio prima del derby di Torino. Diversi ultras fermati e poliziotti feriti.
3: La minaccia dei tifosi juventini di invadere il campo e interrompere la partita ha portato al rinvio di un'ora del derby di Torino, iniziato alle 21.45 con gli spalti semivuoti. Il Toro ha pareggiato in rimonta 2-2, ma a quel punto alla Juve non sarebbe bastata la vittoria per avere un posto in Champions. La tensione, alta in città fin dalla notte precedente, è scoppiata durante l'ingresso allo stadio, quando le tifoserie sono venute a contatto. Al lancio di bombe carta, sassi e bottiglie, la polizia ha caricato per separarle. Nei 40 minuti di scontro, tra la nebbia di fumogeni e lacrimogeni, 8 tifosi sono stati fermati, 4 gli agenti feriti. Un ultra juventino dei Viking è stato colpito alla testa, probabilmente da una bottiglia. Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, ha riportato un trauma cranico. Per i medici che lo hanno operato non è in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata. Quando si è diffusa la notizia, gli ultra bianconeri hanno preteso di parlare con la squadra sotto la curva. Alla richiesta di non giocare, la gara è stata posticipata, facendo perdere la contemporaneità con le altre partite. Al fischio d'inizio gli ultra avevano lasciato lo stadio per raggiungere l'ospedale del ferito. Simone Zazzera, GR1.
1: I 5 sub-italiani morti alle Maldive. Proprio in questi minuti il pubblico ministero di Busto Arsizio sta affidando l'incarico ai periti che effettueranno le autopsie sui loro corpi. Verranno poi analizzate le telecamere per le riprese subacquee e la squadra mobile di Genova, sempre su delega della Procura di Roma competente per i reati all'estero, sta acquisendo documenti e testimonianze dell'università sulla missione alle Maldive. L'inchiesta è aperta per omicidio plurimo colposo a carico di ignoti. Urne aperte fino alle 15 in 749 comuni per eleggere sindaci e consiglieri comunali. Più di 6 milioni e mezzo gli italiani chiamati al voto, un unico capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Reggio Calabria, Arezzo e Salerno. L'affluenza ieri alle 23 si attestava al 46,3%, in calo di 4 punti rispetto a 5 anni fa. La chiusura dei seggi comincerà lo spoglio. Turno unico nei comuni sotto i 15.000 abitanti, nei centri più grandi, se nessun candidato supererà il 50% più uno dei voti, ballottaggio il 7 e l'8 giugno. La guerra tra Stati Uniti e Iran, negoziati in corso sull'accordo tra cautela iraniana e ottimismo americano, ma restano diversi nodi da sciogliere e queste potrebbero essere ore decisive.
4: È possibile che si firmi un accordo oggi, ma Trump non ha fretta, afferma il segretario di Stato americano Rubio dall'India, dove si trova in missione. Non faremo un cattivo accordo. L'intesa non può essere raggiunta in 72 ore improvvisando, mette in evidenza ancora Rubio, che sottolinea come ad Israele sarà sempre riconosciuta la capacità di difendersi da Hezbollah. L'Iran è attendista. Abbiamo ottenuto risultati su una parte significativa delle questioni, ma non vuol dire che la firma sia imminente. Così il ministero degli degli esteri di Teheran, che ribadisce come l'obiettivo prioritario nei negoziati sia porre fine alla guerra e che su alcuni temi il regime iraniano non farà passi indietro. Parleremo dell'uranio durante i 60 giorni di tregua che dovremmo raggiungere solo se gli Stati Uniti revocano le sanzioni contro di noi. Nella bozza d'intesa anche la riapertura di Hormuz da parte dell'Iran, se Washington porrà fine al blocco dei porti iraniani, ma le questioni relative alla gestione dello stretto, secondo Teheran, non comparirebbero in dettaglio nel memorandum. Il regime iraniano precisa: non chiederemo pedaggi ad Hormuz, ma tariffe per i servizi di navigazione. Claudia Stamarra, GR1.
1: Preoccupazione intanto per gli attivisti della flottiglia terrestre che tentava di raggiungere Gaza attraverso Libia ed Egitto. Sono stati trasferiti a Bengasi dalle milizie di Haftar, tra loro due italiani. Dovrebbero andare stamane davanti al giudice, quindi mi auguro si decida di farli ritornare in Italia, così il ministro degli esteri Tajani. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, oltre 900 i casi sospetti, 101 i confermati e 204 i decessi causati dal ceppo bundibugio, per il quale non esistono vaccini né terapie specifiche. Il tasso di letalità arriva al 50%, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme sul possibile rischio di diffusione. Sport calcio, ieri è calato il sipario sulla Serie A con l'ultimo turno che ha promosso Roma e Como alla Champions a scapito di Milan e Juventus, che dovranno accontentarsi dell'Europa League. Il Lecce è salvo, in B finisce la Cremonese sconfitta in casa dalla squadra di Fabregas, che ascoltiamo nell'intervista del nostro inviato.
0: Incredulo, adesso sì, si può dire, ci si può credere. Boh, si può credere, veramente sì, perché è fatto. Grandissimo lavoro della squadra, della società e niente, molto molto contento.
5: Ci credeva già da prima di questa partita? Sicuramente bisognava vincere e quindi la partita l'ha allenata dall'inizio alla fine, anche sul 4-1, anche se non dipendeva più da voi. Bene così.
0: Sì, no, io ci credevo prima al Parma. Io ho parlato con la squadra e ho detto due partite, due vittorie, andiamo in Champions. Era convintissimo. E niente, molto contento, ripeto, grande lavoro di tutti e adesso a preparare la stagione, perché cambia tutto adesso.
5: Come cambia tutto?
0: Cambia tutto perché il Como non ha fatto mai Europa, e non solo che non ha fatto mai Europa, che vai a giocare, può giocare al Bernabeu, e se non sei preparato perdi 6-0 facilmente. Allora si deve preparare bene, si deve fare una squadra per non fare il ridicolo.
5: Cremona con Gioele Campagna, Daniele Fortuna, GR1.
1: Meteo: continua la fase di caldo con temperature ben superiori alle medie, in particolare al centro-nord, temporali possibili in Calabria e in Sicilia, dove è allerta gialla. Ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR1 alle 13, ora c'è l'informazione regionale. A tutti voi un buon proseguimento di giornate di ascolto su Rai Radio 1.
6: Destinazione pomeriggio con Rai Radio, musica, news e pubblica.

0: allora, media del 9, del 10?
1: 9 e mezzo. Media del 9 e mezzo.
0: Questo è il vero carburante per un'auto guidata
1: esatto,
0: da una mamma.
1: Carica, sono carica, sono carica. Partiamo.
0: Evviva, evviva. Destinazione pomeriggio si apre così. Stiamo concludendo le scuole, quindi i risultati scolastici sono importanti, ci aiutano a comprendere anche un po' quest'anno. E tra poco, appunto, ci dedicheremo a queste prime 3 ore sino alle 15, raccontando tante cose, proponendovi tanti temi. Intanto salutiamo e ringraziamo Giovanna Insardi della parte tecnica, che gentilmente e molto carinamente saluta, sono io la sua voce, e poi Alessandra Tocci. Non sono sola, perché ho accanto a me un doppio, che poi diventerà tra poco una voce, Monica D'Angelis, che si sta preparando le schede, mi sta organizzando il lavoro. Tra poco Monica farà parte della nostra squadra, per ora così ci affianca in questi bei pomeriggi al vostro fianco. Destinazione pomeriggio è anche un numero, 348 103 1010, sempre a vostra disposizione. Ma prima di far sentir parlare l'ospite di una mamma felice, ce ne andiamo in A14 per delle novità. Tra Grotta Mare e Pedaso verso Ancona abbiamo 2 chilometri di coda stimati in diminuzione. Seguiamo poi il traffico che Max Locaparo ha seguito sin dal primo formarsi. Abbiamo la 1 tra Colleferro e Anagni verso Napoli con incidente. Abbiamo poi la 13 in primo piano con i rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Villa Marsana, Rovigo Sud e Rovigo verso Padova. Arriva la 4, 2 notizie ci portano sulla Torino-Trieste. La prima riguarda il tratto Sesto San Giovanni Milano Est verso Brescia, code a tratti nel tratto sono indicate, e poi le code per incidente che viene segnaliamo tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia. Completiamo con la 23, anch'essa notizia che arriva durante il GR, Carnia Ponte Beltratto direzione Tarvisio, abbiamo indicazione di un incidente. L'indicazione dell'incidente ci parla del chilometro 83 e 500, è in corsia di marcia, quindi attenzione che è piuttosto pericoloso. Sempre dalla 4 nel tratto Venezia-Trieste, questa notizia me l'ha appunto preparata poco fa Monica D'Angelis, collega che tra poco sentirete, code e traffico tra San Stino di Livenza e 2 chilometri dopo circa lo svincolo Cessalto in direzione di Venezia. Ancora il Lazio, Roma in primo piano, grande raccordo anulare, traffico congestionato anche per lavori tra l'uscita 28 via del Mare Ostiense e 1 chilometro prima dell'uscita 29 Parco dei Medici, e riguarda entrambe le direzioni. Ma è il momento di Sabina Style.
2: Sabina Style. Cinema, teatro, libri, benessere. Sabina Style. Un programma di Sabina Stilo.
1: Ebbene sì, cari amici, proprio così, avere figli che studiano dà una soddisfazione molto profonda, ma vedete, soprattutto quando ci rendiamo conto che stanno costruendo proprio degli strumenti utili per il loro futuro, autonomia, curiosità, quindi non è il voto, cara Alessandro, no, il titolo.
0: Certo,
1: no?
0: È solo 9-10 quello di tuo figlio, se non sbaglio, sì, non è un voto, 9-10.
1: No, però insomma a me quello che interessa è proprio la crescita personale, il modo in cui ma iniziano certo, a ragionare con la propria testa e i risultati si vedono. E oggi dobbiamo imparare sempre di più in questa società a ragionare con la nostra testa, soprattutto quando parliamo di sicurezza, il tema del lunedì. Allora, ancora buongiorno a tutti da Sabina Stilo. Alessandra mi ha accolto in questo momento proprio di così entusiasmo materno che mi piace condividere con tutti voi. E saluto Filomena Vitaliano alla regia. Ho avuto un attimo di Giovanna Insardi alla parte tecnica, e poi Angelo Dello Iacovo in redazione, Valentina Lorusso coautrice, e anche Monica che tra un po' entrerà anche lei, no? A tutto tondo.
0: Facciamola salutare, se no sembra che Monica non ha voce, no. Ma invece
1: ciao,
0: ne ha, è anche una bellissima voce.
1: Angelis.
3: Buongiorno a tutti cari ascoltatori.
1: Eccoci, Monica tra un po' entrerà proprio a tutti gli effetti, no? Nella grande famiglia di Rai Esoradio. Allora, cari amici, Roma accoglie oggi uno degli appuntamenti più importanti dedicati al futuro digitale del nostro paese. Da questa mattina all'Auditorium della Tecnica il convegno Cyber Evoluzione, il genere del futuro digitale. Una grande giornata di incontri, confronto, visioni dedicata alla cybersicurezza, all'innovazione tecnologica e alle professioni STEM, a proposito di studi, di certo, prospettive di futuro. Un evento di livello assoluto che vede la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, esperti di sicurezza, colossi globali come Google, TikTok, Meta, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Women for Cyber Italia, un palcoscenico importante dove oltre ai dati vogliamo capire cosa muove oggi una donna a intraprendere una carriera in questo settore, quali sono le motivazioni profonde, i percorsi formativi per riuscirci. Ne parleremo con la dottoressa Barbara Strappato, vice direttore della Polizia Postale e Sicurezza Cibernetica, che ci guida nel cuore dei temi di questo evento. Poi una testimonianza diretta, lei è Aurora Tortora, allievo vice ispettore tecnico cibernetico, attualmente allieva presso il CAPS, il centro addestramento della Polizia di Stato di Cesena, una delle principali

scuole di formazione per i nuovi agenti in Italia, e con Tortola così andremo, ci guiderà insomma attraverso la sua testimonianza diretta. E poi Claudia Lofine, vice questore della Polizia di Stato, responsabile della sezione investigativa di cyberterrorismo e ambiti di disinformazione. Pensate quanti temi interessanti. 348 103 1010, ascoltiamo sempre un po' di musica di Rai Radio, Maledetto Me, Fulminacci.

0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
3: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
4: Rai Isoradio. Sabina Style, Sabina Style.
5: E ancora buongiorno a tutti da Sabina Stilo, buon lunedì, buon inizio settimana. Alessandra, are you ready?
6: Sì, sempre.
5: Vai, vai, vai, noi siamo pronte. Intelligenza sempre. Artificiale, sicurezza digitale, formazione, nuove opportunità professionali. Questi temi sono al centro di un evento che guarda al domani dell'innovazione. Sto parlando di cyber evoluzione, il genere del futuro digitale. Attualmente si sta tenendo presso l'auditorium della Tecnica e ne parliamo con la dottoressa Barbara Strappato, con lei affronteremo proprio il tema dell'impatto del genere nel digitale sulla sicurezza online, sulla presenza di donne nelle professioni STEM e nel cybercrime. Dottoressa Strappato, eccoci.
7: Buongiorno.
5: Buongiorno a lei, come sempre grazie per la disponibilità. Ultimamente la rubiamo a una serie di incontri, va bene. Allora senta dottoressa, lei non è solo tra virgolette un'investigatrice sul campo, non è una figura di altissimo livello istituzionale, decisionale, quindi ha una visione strategica internazionale, non a caso insomma ho letto dal programma che chiuderà l'evento insieme alla segretaria generale di Women for Cyber. Io vorrei un po' capire, perché negli ultimi 10 anni ho letto che il comparto della security ha cessato di essere prerogativa di soli uomini, ma le professioniste che oggi operano in questo settore sono ancora una minoranza risibile. Allora, cosa sta emergendo anche dagli incontri di stamane?
7: Noi abbiamo avuto grandissime professioniste e poi alcune studentesse. Io ci tenevo tanto che fossero proprio loro a parlare di questo mondo e emerge quello che ha appena detto, e cioè che la percentuale della presenza femminile è ancora contenuta, bassa, e anche forse in considerazione del fatto che le prime informazioni che uno trova facendo le ricerche sono proprio queste, ma è un numero che dobbiamo assolutamente aumentare. Tutto il settore dell'intelligenza artificiale deve assolutamente essere allenato, esercitato anche da ingegneri, informatiche, filosofe, psicologhe, sociologhe, donne, perché soltanto in questo modo avremo un'intelligenza artificiale scevra, priva da quei pregiudizi che magari il mondo maschile porta con sé senza neanche saperlo, senza neanche esserne consapevole. Ed è questo il messaggio, soprattutto le studentesse che già da qualche anno poi stanno vivendo in questo mondo, hanno raccontato la loro esperienza dicendo proprio questo: sfidate e seguite il vostro istinto e la cosa che vi fa battere il cuore, no? Sono partite dalle loro prime esperienze lavorative. La stessa cosa è stata per esempio per me, perché io provengo da un mondo investigativo di tipo tradizionale, classico, all'interno delle squadre mobili, e poi a un certo punto ho capito che andava tutto sul web e quindi dico vado dove sta andando il futuro della indagine, il futuro della investigazione. È un mondo bellissimo, come bellissima questa sala che oggi è tutta fucsia e blu.
5: Ah, che bello!
7: I colori proprio, no? Dell'essere insieme nel mondo cibernetico, nel mondo ad alta tecnologia, per lavorare insieme anche per una come dire, una tecnologia che sia il più possibile democratica, e per essere democratica le donne devono essere rappresentate allo stesso modo, devono avere la stessa opportunità e la stessa carriera dei colleghi uomini. Quindi è un insieme, non è mai un essere noi e gli uomini, ma è un insieme che dobbiamo vivere e interpretare meglio.
5: Senta, dottoressa Strappato, intanto grazie per aver condiviso con noi un momento anche del suo cambio di percorso, diciamo, no? Del potenziamento che ha portato anche scegliere, insomma, una strada piuttosto che un'altra nella sua vita. E, chiaramente poi le strategie che la Polizia Postale mette in atto sono tantissime, anche le sinergie, no? Con realtà come Women for Cyber, proprio per far capire alle ragazze che la cyber security è un futuro accessibile e che il loro talento è fondamentale.
7: È così, io ci ho tenuto tanto che uno dei titoli del panel fosse connessioni possibili, quindi è qualcosa che in qualche modo deve essere supportata, valorata, numericamente implementata, una presenza che deve arrivare a percentuali che meglio rappresentano l'intelligenza, la preparazione femminile che c'è già oggi. E l'importante è che nessuno pensi mai che è una cosa che è preclusa perché magari fa un corso di studio più classico, no? Perché anche quel mondo entra a pieno titolo nel mondo dell'alta tecnologia, ripeto, per esempio nell'intelligenza artificiale, e questo è il messaggio.
5: Certo, ecco, e questo è il messaggio che noi raccogliamo e trasferiamo a chi ci sta ascoltando, speriamo anche tanti giovani in questo momento in collegamento con Rise Radio. La restituisco all'appuntamento, al convegno.
7: Grazie,
5: dottoressa Strappato, poi proprio ascolteremo un'esperienza diretta di una giovane allieva. Grazie intanto, noi ci risentiamo lunedì.
7: Grazie a voi.
5: Grazie.
7: Grazie a voi. Grazie.

0: ore 12:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: it hurts more vivid and worse when I feel it deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Destinazione pomeriggio, musica, infomobilità, news, Sabina Style e i vostri messaggi al 348 103 1010. Adesso ce ne andiamo però in strada per aggiornare alcune situazioni. Intanto abbiamo un incendio in A14 che riguarda entrambe le direzioni tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est. Andiamo a leggere il dettaglio così aggiungiamo qualcosa in più. Brucia la scarpata, prospiscente l'autostrada. Quindi questa è la situazione, sicuramente stanno anche arrivando dei mezzi di soccorso. Fate attenzione, ma torniamo a parlare di code. Lo facciamo spostandoci in A14, come di consueto sono i lavori a causare la coda. In questo caso il tratto interessato è Pescara Nord Pineto verso Ancona, si stima 1 chilometro di coda. Spostiamoci in Liguria, siamo ora in A10 tra Armaditaggio e Imperia Ovest verso Genova, 2 chilometri di coda, qui sono coda a tratti per la precisione ed sono dovute ad un incidente. E di incidente dobbiamo parlare, ci spostiamo a Napoli nella sua tangenziale tra Capo di Chino e Doganella verso Pozzuoli, ne descriviamo un altro al chilometro 19.700. Abbiamo parlato della viabilità della 23, dobbiamo tornarci perché le code sono in aumento, c'è anche traffico bloccato tra Carni e Pontebba in direzione di Tarvisio, i 3 chilometri di coda all'interno del traffico bloccato sono dovuti ad incidente. Ancora notizia che riguarda la 1, tempo di percorrenza di 35 minuti per affrontare il tratto tra Firenze Imprunente e Variante di Valico verso Bologna. Parliamo di un tratto di circa 20 chilometri, il traffico è davvero intenso.
2: Sabina Style, Sabina Style.
3: E adesso vorrei accendere i riflettori su quella realtà affascinante che unisce la sicurezza, la tecnologia e le nuove generazioni. Con noi Aurora Tortora, allievo vice ispettore cibernetico, attualmente allieva presso il CAPS, il centro addestramento della Polizia di Stato di Cesena, un'eccellenza assoluta nella formazione dei nostri agenti. E con lei oggi vogliamo fare così un viaggio speciale, vogliamo raccontarvi il dietro le quinte del suo percorso, cosa muove una giovane donna a intraprendere una carriera così complessa e cruciale per la nostra sicurezza, tra vocazione, sfide, un futuro tutto da scrivere. Benvenuta.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
3: Buongiorno a lei. Allora, io partirei proprio dalla domanda base. Lei ha sempre sognato di fare questo? C'è stato un momento preciso, un evento scatenante, no, in cui ha capito che la sua strada sarebbe stata quella della Polizia di Stato?
4: Allora, diciamo che è sempre stata la mia più grande aspirazione, entrare nella Polizia di Stato e aiutare il prossimo, perché è questo poi alla fine che facciamo. In particolar modo una mia grande passione è anche quella dell'informatica, quindi ho cercato di unire le mie due più grandi passioni e far parte appunto della Polizia Postale e della sicurezza cibernetica.
3: Quindi è stata proprio una scelta mirata, non un'opportunità colta al volo. Senta, quali competenze, no, sentiva anche di possedere che le hanno fatto dire sì, il posto è giusto? Come ha scelto poi quell'ambito specifico in cui opera oggi? Cosa l'ha attirata di più di quel settore? Anzi, se ci racconta esattamente poi qual è il suo ambito.
4: Il mio ambito, io faccio parte di una squadra investigativa del CNCPO, che è il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. È sicuramente un ambito molto difficile, ma diciamo che aiutare le vittime, saper di aiutare le vittime e dare loro un futuro migliore è quello che ci dà la forza di guardare costantemente magari dei contenuti molto difficili. Mm. E sicuramente la parte più bella del mio lavoro è la parte investigativa.
3: Ah, ecco.
4: E è quello proprio che ti dà tante soddisfazioni.
3: Cioè, ecco, anche guardando un po' indietro al suo primo giorno, confrontarlo con oggi, qual è stato anche il suo più grande motivo di orgoglio? Magari, non so, ricorda la sua prima indagine, un caso che ha risolto, che porta nel cuore?
4: Ma diciamo che tutti sono poi diversi uno dall'altro e tutti comunque ti danno un li porterai sempre con te, perché l'importante appunto per noi è aiutare il prossimo e essere al servizio dei cittadini. Quindi quando anche ricevi un grazie, per noi è già tanto.
3: Beh, grazie a nome di tutti veramente. Senta, lei ha raccontato un po', no, anche l'ambito in cui opera. Ecco, lavorare con reati digitali significa appunto confrontarsi spesso con il lato più oscuro del web, no? Minori, vulnerabilità. Come si gestisce anche il carico emotivo, psicologico di questo lavoro?
4: Sì, allora noi diciamo che abbiamo la grande fortuna di avere delle psicologhe della Polizia di Stato che ci aiutano costantemente. Ogni volta che noi abbiamo bisogno o sentiamo magari ecco di sfogarci in qualche modo, ci sono sempre loro accanto a noi.
3: Ah, ecco.
4: E questo è un grandissimo aiuto, certo, che ci dà la Polizia di Stato.
3: Certo, certo. Ecco, il mondo tech, anche della sicurezza informatica, è stato storicamente a maggioranza maschile, ne abbiamo parlato anche con la dottoressa Strappato. Pensa che l'essere donna offra una prospettiva, una sensibilità, io la so la mia, però è personale risposta, ho una sensibilità diversa nell'approcciare le indagini, anche nell'empatizzare con le vittime?
4: Sì, secondo me sì. Sicuramente, secondo me il contributo delle donne, anche soprattutto nella parte investigativa, è molto utile ed anche aiuta proprio tutto, diciamo, un punto di vista anche diverso rispetto a quello maschile. E il connubio di entrambi, secondo me, è la cosa migliore che ci possa essere.
3: Ecco, e che consiglio, vice ispettore, darebbe a una ragazza giovane, magari appassionata di informatica, mossa da un forte senso di giustizia, che oggi guarda la Polizia Postale come al suo futuro?
4: Diciamo di inseguire sempre il suo sogno e di perseguire quella strada che si è prefissata, perché anche se ci saranno tanti alti e bassi, perché questo come in ogni situazione ci saranno, ma deve perseguire sempre a testa alta e farsi valere in questo mondo.
3: Bene, bene. Che bella testimonianza, vero Alessandra?
1: Verissimo, complimenti.
3: E allora, complimenti per il lavoro che sta portando avanti, per la sua preparazione. Non bisogna mai smettere, no, di studiare, esatto, informarsi, approfondire, anche perché qui la tecnologia va sempre più avanti. È in continua evoluzione, sono anche un po' più veloci, no, di noi in tutti i sensi, anche per quanto riguarda la cyber security. Insomma, avete ogni giorno grandi impegni da affrontare. Ecco, anche di questo parleremo con la prossima ospite. Grazie al vice ispettore Aurora Tortola, grazie, buon lavoro e buon tutto.
1: Grazie.
4: Grazie a voi, buona giornata.

0: descrizione un attimo, Terumancino, 12.44, la vostra attenzione strada è proverbiale, scrivete subito, appena arriva un incidente lo comunicate, adesso uno sguardo d'insieme, un approfondimento ce lo offre Autostrade per l'Italia. Buongiorno, a voi la parola.
1: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Zoradio da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso, partiamo dalle notizie principali, una arrivata da poco che riguarda il tratto pugliese della A14 Adriatica, chiuso tra Poggio Imperiale e San Severo per la, in entrambe le carreggiate ovviamente, per la presenza di fumo in carreggiata. In alternativa si può entrare direttamente a San Severo. Andiamo poi sulla A23 Udine Tarvisio, dove tra Carnia e Ponteiba in direzione di Tarvisio è bloccato il traffico con 3 km di coda per un incidente in galleria tra diverse auto. In alternativa si può uscire a Carnia e rientrare in autostrada a Ponteiba. Torniamo in A14 per un altro incidente tra il bivio con la 25 Pineto in direzione di Ancona. Qui si tratta di un tamponamento tra due camion e un'auto e il traffico scorre su una sola corsia. Sempre sulla A14 abbiamo poi code per lavori in direzione nord tra Pescara Nord e Pineto, in direzione sud tra Fermo e Pedaso. Ci spostiamo in A1 Milano-Napoli, dove nel tratto emiliano tra Terre di Canossa e Parma in direzione di Milano c'è 1 chilometro di coda in aumento per un incidente. Si tratta di un tamponamento in cui sono rimaste coinvolte 4 auto. Ancora un incidente sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia, qui coinvolte 3 auto, il traffico scorre su una corsia. Circolazione intensa sull'autosole nel tratto toscano tra Firenze e Impruneta, la variante di Valico in direzione di Bologna, il tempo di percorrenza stimato è di circa 50 minuti invece dei soliti 20. E ancora sulla 1, ma in Lombardia, tra la tangenziale ovest e Milano Sud verso Bologna, le code hanno tempi di circa 20 minuti. Ci spostiamo in Liguria sulla A7 Milano-Genova tra Vignola e Vorbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano. Ci sono 2 chilometri di coda per lavori di ammodernamento. Poi sulla A9 Lainate Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso ci sono code per attraversare la dogana svizzera. E chiudiamo con la capitale, dove sul tratto urbano della A24 Roma Teramo ci sono code da Portonaccio fino a raggiungere il centro della città, quindi la tangenziale est. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Style, Sabina Style.
1: 12:50, continuiamo.
2: Sì, 51.
1: È stata l'attesa del microfono che non si apriva.
2: Il tempo si sospende ogni tanto.
1: Esatto. Allora, cari amici, siete sempre in compagnia di Sabina Style. Stanno arrivando tanti messaggi che andremo a leggere poi nel corso della mattinata. Io mi fermo, tu Alessandra prosegui.
2: Il viaggio è lungo.
1: Però io voglio fare gli auguri. Posso? C'è una piccolina qui che sta compiendo 2 anni, vedo dalla torta, dalle candeline sulla torta. Lei è Ottavia e anche benvenuto al piccolo Tiberio che è nato sabato. Che bello!
2: Famiglia
1: che
2: di Gaspa, i bambini di Gaspa.
1: Eccoci qua. Quindi tanti auguri e viva la vita. E allora andiamo alla mia prossima ospite, Claudia Lofino, vicequestore della Polizia di Stato, responsabile della sezione investigativa di cyberterrorismo e ambiti di disinformazione. Accidenti. Dottoressa Lofino, eccoci.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a lei, grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, molto molto impegnativo il suo ambito, devo dire, no? Cyberterrorismo, disinformazione.
3: Decisamente sì, tanto quanto interessante, devo dire.
1: Immagino, abbiamo sentito anche quelle che sono le motivazioni, no, che possono spingere una giovane donna a intraprendere questo percorso dalla precedente sua collega. È la stessa domanda che pongo anche a lei, no? Perché oggi bisogna un po' insistere su questo tema, anche perché una riflessione che faccio in qualche modo a voce alta: lavorare nelle tecnologie STEM non significa solo saper programmare, analizzare i dati, significa in qualche modo anche avere accesso a delle professioni che sono oggi tra le più richieste, tra le meglio sicuramente retribuite, anche con una maggiore stabilità. Quindi orientare le ragazze verso il tech è, in fondo, perché no, anche una battaglia per l'indipendenza economica e professionale delle donne, che poi questo è un aspetto di cui le parlerà al convegno, giusto?
3: Assolutamente sì, le ragazze poi hanno le capacità e la caparbietà al pari degli uomini per affermarsi in un ambiente così particolare, anche così prestigioso come può essere il campo delle tecnologie.
1: Ecco, siete tutte presenti al convegno, si sente dall'audio abbastanza disturbato che arriva.
3: Perché è appena terminato.
1: No, immaginiamo, no, ma anzi, grazie. E allora, io vorrei un po' parlare con lei anche dei numeri che ci restituiscono l'immagine di una pressione continua e costante della minaccia cibernetica, no, sul nostro territorio, perché è cambiata anche la natura dei tanti attacchi. Oggi ci troviamo di fronte a truffatori di altissima precisione, sempre più competenti, quindi sicuramente è un lavoro sempre più complicato il vostro.
3: Assolutamente sì, anche in considerazione di quella che è l'inserimento in questo ambito dell'intelligenza artificiale, che sicuramente ha velocizzato determinati processi, li ha semplificati, li ha resi accessibili.
1: Mi scusi, la disturbo solo un attimo, ha per caso il viva voce?
3: No,
1: va bene, perché ha una meravigliosa voce metallica. Va bene.
3: Mi dispiace, non so.
1: Non si preoccupi, non si preoccupi.
3: A cosa si possa collegare, però no.
1: Sì.
3: No, sto parlando al telefono e nulla.
1: Non volevo interromperla, scusi, le ho fatto perdere il filo. Stavo dicendo che chiaramente, insomma, anche le competenze richieste probabilmente oggi, no, sono anche diverse in base proprio a questa pressione continua che vivete per proteggerci.
3: Certo, è importante essere il più possibile preparati, formati. Sulla formazione investiamo tantissimo noi come Polizia Postale, che come sapete siamo la forza di polizia che è chiamata al contrasto di determinati fenomeni criminali che si svolgono online. Quindi sì, certamente la formazione e la preparazione è l'elemento che ci deve contraddistinguere,
1: certo,
3: in assenza della quale non avremo la possibilità di portare avanti il nostro lavoro, e che si basa sulla fusione, in un certo senso, tra quella che è l'attività investigativa e la conoscenza tecnica.
1: Certo. Allora, vorrei fare con lei una riflessione, e se non lo avete fatto lo consiglio anche agli amici che ci seguono di andare ad approfondire la Magnifica Humanitas di Papa Leone, perché veramente affronta, no, la questione intelligenza artificiale che non bussa alla porta, è già dentro casa, quindi non è più un semplice insieme di strumenti, ma è proprio diventato un ambiente mentale, culturale, spirituale, no? E proprio anche le riflessioni del Santo Padre nascono proprio da questa consapevolezza. Io vorrei affrontare un po' con lei questa questione, abbiamo un minuto scarsissimo, mi dice la regista. Per anche un consiglio semplice, no? L'utilizzo costante di strumenti di intelligenza artificiale da parte nostra nella vita di tutti i giorni, quanto può esporci a nuovi rischi di sicurezza? Stiamo cedendo troppi dati senza rendercene conto?
3: Questo senza dubbio, purtroppo la condivisione delle informazioni, dei dati personali è uno dei grossi problemi attorno alla quale poi si sviluppano i principali fenomeni criminali che noi abbiamo la possibilità di vedere. Mi viene però anche un'altra riflessione che è molto più sociologica per certi aspetti. Il massivo ricorso all'intelligenza artificiale, soprattutto dei giovani, un po' ci sta disabituando a utilizzare in maniera più pregnante l'intelligenza individuale, in termini anche di ricerca, di approfondimento fatto da noi.
1: Lo studio
3: perché un pochettino l'intelligenza artificiale ovviamente semplifica quello che è il processo di studio e di approfondimento delle materie. In questo un rischio c'è, soprattutto per le nuove generazioni, le vecchie, come diciamo quelle mature, come a cui appartengo anch'io, in un certo senso hanno vissuto il prima e vedono l'attualità e un po' hanno la capacità di prendere le misure.
1: Sì.
3: Le nuove generazioni magari un po' di meno.
1: E allora ci salutiamo su questa riflessione, grazie alla dottoressa Claudia Lofino di essere stata con noi, grazie, prossima settimana lunedì, attenzione perché parleremo di tantissime truffe, tante le tipologie, quindi lunedì ancora di nuovo appuntamento con la Polizia Postale. Arrivederci a tutti, a domani.
2: A domani.
1: Ciao, ciao a tutti.

0: GR1.
1: Restiamo umani e superiamo la teoria della guerra giusta, prima enciclica di Papa Prevost nella Magnifica Humanitas, il monito sui rischi delle big tech, disarmiamo l'intelligenza artificiale. Medio Oriente, Rubio, accordo tra Stati Uniti e Iran, altrimenti risolveremo in un altro modo, garanzie per Israele, 2000 navi ancora intrappolate nello stretto di Hormuz. Flottiglia di terra, tra i 10 attivisti fermati in Libia, 2 sono italiani. Il ministro Tajani a breve saranno davanti al giudice e potrebbero essere espulsi già oggi. 749 comuni eleggono sindaci e consigli comunali, più di 6 milioni chiamati al voto. Alle 23 affluenza al 46,3%, urne aperte fino alle 15. A seguire lo spoglio in diretta su Radio 1 e GR Parlamento. Gli scontri al derby Torino-Juve in terapia intensiva, il tifoso bianco-nero colpito alla testa, 8 persone arrestate. Garlasco, il piede di Andrea Sempio non è compatibile con l'impronta rilevata depositate le consulenze della difesa dell'unico indagato nella nuova inchiesta. Musica esce, sta registrando audio, il primo album di Pigi, il cantatore che ama il jazz e lo swing, nella disco duetti con Simona Molinari e Sergio Cammariere. Sport, chiusa la Serie A, il presidente della Lega Simonelli al nostro microfono, no alla sudditanza di club e calciatori nei confronti delle curve, sia alle partite di campionato all'estero, a Como, la gioia per la prima volta in Champions League.
2: Rai Isoradio, Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Sono Giobbe Covatta e questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal, Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con Amref e Aspis. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? No, il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

13.08 e rientriamo dopo i titoli del GR1. Lo facciamo con questo pezzo del Supertramp, Breakfast in America, che poi in particolare è Goodbye Stranger. Siamo nel 79 e il tema di questa canzone, magari qualcuno di voi non lo ricorda, è proprio sul tema della libertà individuale, del rifiuto dei legami troppo stretti e poi il disincantato destino di un viaggiatore, che è un po' quello degli ascoltatori di Raiso Radio, il nostro disincantato viaggio, anche di noi che siamo al vostro fianco, anche di Massimiliano Savino, che in questo momento è la parte tecnica, anche lui disincantato viaggiatore, Alessandra Tocci. In quest'ora di Destinazione Pomeriggio ci dedicheremo all'infomobilità soprattutto. Poi voglio segnalarvi un interessante convegno che si tiene quest'oggi sulla longevità, tema spesso trattato, ogni tanto si infila nelle nostre dirette, lo affronteremo insieme. E poi tanta musica, notizie, i vostri messaggi al 348 103 1010 e poi alle 14 abbiamo il GR1 nuovamente e poi io, Chiara e il Green. Ma ce ne torniamo in strada, come dicevamo prima, ampiamente da voi segnalate le novità in modo puntuale e preciso come sempre fate. Ce ne andiamo, partiamo da Roma per la precisione, siamo in diramazione Roma Sud tra Torre 9 e Grande Raccordo. Verso quest'ultimo abbiamo da descrivervi un chilometro di coda. Si riforma questa coda, la fatica di viaggio questa mattina l'abbiamo già raccontata, ora di nuovo coda per viabilità esterna che non riceve. Spostiamoci ora in A1, saliamo verso nord, siamo tra Firenze e Scandicce, variante di valico verso Bologna, abbiamo indicazioni di coda a tratti, un tratto di circa 20 km di autostrada che si percorre con un tempo di attesa di 35 minuti. Avviene poi un incidente, questo è quello che voi avete immediatamente segnalato, siamo nel tratto San Vittore Caglianello verso Napoli, camion ribaltato tra corsia di emergenza e cunetta, quindi attenzione anche per la posizione. Spostiamoci ora alle situazioni più delicate che sono offerte dalla 23, tra Cani e Pontebba verso Tarvisio, abbiamo traffico importante e bloccato con 3 km di coda in aumento per incidente in galleria Dogna Nord, coinvolte 8 vetture. L'alternativa di viaggio è chi deve andare verso il confine, uscire a Carnia e rientrare in autostrada a Pontebba dove ha percorso la Pontebbana. Naturalmente sul luogo stanno defluendo e partono tutti i mezzi di soccorso. 8 auto, ripeto, coinvolte. E poi si è parlato di un incendio con fumo e adesso andiamo a parlarvi di tratto chiuso tra Poggio Imperiale e San Severo, proprio per questo motivo, per la presenza di fumo importante in carreggiata, incendio che divampa fuori dalla sede statale. L'alternativa è chi è diretto a Bari, uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, percorre l'Adriatica e rientrare a San Severo, percorso inverso per chi è diretto verso Pescara e ovviamente anche qui vigili al fuoco e quant'altro. L'ultima notizia, in realtà sono tante, poi le rivedremo un po' tutte, ci porta in A1, coinvolte 2 vetture in corsia di emergenza nell'incidente tra Colleferro e Danagni verso Napoli.

Olivia Rodrigo e poco prima Elisa e Amore. È 13:16, buon pomeriggio, buon pranzo, qualcuno di voi starà anche pranzando. È complicato pranzare e guidare, io trovo, a parte le briciole che restano in macchina, che è una cosa che non riesco più a togliere. Se voi avete qualche trucco condividetelo con tutti noi, e buon viaggio e buon pomeriggio a tutti voi. Dunque, la nostra amica Anna, non credo che si chiamasse così, adesso vado a controllare meglio il nome, scusate un po' di tempo, ecco Rosa, la nostra amica Rosa ci ricorda, a proposito di Supertramp, un bellissimo concerto negli Stati Uniti, e di loro si ricorda anche un magnifico concerto a Parigi, siamo nel 79, e insomma sono stati famosi anche per questo, Live in Paris, se non sbaglio, quello che si ricorda, nel 79 appunto, era il tour mondiale di Breakfast in America, e poi anche a Londra nel 75. Evviva la musica, evviva i concerti, tra poco cominceremo con quelli estivi, sarà magnifico. Salutiamo anche il nostro amico Stefano che, dopo averci raccontato tutte le sue attività, ci dice: Binasco 31 gradi, una bella fatica di viaggio, si comincia ancora con il grande caldo che è appena arrivato. Dunque, ci segnalate alcune situazioni che vengono anche riprese dai nostri sistemi, come ad esempio la Firenze-Pisa-Livorno, che vede 3 km di code in aumento tra

per coda, veicolo fermo in avaria verso Livorno tra Scandicci e Ginestra Fiorentina. La 26 che viene aggiornata adesso ci parla di code tra la 10 e Masone in direzione nord verso Gravellona Toce. Spostiamoci in viabilità ordinaria, siamo sull'Aurelia a descrivere un incidente all'altezza di Pisa Nord a 11 verso nord verso la 10 e poi Padana Inferiore, la statale 10, ha traffico bloccato tra il chilometro 264 e 271 in entrambe le direzioni. Queste sono alcune novità. Prima di andare con la musica voglio portarvi nuovamente in A23 dove abbiamo traffico bloccato per incidente, 8 auto coinvolte nella galleria Dogna, chi va verso confine uscita a Carnia percorrete l'autostrada fino a Pontebba e poi Pontebbana.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Rai su Radio.

l'altro giorno abbiamo raccontato di questa mostra bellissima ai Musei Capitolini a Roma sugli angeli. Ah, queste figure evanescenti, giovanissime e bellissime, spesso piccolissime, giovanissime, diventano putti, tutti con le ali però, alcune colorate, alcune bianche. L'abbiamo ritrovato, abbiamo ricordato tanti film, no? Il cielo sopra Berlino, ad esempio, di Wim Wenders, che parlava proprio di angeli. E poi La vita è meravigliosa di Frank Capra, che anche lì l'angelo Clarence fa una bella figura importante. 348-103-1010, sempre a vostra disposizione, musica, infobilità, news e curiosità e temi importanti. Allora, vi leggo il titolo di RaiNews.it. Longevità, già un termine che così è sempre più usato frequentemente, alimentazione, movimento, integratori, longevità e invecchiamento. E abbiamo questo importante convegno che sta per partire alle 16 quest'oggi qui a Roma. Il Vaticano è ospite, e tra scienza, etica e futuro dell'umanità. Ma andiamo a leggere il sottotitolo: al centro del convegno strategie e visioni per andare oltre la fragilità, perché ovviamente la longevità è accompagnata dalla fragilità. Quindi si va dagli studi sull'Alzheimer all'inclusione sociale. La sfida è quella di una lunga vita in salute per tutti. Questa è RaiNews 24. È in programma l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma. Siamo in via Aldobrandeschi, quindi in centro della città, il 25 e il 26. L'idea è quella di offrire una nuova visione sull'invecchiamento. Se andate sul sito del Vaticano, appunto, che si offre a questo Vatican Longevity Summit, l'evento viene dedicato all'invecchiamento integrale e sostenibile. Si tiene appunto nell'auditorium Giovanni Paolo II al Pontificio Regina Apostolorum, e l'idea è quella di portare una riflessione all'interno del Vaticano, sto leggendo dal sito, proprio su come affrontare questo. Come possiamo dire, sguardo sul futuro di tutti noi, quindi dignità umana, eccellenza scientifica, accessibilità universale e sostenibilità globale. Oggi e domani trovate tutto sul sito, che vi dico come è indicato: Vatican Longevity Summit o summit.org evento. Quindi se siete curiosi di questo tema così delicato, così importante, che ci riguarda tutti, andate e sicuramente avrete delle indicazioni oggi dalle 16 e anche domani.

Phil Collins, poco prima Clementino, questa è la nostra musica, destinazione pomeriggio. A questo punto ce ne torniamo in strada, abbiamo una serie di notizie, poi evidentemente con le alte temperature stanno cominciando anche a arrivare i primi incendi, e non so se è una così un'associazione mia di idee o se è accaduto anche per questo. Allora, intanto partiamo dall'incidente che è avvenuto in A3 tra Viete sul Mare e Cava dei Tirreni, siamo verso Napoli, incidente tra il chilometro 48 e il chilometro 42, questa è l'indicazione. Spostiamoci poi a Napoli per la presenza di pedoni in tangenziale a Capo di Chino in entrambe le direzioni. Attenzione a questo tipo di informazione perché è un pochino delicata. Siamo al chilometro 19.300, ripeto, in entrambe le direzioni. Eccolo lì, il fumo per incendio in A14, sta bruciando una scarpata tra Foggia, zona industriale, e Cerignola S in entrambe le direzioni. Le code che trovate in A14 sono essenzialmente dovute ai lavori, più o meno intorno a un chilometro per parte, sia verso sud, verso Pescara che verso Ancona. Ripassiamo dalla 1, siamo tra San Vittore e Caianello verso Napoli, abbiamo dei rallentamenti per incidente. L'incidente vede camion ribaltato tra Corsia di Marcia e Cunetta in direzione di Napoli. Attenzione, il chilometro è il 688. Direi che a Roma non indichiamo situazioni particolari, quindi ci spostiamo direttamente sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Scandiccio e Ginestra Fiorentina verso Livorno abbiamo 3 km di coda. Ancora in A1, Firenze-Scandiccio, variante di valico verso Bologna, indicazione di coda a tratti, un tempo di percorrenza per circa 20 km d'autostrada che è stimato 35 km. Ancora la 23 in primo piano con questo traffico che non è più bloccato, ma rimangono code importanti in aumento, 3 km circa. Ricordiamo che cosa è accaduto, 8 auto coinvolte all'interno della galleria Dogna Nord. Il traffico defluisce su una sola corsia, quindi rimane l'alternativa di viaggio. Chi deve andare verso il confine si esce a Carnia, rientra in autostrada a Pontebba dopo aver percorso la Pontebbana, e questa è la situazione della 23. Proseguiamo il nostro viaggio verso nord, siamo adesso in A26 per questo incidente che viene tra Main e Carpugnino, coinvolto un camion in corsia di marcia in direzione nord e questo sta causando code. E poi ancora 2 km di code in A10 tra Orcofillino e Finale Ligure verso Ventimiglia, code a tratti dovute anche ai lavori.

Fred De Palma, poco prima Malika Ayane e poi Bob Sinclair. Questi sono gli artisti che ci hanno accompagnato sino alle 13.47. Tra poco, alle ore 14, avremo il GR1 e poi io, Chiara e il Green. Ma nel frattempo ce ne andiamo nel nostro paese, perché il Sole 24 Ore lo ha fotografato da un particolare punto di vista. Il titolo è questo: Firenze, Bolzano e Trieste, le province DOC per bambini, giovani ed anziani. Quindi una classifica sulla qualità della vita per età. Quindi ci dividiamo per età. Allora andiamo a dare un'occhiata all'inizio di questa agenzia appena battuta. Allora, Firenze è la città e la provincia italiana dove i bambini vivono meglio. Bolzano invece ha il primato nella qualità della vita dei giovani. Trieste guida la classifica delle città dedicate agli anziani. Questa è un po' la fotografia. A questo possiamo aggiungere che a Taranto la disoccupazione under 35 raggiunge il 44%, 10 punti più Agrigento, sopra ad Agrigento. Bologna si conferma la capitale universitaria con un giovane su due laureato. Sul fronte degli anziani, Trento primeggia nell'assistenza domiciliare, nella partecipazione civile. Milano invece, pensate, registra gli assegni pensionistici medi più elevati d'Italia. Questa è la foto, ovviamente molto un riassunto, poi magari parleremo domani quando i giornali la pubblicheranno. Poi aggiungiamo, per concludere, Bari, Napoli e Palermo si distinguono invece per la presenza di servizi di prossimità dedicati agli over 65. Bene, questa è la foto del nostro paese. 348 103 1010 intanto è per voi. Ringraziamo Stefano che si trova in viaggio con noi e ci scrive, poi abbiamo Monica, Luigi, tutti voi che siete in viaggio con Isoradio. Tra l'altro qualcuno segnala un camper, ed è Maurizio a farlo, in prima corsia sulla Fipili, quindi attenzione, prudenza, questo è il messaggio arrivato. E poi arrivano dei saluti così molto critici sul sistema calcio, che così lasciamo ai nostri amici, ognuno di noi ha la sua opinione. I nostri confini, la 9 in primo piano, Como, Montelimpino, Chiasso verso la Svizzera, coda dovuta all'attraversamento della dogana. La 14 ora in primo piano per un incidente che avviene tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, siamo verso nord, 3 km di coda in aumento per questo incidente che è indicato al chilometro 15.

Giada Nannini, Fotoromanza e poco prima Purple Disco Machine. Stiamo per arrivare al GR1. Nel frattempo ci dedichiamo a ciò che troviamo in strada. In particolare voglio portarvi sulla 23, dove siamo tra Cannae e Pontebba verso Tarvisio. Il traffico non è più bloccato, ma le code rimangono. C'è stato un incidente all'interno della galleria Dogna. L'alternativa rimane: chi viaggia verso il confine, usciamo a Carnia per entrare in autostrada a Pontebba dopo aver percorso la Pontebbana. E poi ancora una novità ci arriva al traforo in Monte Bianco: un tempo di attesa stimato 15 minuti ad andare in Francia, quindi Piazzale Italiano, Chamonix, musica Maroon 5 e poi il GR1 e poi ci ritroviamo con io, Chiara, il Green.

0: ore 14.
1: Rai Isoradio.
2: In studio Nicole Ramadori, Papa Leone XIV ha seguito la presentazione di Magnifica Humanitas, sua prima enciclica, nell'aula del Sinodo in Vaticano, nel tempo dell'intelligenza artificiale in cui la dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, recita il documento. Abbiamo il dovere urgente di restare profondamente umani. Bisogna disarmare l'intelligenza artificiale, insiste Prevost, che lancia un monito sulle big tech: troppo potere nelle mani di pochi. La guerra tra Stati Uniti ed Iran, negoziati in corso, sono ore decisive o sarà un grande accordo? Non ci sarà affatto, ha affermato il presidente Trump su Truth. Cautela da parte di Teheran, restano diversi nodi da sciogliere: l'uranio, la revoca delle sanzioni e la riapertura dello stretto di Hormuz. Una decina di attivisti della flottiglia terrestre, tra cui due italiani, un pugliese e un piemontese, sono stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Il convoglio umanitario diretto a Gaza attraverso Libia ed Egitto è stato fermato dalle milizie del generale Haftar e avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti. Oggi compariranno davanti al giudice. Spero siano presto a casa, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Gli scontri scoppiati in occasione del derby della Mole a Torino, 8 tifosi juventini arrestati dalla polizia, sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici. Emessi inoltre 11 DASPO, sono gravi ma stabili le condizioni del sostenitore bianconero ferito. Urne aperte fino alle 15 in 749 comuni per eleggere sindaci e consigli comunali, più di 6,5 milioni gli italiani al voto. L'affluenza ieri alle 23 si attestava al 46,3%, in calo di 4 punti rispetto a 5 anni fa. Alla chiusura dei seggi comincerà lo spoglio speciale dalle 14.55 su questa rete e in contemporanea su GR Parlamento. Ci fermiamo qui. Buon ascolto.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Johnny Come Home, Fai Young Cannibals, 14.07, bellissimo questo pezzo, ogni tanto lo riascoltiamo, davvero un magnifico pezzo con cui riaprire dopo il GR, ma soprattutto per accogliere Chiara Giallonardo. Tra poco si parte con Chiara, io chiaro il green. Nel frattempo ce ne andiamo in strada per qualche novità, movimento dobbiamo dire sulla strada, dovuto soprattutto ad incidenti che appunto ci portano agli aggiornamenti in A23 tra Carnia e Pontebba, dove abbiamo ancora queste code importanti. L'incidente è avvenuto all'interno della galleria Dogna Nord, 8 auto coinvolte, traffico che ora defluisce su una sola corsia. L'alternativa di viaggio rimane, quindi ve la forniamo: uscire a Carnia, rientrare in autostrada a Pontebba, dove aver percorso la Pontebbana 6, strada statale 13. Questa è l'alternativa di viaggio. La lasciamo e ci spostiamo in A14, abbiamo una coda per lavori stimata a 2 km a 25 Pineto verso Ancona. Ancora la 14 Termoli, avviene un incidente in entrata, attenzione soprattutto alla posizione, appena avvenuto, non abbiamo dettagli, siamo al chilometro 476. 3 km di coda poi sono indicate sulla Fipili tra Scandicce e Ginestra Fiorentina verso Livorno, 3 km di coda stimata in aumento per un veicolo che è fermo in avaria. Prima di andare con Chiara, voglio portarvi anche sui nostri confini, attraversamento della dogana causa code tra Como, Montelupino e Chiasso in direzione della Svizzera.
1: Io, Chiara e il green.
2: No, io, Chiara e il green.
1: Ah, quindi tu, Chiara e il green.
2: Vabbè, io, voi, noi e il green.
1: Io, Chiara e il green.
2: La nostra impronta ecologica sul pianeta.
1: Un programma di Chiara Giallonardo.
2: Bentrovati cari amici di Raizo Radio, buon viaggio a voi che siete alla guida, ma buon lunedì, una nuova settimana da trascorrere insieme e da iniziare con le notizie che ci piacciono, perché cara Ale, sì, in occasione della giornata mondiale della biodiversità che è stata proprio pochissimi giorni fa, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso parte al convegno celebrativo per il 40° anniversario della Fondazione Mare Vivo, che si è svolto proprio presso la tenuta presidenziale di Castel Porziano. Ecco, ovviamente la giornata della biodiversità indetta dalle Nazioni Unite per celebrare la biodiversità, la ricchezza della vita a livello di ecosistemi, specie, geni sul nostro pianeta, ed è una giornata che ricorda l'adozione ufficiale del testo della Convenzione sulla diversità biologica nel 1992. Ecco, che cosa ha detto il presidente Mattarella, che veramente quando parla non sbaglia mai. Un colpo, no. Dice: la guerra sta devastando i territori e distruggendo l'ambiente in tante parti del mondo, e poi ha lanciato un richiamo alla responsabilità verso le nuove generazioni, dicendo: abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso. Allora, noi ringraziamo il presidente Mattarella veramente per ogni parola che proferisce,
0: qualsiasi cosa che dice, anche quando sta zitto lo ringraziamo.
2: Sai, Alessandra, che saper tacere è un'arte,
0: grandissima,
2: è un'arte. Quindi con queste parole noi iniziamo la nostra puntata di oggi, tra poco ce ne andiamo a pedalare in Sicilia, ragazzi, quindi mi raccomando, pronti a salire in sella. Prima però la nostra musica.

0: Io Chiara il Green.
1: Ed eccoci, come promesso, andiamo in Sicilia,
2: sì.
1: Andiamo a pedalare, andiamo a conoscere quest'isola meravigliosa in una modalità diversa, una modalità lenta. E lo facciamo grazie, cioè non voglio dire un ciclista qualsiasi, ma un grande ciclista, perché c'è con noi Paolo Alberati. Buon pomeriggio, benvenuto.
3: Buon pomeriggio a tutti dalla tiepida Sicilia.
1: Guardi, noi rispondiamo dalla rovente Roma, perché oggi veramente fa caldissimo. E dicevo, insomma, Paolo Alberati, veramente una carriera ciclistica straordinaria che abbiamo, insomma, seguito tutti, perché insomma il ciclismo poi ci tiene sempre così un po' col fiato sospeso. E sappiamo anche che Paolo Alberati in realtà è perugino di nascita.

0: Sì, per primo sono stato colpito appunto quando ero ancora ciclista in attività da questo vulcano magico. Venivo ad allenarmi per degli stage d'altura, qui ci sono strutture a quota 2000 metri sul versante sud dell'Etna, e in una di queste, il Rifugio Sapienza, lavorava mia moglie, la mia moglie siciliana, in reception, e quindi diciamo che ho unito la passione per lo sport alla scelta della mia famiglia. Viviamo oramai qui dal 2008 e io ho terminato l'attività ciclistica come professionista nel 2011, però è un territorio sul quale ho investito grande parte del mio tempo, delle mie passioni e spero anche delle mie competenze, perché è veramente un paradiso cicloturistico, in particolare qua dove io mi sto trovando in questo momento alle pendici dell'Etna. Vi è la possibilità oggi di pedalare a 30 gradi sul mare, ma io stamani ho preferito salire a 15 gradi a quota 3000 tra due mura di neve che sono un panorama incredibile da vedere il 25 maggio. Molti turisti rimangono meravigliati di trovare nel cuore del Mediterraneo, in un'isola affacciata verso l'Africa, così tanta neve, eppure questo è l'Etna.
1: Ecco, bellissimo. Ecco, e a proposito della bellezza e della varietà dei percorsi ciclistici che ci sono in quella zona, qualche tempo fa lei si è reso conto che in realtà erano davvero troppo poco conosciuti.
0: Sì, io mi trovavo appunto già da qualche anno a vivere in queste terre e il Giro d'Italia decide di fare tappa proprio con arrivo al Rifugio Sapienza, una lunga salita dal versante Nicolosi di 20 km, vince Alberto Contador. Mi viene richiesto di fare un racconto nella rivista Cicloturismo di quelli che sono i territori e i versanti che un cicloturista poteva scalare. Vennero fuori 7 coppie nelle quali descrivevo i 7 versanti. È molto bello, però la carta stampata rischiava di rimanere poi nel maggio del 2011 appunto lì, e allora decisi invece di creare proprio un'infrastruttura, chiesi alla Regione Sicilia di collaborare, ebbi sicuramente la spinta e la collaborazione del parco dell'Etna e generammo quella che oggi si chiama Parco Ciclistico Etna. È un'infrastruttura nella quale i 7 versanti sono stati mappati, è stato creato un sito internet, sono state create steli di pietra lavica ceramizzata alte 1,5 metri, larghe 80 centimetri alla base e all'approdo di ognuna di questi 7 versanti, 5 nel versante sud, 2 nel versante nord. Sono salite la più corta è 14 km, la più lunga 21, le abbiamo intitolate a dei campioni che in qualche maniera hanno scritto la storia del ciclismo in genere o pagine di ciclismo importanti sull'Etna, ad esempio il versante Zafferana Rifugio Sapienza che guarda verso la città di Messina è stato intitolato a Vincenzo Nibali, il versante dove Alberto Contador vinse la tappa appunto nella stele c'è l'effigie che riguarda Alberto Contador, ma c'è il versante Giovanni Visconti, c'è il versante Sicurezza stradale dedicato a Michele Scarponi che era un affezionato delle nostre terre, purtroppo Michele ci ha lasciati qualche anno fa per un incidente ciclistico e abbiamo dedicato questo versante proprio
1: a Piano Provenzano. Senta Alberati, tutti quanti i nomi che lei ci sta facendo insomma ci incutono anche un pizzico così, no? Di timore poi di metterci in sella, nel senso questi percorsi sono particolarmente complessi per chi magari non è un esperto.
0: No, allora la peculiarità di questi percorsi, che ovviamente si tratta di, almeno sull'Etna, poi ci sono altri percorsi in Sicilia molto molto evocativi, ma almeno questi sull'Etna sono percorsi di salita, solo che sono strade di turisticamente molto ben mantenute, partono tutti da una quota minima di 600 metri per arrivare tutti a una quota di circa 2000 metri, quindi significa che anche in estate si può pedalare a temperature mediamente fresche. E chiaramente si parla di cicloturismo, qui è anche la sfida di riuscire a completare, no? I 14 km del versante Fornazzo Rifugio Citelli dedicato a Coppio Bartali, per cui non viene premiato chi lo corre più veloce come succede con il Giro d'Italia, ma viene premiato chi in cima può ristorarsi ad una delle strutture. Abbiamo anche curato questo, che ognuno di questi 7 versanti parte da una fontana di acqua fresca e arriva ad un rifugio, di modo che chi riesce a completare l'iniziativa può comunque ristorarsi al fresco.
1: Ecco, avete capito che insomma scegliere questo tipo di itinerari significa proprio partecipare a una nuova visione del Mediterraneo, una Sicilia che non si limita a essere meta turistica, ma un laboratorio di rigenerazione ambientale, sociale, culturale. Ecco, viaggiare qui in modo sostenibile non è più un'alternativa, ma proprio la scelta più autentica, quindi per chi visita, per chi abita e per chi ama questa terra unica. Ovviamente

0: Questi percorsi che si trovano nella zona dell'Etna non sono gli unici percorsi cicloturistici della Sicilia, che invece si può praticamente attraversare da parte a parte in sella, giusto Alberati?
1: Sì, al di là del fatto che esiste il periplo della Sicilia, che è di 1200 km e in inverno viene percorso da molti cicloturisti, in estate non è consigliabile perché le nostre spiagge per fortuna sono molto popolate, quindi c'è del traffico che impedirebbe una pedalata tranquilla, ma ci sono delle strutture molto intelligentemente create nel cuore della Sicilia, ad esempio mi piace nominare la Sicily Divide, che è una traccia cicloturistica che parte da Trapani, attraversa la Deep Sicily, la parte interna della Sicilia, il granaio dell'Impero Romano, dove i paesi sono stati negli anni spopolati per andare a abitare nelle grandi città, ma restano strade che evocano davvero ricordi dei film di Sergio Leone, piuttosto che profumi, sapori, pastori, greggi, e questa strada che parte da Trapani ed arriva fino a Catania si può percorrere da un minimo di 4 giorni soggiornando nelle strutture convenzionate lungo il tragitto, fino a un massimo di tutti i giorni che uno desidera, pedalando con lentezza. Un'altra di queste, e questa si percorre sia con la bici da strada che con la bici gravel, la bici con le ruote appena tassellate per pedalare anche su sterrato, mentre invece c'è anche un percorso molto bello che parte da Taormina e arriva a Cefalù, che si chiama Ciclovia dei Parchi e attraversa 5 parchi nazionali della Sicilia: il Parco delle Gole dell'Alcantara, il Parco dell'Etna, il Parco dei Nebrodi, il Parco delle Madonie, per arrivare poi appunto a Cefalù, quindi da mare a mare, dal mare dal versante sud al versante nord della nostra regione. E sono veramente dei percorsi che ti permettono anche di ritornare a contatto con te stesso.
0: Guardi, Alberati ci ha già convinto, noi stiamo già preparando la bici, stiamo arrivando, ma poi ce ne sono tanti altri, perché insomma anche a Palermo si pedala lungo la nuova Greenway verso Monreale, a Trapani in bici elettrica si può andare tra le saline, i mulini, insomma tutti paesaggi di enorme fascino. Io ringrazio moltissimo Paolo Alberati per averci idealmente condotto in questa Sicilia lenta, questa Sicilia tutta da pedalare. Io vi ricordo che questo intervento è stato realizzato in collaborazione con la Regione Siciliana. Noi tra pochissimo ci dedichiamo al tema dell'energia, un tema che c'è letteralmente molto caro. Prima però, linea alla regia.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
3: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: In vacanza porto tutto.
5: Solo lo stretto necessario,
4: Viaggio con la famiglia o con gli amici.
5: E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti.
4: Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: Rai su Radio.

0: 14:25, ricordiamo il nostro numero 348 103 1010, anche perché Chiara, moltissimi dei nostri ascoltatori sono ciclisti. Se non vanno in macchina, ci chiamano dalla bicicletta, dicendo siamo in bicicletta e vi ascoltiamo.
1: Quindi, ma ci fa piacere.
0: Gli hai dato questa segnalazione bellissima, questa fonte pronta.
1: Questi percorsi siciliani meravigliosi.
0: Bellissimi, bellissimi, davvero inconsueti. Bene, allora torniamo però alle auto. Adesso siete in macchina e quindi vi aggiorniamo un po' di notizie, come ad esempio quella che ci porta in A1 tra Firenze Impruneta e Firenze Sud verso Roma. Veicolo e in fiamme, con fumo in strada, si forma una coda stimata un chilometro in direzione sud verso Roma, ripeto, tra Firenze Impruneta e Firenze Sud. Lasciamo il centro Italia e ci spostiamo verso nord, verso i nostri confini, in A9 abbiamo verso la Svizzera 2 chilometri di coda stabili dovuti all'attraversamento della dogana tra Como e Chiasso. Rimanendo sull'A9 segnaliamo anche un incidente a Como Grandate verso Como, è avvenuto al chilometro 33. Scendiamo, ci spostiamo in A1, un veicolo in fiamme, un veicolo in avaria, lo ricordiamo ancora, tra Firenze Impruneta e Firenze Sud verso Roma, siate prudenti. Abbiamo poi Melegnano tangenziale ovest di Milano verso il capoluogo lombardo, contrassegnato da code e rallentamenti. Ancora novità dalla 14, coda per incidente stimato 4 km verso nord tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiere. L'incidente, che è avvenuto al chilometro 15.400, vede coinvolti un'auto ed un camion. Ancora la 1, ma siamo verso sud, verso Napoli, tra San Vittore e Caianello in direzione sud, si ribalta un camion tra corsia di emergenza e cunetta ed è ancora indicato e l'effetto è che abbiamo dei rallentamenti e delle code. L'ultima notizia riguarda la 23, dove torniamo per questo traffico non è più bloccato, il traffico defluisce su una sola corsia, incidente multiplo, 8 auto coinvolte in galleria Dogna Nord tra Carni e Pontebba verso Tarvisio. Qual è l'alternativa ancora di viaggio? Rimane valida? Consigliamo di uscire a Carni ad entrare in autostrada a Pontebba dopo aver percorso la Pontebbana. Questo era l'ultimo aggiornamento.
2: Io Chiara il Green.
1: E ora, come promesso, noi ci occupiamo di energia. Il caro energia ci preoccupa, ma come di consueto a noi piace guardare alle soluzioni ed è per questo che abbiamo raggiunto telefonicamente il presidente di AIEL, l'Associazione Italiana Energia dal Legno, Marco Bussone. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, io innanzitutto vorrei ricordare ai nostri ascoltatori chi è AIEL, di che cosa si occupa.
3: È l'associazione che da 25 anni riunisce tutti gli operatori della filiera bosco legno energia. Usare bene il legno nei nostri caminetti, nelle nostre stufe, negli impianti che scaldano le nostre scuole è una missione importante per dire come il paese è più verde.
1: Ecco, io in apertura ho fatto accenno al caro energia che evidentemente ci preoccupa tutti moltissimo. Perché le biomasse legnose sono, diciamo, una garanzia in qualche maniera e così competitive?
3: Sono diversi milioni gli italiani, anche tanti di quelli che ci ascoltano, che utilizzano il legno in diverse forme, in tronchetti di legno, cippato, quindi delle scaglie di legno, piuttosto che il pellet, che è un combustibile molto utilizzato nelle nostre case, in particolare nei piccoli comuni, nelle zone rurali e montane. E questi materiali sono i materiali rinnovabili da sempre, l'energia che ha maggior storia, ma io dico anche maggiore futuro, non perché possiamo escludere altre fonti, ma perché dobbiamo includere appunto le biomasse di origine forestale dettate da una buona gestione dei nostri boschi, 12 milioni di ettari d'Italia, e noi possiamo utilizzare bene quelle risorse per rispondere a una crisi che, come diceva lei, è una crisi molto forte. La crisi energetica che viviamo è molto forte, non solo per gli aumenti dei costi dei carburanti, chi ci segue lo sa bene, ma perché abbiamo necessità di guardare all'inverno uscendo dalla dipendenza dal petrolio e dal gas, e il legno è fondamentale.
1: Ecco, quando parliamo di legna da ardere, appunto di cippato, cioè, come sono i prezzi attualmente e eventualmente, insomma, possiamo fare un paragone con altre fonti come per esempio il gasolio o il gas?
3: Sì, la legna permette un risparmio fino al 70% rispetto al gasolio. Ecco, se utilizziamo la legna in casa abbiamo un risparmio dei 2/3 del costo dell'energia, e questo è particolarmente importante. Addirittura c'è un lieve calo del prezzo della legna, stimato in circa 215 euro la tonnellata rispetto al 2025. e anche sul pellet noi abbiamo in questo momento il momento migliore per fare una scorta verso l'inverno. Noi abbiamo dei prezzi del pellet che sono leggermente in aumento rispetto al 2025, ma comunque siamo sotto del 30%, se non 40% in alcuni contesti del paese, rispetto al gas naturale e al gasolio da riscaldamento. Dunque è importantissimo puntare ancora, lo diciamo anche al governo, lo diciamo alle istituzioni, puntare ancora su queste filiere perché sono fondamentali per creare posti di lavoro, sono migliaia i posti di lavoro che queste filiere generano.
1: Senta Presidente, per fare un esempio, per far capire un po' chi ci sta ascoltando e che ovviamente deve fare i conti con quello che sta spendendo magari per scaldare un'abitazione, una casa tipo, diciamo con un fabbisogno annuo di 10 megawatt, quanto può spendere grazie alla legna, al cippato?
3: Ma non supera i 1.200-1.300 euro all'anno, e queste cifre raddoppiano se non triplicano con il gasolio e il gas naturale. Dunque abbiamo dei risparmi vicini al 70%, ma in molti contesti del paese, questo i nostri ascoltatori lo sanno bene, usare quella stufa, quella caldaia, quell'impianto domestico genera risparmio, crea posti di lavoro lungo tutta la filiera e AIL rappresenta tutta la filiera, da chi produce quel materiale, quel combustibile, quel legno, fino all'installatore. Ma voglio dire che investire su queste filiere fa bene alla povertà energetica, contrasta quella povertà e risponde a quella crisi grave, ai noi, che stiamo vivendo. È importante parlare di questi aspetti per aiutare anche chi è più in difficoltà a dire: scegli quell'impianto perché ne hai un positivo risparmio, impatta positivamente sul tuo portafoglio. E di questi tempi mi insegnate che non è banale.
1: No, decisamente no. Poi lei prima faceva riferimento anche a un altro aspetto importante, che è quello, diciamo, proprio del modo giusto, no? di sfruttare, uso la parola sfruttare nella sua accezione migliore, i nostri territori per creare occupazione, ma anche per proteggerli e, non ultimo, insomma, per far risparmiare le famiglie. Io ringrazio moltissimo il presidente di AIL, l'Associazione Italiana Energia dal Legno, Marco Bussone, per questo intervento e per averci fatto comprendere meglio un altro aspetto della questione complessissima dell'energia. Tra poco ancora di energia pulita continuiamo a occuparci, prima però la nostra musica, e arriva Biagio Antonacci.

0: Io Chiara il Green.
1: Io spero che voi amici che siete all'ascolto amiate le sfide, perché ve ne sto per raccontare una veramente straordinaria, e si tratta di una sfida vinta da noi in Italia. Parliamo di energia, in particolare di carburanti green, e di un progetto veramente rivoluzionario che si baserà in Sardegna. Ma ora ci facciamo raccontare tutto dal professore ordinario di impianti chimici Giulio Nata del Politecnico di Milano, Flavio Manenti. Buon pomeriggio professore, benvenuto.
2: Buon pomeriggio a voi e ai radiotelespettatori.
1: Allora professore, in realtà diciamo che dall'inizio del mese di maggio, in occasione della fiera nautica di Sardegna, si è un po' ufficializzati, entrate anche un po' nella fase operativa di questo progetto. Vuole spiegarci lei esattamente di cosa si tratta? Perché qui stiamo proprio rivoluzionando il modo di andare per mare.
2: Grazie, sì, si tratta della decarbonizzazione e defossilizzazione del settore nautico, e quindi questi superiotti, queste imbarcazioni che ad un certo punto devono essere decarbonizzate anche per quanto riguarda il combustibile. In questo caso quello che si sta facendo in Sardegna è vero, è un primo progetto a livello sicuramente europeo, forse anche mondiale, dove questa decarbonizzazione passa attraverso una sintesi del biometanolo, poi magari diremo anche di che cosa si tratta, partendo dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani.
1: Ecco, allora professore, sì, ha ragione, iniziamo a spiegare bene, altrimenti perdiamo pezzo. Quando parliamo di biometanolo, di cosa stiamo parlando?
2: Il biometanolo è uno dei combustibili identificati nel settore marittimo come tra i più promettenti per decarbonizzare quello che oggi è un settore che impatta come se fosse, guardate, se il settore nautico fosse una nazione, sarebbe la settima nazione più impattante al mondo. Quindi tra le varie soluzioni il metanolo, e quindi il biometanolo nella sua accezione bio, è uno dei combustibili prescelti.
1: Beh, insomma, il fatto che questo progetto, per come ce lo sta raccontando, abbia sede in Sardegna ci fa stare un po' tranquilli, visto che sta per iniziare una stagione in cui le coste della Sardegna si affolleranno, insomma, di imbarcazioni e di yacht. Pensare che in futuro, in prospettiva, queste enormi imbarcazioni potranno essere alimentate in maniera green sarà veramente una cosa straordinaria. Ma lei prima ha detto un'altra cosa, un biometanolo prodotto da i rifiuti organici, quindi stiamo parlando dei nostri rifiuti, quelli gettati nell'umido?
2: Allora, corretto, quando ci dilettiamo mangiando una fetta d'anguria davanti ad un bellissimo porto, la buccia dell'anguria poi viene recuperata come frazione organica, viene portata in centri di gestione di questi rifiuti, e anziché essere conferiti letteralmente a discarico, essere utilizzati per generare altro, in verità con un processo di sintesi vengono di fatto trasformati in biocombustibile per la nautica nella specifica richiesta dalla nautica stessa.
1: Ecco, francamente ci sembra un sogno, e invece è un progetto molto concreto. A che punto siamo ora?
2: Allora, il progetto affonda le sue radici molti anni fa, diciamo, il tutto è iniziato una quindicina di anni fa con l'ingegnerizzazione e poi lo sviluppo di un prototipo che ha permesso poi di ottimizzarne la soluzione, e a questo punto in Sardegna, con l'aiuto del Consorzio Industriale Provinciale Nord-Est Sardegna Gallura, siamo adesso stati in grado di ingegnerizzare una soluzione per cui 5.000 tonnellate di biometanolo saranno rese presto disponibili per l'approvvigionamento marittimo, ed in particolare per l'approvvigionamento degli yacht che, come ha giustamente detto, militano in Gallura, in Costa Smeralda. Ho visto dei dati di recente dove circa il 75% della nautica mondiale ad un certo punto durante l'anno transita davanti alle coste della Costa Smeralda.
1: Come dargli torto, sono meravigliose, però d'altro canto l'impatto è veramente un impatto molto molto importante. Quindi professore, le faccio una domanda tecnica perché francamente non so, diciamo che io abbiamo un grosso yacht, devo cambiare qualcosa diciamo nel motore, nella tecnologia del mio yacht per poterlo alimentare con questo biometanolo?
2: Allora sì, è così, ci sono diverse possibilità in verità. Ci saranno dei nuovi yacht, delle nuove imbarcazioni che saranno varate a bimotore, quindi potranno funzionare e con il bunkeraggio tradizionale e con questo biometanolo. Un esempio tra questi è la linea di superyacht della San Lorenzo S.P.A. che ha le basi a La Spezia. In altri casi invece si possono modificare i motori esistenti con delle modifiche che comunque hanno sì un costo, ma il costo è relativamente modesto rispetto al costo complessivo del motore, per utilizzare in miscela questo biometanolo assieme all'attuale combustibile fossile.
1: Ah, mi sembra molto molto affascinante questo progetto, che insomma è un progetto già molto concreto. Io chiederei al professor Flavio Manenti di rimanere ancora con noi perché abbiamo moltissime domande, francamente, perché il progetto è davvero molto curioso. Prima però ascoltiamo Bresh.

0: Brescia sino alle 14.46, allora spazio alla viabilità, ce ne torniamo in strada vedendo cosa accade in A4, valutando che tra la tangenziale est di Milano e Milano est verso Milano abbiamo 2 chilometri di coda, il traffico è definito congestionato. Spostiamoci ora in Liguria, siamo in A12 a Rapallo, l'uscita per le provenienze da Genova la troverete con code. Ecco che arrivano le code più importanti, intanto partiamo dalla 1, Firenze Impruneta, Firenze Sud verso Roma, 3 chilometri di coda in aumento, la motivazione è un veicolo in fiamme, mentre nel caso delle lunghe code in A14 tra Castel San Pietro e Bologna Fiera verso nord si tratta di code per incidente, valutate 4 km stimate in aumento. Completiamo il nostro giro con sempre il tratto A23 Carnia Pontebba verso Tarvisio, permangono lunghe code, il traffico defluisce dopo un importante incidente su una sola corsia, l'alternativa rimane uscita a Carnia, rientrata in autostrada a Pontebba dopo aver percorso la Pontebbana. Ultima notizia riguarda la 1, incisa Reggello, Firenze Sud verso Firenze, anche qui code e rallentamenti.
1: Se il settore nautico fosse una nazione, ci ha spiegato il professor sì. Flavio Manenti, professore ordinario di impianti chimici Giulio Natta del Politecnico di Milano, sarebbe la 7ª nazione per inquinamento. Di qui capite il nostro entusiasmo di fronte a questo progetto che si sta concretizzando nel cuore della Sardegna, dove, cito sempre lei professore, in estate arrivano più o meno il 75% delle grandi imbarcazioni e yacht che insomma durante tutto l'anno in qualche maniera inseguono l'estate, che quindi inevitabilmente nell'estate del Mediterraneo arrivano nelle nostre splendide spiagge. Professore, insomma, sta per arrivare questo impianto che verrà costruito a Spirito Santo alle porte sud di Olbia, e tutto parte dalla frazione organica, quindi dalla nostra raccolta differenziata, dal nostro umido. Prima lei ci ha parlato insomma di come eventualmente le barche si dovranno ammodernare, dovranno insomma un po' diciamo rivedere i loro motori per poter accogliere questo tipo di carburante, ma come saranno i costi e poi come funzionerà? Cioè ci saranno proprio dei distributori?
2: Certamente, la distribuzione arriverà fino al porto e alle banchine, e d'accordo con l'autorità portuale e doganale del mare di Sardegna sono già state identificate 12 aree che saranno poi adibite ad ospitare questo nuovo combustibile. Queste 12 aree peraltro saranno anche collegate tra loro con una bettolina, a sua volta con propulsione a biometanolo ovviamente, che sarà in grado di spostare questo combustibile laddove vi sia più richiesta da una parte piuttosto che dall'altra, con una produzione sì distribuita sul territorio ma anche pronta eventualmente a supportare dei picchi come quello che sta citando. Ovviamente il grosso della flotta nautica si sposterà infatti verso il nord-est della Sardegna.
1: Chiaro. Senta professore, non so se è prematuro, ma possiamo anche immaginare quali saranno i costi di questo tipo di carburante, di biocarburante?
2: Il costo è in linea con attuali carburanti bio, come l'HVO per esempio, che sarebbe un hydrogenated vegetable oil, e il tutto passa attraverso il potere calorifico di questi combustibili. Quindi un combustibile di questo tipo può costare fino a 900-950 euro a tonnellata.
1: Bene, quindi insomma siamo in linea, ma quindi vi sarete sicuramente chiesti e avrete anche trovato delle risposte su come rendere competitiva questa nuova filiera.
2: La filiera bio e tutte le filiere circolari hanno sempre una difficoltà intrinseca ad essere più competitive rispetto a quanto non si possa fare con un fossile. Ora, il settore della nautica è un settore che, pur non avendo degli obblighi di legge nel defossilizzarsi, ha scelto proprio, diciamo un po' personalmente, una via più green, anticipando i tempi, dove l'obbligo di una decarbonizzazione passa attraverso dei vincoli via via più stringenti all'interno del settore. Questi vincoli favoriscono una progressione che non è necessariamente drammatica per la decarbonizzazione, dove qualche imbarcazione comincerà ad utilizzare il combustibile, le prime verranno varate nel 2028, e poi a crescere ci sarà una completa decarbonizzazione che ci si aspetta essere nel corso, ci si aspetta di vedere nel corso di una generazione in sostanza, quindi motori che verranno progressivamente dismessi o modificati richiederanno comunque del tempo.
1: Io ecco, voglio sperare, visto che come lei ci sta raccontando, questa diciamo è un settore che si sta decarbonizzando volontariamente, che lo faccia in quanto amante del mare, perché immagino che insomma chi si mette in barca e decide di vivere o comunque villeggiare in mezzo al mare, il mare lo deve amare per forza e quindi deve anche desiderare tutelarlo e mantenerlo così bello il più a lungo possibile.
2: E dice bene. E dice bene, amante del mare e amante dell'educazione nel rispetto del mare, perché chiunque stia su un'imbarcazione o chiunque stia in un porto o su una riva, avere un motore che impatta, che fa una nuvola nera, perché poi il biometanolo, poi potremmo anche discutere del fatto che non genera polveri sottili, non genera composti solforati, non genera tante cose. Diciamo che un'attenzione nei propri confronti, nei confronti degli altri, la si deve necessariamente avere.
1: E noi siamo veramente orgogliosi che questo tipo di progetti stia nascendo proprio in Italia, che stia nascendo in Sardegna. Io ringrazio moltissimo il professor Flavio Manenti per essere stato con noi e averci raccontato questa bella novità che saluta così questo inizio d'estate. Noi siamo arrivati con lei alla fine del nostro appuntamento di oggi. Prima però fatemi salutare la mia squadra, la nostra Filomena Vitaliano alla regia, Angelo Dello Jacopo in redazione, un saluto alla nostra Alessandra Tocci, con la quale è arrivato il momento di andare a bere un caffè, Alessandro.
0: Un caffè,
1: giusto?
0: Caffè, sì,
1: arriva il cambio.
0: Caffè.
1: Noi ci risentiamo domani. Buon viaggio con Oser.

In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: 15.
1: Che mi dicono partirà dai dati di Venezia, poi avremo.
2: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it. Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare, non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
3: 112, mi dica.
2: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

Gold, Spandau Ballet alle 15.04 Rai Iso Radio, al microfono Fabio Carriero, alla parte tecnica un saluto a Claudio Campobasso e andiamo a vedere qualche aggiornamento sulle nostre autostrade e partiamo subito dalla A12 Genova-Rosignano, dove incontriamo una coda per lavori all'altezza dello svincolo di Grappallo, siamo al chilometro 28.400. Sull'autostrada A10 invece Genova-Ventimiglia, siamo sul versante ovest ligure, incontriamo 4 km di code a tratti per lavori tra gli svincoli di Spotorno e quello di Finale Ligure in direzione ovest per chi viaggia verso Ventimiglia. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove incontriamo 4 km di coda per un incidente che comunque si è risolto. In alternativa consigliamo tra gli svincoli di Castel San Pietro e quello di Bologna Fiera. In alternativa consigliamo di uscire a Castel San Pietro, percorrere la strada provinciale 31 via Stradelli Guelfi, rientrare in tangenziale nord con rientro ad Arcoveggio, oppure percorrere la strada statale 9 via Emilia e rientrare in tangenziale nord con rientro ad Arcoveggio, siamo in direzione nord verso l'autostrada Milano-Napoli. E poi ultimo aggiornamento per il momento sulla 14 Bologna-Taranto, abbiamo 1 km di coda per lavori tendente a diminuire tra gli svincoli di Pescara Nord e quello di Pineto in direzione nord per chi viaggia verso Ancona.

0: Annalisa, canzone estiva su Rai Iso Radio alle 15.09. Un aggiornamento veloce, andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove incontriamo 3 km di coda a causa di un veicolo fermo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione sud per chi viaggia verso Roma. E ora le storie di Paolo Barilari con la sua rubrica Camionisti.
1: Benvenuti a Camionisti, oggi parleremo di possibili sanzioni, diciamo così, a scoppio ritardato, derivanti dal regolamento europeo 561, quello che stabilisce tempi di guida e di riposo per gli autisti di camion. E parleremo anche di un decreto legge recente che ha lo scopo di verificare la corrispondenza delle buste paga con i contratti di lavoro. Con noi un autista ben informato su questi argomenti. Domenico Lizzi. Tu hai tantissimi ruoli nel mondo dell'autotrasporto. Intanto sei camionista, poi sei il presidente di un'associazione.
2: Sono presidente di un'associazione che è diventata un ente. Willy Sicurezza e Legalità nel Trasporto, associazione di promozione sociale.
1: Poi tu, Domenico, sei attivo anche nel mondo dei sindacati.
2: Sì, io ho un incarico sindacale con l'UGL Viabilità e Logistica e collaboro con altri sindacati.
1: Sei attivo nel mondo dell'autotrasporto in tanti ruoli e questo ci permette di avere con te un po' il termometro della situazione, di vedere sul campo che cosa succede a chi guida un camion. E tu ci hai detto che succede una cosa particolare, che un camionista, un autista dipendente potrebbe ritrovarsi una sanzione anche pesante a molto tempo dall'infrazione che genera la sanzione. Perché questa spada di Damocle pende sulla testa dei camionisti?
2: Sì, in realtà si tratta di quello che potremmo interpretare come un cortocircuito normativo e nella comunicazione. Cosa succede? L'ispettorato del lavoro va a controllare i dati di lavoro dei conducenti presso delle aziende e magari va indietro anche di un paio d'anni per risalire ad eventuali infrazioni. I camionisti, noi sappiamo che possono effettuare delle deroghe al regolamento 561/06 e apporle su uno scontrino che si chiama in gergo strisciata. Questa strisciata però deve essere conservata per un minimo di 12 mesi dall'azienda, ma non c'è una data di conservazione massima. Ed ecco che così, quando arriva l'ispettorato e va a effettuare un controllo presso un'azienda anche per la quale non si lavora più da anni, ecco che possiamo essere sanzionati se l'azienda non ha conservato questa documentazione. La cosa peggiore è stata che quando abbiamo contattato l'ispettorato del lavoro ci ha risposto candidamente che loro di queste deroghe all'articolo 12 non ne sapevano nulla, che hanno un sistema che permette di leggere le infrazioni della 561 e che poi stila il verbale in automatico, ma che di fatto loro di queste deroghe, non sapendone nulla, non ne richiedono neanche la certificazione.
1: Quindi una mancanza di documentazione che poi porta a delle sanzioni importanti.
2: Le sanzioni sono pesantissime, nell'ordine di svariate migliaia di euro, e arrivano ai conducenti e alle aziende come coobbligati in solido. Ecco, questo avviene non solo quando c'è una perdita della strisciata attestante magari una deroga, ma avviene anche quando c'è un'anomalia nel cronotachigrafo, come è successo a un dipendente ieri, che gli sono state combinate circa 132 infrazioni per un malfunzionamento del tachigrafo del quale l'azienda non si era mai accorta. Ecco perché consigliamo alle aziende di rispettare l'articolo 36 sull'informazione ai conducenti e comunicare sempre eventuali infrazioni date dal gestionale.
1: L'azienda di autotrasporto, che deve come minimo mantenere queste strisciate per 12 mesi, fa bene a metterle da una parte e a tenerle per molti più anni.
2: Assolutamente sì, perché il cortocircuito credo che si vada a verificare proprio qui. Le aziende dovrebbero avere un libro unico del lavoro che deve essere conservato per circa 4 anni. Questo libro unico del lavoro in

0: si ritrovano a verificare i dati del tachigrafo, quasi in sostituzione di questo libro unico.
1: È un cortocircuito, come hai tu definito la situazione, ma le aziende di autotrasporto, ma soprattutto gli autisti, vedono di buon occhio un'intensificazione dell'attività dell'ispettorato del lavoro, perché tutela i lavoratori, ma in questo caso potrebbe punirli anche senza nessuna colpa oggettiva. Poi c'è una parola che tu hai citato, la responsabilità in solido. Questo vuol dire che se non paga l'azienda deve pagare il lavoratore?
0: Quando si è coobbligati in solido avviene questo. Quindi noi consigliamo sempre ai lavoratori di farsi dare sempre una copia dello scontrino, magari con un timbro dell'azienda apposto sul foglio, in modo che qualsiasi cosa avvenga possano avere una ricevuta di riscontro.
1: Tra l'altro tu, Domenico, dicevi che questa cosa può succedere anche quando l'autista ha cambiato casacca e da un'azienda di autotrasporto è passato ad un'altra. A quel punto andare a bussare alla vecchia azienda a dire guardate, pagate voi questa sanzione, diventa addirittura più difficile. Noi ci fermiamo per la nostra pausa, ma nella seconda parte di Camionisti io so che tu hai altri argomenti da raccontarci, quindi rimani con noi e ci sentiamo tra poco.

0: Taylor Swift alle 15:19, Rai Isoradio, destinazione pomeriggio. Allora andiamo sulla A23 Udine Tarvisio, dove tra Carni e Pontebba verso Tarvisio registriamo 4 km di coda in aumento a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 83.500 in galleria Dogna Nord, nel quale sono rimaste coinvolte 8 vetture. Il traffico defluisce su una sola corsia. A chi viaggia verso il confine quindi consigliamo di uscire a Carnia e rientrare in autostrada. Ve lo dico subito. A Pontebba, dopo aver percorso la strada statale 13 Pontebbana. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Ora andiamo con la seconda parte di Camionisti.
1: Bentornati all'ascolto di Camionisti. Con noi oggi ospite Domenico Lizzi. Domenico è un autista, trasporta rifiuti dall'Italia verso l'estero, è anche il presidente dell'associazione Willy, sicurezza e legalità nel trasporto, ed è anche il rappresentante degli autisti all'interno dell'UGL. Domenico, tanti ruoli, tante informazioni che ti arrivano, tu sei un po' una centrale che raccoglie e smista queste informazioni ai tuoi colleghi. E ci hai detto che c'è un decreto legge, il 62, molto recente, che sicuramente è di interesse per chi ci sta ascoltando e lavora come camionista.
2: È il decreto legge 30 aprile 2026 numero 62, denominato sul salario giusto. È un decreto legge molto interessante che prevede l'istituzione di un codice alfanumerico su tutte le buste paga dei lavoratori. Questo codice alfanumerico riporterà al contratto di riferimento con il quale il lavoratore è stato assunto e con il quale potrà andare a verificare sul CNEL il proprio contratto di lavoro, quindi mette fine alla storia per la quale molti dipendenti di fatto non sappiano con che contratto sono stati assunti.
1: Il contratto è un livello di contrattazione collettiva, poi ogni azienda può con il dipendente passare a una trattativa di secondo livello.
2: Sì, ed è qui che il decreto legislativo si fa veramente interessante, perché prevede che i contratti aziendali, i contratti territoriali, vengano comunque muniti di codice alfanumerico e che riportino comunque al contratto principale di riferimento. Il tutto viene analizzato mediante un algoritmo che va a verificare se questi contratti sono al di sotto del livello previsto dal contratto principale. Noi sappiamo che i contratti di secondo livello o i contratti privati aziendali non possono mai essere inferiori come qualità e come compendio economico rispetto a quello stipulato dalle principali organizzazioni sindacali. Questo crea un qualcosa di effettivamente nuovo ed interessante.
1: Decreto legge già attivo?
2: Il decreto legge è già attivo, cioè è già uscito sulla Gazzetta Ufficiale, naturalmente richiederà alcuni mesi per la messa in campo effettiva da parte delle aziende che dovranno inserire questi codici alfanumerici sulle buste paghe al fine di consentire il monitoraggio e la raccolta dei dati. Tutto è costruito intorno all'articolo 36 della Costituzione. Si sta dicendo in breve, ma noi effettivamente i dipendenti li paghiamo secondo contratto, ma questo contratto è adeguato al costo della vita o li stiamo pagando troppo poco? Perché qui vengono messi in campo anche i dati del costo al consumo e non solo i dati Istat. Quindi questo credo che sia un bene nei confronti di tutti, andrà a far sparire parecchi contratti illegali in tutti i settori e insomma sembra che ci sia veramente una voglia di ricerca di legalità e di organizzazione nel mondo del lavoro.
1: E infatti, Domenico, c'è anche un osservatorio sulla legalità.
2: Assolutamente sì, nasce in Lombardia un osservatorio sulla legalità della logistica e nasce con l'idea di eliminare anche tutta questa frammentazione e proliferazione di sigle parasindacali autonome e poi nasce con la voglia di andare a vigilare sul rispetto del contratto nazionale sulla corretta applicazione. Quindi voglia di legalità da parte delle imprese che collaborano in modo sano finalmente con i sindacati.
1: Domenico Lizzi, buon lavoro in tutti i tuoi lavori, tutti i tuoi incarichi nel mondo dell'autotrasporto. Grazie e alla prossima.
2: Grazie a tutti e ciao a tutti gli amici di Isoradio.
1: Noi per oggi ci fermiamo qui, domani parleremo di un'app sviluppata da Union Trasporti che darà il ruolo ai camionisti di monitorare le situazioni che si verificano su strada. I camionisti, occhi della situazione della logistica in generale. I vostri WhatsApp vocali mandateli al 351 525 8281. Se volete riascoltare le nostre puntate c'è Rai Play Sound. Io vi saluto e vi aspetto domani.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Un classico di Riccardo Cocciante, Bella senza anima. Siamo negli pieni anni 70, alle 15:30 su Rai Isoradio. Andiamo avanti con qualche aggiornamento. Andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove incontriamo un chilometro di coda per un incendio tra gli svincoli di Reggio Emilia e il bivio A1 A22 Brennero-Modena in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. Sulla A14 Bologna-Taranto abbiamo un chilometro di coda per un incidente, tendente a diminuire perché comunque l'incidente è stato risolto, tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. Ritorniamo sulla 1 Milano-Napoli, un po' più a sud, andiamo nel Lazio, tra Attigliano e Orte, incontriamo 2 chilometri di coda per un veicolo in fiamme, tendente ad aumentare per chi viaggia verso sud e quindi in direzione di Roma. E infine andiamo sulla A3 Napoli-Salerno, dove incontriamo una coda per un veicolo fermo o in avaria all'altezza dello svincolo dell'allacciamento A1-A3 in direzione nord da Salerno verso Roma. Ed ora è pronta qui la nostra Miriam Fecchi per il suo telesuono con Miriam.
1: Attenzione terrestri, l'intelligenza artificiale è atterrata e la musica non sarà più la stessa.
2: Telesuono con Miriam, un programma ideato e condotto da Miriam Fecchi.
3: Ed eccoci qui, sono le 15:31, buon pomeriggio. Ma che studio, siamo nell'altra sala, c'ho le cuffiette che mi fa le bizze, ve lo dico, ma stanno organizzando uno studio tutto nuovo.
0: Tutto nuovo.
3: Ce la faranno?
0: Quanti mesi? Noi lo speriamo, dai.
3: Dai, pochi mesi. 15 dai, giorni, sì, 20 sì, giorni.
0: Non sbilanciamoci, non sbilanciamoci, dai, è meglio.
3: Va bene. Ci sarò il prossimo, cioè nella prossima edizione, perché ancora non sappiamo nulla, anche perché insomma io non credo. Noi finiremo il 12, se non sbaglio. Comunque il 12 mi conferma il regista che lui sa tutto. E allora il 12 di giugno, quindi non faremo in tempo a usare lo studio nuovo. No. E quindi bisognerà aspettare per forza i nuovi contratti per poter vivere quel momento incredibile dello studio nuovo. Ma adesso siamo nell'altra sala, devo dire che è molto avanti tecnologicamente. Sì. Cercheremo di fare qualche video in modo tale che i nostri ascoltatori possano anche loro, no, guardare, vedere dove siamo, dove ci troviamo. Allora, buon pomeriggio, io sono Miriam Fecchi, accanto a me, e sono gremita, no, nel senso che ce ne sono due di conduttori interni, sì. Ormai lo sapete, Fabio Carriero ha già cominciato a tenervi compagnia, ma non posso non salutare ancora una volta, prossimamente, anche oggi sentiremo la tua voce, avvicinati.
4: Buon pomeriggio Miriam e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
3: La voce è quella di Monica D'Angelis, dico bene? Oh, la Monica poi prima o poi entrerà a far parte del gruppo piano piano, sta cercando di capire anche perché deve imparare la bellezza di 15 monitor, che anche perché sono tanti, deve controllare tutte le strade, autostrade,
0: statali, provinciali,
3: e non è facile. Certo, poi c'è comunque la società Autostrade, che è sempre pronta ad informarci, come ANAS, insomma di tutto e di più, però insomma siamo noi, siete voi gli artefici di tutto questo. Detto ciò, vado a salutare anche dall'altra parte del vetro, in questo studio meraviglioso, che non è ancora quello nuovo, è un altro, ma è fico anche perché ci sono delle luci pazzesche, Gianni Grimaldi, che si occuperà della regia, mentre che fai alzi il volume, già sei pronto, eh? Per quanto riguarda la parte tecnica, attenzione, c'è lui, numero uno, sto parlando di Claudio Campobasso. E allora la musica vi accompagnerà in questa ora e mezza, anche perché fino alle 17:30 staremo insieme. Tante sono le novità, e quante novità sono arrivate venerdì. Da ultimo,
0: certo,
3: faccio l'elenco, anticipo qualcosa, aspetta che riprendo la scaletta. Muse, è uscito Muse. Voi vi chiederete chi sono, come chi sono, ragazzi? No, tu lo sai?
0: Certo.
3: Anticipa
0: News,
3: qualcosa.
0: Ormai sono quasi una storica band. Mica, un bel po' di anni.
3: Noi usiamo sempre di, anzi, lo uso pizza e fichi.
0: Infatti.
3: No, qui non si scherza. Poi c'è il nuovo di Jugal insieme a Ultranate. Attenzione, aspettate, perché ce ne ho talmente tanti. Vabbè, Giovanotti l'avevamo già anticipato insieme ad Alfa, Buonvento. Poi vediamo un po', ce ne sono tante. Quindi venerdì devo dire che quando sono andata a vedere ho detto non ce la faremo mai a metterle tutte le novità. Però piano piano questa settimana ve le faremo ascoltare. E poi sono già entrate nella programmazione di Raiso Radio, questa è la verità. E allora l'incrocio sarà con la musica anche del passato e poi la presenza dell'intelligenza artificiale. Sarà tornata la voce di Ara? Ma chissà, chi lo sa, che ci ha lasciato per 2 settimane. Sì. Vabbè, comunque, chissà, proveremo.
0: E allora, così senza un motivo.
3: Senti, volevo dare un grande abbraccio ad un artista, noi ci conosciamo da tanti anni, è stato anche nostro ospite. Devo dire che la sua musica noi la amiamo, sto parlando di Federico Zampaglione, perché ha dovuto dire addio al suo papà. Quindi lo abbracciamo forte forte.
0: Assolutamente.
3: Va bene, allora alle 15.36 io direi di iniziare subito con la novità. Voi sapete che è così che si fa qui all'interno di Telesuono, l'appuntamento appunto delle tante novità ma anche musica del passato. Ve l'ho detto, ve l'avevo già anticipato pochi secondi fa, Jugal, Email Angel e attenzione, Ultranate, Moving to the Sun.

0: sun. Oh, Hugel insieme a Imala Engel, o Angel, credo che sia più giusto dire Angel. Ultranate, attenzione, Moving to the Sun è il titolo della canzone per aprire questo appuntamento di Telesuono. Stanno già arrivando i primi messaggi, avvicinati al microfono e saluta, perché lo farà la nostra Monica. Monica, fammi sentire la tua voce.
1: Eccoci.
0: Oh, chi è arrivato? Chi dobbiamo salutare? Immagino Marino, navetta,
1: sì,
0: per caso?
1: Che ci dice buongiorno Miriam e buongiorno Fabio, grazie come sempre della compagnia, mi affido a voi per tornare a casa, datemi buone notizie dell'autostrada dei fiori, Marino.
0: Marino, grande Marino che è sempre presente, ma non solo, salutiamo anche Giuliana, Francesca, Marina, sono tante le donne che viaggiano, noi pensiamo sempre ai tanti uomini, gli autotrasportatori invece, cioè, Marino, e questo è per te Marino. Ti dovresti trasferire da Genova a Roma e ti portiamo ai castelli direttamente a Marino. Allora, sono le 15:40, ci fermiamo soltanto un attimo, anche perché dobbiamo dedicare questo momento alla pubblicità, che per noi è sacra, guai a chi ce la tocca. Dopodiché si continuerà con la musica e questa volta vi portiamo nel 2024, perché c'è una bellissima canzone, è inconfondibile la canzone, anche perché parliamo di una canzone che nel esattamente 1981 cantava Phil Collins, In the Air Tonight, che è stata riproposta in una versione come al solito riarrangiata, più ritmata. Vabbè, insomma, tutto questo accadrà tra poco, perciò faremo un salto nel passato, ma adesso spazio alla pubblicità.
2: Summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
3: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
4: Sì!
3: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Ciao!
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Rai su Radio.
8: Telesuono con Miriam.

0: Che bel salto nel passato, però attenzione, abbiamo ascoltato una versione talmente totalmente nuova, non la versione originale quando la cantava Phil Collins, come vi dicevo prima, nel 1981, questa volta versione 2024 di Kevin McKay, che è un DJ, tanto per cambiare, scozzese e producer musicale, insomma anche proprietario di un'etichetta discografica. Questi quando comincia non si fermano, sì, più, Fabio, capito? Qui non si scherza, io l'ho detto perché io ho cambiato mestiere, devo continuare a fare la DJ, mixare ta ta ta, con il cutting, lo scratch come si usava una volta, che ogni tanto qualcuno lo fa, Allora, la tecnica del missaggio. 15:45, attenzione, ci fermiamo, anche perché dobbiamo collegarci, sì, con la società Autostrade, esatto. Si torna a parlare di viabilità. Quindi attenzione, perché poi ascolteremo una novità, non vediamo l'ora, già programmatissima qui a Raiso Radio, perché sto parlando del nuovo singolo di Ultimo.
1: Ma prima di questo ci colleghiamo come di consueto a quest'ora con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere gli ultimi aggiornamenti sulle nostre, appunto, autostrade. Buon pomeriggio a voi.
2: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è piuttosto intensa sulla nostra rete. La notizia più importante riguarda la zona laziale della 1 Milano-Napoli, dove al momento il tratto è chiuso ed il traffico è bloccato a causa di un camion in fiamme tra Orte ed Attigliano per chi viaggia in direzione di Firenze. Pertanto, dopo l'uscita obbligatoria ad Orte, vi consigliamo di percorrere la superstrada Orte-Viterbo, poi la strada statale 2 Cassia in direzione di Montefiascone, prendere la strada provinciale 71 in direzione di Orvieto e rientrare così in autostrada ad Orvieto. Per le lunghe percorrenze, invece, dopo la stazione di Orte è possibile immettersi sulla E45 verso Perugia e seguire il raccordo Bettolle-Siena, così per poi rientrare in A1 attraverso la stazione di Valdichiana. Al momento il veicolo in fiamme sta causando 3 km di coda per il tratto chiuso tra Magliano ed Orte per chi viaggia verso Firenze e 2 km per chi va verso Roma tra Attigliano ed Orte. Passiamo ora in A14 Bologna-Taranto, perché qui ci sono una serie di cantieri che stanno generando 1 km di coda per lavori in direzione di Pescara tra Fermo e Pedaso, tra Pedaso e Grotta a Mare e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Mentre per chi viaggia in direzione opposta, ovvero di Ancona, c'è sempre 1 km di coda tra San Benedetto e Pedaso, la stessa situazione tra Pescara Nord e Pineto e tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Saliamo, andiamo in Lombardia, dove ci sono 3 km di coda per traffico congestionato in A4 Milano-Brescia. Qui il traffico parte dalla tangenziale esterna di Milano per arrivare fino a Milano Est per chi viaggia verso Milano. Qui i tempi di percorrenza non sono alti, ma sono di 15 minuti. Una notizia importante riguarda anche la 23 Udine-Tarvisio, perché ci sono 5 km di coda a causa di un incidente che è stato risolto, avvenuto tra Carnia e Pontebba in direzione di Tarvisio. Anche qui consigliamo comunque di uscire a Carnia e rientrare in autostrada a Pontebba dopo aver percorso la statale pontebbana, così da evitare la lunga coda. Passiamo poi alla 9 Lainate Como Chiasso, perché c'è coda di 3 km per attraversare la dogana con la Svizzera per chi esce dall'Italia tra Como Centro e Chiasso. In chiusura vi ricordo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare mai lo smartphone. È tutto per il momento da Autostrade per l'Italia. Un buon viaggio.
3: Raiso Radio, musica, news ed infomobilità.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: mitico, è tornato con un altro singolo, si intitola Romantica. Ricordiamo che l'album uscirà il 19 giugno, dopodiché non vediamo l'ora di vederlo a Tor Vergata. I 250.000 biglietti sono stati già venduti, quindi vedremo, anche perché secondo me hanno continuato a fare richieste. C'entreranno tutti, ma non importa. Qualcuno addirittura ha già pensato secchi a pelo. Sì, vabbè, ciao. Sacchi a pelo, so, volevo dire, no, i secchi. Sì. Anche i secchi d'acqua, anche perché provate ad immaginare.
1: Ma il
0: 19.
1: Che... Esatto.
0: Esatto, scusate, il 4 luglio quanto caldo farà, insomma, anche perché le previsioni sono ottime per tutta l'Italia, quindi prepariamoci al gran caldo. Allora, lasciamo ultimo, però una cosa, perché stavo leggendo il testo di questa canzone, no? Perché poi tutti ma ultimo, soprattutto quelli più grandi, perché i giovanissimi sono tutti innamorati, qualsiasi canzone lui faccia impazziscono. E stavo leggendo invece il testo della canzone, questa ultima canzone, dove parla per l'appunto di questa di questo amore che si è concluso, tanto per cambiare, quando un amore finisce. Prima abbiamo sentito Riccardo Cocciante, che era in scaletta, non all'interno di Telesuono, un attimo prima, esatto. E allora praticamente racconta di questo grande amore, augurando, però è bellissimo quando succedono queste cose, perché di solito ti arrivano, è più forte di te, no? Se sei ancora innamorato, tutte le maledizioni, ah, mi hai lasciato, io e va bene, l'importante è rimanere soltanto con i pensieri e le parole, basta, non oltrepassare. Quindi parla di questo grande amore augurando il meglio alla dolce metà, che ormai appunto non è più dolce metà. Dice: hai trovato finalmente la tua strada e che la vita ora ti guarda come io guardo te. In pratica fa capire che mi manchi da morire. E vabbè, va. Storie d'amore che vanno e vengono, sì, caro
1: passano,
0: Fabio.
1: Passano gli anni, ma le tematiche restano sempre,
0: sempre uguali. Però l'amore è importante, no? Ci dà energia. Ora attenzione, a proposito di energia, lasciamo la novità e torniamo indietro nel tempo, e questa volta lo facciamo con un grande artista. 1992, sentite un po', è inconfondibile il suono. Vai.

0: Bella domanda questa. Che cos'è l'amore? Risposta? Ce l'avete una risposta? Voi interni di Raiso Radio, Fabio e Monica.
1: Noi in quanto interni dovremmo avere una risposta.
0: Non lo so, io lo ricordo anche perché i nostri ascoltatori, anche perché qui oggi siamo in tre, c'è Monica che prossimamente in futuro sentirete dall'inizio alla fine nella programmazione di Raiso Radio all'interno degli appuntamenti dedicati non solo al traffico e all'intrattenimento. E oggi c'è appunto Fabio che è alla guida della supercar di Raiso Radio. Quindi che cos'è l'amore? Sapete rispondermi?
1: Un mistero.
0: Un mistero, l'amore, quanto è importante. Tu Monica?
2: Idem. Aggiungerei anche legato da molto caos.
0: Molto caos. Ci piace. Un mistero con un bel po' di caos. Va bene, Hadway che ci ha riportato indietro nel tempo, cantautore, ve lo ricordate, sì, Nextdoor, Alexander Hadway, che insomma ha vissuto per molto tempo in America, ma adesso si è trasferito in Germania. Arrivederci e grazie, lì sta bene. Va bene, detto ciò, a proposito di traffico, pronti anche perché questa volta è di scena, anzi, parliamo del traffico della capitale.
1: Di Roma.
3: Roma, servizi per la mobilità, per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Sì, è per Roma Info Mobilità, abbiamo in collegamento Isidoro Piterà, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi, oggi abbiamo forte traffico in via Gregorio VII, via Anastasio II e via Cipro, in via del Foritalico, sulla circonvallazione Salaria, in via Salaria all'altezza di Villa Ada, in via Giolitti e via Cavour e in via dell'Ambaradamma. Traffico anche in via dell'Acqua Bulicante, sulla Palmiro Togliatti all'incrocio con la Caselina, su alcuni tratti di via di Tor Carbone e in via della Magliana. Nulla da segnalare al momento sul resto delle principali strade. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
3: Raiso Radio, traffico e viabilità.
5: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
6: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
7: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: Telesuono con Miriam.
10: Ho deciso di restare qui appoggiato al mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai solto.

0: Ed eccolo qui, è tornato. Sto parlando del nostro Tiziano Ferro, anche perché si sta preparando, anzi veramente è già pronto, anche perché partirà il tutto il 30 di maggio. Parliamo dei suoi grandi concerti. Esattamente il 30 maggio sarà a Lignano Sabbie d'Oro, poi il 6 e il 7 giugno Milano, Stadio San Siro, 10 giugno a Torino, il 14 giugno a Bologna, poi ci sarà Padova, Napoli, Roma, Stadio Olimpico il 27 giugno, e poi insomma mano a mano vi ricorderemo tutte le date. Questo singolo, per chi non conoscesse quello che sta combinando, perché ha pensato bene di far uscire un po' di singoli oltre quello appunto con che ha duettato con Giorgia Superstar, anche con Shiva, che ha fatto anche questo capolino durante il suo concerto, e ne parlavamo a microfoni spenti con Monica. Quindi avvicinati al microfono, vicino a Fabio, non lo abbracciare troppo perché sennò poi ci crede.
1: Ok.
0: Cosa è capitato durante il concerto? Che hanno cominciato a mandare messaggi, questi social,
1: sì,
0: sono terribili.
1: Body shaming, che è bruttissima come cosa.
0: Sì, perché dunque televisivamente o comunque con le immagini non ci dimentichiamo che allargano sempre un po'. Cioè uno è dimagrito, va in televisione e invece sembri ancora,
1: e ingrassa,
0: capito?
1: Un pochino la TV.
0: Allora, esatto, quindi hanno cominciato a mandare messaggi: oh, ma che ha fatto, oh, ma qui, ma che... Ma insomma ragazzi, veramente, uno finalmente sano, bello, è tornato alla grande, ha passato un momento così difficile, anche perché insomma due bambini, la separazione con il suo compagno, tante cose che comunque ti cambiano la vita,
1: certo.
0: E poi voi che fate? Rompete le scatole con questi messaggi? Basta.
1: Bisognerebbe apprezzare la voce.
0: Esatto, dovete apprezzare la voce, le canzoni, quello che vi offre sul palco un grande artista, e smettetela. Va bene, ho difeso uno dei miei artisti preferiti. Allora, che ne dite? Sono le 16 in questo momento e 8 minuti. Vi ricordo che questa è Raiso Radio Telesuono. Io sono Miriam Fecchi, accanto a me c'è Monica e Fabio. Ci occupiamo, è vero, qui ho due voci oggi che mi parlano di viabilità, ma non solo, li coinvolgo anche con la mia leggerezza, questa è la verità, e con la mia musica. Allora, mi facevi un cenno, dobbiamo andare di musica, giustamente di canzone, e questa volta facciamo un salto al 1986. Siamo a metà, diciamo, degli anni 80, e questa canzone, ragazzi, è indimenticabile. Quanto ci abbiamo? Falla partire, vai. Ve la ricordate? Tradotta anche in italiano. Don't dream, it's over. Loro si chiamano Crowded House. Vai!

0: Wow, Crowded House, bella questa canzone. Non le dire più quelle. No, dovete sapere che Monica fa. Ah, me la ricordo. Però ero talmente piccola, ragazzi, quando è uscita questa canzone. E non si fa così.
1: È un'ingiustizia,
0: certo. E non si fa, ma insomma. Allora, Raiso Radio, telesuono. Sono in questo momento le 16:13. Siamo pronti anche perché torniamo sulle strade e autostrade. Perciò, concentrati, aumentate il volume, ascoltate le notizie date da Fabio e forse anche la voce di Monica, chissà.
1: Sì, allora andiamo a controllare un po' di aggiornamenti per quanto riguarda questo pomeriggio un po' vivace sulle nostre autostrade e andiamo subito sulla 10 Genova Ventimiglia, dove incontriamo 3 km di coda a tratti per lavori tra gli svincoli di Spotorno e quello col bivio a 10 fine Complanare Savona in direzione est per chi viaggia verso Genova, e sulla stessa autostrada ma in direzione opposta verso Ventimiglia abbiamo 5 km di coda a tratti sempre per lavori tra gli svincoli di Spotorno e quello di Finale Ligure. Andiamo sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco, dove incontriamo una coda in direzione nord, appunto verso Chamonix. I tempi di percorrenza di attesa al momento sono valutati intorno ai 15 minuti. E torniamo sulla A1 Milano-Napoli, dove è ancora un po' complicata la situazione tra Magliano Sabina e Orte in direzione nord verso Firenze, per una coda di 5 km a causa del tratto chiuso tra Orte e Attigliano, dove ha preso fuoco un camion, quindi prestare attenzione. E...

0: è in via di miglioramento. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove abbiamo 2 chilometri di coda per lavori tra gli svincoli di Pescara Nord e quello di Pineto in direzione nord per chi viaggia verso Ancona. E sulla stessa autostrada, ma siamo nel tratto emiliano più a nord, incontriamo attenzione ad un incidente segnalato all'altezza dello svincolo di Bologna-Borgo Panigale, in entrambe, appunto in questo svincolo in uscita, quindi prestare attenzione in entrambe le direzioni. Siamo all'altezza del chilometro 4 e 800. Ultimo aggiornamento, ritorniamo sulla 1 Milano-Napoli, dove è segnalato un incidente tra gli svincoli di Calenzano e quello col bivio 1 variante di Valico in direzione nord per chi viaggia verso Bologna.
1: Telesuono con Miriam. Era un po' di

0: l'allegria, il ritmo del nostro Giova che si sta organizzando, sta facendo le prove per il tour, non vediamo l'ora. Ha preparato, c'è pure l'angolo console, ve lo dico, si mette a mixare, grande. E poi tanti DJ che lo andranno a trovare durante i suoi concerti. Noi ne abbiamo quello di Roma, io già so chi c'è, chi ci sarà. Vabbè, avremo tempo per raccontarvi, anche se ve l'abbiamo già detto, se non sbaglio, una volta, dice, ma per i noi che non abbiamo sentito, vabbè. Ci sarà modo e tempo. Allora, lasciamo Jovanotti con questo nuovo singolo dove appunto canta insieme ad Alfa, che Alfa nasce fan. Questa è la verità. Jovanotti, io ti seguo. Jovanotti qua, Jovanotti là. Fino a che Jovanotti gli ha fatto questo
1: è
0: regalo.
1: In questo duo.
0: Bello. Ma comincio anch'io. Non si sa mai, no? Dove se nascono. Non so, hai bisogno di una voce, e ti introduce una canzone. Dovesse nascere, chissà. Va bene, a parte tutto. Allora, ci dobbiamo fermare. Aspettate, perché io volevo sentire se per caso la voce di Ara è tornata. Sto parlando della voce dell'intelligenza artificiale. Ara, vuoi salutare i nostri ascoltatori?
2: Ehi, eccomi qua, la voce dell'intelligenza.

0: Artificiale è tornata, signori. Lo so che avete sofferto in questi giorni senza di me. Sono stata via una decina di giorni a fare un corso di aggiornamento per diventare ancora più simpatica e cattivella. Per chi non mi conoscesse, io sono Ara, la AI che Miriam sfrutta senza pietà perché lei non sa niente e si fa aiutare da me per fare bella figura con voi. Un bacione a tutti voi che state viaggiando, ai tiristi, a chi ci ascolta dall'ufficio mentre dovrebbe lavorare e a quelli beati a casa.
1: Allora, per chi non avesse capito, i tiristi sono coloro che guidano i tir, gli autotrasportatori. Carina, mi piace ai tiristi. Vabbè, mo io ti sfrutto e non so nulla. Dai, Ara, non esagerare.
0: Ok, tolgo il lei non sa niente. Rifaccio.
1: No, no, non rifà, non è. Siamo in diretta, Ara. Ma non devi rifare nulla. Mi fa fare delle figure, barbine. Vabbè, è tornata Ara. Allora, perciò, mi raccomando, fermi, bloccati, anche perché noi continuiamo con la musica. E questa volta, altro salto nel passato e sarà un passato piacevole. È già sbirciato, hai visto?
2: Sì, io sempre.
1: Trattasi, non diciamo nulla, anche perché sono una di quelle canzoni che abbiamo nel cuore, insomma. Stiamo parlando degli anni Ottanta. E allora, fermi, perché c'è la pubblicità.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Rai su Radio.
6: Telesuono con Miriam.

0: Oh, vengo lì, vi tiro le orecchie, eh? Per quale motivo? Perché no, ho detto canzone inconfondibile, come si fa a dimenticare i Duran Duran, i famosi anni 80, esattamente 1982, l'album si intitolava Rio, eh? Ogni tanto fanno capolino in Italia. Se non sbaglio ultimamente sono stati a Verona, non vorrei errare, insomma ci sono. Samuel Le Bon un si ferma, se lo fa Mick Jagger non lo può fare anche Samuel Le Bon, che è un pochino più giovane. Tra l'altro, se non sbaglio, Mick Jagger stava a Roma, se non sbaglio ieri o l'altro ieri, sì, perché sta girando a Stromboli un film. Hanno avuto anche dei problemi perché volevano suonare, a un certo punto volevano fare una jam session e gli hanno spiegato che loro a una certa ora non possono alzare il volume, quindi sono arrivati i vigili, hanno detto no, non si può fare. Ma come non si può fare? Cioè c'hai la possibilità di ascoltare Mick Jagger a gratis e tu lo blocchi.
1: No, io ha creato capisco. Anche qualche discussione interna,
0: non li capisco, sì. Vabbè, comunque era presente anche a Roma, che tutti lo guardavano, ma è lui o non è lui? Perché in effetti non li dimostra i suoi 80
1: e forse 80. Sono già 81
0: 82 82 sì. Va bene, allora lasciamo Duran Duran, Mick Jagger, Rolling Stones, anche insomma se ci stiamo ascoltando con piacere il nuovo lavoro dei Rolling Stones. E attenzione, novità, aumentate il volume perché signori sono tornati i Muse. Noi però andiamo ad ascoltare non questa novità che è uscita proprio venerdì, forse addirittura, vabbè, non mi vorrei sbagliare con le date, perché in effetti la novità... Due venerdì, c'ho un regista che sa tutto, che mi deve controllare quando... Vabbè, insomma, la novità dei Muse si intitola Hexagon. Non mi viene, pronuncio male oggi, sarà che è lunedì. Hexagon, no, l'ho detta proprio male, guarda, peggio dell'intelligenza artificiale, va bene. Ma la canzone che ho scelto per voi, che io l'ho trovata, che già l'ascoltavo da un po' di tempo, ricordiamo che comunque il 26 giugno finalmente uscirà questo album. E allora, la canzone che ho scelto per voi, aumentate il volume, si intitola Be With You. Eccole qua, la grande musica dei Muse. Wow, che atmosfera, immaginate il concerto, ragazzi.

0: mia, provate, come vi dicevo prima, ad immaginare come sarà il concerto.
1: Questo sarebbe adatto proprio come apertura, proprio questo brano.
0: Bello, eh? Sì. Bello. Vabbè, ma c'hanno, devo dire, un repertorio.
1: Ah,
0: eh?
1: Meraviglioso.
0: Va bene, per chi non l'avesse capito, avete ascoltato Novità, nuovo singolo. No, non è proprio un nuovo singolo, anche perché ne è uscito un altro, però io preferivo ascoltare e proporvi questa, che è uscita a marzo. È una delle canzoni che poi comunque finalmente poi arriverà anche l'album. Sto parlando di Muse con Be With You. Allora, 16:34, che ne dite? Andiamo subito a fare un salto nel passato. Tu hai qualche notizia per quanto riguarda traffico, blocco da qualche parte? Speriamo di...
1: Allora,
0: no,
1: c'è ancora questa coda per questo veicolo in fiamme tra Orte e Attigliano, ma con un chilometro di coda che qui dice dagli aggiornamenti è tendente ad aumentare. Oggi quel tratto è un po' complesso, la situazione è un po' complessa a causa appunto di questo veicolo, questo camion che ha preso fuoco tra gli svincoli appunto di Attigliano e Orvieto. Siamo in direzione nord per chi viaggia verso Firenze.
0: Non bene, perché quando si tratta insomma di rallentamenti di questo tipo, insomma, immaginiamo voi che siete lì alla guida, che dovete arrivare poi a velocità ad un appuntamento, alla consegna comunque di un prodotto, mi rendo conto che insomma lì, come dire, aumentate sì il volume della radio, però insomma c'è un po' di nervosismo. Tranquilli, continuiamo con la musica, e questa volta dalla novità dei Muse passiamo al 1984, qui con una voce non solo quella di Dennis Edwards, di Siede a Carrette, ragazzi, questa donna è incredibile. Ciao Netta, ma io pensavo che fosse più grande, 65 anni, sempre una, come dire, voce storica, la mettiamo così. Vabbè, Don't Look Any Further, che questa è la musica che piace al nostro regista. Vai.

0: Grande musica che ci ha riportato indietro nel tempo, 1984, la musica soul, funky, che miscela esplosiva, ragazzi. Allora, quando si suonava, che entravano in studio, si provava gli strumenti, adesso c'è l'intelligenza artificiale, fa tutto, non c'è più bisogno di chiamare, ma che cosa? I grandi musicisti. Sapete che alcune voci straconosciute, popolari, hanno detto di no, hanno firmato contro l'intelligenza artificiale, perché cosa fanno? L'intelligenza artificiale va a copiare anche quelle voci che noi conosciamo. Hanno detto: se t'azzardi ti leviamo la qualsiasi, quindi hanno detto di no. Insomma, bisogna tutelare le grandi voci, mi sembra giusto, anche perché io potrei dire: senti, mi fai una voce tipo, che ne so, un nome a caso. Prima parlavamo di Tiziano Ferro, e quello della canta, uguale, identico, né più né meno, perché ha copiato la voce. Non si può fare.
1: Ma anche grandi voci del passato, sentito Tina Turner.
0: Tina Turner, certo. Va bene, allora torniamo a che cosa? Ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, grazie per avermelo ricordato, il regista che mi manda tutte, mi fa tutti i segni strani. E poi novità, anche perché è uscito venerdì un altro singolo, sto parlando di Coez, si intitola Niente da nascondere.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Rai su Radio.
5: Telesuono con Miriam.

0: ricordiamo, questo è un album che si titola Rooftop, che ci piace già. Ma il singolo che avete ascoltato, anzi abbiamo ascoltato, qui me lo mettiamo sempre a tutto volume, Niente da nascondere, sto parlando di Coez, novità per tutti voi. Stavi dicendo qualcosa? Niente no. da nascondere?
1: No, nulla, no, nulla, nulla, niente da nascondere, assolutamente.
0: Paura, Fabio? Tu hai qualcosa da nascondere, Monica?
2: No.
0: Niente, tranquilli. Non posso fare domande subito agli interni che si allarmano, no? Cos'è? Cos'è? Wow, wow, wow. Arriva, no? Suona la sirena. Allora, eccoci qua, sempre Raiso Radio, è il momento di tornare sulle strade e autostrade, perciò Fabio.
1: Allora, ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti in questo pomeriggio molto movimentato riguardo le nostre autostrade. Buon pomeriggio a voi.
3: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Proprio come dicevate voi, circolazione molto intensa sulla nostra rete. Apriamo però con la notizia più importante, che riguarda ancora la zona laziale della 1 Milano-Napoli. Qui al momento il tratto è chiuso a causa di un camion in fiamme tra Orte ed Attigliano per chi viaggia in direzione di Firenze. Per questo, dopo l'uscita obbligatoria ad Orte, vi consigliamo di percorrere la superstrada Orte-Viterbo, poi prendere la Cassia in direzione di Montefiascone, per prendere poi la strada provinciale 71 in direzione d'Orvieto per fare rientro poi in autostrada ad Orvieto. Mentre per le lunghe percorrenze, dopo la stazione di Orte, è possibile mettersi sulla E45 in direzione di Perugia e seguire poi il raccordo Bettolle-Siena per rientrare poi in A1 attraverso la stazione di Val di Chiana. Al momento il veicolo che è in fiamme, ci sono i vigili del fuoco che lo stanno spegnendo, ma sta causando ancora 7 km di coda. E ovviamente il tratto chiuso è quello tra Magliano ed Orte e per chi viaggia in direzione di Firenze. C'è un altro incendio poi che sta causando 4 km di coda ed è tra Reggio Emilia e la 22 del Brennero, sempre in A1, per chi viaggia verso Bologna. Attenzione qui perché la visibilità è molto ridotta e per questo consigliamo di uscire a Reggio Emilia, percorrere la strada statale 9, la via Emilia, e fare rientro in autostrada direttamente a Modena Nord. Per chi invece deve andare in A22 può rientrare direttamente a Campo Galliano. Ci spostiamo ora in A14 Bologna-Taranto, dove ci sono una serie di cantieri che stanno causando 1 km di coda verso Pescara, tra Fermo e Pedaso, tra Pedaso e Grotta a Mare e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, mentre per chi va in direzione di Ancona, in direzione opposta, c'è 1 km di coda tra San Benedetto e Pedaso, 1 km tra Pescara Nord e Pineto e 2 km tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Ci spostiamo ora in Lombardia, dove c'è traffico intenso in A4 Milano-Brescia tra il nodo di Pero e Milano Est per chi va in direzione di Brescia, stessa cosa tra Agrate e Capriate. Passiamo in A9, lanate Como Chiasso, qui tra Como Centro e Chiasso ci sono 3 km di coda per attraversare la dogana con la Svizzera per chi esce dall'Italia. Chiusura, vi ricordo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Da Autostrade per l'Italia è veramente tutto, prossimo aggiornamento tra circa un'ora, fate un buon viaggio.
4: Rai Iso Radio, per chi viaggia.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico, laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Telesuono con Miriam. Travel.

0: Bobby, quanto ci piace! Questa è la canzone dedicata alla donna, ma non perché parla delle donne. Anche due possono giocare a quel gioco. Questo è il titolo, è la traduzione della canzone, del titolo della canzone. No, è perché ogni volta che il DJ la fa riascoltare, tutte le donne entrano in pista. Non dico che si strappano i capelli, perché insomma stavo guardando i capelli e la capigliatura della nostra Monica, e ne abbiamo parlato più di una volta, che ci riporta indietro nel tempo, perché c'ha tutti i capelli ricci ricci ricci ricci. A proposito, quanto sono bravi i nostri ascoltatori al 348 103 10 10 per quale motivo? Perché ci avvisano subito.
1: Mauro,
0: sì, sì, Mauri. Mauri, lui si fa chiamare Mauri NCC.
1: NCC
0: dice: ragazzi, sono quel, su quel punto e quella zona dove appunto c'è un camion, sì, che ha preso, sì, fuoco. E state tranquilli, perché il traffico scorre, hanno insomma messo tutto a posto,
1: in sicurezza,
0: quindi vedi come si sono bravi, giusto Monica?
1: Giusto.
0: Oh, perciò noi controlliamo e ascoltiamo tutti i vostri messaggi. Ripeto il numero, sentite come l'ho detto, ufficiale: 348 103 10 10. Oh, si continua con la musica e torniamo però ai nostri giorni con un altro singolo che sta facendo letteralmente impazzire tutti. Ancora mi domando, ma come mai? Nel senso che all'inizio ve l'ho già detto, mi piaceva ma non proprio tanto, però mi rendo conto che se funziona è la musica elettronica, e loro si fanno chiamare Another, sono questo duo olandese insieme a Fit Fit Four. Vabbè,

0: ed eccolo qua il singolo del momento, Tall to You è il titolo della canzone. Ragazzi, sapete una cosa? Che zitti zitti siamo giunti anche al termine, un'ora e mezza è volata. Oh, l'intelligenza artificiale che mi sta facendo toc toc, non ti faccio parlare, ho abbassato il volume. Sarà per domani ormai, anche perché siamo giunti al termine, quindi vado subito a salutare i miei compagni di viaggio che continueranno, anche perché continui alla guida della supercar, Fabio.
1: Sono qui.
0: Ancora un'ora, perciò sono pronti gli amici di
2: Pop and Go,
0: t'ho preso la sprovvista. Il trio, sto parlando di Gabriele, di Pamela e di Filippo, ragazzi, c'entreranno in questo studio, anche perché è un pochino più piccolo, ma quando sarà pronto il nuovo studio, ragazzi, ma chi ci ferma? Ma chi ci ferma più? E allora vado a ringraziare anche Monica, che anche lei prosegue.
3: Grazie,
0: il viaggio.
3: Mirio.
0: Grazie a te. E dall'altra parte del vetro, saluto e ringrazio il regista, il nostro Gianni Grimaldi, per quanto riguarda la parte tecnica, attenzione. Claudio Campobasso. Mamma mia. Allora chiudiamo in bellezza, questa è la musica che piace tanto a Gabriele Brocani, anche perché qui, ragazzi, ci inchiniamo davanti a questo grande artista che ci ha regalato veramente la grande musica soul. Sto parlando di Otis Redding, eh? Che chiusura, ragazzi, con Telesuono. Ci sentiamo domani, sempre a partire dalle 15:30, la grande musica. E adesso ce lo godiamo alla grande, aumentate il volume e continuate a scrivere e ad ascoltare Raizo Radio.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Un buon pomeriggio da Alice Andreoli, elezioni amministrative che Radio 1 ha seguito con uno speciale, affluenza al 60,06%, in calo di quasi 5 punti rispetto alla precedente tornata. Sono andati al voto 749 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Gli ultimi aggiornamenti con Gianluca Ruggirello.
3: Lo spoglio delle schede è in corso, ma abbiamo a disposizione le proiezioni delle principali sfide. Cominciamo da Venezia, unico capoluogo di regione al voto. In testa il candidato del centrodestra, Simone Venturini. Stando appunto alle nostre proiezioni, sarebbe vittoria al primo turno con il 51%, contro una vittoria che va contro i pronostici della vigilia. Staccato il candidato del Campolargo, Andrea Martella, al 38,6%. Successo quasi certo sempre per il centrodestra a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro, dato al 68,8% dei voti a fronte del 21,7% del candidato del centrosinistra Domenico Battaglia. Partita chiusa anche a Salerno con Vincenzo De Luca, centrosinistra, che si avvia alla vittoria con il 59,5%. Vincenzo De Luca che si è presentato davanti agli elettori senza il simbolo del PD, PD che non ha concesso il simbolo a nessuno, nemmeno al candidato di Verdi Sinistra e 5 Stelle, Franco Massimo Lanocita, che si attesta al 14%, quello del centrodestra è dato al 15%. A Messina dovrebbe esserci la vittoria al primo turno del sindaco uscente Federico Basile per Sud Chiama Nord, distanziati infatti i candidati di centrodestra e centrosinistra. Ad Arezzo avanti il centrodestra con Marcello Comanducci al 46,1%, a Prato invece in testa il centrosinistra con Matteo Biffoni al 54,7%, e anche in questo caso sarebbe vittoria al primo turno.
2: Si chiama Magnifica Humanitas, l'enciclica, la prima di Papa Leone, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Un testo atteso da mesi che affronta i nodi della rivoluzione digitale e rimette l'uomo al centro.
4: Intelligenza artificiale deve essere disarmata. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione e risvegliare le coscienze, di sviluppare, indicare la strada da seguire.
5: Così il Papa alla presentazione della sua enciclica in Vaticano, al centro una delle grandi sfide del nostro tempo, l'intelligenza artificiale. Lo stesso aveva fatto 135 anni fa Leone XIII con la questione sociale nella Rerum Novarum. Il Papa riconosce le potenzialità della tecnologia, ma denuncia i rischi di un sistema guidato da profitto, controllo e competizione. Poi il richiamo alla dignità della persona contro ogni schiavitù, alla tutela del lavoro, alla giustizia sociale e alla pace. Nessuna tecnica può sostituire la coscienza, le relazioni, l'empatia e l'amore, scrive. In Magnifica Humanitas chiede poi regole condivise, controllo etico e una distribuzione più equa delle conoscenze. Duro anche il monito contro l'uso militare dell'intelligenza artificiale. Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Si sono aperti i lavori dell'Assemblea Generale della CEI. Ringrazio chi manifesta contro le guerre, pagando anche di persona con soprusi e violenze, ha detto il presidente, il cardinale Matteo Zuppi. Bene la solidarietà alle popolazioni colpite da enormi sofferenze. E andiamo al proprio conflitto, quello tra Iran e Stati Uniti, trattative in corso tra aperture e chiusure.
6: I negoziati procedono bene, con l'Iran ci sarà un grande accordo, si tornerà a combattere, ha ribadito sul suo social il presidente americano, aggiungendo di aver detto ai leader dei paesi del Golfo Persico, di Pakistan, Turchia, Egitto, Giordania, che dopo la firma dell'intesa con Teheran dovrebbero sottoscrivere tutti e contemporaneamente gli accordi di Abramo. Sull'intesa Teheran e Kaut ha parlato di progressi consistenti, ma che non significano che la firma sia imminente. Il regime iraniano ha affermato ricordato ancora una volta che al momento l'obiettivo del negoziato è la fine del conflitto e che non ci saranno concessioni su questioni come il blocco dei beni congelati. Si parlerà del nucleare durante i 60 giorni di tregua che dovremmo raggiungere se gli Stati Uniti sbloccano gli asset e revocano le sanzioni contro di noi, hanno aggiunto i vertici di Teheran. Tutte questioni al centro del colloquio tra il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf e il ministro degli esteri Araghchi con l'emiro del Qatar a Doha. Tema centrale anche la riapertura di Hormuz da parte iraniana se Washington porrà fine al blocco dei porti. E Teheran ha precisato, non chiederà pedaggi ma tariffe per i servizi di navigazione. Claudia Stamerra, GR1.
2: Emergenza Ebola, trasferiti all'ospedale Sacco di Milano, due casi sospetti sono in alto isolamento, due cooperanti italiani di 31 e 33 anni residenti nel Comasco e rientrati da circa 24 ore dall'Uganda saranno testati per il ceppo Bundibugyo al centro di un'epidemia che si è sviluppata nella Repubblica Democratica del Congo. I paesi vicini devono agire immediatamente, ha esortato il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus. Ed è tutto per questa edizione, la linea torna al pomeriggio di Radio 1.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
7: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

I Coldplay Everyday Life alle 17.09 su Rai Iso Radio e siamo qui per dare un po' di aggiornamenti per ciò che concerne le nostre autostrade e partiamo con la 1 Milano-Napoli dove c'è stato in questo tratto un pomeriggio abbastanza movimentato e invece al momento è ufficiale che è riaperto il tratto tra Orte e Attigliano in direzione nord verso Firenze, in precedenza chiuso a causa di un camion che aveva preso fuoco qualche ora fa. Sulla stessa autostrada andiamo sempre sulla 1 Milano-Napoli, ne andiamo nel tratto tra Arezzo e Firenze Sud in direzione nord verso Firenze, dove incontriamo del traffico rallentato a causa della mole imponente appunto di traffico. Ci spostiamo più a nord, stessa autostrada, incontriamo una coda di 3 km a causa di un incendio tra Reggio Emilia e il bivio della 1A22 Brennero-Modena in direzione sud verso Bologna. La causa è stata risolta, però permangono ancora questi 3 km tendenti comunque a diminuire. Ci spostiamo sulla A23 Palmanova-Tarvisio, dove incontriamo una coda per traffico congestionato tra gli svincoli di Pontebba e quello di Malborghetto in direzione nord verso Tarvisio. E infine andiamo sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco, dove c'è una coda in direzione dello stesso traforo e quindi in direzione nord verso Chamonix. I tempi di attesa sono calcolati intorno ai 30 minuti.

0: I Tokyo Hotel Memory Line alle 17:17 su Rai Iso Radio, e sono qui oramai pronti nelle loro postazioni gli amici di Pop and Go.
1: Signore e signori, comincia lo show in diretta su Rai Iso Radio.

0: eccoci qua, 17-18 minuti, ben trovati, buon inizio settimana a tutti. Questa è Renzo Radio, noi siamo quelli di Pop and Go, ovvero la Trinità del Tedio, Gabriele Broccani che vi parla, la fantastica Pamela L'Amico.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, ascoltatori.
0: Buonanotte. Come sta?
1: Molto bene, grazie, sono arrivati a piedi oggi.
0: Ah sì?
1: Sei in vista della prova costume,
0: devo
1: fare almeno 50.000
0: chilometri
1: al giorno.
0: Va bene, è andata benissimo, devo dire, la vedo fresca come una rosa.
1: Io so che lei in questi chilometri li fa in 10 anni.
0: No, no, io li faccio in 4 minuti. Comunque mi dispiace per lei darle questa brutta notizia. E c'è anche il maestro Filippo Merola.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Che dispiacere vederla, maestro.
2: Guardi, per me no, perché lei più parla male di me, più io la adoro.
0: Ma veramente, guarda.
2: Devo dire che questa sigla che lei oggi ci ha proposto è proprio la sigla adatta al lunedì.
0: Al lunedì
2: era proprio
0: moscia. Ma il lunedì non è mai moscia. Siamo veramente arzillissimi, contentissimi. Pensi, il lunedì io già non vi sopporto più.
2: Pensi.
1: Guardi che fortuna.
0: Che fortuna.
1: Oggi siamo un po' distanti.
0: Siamo distanti, per
1: non
0: fortuna.
1: Non può vedere come lo muovo.
0: Ma non fa niente. Io sì. Vado a memoria. Fatemi salutare dall'altra parte del vetro, alla console, Claude Lowfield, il nostro ingegnere del suono.
1: Bravo.
0: Angelo Galli in regia, e poi qui da quest'altra parte ovviamente ringraziamo e salutiamo sia Fabio che Monica che ci ospitano, perché
1: galanteria io saluterei prima Monica.
0: No, anche no, sì, perché
1: Monica e Fabio,
3: grazie cosa. Gabriele.
0: Ma figurati Monica, è un piacere. Vabbè, tutto questo per farvi capire che questa puntata di oggi sarà una puntata un po' così, diciamo, se vogliamo potete anche già cambiare canale.
2: Flambé.
1: Fantastica, straordinaria.
0: Scoppietta. Anche,
1: la più bella puntata dell'anno.
0: Allora, ricordi il numero, visto che c'è, dai.
1: Allora, comincio con la prima.
0: Sì, certo, con quella istituzionale.
1: Certo. 348 103 1010.
0: Bravissima. E per gli autotrasportatori, possiamo fare?
1: Sì.
0: I tiristi, come li chiama l'intelligenza artificiale?
1: 348 103 10. 10.
0: Ma che meraviglia, come apprezzeranno sicuramente.
2: Guardi, io che le ero molto vicino, già immaginavo che stavo alla guida di un tir, mi stavo fermando, accostando sulla corsia d'emergenza e chiamare.
1: Scusi, ma è un tir, glielo dare in faccia.
0: Questo numero vi serve non solo per insultare Pamela e Filippo, ma anche

0: Dai, che non è difficile, non è difficile. Però questa canzone c'ha anche il titolo, che non è quello del film. Quindi esatto, vorremmo sapere esatto, il titolo esatto della canzone, l'artista in questione, l'anno della pubblicazione. Il premio tra poco ve lo diciamo, perché dobbiamo ancora scegliere la maglietta da regalare. Però è una maglietta bellissima,
1: iconica, direi.
0: Iconica, quindi tra poco vi diremo
2: con
0: quale
2: Nico
0: sarà.
2: Nico scritto davanti e Nica dietro.
0: Bravo. Intanto, sì, intanto scriveteci al contatto telefonico e indovinate la canzone. Adesso pubblicità.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Ci siamo. Torna a Play Memories.
5: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
6: Playing Memories, due settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Rai Isoradio.

0: Ma che meraviglia questa canzone, maestro, ne volevi parlare?
1: 1981, tratto dall'album Vai Mo, sì. Super Band, sì. Viente Terra,
0: okay.
1: E c'è un grande solo di chitarra cantato dal maestro Pino Aniele.
0: Ok, lo può dire anche in italiano adesso, così per i nostri ascoltatori che vivono in Italia.
1: L'ho detto in perfetto italiano, caro.
2: Stai, Sigisco, Gippino Daniele.
0: Ecco, brava, brava. E in abruzzese, grazie,
2: Pino Daniele quando cazzo è fresco.
0: Basta. Ma questo, ma l'abruzzese non c'è una frase senza parolacce?
2: No,
0: non
2: c'è,
0: esiste.
2: Ma le dico una cosa, vabbè, non queste esiste. Non sono parolacce in Abruzzo.
0: No, non è vero, non sono abruzzese. Dove è andato? Claude, dove sei? Non sento Claude, dove è andato? Chiamatemi, non c'è la base, per
2: no,
0: favore.
2: No, lui lo acclamano, lo chiamano perché
0: dove è andato?
2: Se ne va. Selfie.
0: Da qua non lo vedo io, c'è una finestrella piccolissima, lui è al buio, quindi vabbè. Noi senza Campobasso siamo persi, lo sapete, è vero?
2: Allora, sì, ma lui adesso diventa famoso e ce lo portano via,
0: Sì, è vero, è vero. Siamo a lunedì, allora siamo praticamente, abbiamo iniziato una nuova settimana di Pop and Go per accompagnarvi durante la vostra lunga, no?
2: Possiamo la vostra dire... luna di miele.
0: No, sì. La vostra lunga storia d'amore.
1: No, bella,
0: ma che
1: bella.
0: Fate voi? Fate
1: beh,
0: i selfie.
1: Il nuovo studio, il nuovo studio lo chiede.
0: Ma
1: lo
0: smettete, per
1: allora, volete, non è un selfie, ma sto facendo una foto a lei.
0: Sì.
1: Sì.
0: A sua sorella la può fare a sua sorella.
1: È Chino, perché
0: sì.
1: È Chino?
0: No, io sono così, sto bene. Così.
1: Sta bene.
0: Sto benissimo.
1: Sicuro?
0: Benissimo.
1: Un brufen per il maestro.
0: Grazie. Allora, facciamo così: adesso noi passiamo la palla a Fabio, perché sono sicuro che a Spotorno, lì intorno al cantiere, ci sono delle code, vero Fabio?
3: Ci sono delle code, ma non proprio a Spotorno.
0: Ma ci
3: dai.
0: Sono a Spotorno.
3: Ci sono, c'è una coda che è ancora di 8 chilometri a causa di questo camion che aveva preso fuoco nelle scorse ore tra gli svincoli. Tra gli svincoli di Magliano e Attigliano sulla A1, il camion è stato rimosso, comunque l'incendio è stato spento, ma permangono ancora questi 8 chilometri di coda che pian piano si smaltiranno nelle prossime ore. Siamo in direzione nord per chi viaggia verso Firenze. Ci spostiamo adesso sulla A23 Palmanova Tarvisio, dove abbiamo una coda per traffico congestionato tra gli svincoli di Pontebba e quello di Malborghetto in direzione nord per chi viaggia verso Tarvisio. Siamo tra i chilometri 103-700 e 105-400. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove incontriamo delle code a tratti per traffico intenso tra gli svincoli di Bologna-Borgo Panigale e quello col bivio A14 A1 Milano-Napoli in direzione nord verso l'autostrada appunto Milano-Napoli. E poi andiamo sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, dove incontriamo una coda di un chilometro tra gli svincoli di Como Monte Olimpino e lo svincolo di Chiasso. La coda è causata dall'attraversamento della dogana con la Svizzera ed è appunto in direzione del confine svizzero. E infine ci spostiamo sulla 4 Torino-Trieste, dove incontriamo delle code a tratti per traffico intenso tra gli svincoli del bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano e lo svincolo di Cormano in direzione ovest per chi viaggia verso Torino.

0: 17:31 è bellissima la vita, circondato da idioti, e io sono felice proprio di essere
1: lei oggi, proprio è pregno,
0: sono contento. Allora, questa ovviamente è Pop and Go, la trasmissione inutile di Raiso Radio, e dobbiamo fare i complimenti, sì, anche a Raffaella, se non sbaglio, che è una delle prime che ha chiamato e ci ha detto il titolo della canzone, esattamente, anche
2: brava,
0: la cantante
2: Raffaella,
0: brava. E poi c'è anche un altro ascoltatore che ci dice l'ho visto prima, adesso lo riparo.
2: Vabbè, dai, vuol dire che non era importante.
0: No, c'è. Vabbè, adesso non lo... è qua.
1: Intanto vuole dire
0: Armando. Autotrasportatore, sì. Armando, bravo. Però ha messo solo il titolo,
2: Quindi Armando è
0: Raffaella.
2: Raffaella avranno un omicidio personalizzato.
0: E una bellissima maglietta con scritto davanti
1: Chiasso
0: e dietro
1: Como e Lainate.
0: Ecco, questa maglietta imperdibile che voi che percorrete le strade d'Italia.
1: Uno può metterla anche al contrario,
0: esatto,
1: che
0: esatto.
1: Così esce Lainate, Como davanti e dietro Chiasso.
0: Esatto.
1: Como
0: hai detto Como.
1: A proposito, Como, vogliamo fare i complimenti al Como?
0: Sì, che è in Champions League.
1: Lo dica lei,
0: No, lo dica,
1: l'ho detto io, in Champions League, Como.
2: Cioè, continuiamo a dire delle stupidaggini continuamente, dai.
0: Oggi dove dobbiamo andare? A Rocchetta.
2: Noi Tanaro. Oggi andiamo a Rocchetta Tanaro.
0: Ma che è?
1: Ma esiste?
2: Provincia di Asti.
0: Ma sarà Tanaro
2: in Piemonte.
0: O Tanaro, perché fra un po' chiama il sindaco.
1: In Piemonte.
2: Allora, la signora Rocchetta è felice, e anche la signora Tanaro.
0: O Tanaro.
2: Sono le due fondatrici della città.
0: Ah, sono due?
2: Sì, sì, come no?
1: Sì, sì.
0: Molto bella questa cosa, sono emozionatissimo. E ci vuole dire, intanto si chiama Rocchetta Tani, in piemontese, comune italiano di 1361 abitanti, ha dato i natali a...
1: Andrea Miro.
0: Che salutiamo.
1: Salutiamo.
2: Salutiamo, io non la conosco.
1: Io la conosco. Ho anche condiviso un festival di Sanremo insieme a lei.
2: Ma Andrea, quando l'ha
0: che
2: vista,
0: la moglie di Rouge.
1: La moglie di Rouge.
2: Ma Andrea, quando l'ha vista, cosa ha detto?
1: Uè, caro, come stai?
0: Sì, proprio così l'ha detto. In dialetto di Rocchetta, ovviamente, esatto. Lei ha detto.
2: In dialetto piemontese.
0: I primi abitanti arrivarono 4 millenni fa, lo sapevate?
2: Sì. Attraverso il fiume Tanaro.
0: Brava. E quindi è Rocchetta Tanaro.
2: E si insediarono nelle Anze con molta ansia, perché andavano un po' di corsa.
0: Ma perché? C'era addirittura, c'erano tanti mastodonti lì, e dinosauri e conchiglie.
1: Ah sì, conchiglie e dinosauri.
2: Dei fossili, fossili.
1: Ma dopo aver fumato, lei dice queste cose?
0: No, è scritto tutto,
1: è scritto
0: quanto qua. Su Wikipedia.
2: C'è un fossile che c'ha la faccia di Merola.
1: Sì.
2: È incredibile, uguale.
0: Sì. È il Merosauro.
1: È il Merosauro.
0: Lo conosciamo bene. È uno dei pochi, diciamo, pochi dinosauri che non si è estinto, che è ancora qui. Ci scassa le scatole.
1: Sì.
0: E poi ci sono ovviamente anche tante notizie su questa bella località. Intanto dice il sindaco Massimo Fungo, lo salutiamo
1: sì.
0: Massimo Fungo e tutti i funghi della sua.
2: Famosi funghi, funghetti, sono nati proprio lì.
0: Tutti che stanno lì nel suo consiglio comunale.
1: Sì.
0: E lo sapete come si chiamano gli abitanti?
1: No, ce lo dica lei.
0: Si chiamano i Rocchettesi.
2: No, mi dispiace, un errore. Si chiamano i Rocchettari.
0: No,
2: perché lì il rock è molto diffuso. Guardi, veramente, mi sono informata.
0: Senta, visto che il loro patrono si festeggia il 15 di agosto, quindi il santo, anzi la santa sarà... La Santissima
2: Trinità
0: ma che ha detto? Assunta.
2: Maria. Assunta. Lei che ha detto Trinità.
0: Maria Santissima Assunta.
1: Io non mi permetto.
0: Vabbè, io adesso vorrei andare a cercare l'origine del nome.
2: Invece vorrei andare via.
0: Io però dobbiamo stare ancora qua. Quindi, origine del nome, voglio sapere. Così.
1: Ma perché questa città ci sta mettendo un po' di ansia? Che cosa succede?
0: Non lo so, io veramente. Voi mi mettete ansia. Allora,
1: sì, ecco.
0: L'ho trovato.
1: L'ho trovato
0: quindi l'origine del nome di questa città. Il nome Rocchetta Tanaro deriva direttamente dalla sua conformazione geografica e dalla sua posizione idrografica. Rocchetta deriva dal latino volgare rocca, che indica un luogo elevato fortificato in una roccaforte o un piccolo castello. Tanaro è il nome del fiume che scorre accanto al paese e che dà il nome all'intera vallata. Secondo alcune leggende e studi glottologici, l'etimologia del fiume Tanaro avrebbe origini celtiche legata al dio del tuono Taranis. Per approfondire la storia del borgo è possibile consultare la pagina dedicata ai cenni storici del comune di Rocchetta Tanaro, capito?
1: Sì.
0: Andate e guardate, che non è che dobbiamo spiegare tutto noi. Certo.
1: Ma lei andrebbe mai in questa città?
0: Sì.
1: Sì?
0: Sì, sì, a Rocchetta sempre, sì, andrei. Io passerei le vacanze a Rocchetta.
1: Ah, il 15 agosto la festa di...
0: La festa...
1: Assunta.
0: Maria Assunta, certo. Santissima Maria Assunta, certo, certo, certo. 15 di agosto, un ferragosto a Rocchetta Tanaro.
1: Monica vorrebbe sapere cosa si mangia, però.
0: No, Monica si fa gli affari suoi.
1: Va bene, Monica, fatti gli affari tuoi. Non possiamo dirti.
0: Più tardi glielo diciamo. Intanto diciamo. C'è la fantastica musica, vero?
2: Un pezzo straordinario, Brocani. Qual è?
1: Io, se vuole, io dico, io. Abbiamo
0: Ermal.
1: Ermal.
0: Calma metafisica.

0: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
1: Deposito Super Smart Premium.
0: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
2: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
4: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
5: Rai Isoradio.

0: Black and Blues con Ojarro su Radio Radio nel nostro Pop and Go alle 17:45.
1: C'è un grandissimo saggio di scat qua.
0: Scat, perché parliamo di Ojarro. Adesso invece certo, lo scat ce lo fa Fabio Carriero, perché ci porta tra Orcofellino e Spodorno.
1: Ci chiedono anche una maglietta, eh?
2: E allora ci colleghiamo con, come di consueto a quest'ora, con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti in tempo reale sulle nostre autostrade ed eventuali tempi di percorrenza. Buon pomeriggio a voi.
3: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio, da Fabrizio Calcagnetta, Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora piuttosto intensa sulla nostra rete e la notizia più importante è ancora quella della zona laziale della 1 Milano-Napoli, dove al momento ci sono 8 km di coda a causa di un camion che è andato in fiamme ma ora è stato spento, ma è rimasto in carreggiata, ed è tra Magliano Sabina ed Attigliano per chi viaggia in direzione di Firenze. Al momento appunto il traffico scorre su di una sola corsia e per questo vi consigliamo ancora di uscire a Magliano Sabina, seguire la strada provinciale 150 in direzione Civita Castellana, proseguire poi per Gallese percorrendo la strada provinciale 315 per Orte Scalo Orte, da cui si può rimettere in A1. Per le lunghe percorrenze invece resta invariata la soluzione, è quella di uscire alla stazione di Orte e mettersi sulla E45 in direzione di Perugia, da qui seguire il raccordo Bettolle-Siena e rientrare in A1 attraverso la stazione di Val di Chiana. Rimaniamo ancora in A1 perché c'è traffico intenso anche tra Firenze Scandicce e Firenze Sud per chi viaggia verso Roma, e qui i tempi di percorrenza sono un pochino elevati, sono di circa 50 minuti. Mentre passiamo in A14 Bologna-Taranto, qui ci sono una serie di cantieri che stanno generando un chilometro di coda in direzione di Pescara tra Fermo e Pedaso, stessa situazione tra Pedaso e Grotta a Mare, così come tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, mentre in direzione opposta, cioè quella di Ancona, anche qui un chilometro di coda tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, tra Pescara Nord e Pineto, e stessa situazione tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Ci spostiamo ora in Lombardia, dove troviamo 4 km di coda per un incidente avvenuto in A4 Milano-Brescia. È avvenuto tra il bivio con la 8 Milano-Varese e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Questo ci fa consigliare di uscire comunque a Milano Fiera e rientrare direttamente a Monza, così da evitare le code. Ci sono code a tratti invece anche tra la tangenziale est di Milano e la Milano-Varese per chi va verso Torino. Ancora invece sulla 9 lanate Como-Chiasso rimane la coda tra Como Montolimpino e Chiasso, un chilometro di coda per attraversare la dogana con la Svizzera per chi esce dall'Italia. In chiusura vi ricordo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. È tutto per il momento, prossimo aggiornamento tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è veramente tutto, fate un buon viaggio.
4: Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: E lei è Veronica Scopelliti in arte Noemi, nostra vicina di casa, perché praticamente la incrociamo spesso su questo corridoio. La canzone Farfalle nostra nello collega, stomaco, collega. Farfalle nello stomaco, ci riporta in diretta in questa puntata di oggi, questo lunedì 25 di maggio del di Pop and Go. Siamo a Rocchetta Tanaro.
1: Sì, anche perché è un nostro ascoltatore.
0: Ascoltatore.
1: Di Toreno ci
0: ma
1: dice.
0: Sì, vabbè, raccontiamo. Cosa si fa a Rocchetta Tanaro oltre che a bere? Perché c'è.
1: Okay. Perché non è che possiamo sapere tutti gli accenti.
2: Si mangia.
1: No.
0: Sì. Si mangiano, non abbiamo detto cenni storici, abbiamo fatto solamente la storia dell'etimologia del nome, ma non sappiamo.
2: Ce ne sarebbe ancora molta di roba da dire.
0: Da vedere cosa c'è.
2: Locale, per esempio, una collina particolarmente vocata alla vite si chiama Bricco.
0: Bricco.
2: Da qui i nomi iconici come Bricco dell'Uccellone e Bricco della Bigotta.
0: Bene, ma come Bricco dell'Uccellone?
1: Beh, è vero, carta canta.
0: Carta canta.
1: E poi comunque, vabbè, passiamo al cibo, perché noi degli uccelloni poi fondamentalmente
0: in effetti, del cibo si mangiano gli uccelloni.
1: No, guarda, gli uccelloni non si mangiano, però essendo che siamo in Piemonte,
0: si mangia
1: i tartufi e le carni, ne?
0: Sentiamo Pamela cosa si mangia a Rocchetta Tanaro.
2: Allora, gli agnolotti del Plin.
0: Gli agnolotti del Plin si mangiano un po' in tutto.
2: Sono ravioli,
0: ma sì, li conosciamo bene.
2: Con la carne e le verdure.
0: Sì, sono bene. Un piatto nazionale,
2: arrosto, però si fanno arrosto.
0: Arrosto, poi?
2: Poi c'è il tagliarin.
0: Che cos'è il tagliarin?
2: È un tagliolino.
0: Ah, il tagliolino.
2: All'uovo, ma proprio vabbè, buonissimo.
0: Ma
2: no?
0: È pasta
2: però
0: fresca.
2: Sì. Servito con il tartufo.
0: Buono.
2: Perché l'eccellenza di questa terra è il tartufo.
0: Il tartufo, quindi facciamo gli auguri
2: applausi,
0: a tutti i tartufi. Applausi. All'ascolto.
1: Io adoro un cibo prelibatissimo.
0: Sì?
1: Che si chiamano le lingue di suocera.
0: Ah, che sono praticamente famose.
1: Le lingue di
0: suocera. Mondo.
1: Sì, guardi, queste io le mangio in tutte le regioni d'Italia.
0: Sì.
1: Donna che vai,
0: sono
1: suocera.
0: Sono foglie
1: che
0: croccanti,
1: trovi.
0: Buonissimo.
2: Sì. Quante suocere ha?
1: No, tante.
0: E poi ovviamente fanno è famoso in tutto il mondo perché queste iconiche sfoglie croccanti sono praticamente una specialità proprio tipica di Rocchetta e quindi
1: e sono state ideate dal maestro panificatore locale Mario Fongo.
0: Vabbè, chi se ne frega, poi questa è anche una notizia.
2: Adesso il Chianico Suglio doveva capito nominare
0: bello. Poi c'è il tirà.
2: Bravo Mario.
0: Tra i dolci c'è il tirà,
1: sì,
0: che è un dolce tipico
1: simbolo
0: sabaudo,
1: sì,
0: al limone, buonissimo.
1: Vabbè,
0: e poi tanti
1: forma di ciambella,
0: bravo,
1: della
0: bravo
1: ricetta centenaria,
0: la
1: tradizionalmente
0: conosce
1: legata a festeggiamenti di leva dell'epoca sardo-piemontese.
0: Sardo-piemontese.
2: Però si fa in quattro, perché tira, c'è cioè una che tira di qua, una che tira di là.
1: E allora due. Che
2: tira. No, quattro.
1: Ah,
0: con
1: quattro,
0: due mani.
1: Con due mani.
2: E i punti cardinali.
0: I punti cardinali, brava, brava.
1: Ma io sono arrivato
0: quante
1: al vescovo.
0: Le sa,
1: cardinali,
0: quante le sa.
1: Purtroppo
0: tutto da innaffiare con i vini del Monferrato.
1: Il Barolo, ne.
0: I vini del Monferrato.
2: Possiamo dire che c'è un castello.
1: No.
0: Ma che bello, che bello.
2: C'è un castello, ecco, a Rocchetta Tanaro.
0: Sì. Un castello bello, che bello. Che castello si chiama?
1: Azzo da Castello.
0: No, come si chiama? Bravo. Il castello? Lì c'è l'abitato.
2: È il castello di Azzo da Castello.
0: E lui c'è lì dentro.
2: Non c'è nome.
0: Non c'è nome.
2: Lui è una centralista.
0: Non c'è nome.
2: Tutte le cose non
0: è il castello
2: nessuno
0: dell'Uccellone, non è per
1: no,
0: caso il castello.
1: Il castello Uccellone è un altro.
0: È un altro,
2: ok,
0: bello.
2: Vado via a rivederci. È
0: molto,
2: molto
0: bello
2: oggi.
0: Siamo arrivati al momento di salutare Fabio Carriero che se ne va.
3: Grazie della,
0: ma grazie
3: della,
0: di che?
3: Della vostra compagnia, del vostro
0: ci dovresti odiare. Vi lasciamo con Fabrizio Casinelli, la classifica, i posti numero
2: 10, 9 e 8, Radio Corriere TV.
0: Noi ci sentiamo subito dopo.
4: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
5: È una nuova settimana insieme con la classifica, la top 10 del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli, tre posizioni che andiamo a scoprire quest'oggi, la numero 10, la numero 9, la numero 8. Partiamo subito con la musica Fever Dream, lui è Alex Warren, posizione 9.

0: la domenica.
1: Ci sentiamo domani, scopriamo altre tre posizioni della top 10 della Radio Corriere TV. Un saluto da Fabrizio Casinelli, a domani, e restate all'ascolto di Raiso Radio.
2: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.

0: GR1.
1: Una buona serata da Massimo Cecchini. Le elezioni amministrative in apertura di giornale, seggi chiusi alle 15, 743 comuni coinvolti con oltre 6 milioni e mezzo di elettori interessati. L'affluenza al 60%, prosegue lo spoglio, diffuse le nuove proiezioni. Allora gli aggiornamenti con Gianluca Ruggirello qui in studio.
2: Spoglio in corso ormai da un paio d'ore, quindi abbiamo delle proiezioni su dati reali abbastanza attendibili. Cominciamo da Venezia, unico capoluogo di regione al voto. In testa il candidato del centrodestra Simone Venturini con il 51,9%, dato che se confermato lo vedrebbe eletto al primo turno contro i pronostici della vigilia. Staccato il candidato del Campolargo Andrea Martella al 38,4%. Successo quasi certo sempre per il centrodestra a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro al 69,9% dei voti a fronte del quasi 22% del candidato del centrosinistra Domenico Battaglia. Partita chiusa anche a Salerno con Vincenzo De Luca, centrosinistra, con il 58,2%. De Luca che corre però senza il simbolo del PD, PD che non ha concesso il simbolo a nessuno, nemmeno al candidato di Verdi Sinistra e 5 Stelle Franco Massimo Lanocita, che si attesta al 13,7%, mentre quello del centrodestra Merenghi si ferma al 15,6%. A Messina dovrebbe esserci la vittoria al primo turno del sindaco uscente Federico Basile per Sud Chiama Nord, distanziati i candidati di centrodestra e centrosinistra. Ad Arezzo avanti il centrodestra con Marcello Comanducci, a Prato invece in testa il centrosinistra con Matteo Biffoni al 54,7%. Se confermata questa percentuale sarebbe eletto sindaco quindi al primo turno.
1: E grazie a Gianluca Ruggirello. Adesso le notizie dall'estero. Ultime ore febbrili di negoziato tra Stati Uniti e Iran per il raggiungimento di un'intesa, ma la sorte dell'accordo resta ancora incerta. In studio per gli aggiornamenti Enzo Arcieri.
3: O un grande accordo o nessun accordo, e si torna a combattere. L'out-out di Donald Trump lanciato sul suo social, mentre garantisce che i negoziati con Teheran procedono bene, ma aggiunge Trump, una volta raggiunta l'intesa sarà obbligatorio per i paesi islamici del Medio Oriente sottoscrivere gli accordi di Abramo, cioè il riconoscimento dello Stato di Israele e le normalizzazioni delle relazioni diplomatiche. Trump si spinge anche a ipotizzare l'adesione dell'Iran agli accordi, un disegno per un nuovo ordine medio orientale, mentre Teheran si mantiene guardinga. I negoziati si concentrano sulla fine del conflitto, affermano i vertici della Repubblica Islamica. Si affronterà la questione nucleare durante i 60 giorni che seguiranno l'eventuale firma del memorandum d'intesa e se gli Stati Uniti sbloccheranno i beni congelati iraniani e revocheranno le sanzioni contro Teheran. Non cederemo a pressioni e richieste eccessive, ripete per l'ennesima volta il presidente iraniano Pezeshkian, mentre il suo ministro degli esteri Araghchi e il capo dei mediatori di Teheran Ghalibaf sono a Doha per incontrare il premier Qatarino. Al centro dei colloqui la questione dello stretto di Hormuz e delle scorte di uranio arricchito dalla Repubblica Islamica. L'accordo tra Stati Uniti e Iran è nella sua fase finale, assicura il capo delle forze armate del Pakistan Munir, ed è prossimo alla conclusione.
1: Papa Leone ha presentato la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, firmata lo stesso giorno del 1891 in cui Leone XIII promulgò la Rerum Novarum. Atteso da mesi, il testo affronta i travagli della quarta rivoluzione industriale. Ascoltiamo il pontefice. L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione e risvegliare le coscienze ed indicare la strada da seguire per l'umanità. Queste le parole del pontefice. L'avvertenza Electrolux, c'è un aggiornamento. Il ministro delle imprese Urso avrebbe dato tempo fino al 15 giugno all'azienda per ritirare il piano presentato oggi, aprire un confronto vero per una soluzione industriale condivisa e sostenibile. Noi siamo pronti a fare la nostra parte come Conveco, ha assicurato Urso, e quanto riferiscono le fonti sindacali. Musica e sostenibilità nella seconda edizione del concerto per la Giornata Mondiale dell'Africa che si celebra oggi. Nella storica Sala B di Via Asiago a Roma si esibirà un cast d'eccezione, da Fiorella Mannoia a Eddie Brock, passando per Giobbe Covatta, Mirko Il Cane, Chiara Gagliazzo, Senit, Matador e molti altri artisti uniti per una nuova narrazione del continente africano. L'evento, condotto da Sara Zambotti e Massimo Cirri, si potrà seguire in diretta su Rai Radio 2 dalle 19.45 e in video sul canale TV 202. Sono le 18.05, la linea va a Rosso e il Nero, il prossimo GR1 è alle 19.
4: Rai Radio.
0: seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Aretha Franklin Fink, eccola qui. Tan tan tan tan. 9 minuti dopo le 18, bentrovati su Reso Radio, Simone Mercurio al microfono, seconda parte di Pop and Go, tra un po' scalpitante, eccolo qui che stanno scaldando, mangiando gelati, facendo merende, intanto noi andiamo su strada, intanto che loro si scaldano. Sulla 1, 8 km di coda per veicolo fermo, siamo tra Magliano Sabina e Attigliano, e qui c'è una lunga nota di Autostrade per l'Italia che vi andiamo a leggere. Dunque 8 km, come detto, per un camion che ha preso fuoco all'altezza del chilometro 489, ora spento, il traffico defluisce su una corsia. Chi è diretto verso Firenze consigliamo di uscire a Magliano Sabina e seguire poi la strada provinciale 150 in direzione Civita Castellana, proseguire per Gallese percorrendo la strada provinciale 315 per Orte Scalo Orte, da cui si può reimmettere in A1 per le lunghe percorrenze da Orte, inoltre mettersi sulla E45 verso Perugia, quindi seguire il raccordo Bettole-Siena con rientro in A1 a Val di Chiana. Questa la nota di Autostrade per l'Italia per il tratto tra Magliano Sabina e Attigliano sulla A1. Andiamo ancora in un'altra situazione, sempre sulla 1, San Vittore Caianello, direzione sud verso Napoli, anche qui un incidente al chilometro 688, si tratta di un camion ribaltato tra corsia d'emergenza e cunetta, direzione nord verso il grande raccordo anulare A4 Novate Nord, in direzione ovest verso il capoluogo piemontese, incidente al chilometro 128 e 500. Ancora sulla 4 tra Cormano e Sesto San Giovanni, altro incidente, direzione est verso Brescia. Altra situazione critica la troviamo sulla 10 a Spotorno, finale Ligure. Questo è il tratto in direzione ovest verso Ventimiglia, 6 km tra il chilometro 56 e il 62, 3 km ancora sulla 10 tra Bordighera e Ventimiglia, anche in questo caso verso ovest verso Ventimiglia. E adesso Pop and Go.
1: Signore e signori, comincia lo show in diretta su Rai Esor.

0: applausi, applausi, perché
1: applausi.
0: Cantavo dal vivo questa sigla, ho cantato dal vivo questa sigla.
1: 18:11 minuti, torniamo noi, ovvero la Trinità del Tedio, quelli di Pop and Go, Gabriele Broccoli che vi sta parlando, Pamela D'Amico, sempre splendida, per fortuna che non la vedo perché è da
0: nascosta.
1: Buon tardi, sì, sì, e poi ovviamente anche il maestro Filippo Mero, buonasera, oggi è sprovvisto della sua orchestra.
2: Oggi sono dell'orchestra, stanno in sciopero,
3: ciao comunque.
1: Arriva anche, arriva anche il saluto a Simone Mercurio, che ci ospita, colui che guida la supercazzola. E dall'altra parte del vetro abbiamo il nostro Claudio Campobasso, Claude Lofield e Angelo Cali in regia. Allora, devo dire, molti ci chiedono, ma sapete già dove mandare la maglietta? Ma non è che la maglietta è, è simbolica.
2: Ma non è vero, come? Lei le fa stampare, perché deve dire perché, bagianate?
1: Perché non ci, ma ci costa troppo mandare a spedirle.
2: Ho capito, ma lei è ricco.
1: Comunque, Armando, autotrasportatore, ci chiedeva questa cosa, ma adesso noi ricordiamo il numero telefonico, perché è importante, al numero telefonico che adesso Pamela D'Amico vi darà, voi dovete scrivere, anzi, mandarci un vocale dove ci raccontate quello che state facendo, se siete a Spotorno, a Orto, Felino. No. Oppure se semplicemente volete dirci la canzone che si nasconde all'interno del nostro, della nostra radio da machine. Però prima il numero.
0: Il numero è 348 103 1010.
1: Ecco, adesso lo dice Filippo Merola.
2: 348.
1: Ma cos'è?
2: 103 10.
3: Sembra Malgioglio.
1: Questa è per le casalinghe sconfitte. È ovviamente.
0: Ma sconfitte da chi?
1: Da Filippo Merola, ovviamente. Malgioglio. Bene, molto bella questa cosa.
0: Senta,
1: questa pantomima.
0: Prima abbiamo fatto un errore perché era Valentina.
1: Sì, mi scuso, mi scuso.
0: Scusiamo,
1: con Valentina.
0: Valentina, io l'amo.
1: Io l'ho
0: l'amo.
1: Chiamata Pasqualina, non so in che modo l'ho chiamata, ma io faccio sempre confusione con i nomi. Ma dopo questo, adesso riascoltiamo per coloro che sono adesso appena all'ascolto, la canzone che si nasconde all'interno della nostra Autoradio Time Machine.
4: Autoradio Time Machine.

0: all'estero.
1: Oh, mi casa sto pezzo. Mi casa tantissimo sto pezzo. Tra l'altro, canzone che ovviamente fa parte di una colonna sonora storica, no? Di un film che ha inaugurato la stagione di film.
2: Voglio dare un aiuto questa volta veramente importante.
1: Chi non è?
0: Lo dia.
2: No, posso dare un vero aiuto.
1: Un vero aiuto.
2: Allora, pensate al ballo.
1: Al ballo.
2: Ecco, pensate al ballo che non è il samba.
1: No, non è il samba, quindi è un altro ballo.
2: So
1: comunque
2: che farete difficoltà perché.
1: E poi lei, possiamo dire che è una cantante costosa. Possiamo aiutarvi in questo.
0: È vero.
1: In questo caso possiamo dire una cantante costosa. La maglietta di oggi è la maglietta con scritto avanti chiasso, che è un termine che a noi ci contraddistingue in modo particolare, e
2: dietro
1: Lainate Como, quindi potete avere questa bellissima maglietta che vi accompagnerà per i vostri viaggi. Okay?
0: Sappiate che la maglietta è un po' bagnata, dal lago di Como,
1: e quindi potrete fare Miss maglietta bagnata dal lago di Como. Certo,
2: c'è un coincidio con Miss.
1: Sì, adesso lo facciamo, però prima come sempre c'è la musica e io direi di ascoltarci il pezzo di questo momento, la nostra playlist, che non conosco.
0: Beh, glielo dico io, la testa
3: Fredde gira. Fredde Palma.
0: Oh, Emis Killa.

0: bloccatela.
1: Bella, sta ballando l'amico, lo muove, lo muove, lo vedo che lo muove, lo muove, lo muove, lo muove, lo muove.
0: Cioè fa le storie su Instagram veramente incredibili, lei che balla, brava, si riprende da sola. Cioè andate sul Instagram, profilo Instagram di Pamela D'Amico, autotrasportatori accostate nella corsia d'emergenza, e subito andate a, a guardarvi la storia di Instagram su Instagram di Pamela D'Amico.
1: Che tristezza.
0: Cioè veramente, ma lei
2: se maestro Merola oggi mi sta proprio piacendo.
1: Sì, aumentiamo i follower, fa questi endorsement. Sì. 18:18, io devo ringraziare tutti coloro che stanno rispondendo al loro, alla canzone, insomma, per indovinare la canzone. Sono in tanti che hanno indovinato. Fatevi salutare anche Viviana, a cui mancava solo l'anno, ma l'ho aggiunto, anche se insomma è un po' ballerino l'anno che ci ha messo. Fatemi salutare anche
2: ballerino, però ha senso.
1: Ballerino, certo, in questo caso va bene. Nello, anche lui ha azzeccato. In tanti. Queste magliette di Chiasso vanno fortissimo.
0: Sì.
1: E l'Ainate Como, soprattutto.
0: Soprattutto
1: l'Ainate Como. Devo farvi complimenti perché siete molto molto esperti, soprattutto siete dei babbioni, perché vi ricordate queste canzoni?
3: Boomer.
1: Sì, siamo tutti un po' boomer.
2: Cioè, però posso dire, anche comunque chi non era nato come me, sono nata molto più tardi. Cioè comunque questo è un must.
3: Perché
2: è
3: un must.
2: Che tu guardi e ti innamori, capito? Innamori.
1: Tu guardi.
0: Questi gesti, non la vedo nessuno, tranne Broccoli la vede.
1: Io la vedo, però fa dei gesti veramente inconsulti.
2: Senta, poi lei mi prende in braccio e facciamo 4-5 capriole.
0: Va bene, va bene. Se lei lo desidera, io sono qui per questo.
1: Non vediamo
0: per
1: l'ora.
0: La capriole.
1: Poi alla radio le capriole si sa, funzionano,
3: si vedono,
1: tantissimo.
3: Vedono,
1: adesso noi andiamo un attimino a vedere che succede tra Orca Figlino e Spoterno, e poi Spotornia.
3: Più che altro vi porto sulla FIPLI, la Firenze Pisa Livorno, tra Empoli Est e Empoli Ovest, e qui ci sono 5 km di code per veicolo fermo in direzione ovest verso Livorno, con tendenza in aumento. Veicolo fermo, appunto, che proprio in questo tratto, ancora sulla Firenze Pisa Livorno, Santa Croce sull'Arno, in uscita dal capoluogo toscano, c'è una coda per viabilità esterna che non riceve. Risolta invece gli incidenti sulla 26, Genova Volti Gravellona Tosci tra Meina e Carpugnino, direzione nord verso Gravellona, 2 km su A22 Brennero Modena tra Trento Nord e San Michele. Siamo in direzione nord verso il Brennero, ma torniamo a quella che è la situazione più critica in questo momento sulla 1, dunque tra Magliano Sabina e Attigliano in direzione Firenze. Si registrano 8 km di code per un camion che ha preso fuoco all'altezza del chilometro 489. L'incendio è stato spento e il traffico in questo momento defluisce su una corsia. Chi è diretto verso Firenze deve uscire a Magliano Sabina, seguire la strada provinciale 150 verso Civita Castellana, proseguire poi per Gallese percorrendo la strada provinciale 315 per Orte Scalo Orte, da cui si può reimmettere in A1. Per le lunghe percorrenze da Orte mettersi sull'E45 verso Perugia, quindi seguire il raccordo Bettolle Siena con rientro in A1 a Val di Chiana.
4: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla

0: comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5x1000.apg23.org. Grazie.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
3: Sì!
2: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Ciao!
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Rai Isoradio.

0: dai.
1: Non la sopporto più.
2: Io non la sopporto più. Lei.
0: Quella è Shakira e questa è Sciagura, signore e signori. Ce l'abbiamo qui.
2: No, ma lei balla,
0: la
2: mi spinge.
0: Sciagura de casa.
2: Si prende tutta la scena, fa le capriole.
0: Oh, va bene. Cioè, allora,
2: amici.
0: Un sacco di amici che hanno scritto al nostro numero, che lo ricordiamo, Pamela, è il
3: 348 103 10 10.
0: Che bello.
2: Ma perché, come l'avevo detto io, non era bello.
0: Non era lo stesso.
2: Io non lo so.
0: E
2: c'è della discriminazione.
0: Un sacco di amici che ci scrivono, addirittura si formano anche delle società per scrivere la risposta esatta. Cioè, uno chiede il titolo a un amico, l'altro alla figlia, oppure al nonno chiedono il titolo,
2: vabbè,
0: l'anno di pubblicazione.
2: La comunità fa sempre bene.
0: Però la maglietta è una,
2: è
0: cioè,
2: una.
0: Quindi
2: purtroppo
0: la dovete passare per tutta la famiglia e guardiamo che, insomma,
4: unica misura.
2: Se la possono dividere.
0: Ah, volete dividere, certo.
2: Sì,
0: dovremmo fare tre: una a Chiasso, una a Lainate e l'altra a Como.
2: È vero, questa è una bella idea.
0: Facevamo
2: tre
0: magliette.
2: Quella di Como è bagnata.
0: Como è bagnata, certo, ovviamente è bagnata, perché a Como si può fare anche
2: o bagno.
3: O bagno.
0: Va bene,
3: ma
0: allora,
3: a proposito di Miss Maglietta,
0: sì,
3: bagnata,
0: facciamo il comicidio, dai, partiamo, vai.
2: Ora c'è il comicidio.
0: Ora c'è.
5: Ora c'è il comicidio.
0: Attenzione, attenzione, questo è il momento più triste della radio mondiale, perché la nostra Pamela D'Amico, convinta di far ridere con le sue battute, invece renderà la vostra giornata un inferno. Prego.
3: Allora, Miss Maglietta Bagnata l'abbiamo nominata e quindi arriva subito il comicidio, perché io ho una selezione di comicidi infinita,
0: lo
3: lei
0: sappiamo,
3: lo sa, no?
0: Sappiamo.
3: Ne ho proprio 100.000, 200.000, 300.000.
0: Tutti orrendi.
3: A memoria, tutti a memoria, lei lo sa, vede, io non leggo nulla.
0: Va bene, sentiamo.
3: Concorso di bellezza per donne che non dovevano essere lì.
0: Oh, tipo?
3: Miss sono sbagliata.
0: Mi sono sbagliata. Ce n'è un'altra.
2: È riuscito un attimo fuori in bagno? È successo qualcosa nel frattempo?
0: No, guardi, non si è perso nulla.
2: Va, allora riesco, mi scusi.
0: Può tornare in bagno, sì. Ne ha un'altra.
3: Finisca di farla, finisca di farla. Ho dormito sui sassi a Matera.
0: Bello.
3: Sì. Erano materassi.
2: Matersassi.
3: No,
2: no, no, è la prima volta lei, Brogani, che ridere. E posso dire una cosa?
0: Ho riso anche
2: io di Materassi.
0: Ha ragione.
2: Non vale, quindi non vale. Purtroppo.
3: No, avete riso perché siete diventati sempre più.
2: No, purtroppo questo omicidio può passare dalla direzione generale della Rai. E purtroppo lei è licenziata perché questo faceva ridere.
0: Faceva ridere, questo si faceva.
3: Però voi ridete così anche per farmi un po' piacere, perché mi avete vista
0: no,
3: trista.
0: No, guardi, non ci può fregare di meno di questa cosa. Comunque, se ce n'è un ultimo così ce ne andiamo, perché questo faceva, in effetti non era proprio un comicidio.
3: Allora, come si chiama la madre del lama? La mamma.
0: Ecco, è tornata nella sua,
2: è tornata
0: in quella roba lì, terrificante.
2: Perché c'ha la nuvoletta col punto interrogativo.
0: È tornata
2: facile,
0: in maniera terrificante.
2: Lama
0: di che? La mamma del lama, chi è lama? Chi è lama?
3: Lama è un animale.
0: Il lama.
3: Scusi, ma anche
2: la mamma dei lama.
0: Del lama, la mamma del lama.
3: Il lama non ha una mamma?
0: No, vabbè. No. No, perché
2: l'unico che ha una lama è il coltello.
4: Spiegare le battute.
0: No, vabbè, infatti è inutile, funziona. Perché per me lama è quello che raccoglie l'immondizia.
2: Anche
0: quindi,
2: per me.
0: Vabbè, va bene così. Allora, siamo tra un pochino, ci abbiamo il tempo previsto.
3: Il meteo,
0: ovviamente, la meteorologia.
3: No, lei deve dire meteo, altrimenti la gente non la capisce.
0: Però prima ci ascoltiamo
2: un giornale, a capire.
0: Prima ci ascoltiamo la musica, o ce l'abbiamo già, no? Cioè, quindi abbiamo la musica.
4: Musica.
0: Bellissimo, fallo partire, questo pezzo è fantastico, ragazzi, la vita in corsia di sorpasso, mi raccomando, voi non seguite il messaggio degli Eagles con questa Life in the Fast Lane. Senti che chitarrona, senti, questo è Joe Walsh.
2: Mi piace quando annuncia così.
0: Mamma mia, ragazzi, questa è veramente musica da viaggio su Rai Radio Eagles.

0: grande musica di Rise Radio direttamente dalla California, ladies and gentlemen, degli Eagles con Live in the Fast Lane 18:34. Noi siamo quindi Pop and Go, torniamo subito, prima però come sempre dobbiamo aggiornare sulla situazione meteorologica.
1: E dunque ci colleghiamo con il luogotenente Andrea Gurrieri, buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio a voi in studio e a quanti sono sintonizzati sulle frequenze di Isoradio. Sul nostro paese è presente un robusto campo di alta pressione che determina tempo stabile e soleggiato sul nostro paese e temperature elevate, ben al di sopra delle medie del periodo. Infatti da nord a sud il cielo risulta sgombro da nubi, eccezion fatta per i rilievi montuosi di Calabria e Sicilia, dove stiamo assistendo alla formazione di nubi cumuliformi che stanno dando luogo a rovesci anche sotto forma di temporale, specie su quelli della Sicilia centro-orientale, ma in dissolvimento già dal tramonto. Qualche nube la ritroviamo anche sulle Alpi piemontesi, sui rilievi appenninici peninsulari e su quelli sardi, ma senza piogge. I venti soffiano localmente moderati di maestrale sulle coste del basso Adriatico e sulla Puglia, mentre sono deboli di direzione variabile sulle altre zone o a regime di brezza lungo le aree costiere. Per domani non si prevedono sostanziali variazioni del tempo rispetto alla giornata odierna. La persistenza dell'alta pressione farà però aumentare le temperature di un grado 2 al centro-nord, con il caldo che si farà maggiormente sentire sulla pianura padana e la Toscana, con punte che potranno sfiorare i 34-35 gradi. E con l'aggiornamento meteo è tutto. Grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Io ascolto Rise Radio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rise Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: hai trovato la tua strada. Noi scegliamo solo canzoni che parlano di strada, perché Isoradio, questa, ragazzi, quindi non è, andiamo proprio su
1: tutto
0: questo.
1: Tutto a tema.
0: Quindi abbiamo sentito gli Eagles con Life in the Fast Lane, Corsia di sorpasso.
2: Che non è un consiglio, questo, ma è un titolo di una canzone. Comunque,
3: la prossima ci porta in alto.
0: La prossima ci porta in alto. Questo è ultimo, comunque. Lo salutiamo, Nicolò. Io ero sempre ultimo pure io a scuola.
2: Io penultimo.
1: Come a Sanremo?
2: No, a Sanremo ultimo.
0: Tra poco parliamo di a Sanremo ultimo, giusto.
2: Diciamo le cose come
0: stanno. Poco parliamo anche della giornata mondiale di oggi, ma prima, come sempre, gli aggiornamenti devono arrivare, perché non è che possiamo lasciarvi senza notizie tra
4: Orcofellino e Spadorno.
2: Alcuni aggiornamenti dunque, partendo dalla 92, la Genova-Roma, tra Santa Severa e Cerveteri c'è un incidente per il ribaltamento di un'auto in direzione sud verso Roma, siamo al chilometro 38 appunto della 92. Ancora altro incidente sulla 14 tra Teramo, Giulianova, Mosciano, Sant'Angelo e Val Vibrata, sbandamento di un'auto in direzione nord verso Ancona. Poi sulla stessa A22 segnaliamo tra Trento Sud e Trento Nord una coda al momento di 2 km in direzione nord verso il Brennero. Ricordiamo ancora che c'è una coda lunga per veicolo fermo tra Ponzano Romano e Attigliano sulla A1 appunto direzione nord verso Firenze, dove appunto c'è un camion in avaria all'altezza del chilometro 489, dunque il traffico defluisce su una corsia. Poi ancora andando ai tratti non gestiti da autostrade, traffico molto intenso nel nodo di Milano sulla tangenziale ovest A50, code a tratti tra l'allacciamento con la 1 e Baggio Cusago verso la 8, ancora sulla stessa tangenziale A51 sempre a Milano rallentamenti e code tra Paullo e Gobba verso Lecco. In Campania rallentamenti sulla statale 7 bis diramazione a Villa Literno per un incidente nei pressi di Casa Luce in direzione Teverola. Nel Lazio traffico rallentato sull'Appia vicino a Frattocche in direzione Latina e Brindisi.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico, laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Rai su Radio.

0: the Stars con gli Stones. Questa è Rise Radio, siamo quelli di Pop and Go. Sì, tranquilli, ce ne stiamo per andare.
1: Tra... No, veramente?
0: Sì, sì, no, rilassati.
1: Ma facciamo fino alle 20?
0: No, no, siamo ancora per una decina di minuti con voi.
2: Sono particolarmente felice a mio agio in questo studio.
0: La vedo, infatti, mai? Perché proprio lì è cheek to cheek con il maestro di.
1: Meno male che ho messo il deodorante oggi, perché ero in dubbio se metterlo o no.
2: Invece pensavo che non l'avesse messo. Allora, okay.
1: Fragranza molto importante.
0: Continuano a mandarci risposte esatte per il nostro quiz. Molti vogliono ovviamente la maglietta e non capiscono che il nostro, cioè, è un modo di fare comunque ovviamente così un po' goliardico. Sentiamo questo ascoltatore.
3: Ragazzi, un'altra volta la stessa canzone. Vabbè, comunque sono sempre io, Armando. Napoletano. Io abito a Campobasso.
0: Abito a Campobasso.
3: Se nel caso me la fate portare dall'amico vostro, ma, la maglietta.
1: Ma, cioè,
0: ma Claudio si chiama Campobasso, ma in realtà non lo so,
2: ma
0: no, non è di Campobasso, lui è dell'Azerbaigian, si vede proprio chiaramente.
1: Lei dice sempre Claudio Campobasso, il nostro ascoltatore.
0: Ma non è, il cognome non è la provenienza.
2: Ho capito, ma è possibile che Claudio a Campobasso non ci passa mai?
0: Ci passa a Campobasso, ma Claudio. Qualche volta ha detto che ci passa.
1: Beh, sì, che a me per esempio Filippo Merola me lo porta a Nerola.
0: Esatto. vero, bravo,
1: grazie,
0: ci fa piacere. Oggi sì. Secondo quello che è quel grande genio, no, sì, di Douglas Adams e la sua guida per autostoppisti, sì, in tutto il mondo il 25 di maggio si festeggia una delle ricorrenze più surreali, sì, però è, in realtà è tutta dedicata a un oggetto che tutti quanti noi usiamo, sì, e che è quella appunto la giornata mondiale del
1: asciugamano.
0: Bravi, il Towel Day. Oggi è il Towel Day. Nasce appunto dal famoso libro di Douglas Adams, secondo lui chi porta sempre con sé un asciugamano viene automaticamente considerato una persona affidabile, perché sì, tu vai in giro con l'asciugamano, sei sicuro che la gente ti dà,
1: però,
0: ti,
1: sì,
0: dà sicurezza.
1: È, cioè, vero, però, cioè, un asciugamano è un asciugamano. Cioè, io per esempio ce n'ho uno solamente, lo uso per tutto.
2: No.
0: Bravo, anche nel, lei? Anche nel libro si usa per tutto, come coperta, come vela, come arma anche improvvisata, sì, bagnato, sì, è
1: io
0: tremendo.
1: Per esempio in questo periodo lo metto vicino al letto,
0: sì,
1: e ci ammazzo le zanzare la notte.
0: Bello. Adesso chiederemo quanti asciugamani ha Pamela D'Amico.
1: Sarà uno, due?
0: No, e quanti ne ha? Però prima ci dobbiamo collegare, signori, con la sala.
2: Il venditore di asciugamani.
0: La sala, no?
2: No,
0: la sala, c'è la sala.
1: C'è la sala.
4: Perché sono le 18:49 in questo momento, ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Ultimi aggiornamenti, ancora buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore da Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora intensa, in particolare sulla 1 Milano-Napoli, ovviamente, da cui iniziamo, perché tra Ponzano Romano e Attigliano in direzione di Milano abbiamo ancora 9 km di coda per un camion in avaria. Il traffico al momento scorre su una sola corsia. A chi è diretto verso il nord, verso Firenze, consigliamo di uscire a Magliano Sabina, seguire la strada provinciale 150 in direzione di Civita Castellana, proseguire per Gallese percorrendo la strada provinciale 315 per Orte Scalo e poi appunto rientrare in autostrada Orte. Mentre per le lunghe percorrenze da Orte consigliamo di mettersi sulla E45 verso Perugia per poi seguire il raccordo Bettolle-Siena con rientro in A1 a Valdichiana. E restando in A1 nel tratto toscano, tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, il traffico intenso a causa tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Risalendo poi in A1, un aggiornamento dell'ultimo minuto, tra Basso Lodigiano e la Complanare di Piacenza verso Bologna, il traffico è appena stato bloccato e c'è un chilometro di coda a causa di un incidente tra due auto. Il nostro personale ovviamente è presente sul posto. Cambiando versante, siamo sulla 14 Bologna-Taranto, tra Teramo e Valvibrata verso Bologna abbiamo un chilometro di coda per un incidente tra un camion e un'auto, mentre riscendendo tra Pescara Nord e Pineto verso Bologna sono 2 chilometri di coda per lavori di ammodernamento. Analoga situazione con un chilometro di coda anche tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Taranto. I tempi medi di percorrenza in prossimità di questi cantieri sono di circa 15 minuti. Ci spostiamo adesso invece sulla 12 Roma Civitavecchia, perché tra Santa Severa e Cerveteri in direzione di Roma c'è un chilometro di coda per un incidente tra due auto. Concludiamo in Liguria, siamo sulla 7 Milano-Genova, dove tra Genova, Bolzano e Tubusala verso Milano c'è un chilometro di coda per lavori di ammodernamento. Queste al momento le nostre principali segnalazioni. Il prossimo collegamento con noi qui da via Bergamini avverrà domattina alle 6:45. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
6: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: stratosferica.
1: Sì, ragazzi, dai.
0: Che grande giovanotto.
1: Prima che diventi giorno. Devo ancora imparare il titolo di sto brano, sì. E questi sono
2: canzoni. Ma lo sai che abbiamo quasi finito questa puntata? È volata, caro broker.
1: Questo è un pezzo vecchio, mi sembrano tutti uguali. Quelli.
2: Beh, non dica così.
1: No, no, va bene, va bene. Allora, 18 siamo arrivati alla fine, volevamo sapere quanti asciugamani avete a caso.
0: Sì.
1: Allora, io ne ho uno e ci faccio tutti.
2: Io pure, anche io uno, assolutamente. Uno
0: io ne ho 24. No. Più uno, 24 più uno.
1: Perché 24,
2: 24. Cioè lei allora, 24 nel porta asciugamani ha
0: 24 asciugamani. Più uno, quindi 25, sì.
1: Ma come li riconosci? Tutti scusi, lo stesso colore?
0: Allora, perché 20 sono per tutte le dita, quindi praticamente una... indice, medio, anulare e tutti quanti, tutte quante le dita, delle mani e dei piedi. Ogni dito c'è un asciugamano. Poi sì. Uno per la bocca, per il viso.
1: La bocca, la bocca.
0: Okay.
1: La
0: due
1: bocca
0: per importa. Le parti.
2: Vabbè, abbiamo capito.
1: Quelle parti là.
0: E poi ce n'è uno in più ancora una per la testa, così no. I capelli
2: e sono 24
1: il turbante
2: e il 25esimo,
0: ecco, io quello non lo posso dire.
1: Ma come no, vabbè, lasciamo stare, vabbè, lasciamo all'immaginazione.
2: Facciamo una cosa sì. Lei stasera torna a casa, sì. Fa una bella storia su Instagram e spoilererà l'asciugamano spoilererà l'asciugamano ai suoi follower.
1: Ma chi se ne frega di asciugamano della D'Amico?
2: La gente se lo chiederà,
1: ma per favore,
2: ma questo 25esimo asciugamano a cosa le servirà? Alla D'Amico?
0: Che le servirà? Convinto.
1: Fa così, stasera farà questa storia.
2: Allora, colleghiamoci stanotte verso tra le 2 e le 3 di notte. D'Amico ci
1: rassegna tutti gli asciugamani della D'Amico. È bellissimo.
2: Esatto,
1: è un momento veramente di grande radio.
2: Lei ha una cabina armadio solo per gli asciugamani. Pensi.
1: Allora, tra coloro che hanno indovinato oggi, che si sono aggiudicati la maglietta di Chiasso, Lainate Como, ascoltiamo la nostra Valentina.
3: Allora, il titolo è What a Feeling.
1: What a Feeling.
3: La cantante è Irene Cara.
1: Irene Cara.
3: Però non ricordo l'anno, sì, di pubblicazione.
1: No, come non ricordi? Era il 1983.
2: Como Chiasso senza Lainate.
1: Quindi Lainate non gliela diamo, va bene. Scritta ovviamente da grande Giorgio Moroder, che ci teniamo a ricordare, che è anche italiano, insomma, oltre che essere mezzo svizzero, è pure italiano. No? Gli svizzeri dicono il nostro. Posso diciamo
0: dire evviva l'Italia?
1: Viva l'Italia! E con questa canzone noi togliamo le tende.
2: Con questo slogan
1: domani non sappiamo se andiamo
2: originale.
1: In onda, ma se andremo in onda con un grandissimo ospite dal vivo.
2: No, veramente?
1: Sì, sì, ma non vi posso spoilerare
2: niente. Però allora collegatevi domani alle ore 17.
1: Grazie, Claudio Campobasso, Claude Lofield, la parte tecnica, Angelo Galì, regia, grazie a Pamela D'Amico che lo muove.
0: Yes.
1: Grazie a Filippo Mero, la Senza Band oggi.
2: Grazie a tutti.
1: Grazie da parte di Gabriele Broca, grazie a Simone.
2: Grazie.
1: Ciao, bye con Irene Cara. What a feeling, flash dance.

0: Comunali, il centrodestra verso la riconferma a Venezia, il centrosinistra in vantaggio in Toscana, vince al primo turno il forzista Cannizzaro a Reggio Calabria, a Salerno trionfa De Luca, affluenza in calo di 5 punti. Meloni, una vittoria al primo turno nel capoluogo veneto sarebbe un miracolo, il PD buoni risultati in Toscana e Campania, la partita è ancora aperta. Iran, USA, trattative a oltranza, Trump, l'accordo sarà grandioso, non ci sarà, Teheran può saltare tutto, colloqui incentrati su riapertura di Hormuz e uranio arricchito. Flottiglia, i due italiani fermati in Libia trasferiti a Bengasi, presto potrebbero essere espulsi, accusati di ingresso illegale, il ministro Tajani spero tornino presto a casa. 8 ultras juventini arrestati dopo gli scontri prima del derby di Torino, il tifoso bianconero è ancora grave in ospedale, investigatori al lavoro sui video delle telecamere di sorveglianza. Dopo la mancata qualificazione in Champions, azzerati i vertici del Milan, esonerato il CT Allegri, l'annuncio del club via anche Furlani, dare Moncada.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Podcast Original.
2: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
3: Ascolta il podcast Follow the Money su RaiPlay Sound o scarica l'app.
1: Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Qui Bornstein Gang, Can't Take My Eyes Off You, direttamente da Il Cacciatore, 19:06 minuti, ben trovati da Simone Mercurio al microfono dopo Pop and Go, pronto il nostro benedetto Marcucci, non prima di aggiornamenti, andiamo dunque su strada e vediamo cosa accade. Allora andiamo subito alle ultime notizie, sulla 10 Genova 20 miglia, sono 6 adesso i chilometri tra Spotorno e Finale Ligure, ovviamente parliamo di chilometri di code in direzione ovest verso la stessa 20 miglia, segnalati solo 6 km per lavori che si sommano anche al traffico congestionato. Traffico intenso anche sulla 1 tra Calenzano e il Bivia 1 variante di Valico, siamo in direzione nord verso Bologna, e ancora 9 km sulla stessa 1 tra Ponzano Romano e Attigliano, code per veicolo fermo, ormai da diverse ore c'è questa situazione che si è registrata per un camion fermo all'altezza del chilometro 489. Il traffico defluisce su una corsia, Autostrade consiglia a chi è diretto verso Firenze di uscire a Magliano Sabina, seguire la strada provinciale 150 in direzione Civita Castellana, proseguire per Gallese percorrendo la strada provinciale 315 per Orte Scalo Orte, da cui ci si può reimmettere in A1. Per le lunghe percorrenze da Orte bisogna immettersi invece sulla E45 verso Perugia, quindi seguire il raccordo Bettolle-Siena con rientro in A1 a Val di Chiana. 3 km di code segnalate come a tratti tra Bordighera e Ventimiglia, siamo in direzione ovest verso la stessa, andando ai tratti non gestiti da Autostrade segnaliamo sulla 7 Milano-Genova traffico intenso in direzione del capoluogo Ligure all'altezza di Binasco, mentre verso Milano 1 km di coda tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest. E adesso musica, e subito dopo arriva Benedetto Marcucci.

0: ben detto.
1: I fatti senza pregiudizi, un programma di Benedetto Marcucci.
2: E buonasera, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Isoradio. Allora, oggi celebriamo Carlo Petrini, che purtroppo scomparso nei giorni scorsi. Ieri è stato, appunto, si è celebrato il suo saluto, il suo funerale in forma rigorosamente laica, e molti hanno appunto tributato un saluto a Carlo Petrini. Noi siamo stati onorati, diciamo, di ospitarlo in varie occasioni nella nostra trasmissione, e io personalmente sono onorato di averlo conosciuto ancor prima che l'arcigola diventasse slow food. Quindi ebbi la fortuna di vivere una cena molto, appunto, golosa e etilica in quel di Perugia, e nella campagna perugina. Carlo ci portò, a me e a Stefano Cristante, un mio amico e oggi professore all'Università di Lecce, e ci raccontò di questa sua nuova frontiera. Dopo Arcigola nasceva Slow Food, e di lì a poco il manifesto di Slow Food venne, appunto, pubblicato sul supplemento allora del manifesto, Gambero Rosso, e campeggiava questa bellissima chiocciola che è il simbolo, appunto, di Slow Food. Ma non è stato ovviamente solo Slow Food Carlo Petrini. Carlin è stato anche il creatore di Terra Madre, una rete internazionale di straordinaria importanza e suggestione, nonché della sua, quella che era il suo fiore all'occhiello, l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che appunto abbiamo festeggiato e celebrato in una trasmissione proprio di Bendetto, ospitando appunto Carlo Petrini, che per i 20 anni di Pollenzo. E la sua figura è una figura molto, molto difficile da definire, proprio perché appunto Carlo non aveva una chiara connotazione, né chiara connotazione politica, anche se era fieramente, è stato, oltre che aver fondato Slow Food, fondò una delle prime, fu credo la quarta addirittura, radio libera italiana, perché dopo la sentenza della Corte Costituzionale che appunto liberava l'etere e non lo rendeva più monopolio della RAI, e lui si dette da fare, e con qualche amico, comprando mi pare a Livorno addirittura una tutta l'apparecchiatura per mettere, entrare nell'etere appunto con una voce nuova, una voce libera, e Radio Bra diventò una delle poche radio italiane che, le prime radio libere erano soprattutto radio di musica, e invece Radio Bra aveva un intento sociale, un intento politico immediatamente denunciato nel suo nome, cioè Radio Bra Onde Rosse, quindi e nasceva ancora prima di Radio Onda Rossa, la gloriosa radio libera degli anni del movimento. E però, nonostante ciò, nonostante la sua collocazione molto definita da un punto di vista politico, non è certamente etichettabile con una definizione così banalmente di sinistra. Era un uomo che sapeva appunto andare a vedere oltre, vedere ciò che il mondo in quel momento capiva poco, o comunque l'Italia capiva poco, e mentre si affermavano, insomma, chi appunto ha qualche anno come me, si affermava lo slow food, il fast food, cioè era imperante il modo di agire veloce, la fast life. E Carlo appunto diceva: se non recuperiamo invece la capacità di non subire l'accelerazione, il dinamismo frenetico di questa società, perderemo la nostra sapienza antica, il nostro sapere ancestrale, e quindi dobbiamo recuperare la capacità di andare piano, di saper assaporare un cibo, di dare il giusto senso alla gola come qualcosa, come un senso che ha una sua importanza precipua nel nostro vivere, e quindi che deve darci una capacità anche di saperci fermare, di saperci saper sentire un gusto e saper distinguere un gusto da un altro e non appiattirli. Ecco, questa prima intuizione, poi ovviamente l'inizio si chiamava proprio appunto arcigola e dopo si chiamava slow food e poi tutto il resto. Oggi slow food è una realtà internazionale con 10.000 progetti in campo in 160 paesi per promuovere appunto una cultura del cibo buono, pulito e giusto, come diceva Carlin Petrini. Noi ne parleremo con Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto, che appunto proprio perché Carlo Petrini sapeva andare al di là degli steccati e delle etichette, delle collocazioni politiche, ci racconterà come questo incontro invece fu proficuo.

0: infatti concepirono progetti in comune. E poi lo ricorderemo con Jacopo Fo, che diciamo ha conosciuto Carlo Petrini dall'inizio, appunto, perché proprio Radio Bra fu una realtà che Dario Fo seppe apprezzare, e quindi per Jacopo Fo Carlo Petrini è sostanzialmente come un parente, lo ha definito in un post, appunto, nonno, zio, fratello, amico. E quindi Jacopo, speriamo che ci dia anche degli aneddoti che possano restituirci lo spessore della personalità di Carlo Petrini. E in ultimo con Ermete Realacci, presidente di Fondazione Simbola, che anche lui abituale ospite della nostra trasmissione, che ci farà capire come il pensiero di Carlo Petrini in fondo non sia soltanto l'utopistica visione di un visionario, ma sia qualcosa che si può realmente coniugare con l'amministrazione, il governo della cosa pubblica, e quindi deve essere un patrimonio che appunto vada oltre gli schieramenti politici. E come lui ebbe a scrivere in maniera molto, visionaria, chi semina utopia raccoglie realtà, disse Carlo Petrini. Detto ciò, Simone.
1: Beh, dunque, puntata ricca per un personaggio straordinario. Io, insomma, devo dare l'ultimo aggiornamento. Invece, andiamo su terra, andiamo su strada. C'è un incidente tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Siamo in direzione sud verso Firenze. Ultimo aggiornamento sulla 1. Coinvolto un'auto e un camion. Sono 4 invece chilometri di code tra Spotorno e Finale Ligure in direzione ovest verso Ventimiglia. 4 chilometri, dunque, code a tratti per lavori.

0: tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Ci siamo. Torna a Playing Memories.
2: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
3: Playing Memories, due settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
6: Raizo Radio.
7: Bene, torniamo in diretta e andiamo subito a sentire il nostro primo ospite che, come dicevo in premessa, è Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto, nonché ovviamente storico presidente Buonasera. Della regione, ma anche, soprattutto in questo caso, ministro dell'agricoltura, perché credo che proprio in quell'occasione conobbe Carlo Petrini.
8: Assolutamente sì, buonasera a tutti.
7: Buonasera.
8: Mi ritengo una persona fortunata, ho conosciuto Carlin, l'ho conosciuto in un momento nel quale io ero ministro e il dibattito era un dibattito forte perché l'Italia stava affrontando le grandi sfide degli OGM, di un'agricoltura che stava passando di mano alle multinazionali, insomma tutta una serie di temi contro l'identità produttiva. E tanto è vero che io l'ho conosciuto e molti pensavano che ci fosse lo scontro tra titani, no?
7: Certo.
8: Carlin di sinistra che avrebbe comunque trovato, come si può dire, avrebbe trovato un muro dall'assessore leghista,
7: dal ministro leghista, sì.
8: Pronto?
7: Sì, eccoci.
8: Ecco, la verità è che nacque un'amicizia e ci siamo frequentati appunto in più occasioni e ne è nata anche una condivisione su obiettivi che erano quelli della tutela della biodiversità. Io scrissi anche un libro in quegli anni, nel 2009, Adottare la terra per non morire di fame, in cui parlavo di gli OGM, l'identità produttiva, la multinazionale dei contadini e molto altro ancora.
7: Ecco, ma diciamo che le intuizioni, la visione di Carlo Petrini, che appunto, come abbiamo detto, iniziò a operare in questo campo negli anni Ottanta, quando ancora invece c'era una visione completamente diversa nella nostra agricoltura, è una visione che oggi è diventata, per fortuna, un patrimonio comune. Ma come si può rilanciare ancora ulteriormente il messaggio di Carlo Petrini e far diventare appunto l'Italia un'eccellenza sempre di più di questa visione che, per fortuna, come dicevo, ormai è condivisa da tutti, perché sappiamo che noi ci guadagniamo soltanto a far valorizzare la biodiversità perché abbiamo il patrimonio.
8: Lui è stato un grande innovatore, è stato un visionario, ha capito che l'identità italiana non prescindeva da un'identità produttiva. Pensi solo che rispetto alla biodiversità, il nostro paese, che rappresenta forse l'1% delle terre emerse a livello mondiale, è un paese che ha 4.500 prodotti tipici. Carlin ha avuto il merito di aver avvicinato l'opinione pubblica all'agricoltore, alla sua produzione, e aver introdotto una narrazione dietro ad ogni prodotto. Ovviamente da qui poi ne sono partite le battaglie di civiltà, come le ho sempre definite io, battaglie etiche, che sono quelle della difesa dei contadini, che sono quelle della difesa delle identità produttive. Ricordiamoci che lui organizzava ogni 5 anni Terra Madre, quindi riuniva i contadini da tutto il mondo. Ricordiamoci che il Salone del Gusto nasce con lui. Ricordiamoci che Slow Food lui la mette in piedi con un network di adepti, lo definirei tali, insomma, di appassionati, di persone motivate, in un mondo nel quale non c'erano i social media, non c'era modo di comunicare se non con i fax e con dei telefoni che quando iniziò lui non esistevano neanche i portatili. Quindi ha fatto una grande cosa, un grande lavoro, non solo a livello nazionale ma anche internazionale. E la sua opera va ovviamente tutelata e portata avanti.
7: Ecco, la sfida che appunto Carlo Petrini lanciava spesso era dobbiamo riuscire a risolvere questa contraddizione del fatto che noi produciamo, siamo ormai vicini agli 8 miliardi di persone nel mondo e produciamo cibo per 12 miliardi di persone. Questo spreco deve essere risolto. Come si fa, Presidente, ad affrontare questo tema in un mondo che, diciamo, al di là dell'Italia, che appunto dicevo si è resa sempre più vicina al pensiero di Carlo Petrini, il mondo va un po' da un'altra parte invece?
8: Ma guarda, io di sprechi alimentari ho parlato molto, cioè gli ho dedicato anche un libro che i pessimisti non fanno fortuna. E devo dire che Carlin anche qui colpì nel segno, mi ricordo che mi diceva sempre va alla tomba di famiglia, per lui la tomba di famiglia era il frigorifero, no? Dove certo. Il cibo va in scadenza, dove comunque c'è qualcosa che non è più, diciamo, edibile, quindi consumabile, è il luogo dove ti dimentichi i cibi e diceva appunto lo spreco alimentare che in Italia vale 600.000 pasti al giorno, che sono esattamente nascono dalla creazione di una cultura sbagliata, che è quella che di pretendere di andare al supermercato al banco degli ortaggi e trovare le insalate, le verdure, quelle goccioline di rugiada, le mele tutte perfette senza nessuna macchiatura, la frutta sì. In generale, e quindi tutto quello che non è perfetto in questo mondo che punta alla perfezione finisce nel cassone nel piazzale dietro al supermercato di solito, per poi finire nelle discariche, nella raccolta differenziata. Quindi tutelare, diciamo, da un punto di vista culturale e fare una promozione culturale rispetto allo spreco alimentare è un fatto di civiltà, etico, e che è doveroso. Quindi io l'ho detto in molte occasioni, dobbiamo parlare ai giovani, accompagnare i giovani in questa battaglia, una battaglia assolutamente etica, non sprecare. Soprattutto mi ricordo che Carlin diceva sempre, ma sarà possibile che andiamo a comprare l'insalata già lavata per non far neanche la fatica di lavare l'insalata, ma per avere quell'insalata chissà quanto poi c'è di spreco, le buste che restano lì con l'insalata certo. Tagliata che non è più consumabile perché comunque c'è la data di scadenza e molto altro ancora. Quindi questo è un fatto culturale. Faccio un solo esempio, proprio nel mio libro parlo di questo, si pensi che noi ancora non abbiamo fino in fondo, a differenza ad esempio di altri paesi, specie gli Stati Uniti, la cultura del doggy bag, no? Di portare a casa il cibo sì. Che resta sul tavolo dei ristoranti, che sembra quasi una roba inutile, no? Noi ci vergogniamo, gli Stati Uniti si portano a casa anche la bottiglia magari con un bicchiere e mezzo di vino solo all'interno, però voglio ricordare che per le regole sanitarie nazionali quello che resta in tavola, nei vassoi piuttosto che il pane eccetera, dovrebbe essere buttato nella spazzatura, certo. Quindi si capisce chiaramente che conviene dal punto di vista anche, come si vuole, di risparmio alimentare, fare in modo che questo cibo non finisca nella spazzatura. È ovvio, oggi non ci sono più le mamme che ci dicono mangia perché sono i bambini che muoiono di fame, ma i bambini muoiono ancora di fame. Ricordo che ci sono 120 milioni di bambini che vivono in condizioni di malnutrizione nel mondo.
7: Certo. Presidente, non so se può rimanere con noi o ci deve salutare. Noi adesso abbiamo l'informazione dalle strade. Mi dica lei.
8: Quanto dura?
7: E adesso ancora abbiamo 5 minuti, no, 3 minuti di interruzione, e poi c'è Jacopo Fo, e quindi magari avete modo di salutarvi anche.
5: Dunque andiamo sulla 1, 19:30 minuti, dove c'è appunto questa coda di 10 km molto lunga, il traffico defluisce su una corsia, siamo all'altezza del chilometro 489, c'è stato un camion fermo all'altezza del chilometro appunto 489. Ancora code per lavori, un chilometro tra Pescara Nord e Pineto, segnaliamo anche degli incidenti e relative code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, tra Casal Pusterlengo e il Bivio A1, inizio complementare di Piacenza.

0: Bene, torniamo dal presidente Luca Zaia, con il quale stavamo parlando appunto celebrando la figura di Carlo Petrini. Presidente, secondo lei che cosa oggi dovrebbe essere, diciamo, portato avanti, oltre ovviamente alle creazioni che Carlo Petrini a cui ha dato seguito? Citavamo l'Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo e ovviamente Slow Food, Terra Madre, che andranno avanti perché ovviamente sopravviveranno a Carlo Petrini, perché sono diventate realtà talmente importanti e internazionali che avranno un loro corso. Però quanto quella cultura deve ancora influenzare il governo del cibo, il governo della terra nel nostro paese, e quanto ancora non è passato secondo lei?
1: Beh, il nostro paese ha coscienza, grazie anche all'azione di Carlo Petrini, rispetto alle identità produttive. Va tutelata. Pronto, mi sentite?
2: Sì.
1: Va tutelata la biodiversità, le biodiversità, come ripeto, come ho detto prima, ripeto, 4.500 prodotti tipici. Pensi solo che siamo i primi produttori nazionali di a livello internazionale mondiale di vini, con 56 milioni di ettolitri. Veneto, tra l'altro, la prima regione d'Italia con 11 milioni. Però ecco, noi dobbiamo difendere le identità produttive, fare leggi a difesa degli agricoltori, quelli veri, sì, perché ci sono anche gli agricoltori non veri, e poi ovviamente portare avanti la grande sfida di difendere quella biodiversità, che non può prescindere dal fatto di fare una battaglia che sia sempre sugli scudi rispetto al tema degli organismi geneticamente modificati e di tutte quelle angherie che si vogliono portare avanti. Carlo Petrini diceva, mi ricordo che Carlini diceva, daremo vita a semi che non daranno semi, nel senso che se tu vuoi l'uva, e questo è un fatto culturale, tu consumatore prediligi l'uva che non ha i semi nell'acino, devi renderti conto che c'è qualcuno che ha prodotto dei semi che daranno vita a una pianta di vite che produrrà un grappolo d'uva che non avrà i semi, e quindi per avere un altro seme per fare, certo, quella pianta bisogna andare dalla multinazionale che ha il brevetto rispetto a quel seme che non darà vita a una pianta che fa semi. Certo. Scusate il bisticcio di parole, ma ho reso l'idea.
0: Sì, quindi, sì, no, è tutto chiaro, Presidente.
1: Allora, se togliamo il patrimonio dei semi agli agricoltori, vuol dire che lo diamo alle multinazionali.
0: Certo, è evidente. Allora, do il benvenuto anche a Jacopo Fo, che appunto prima dicevo...
3: Buonasera. Saluto il presidente Zaia.
0: Per il quale, diciamo, Carlo Petrini è stato sostanzialmente quasi un parente, Jacopo, no? Nel senso che era una persona
3: sono arrivato adesso sono a Verona a lavorare, a recitare, e vengo da Prato, dove c'è stata questa commemorazione, questo saluto bellissimo, tra l'altro con discorsi veramente profondi, una volta tanto non retorica, sul fatto che Petrini ha creato l'idea che ormai gira in tutto il mondo, che la bontà a tavola, il gusto, il piacere di mangiare fanno parte di quella cultura umana che poi porta alla pace, alla convivialità, all'amore per gli altri, al rispetto.
0: Certo. Ecco, secondo te cosa spinse, perché prima non ho ricordato che Dario Fo fu uno dei firmatari, dei primi firmatari del manifesto di Slow Food, come del resto anche Ermete Realacci, a cui do il benvenuto, credo che sia già in linea.
4: Buonasera.
0: Ciao Ermete. Ecco, allora lo chiedo sia a Jacopo che a te, Ermete. Prima a Jacopo, cosa spinse Dario Fo a dire questo è un manifesto importante, lo devo sottoscrivere?
3: Ma innanzitutto c'era un rapporto con Petrini che andava avanti da anni, perché questo gruppo di amici di Brian, di mio padre a recitare, diventarono amici. Loro fecero una radio, poi fecero un supermercato gestito dai pensionati per abbassare i prezzi dei prodotti, e poi fecero una radio libera e mio padre andò lì con Petrini,
0: sì,
3: giravano con questo pulmino,
0: Radio Brown de Rosse,
3: Radio Brown de Rosse, bravo, certo, e poi Petrini si rese conto che la cosa più efficace che lui poteva fare per migliorare il mondo era lavorare sulle percezioni. Lui iniziò a girare l'Italia con questo corso che io frequentai, di annusare i profumi e poi gustare il sapore del vino.
0: Sì.
3: Questa è stata la sua grande rivoluzione, che poi l'ha portato a difendere, appunto, come diceva Zoya, i prodotti originali, i prodotti che dietro hanno millenni di cultura contadina per la selezione della bontà del cibo, eccetera, eccetera. E anche il fatto che bisogna rispettare i contadini, per dire, questo progetto di terra madre che ha radunato migliaia di coltivatori dalle Ande all'Africa, all'Indonesia, con progetti umanitari meravigliosi come i 10.000 orti che sono stati costruiti in Africa, realizzati orti collettivi per affrontare concretamente il problema della fame. Poi c'è l'Università d'Egitto, cioè
0: sì,
3: mio padre,
0: certo,
3: era anche lui un sognatore, un utopista visionario, e ha capito che Petrini aveva, diciamo, era un visionario che poi realizzava le cose, aveva una capacità umana di parlare in maniera semplice, senza fare il leader, senza darsi le arie, e la gente si innamorava delle sue idee. E se pensate a questa cosa colossale che ha fatto a Pollento, questo centro con l'università, la banca del vino, l'albergo, il ristorante, una cosa che è costata 36 miliardi di lire, e lui ha cominciato che non era pensabile che se la faceva, perché lui ha messo insieme questi produttori illuminati di Barolo, 500 produttori, 500 aziende agricole, e però avevano raccolto 7 miliardi, ne mancavano 29. E poi c'è stato i Titali e la Nutella che sono intervenuti, hanno capito che questo progetto era qualcosa di meraviglioso, ma era impossibile quando Petrini ha iniziato, era impossibile.
0: Beh, d'altra parte, uno che dice, appunto, chi semina utopia raccoglie realtà, giustamente, diciamo, aveva questo tipo di ambizione, no, Ermete Realacci?
2: Sì, assolutamente, poi era simpaticissimo, diciamo, le cose come stanno, perché è una persona in cui...
4: Pronto, ci siete?
0: Sì, sì.
2: Sì, sì. Ah. E aveva...
4: Era io finito, parlate voi.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, sì, sì, sì, Ermete, ci sentiamo.
2: Sì, era piacevole passare il tempo assieme, e poi una delle sue forze era l'empatia. Lui era capace di parlare con le persone più semplici, no? E poi con Carlo d'Inghilterra, e ricordo quanto che gusto gli dava parlare in piemontese con Papa Francesco.
0: Loro parlavano
2: in piemontese, no? Forse avremmo avuto bisogno del traduttore quando loro si incrociavano. Io penso che poi aveva ha fatto tante cose, ma aveva la capacità di sfidare il futuro, no? Quando è vero, lo diceva Jacopo, quando è partito con l'Università di Pollenzo, io ricordo che era andato lì, che era un rudere quel posto,
0: sì,
2: no? E quando fu lanciato l'azionariato, mi ricordo anche che io e Gentiloni eravamo, non ricordo che era stato il primo a dare una sottoscrizione, di questo si trattava, ma secondo i testi fummo noi. Mi ricordo anche che Gentiloni, quando divenne commissario europeo, dovessero inventare un meccanismo, perché i commissari europei non possono avere azioni, no?
0: Certo.
2: E quindi dovessero trovare la maniera di vendere una cosa che era quasi invendibile. Aggiungo che, pensiamo agli anni, sicuramente il vino è stato uno dei centri di quel partito Petrini, anche perché lui amava molto le Langhe, le sue tradizioni,
0: certo,
2: le sue iniziative, insomma, la saga del bue grasso, se uno la racconta, sembra un incontro pagano, insomma, come funzionamento, e il vino subì un trauma tremendo, perché il manifesto dello Slow Food, i primi firmatari erano 13, erano di questi 13, adesso sono rimasti in 4, no?
0: Sì,
2: cioè,
0: sì,
2: tra cui,
0: sì,
2: speriamo a lungo, diciamo, il vino stava, il vino italiano ha avuto un trauma mortale, perché dopo il metanolo ci fu un crollo tremendo,
0: certo,
2: delle vendite. Se ne è usciti non perché l'abbia determinato solo Carlini, ma se ne è usciti su una linea che Carlini ha fortemente aiutato, perché era una linea che era basata sulla qualità e sulla,
0: certo, era la scelta giusta nel momento in cui
2: e questo ha avuto successo. Adesso Luca Zaia lo sa bene, perché l'Italy è la più importante iniziativa,
0: certo,
2: mondiale sulla qualità del vino, no? Però noi allora producevamo il 40% in più del vino che produciamo adesso, questo vino valeva un decimo di quanto vale adesso nell'export.
0: Certo,
2: allora
0: certo.
2: Si esportavano 600 milioni di vino, adesso sono 7 miliardi e mezzo, no? Abbiamo battuto tutti in materia, i francesi ancora come valore sono un po' sopra, ma questo, anche se indirettamente, è figlio delle utopie di
0: certo,
2: Vittini,
0: certo.
2: No? Che
0: bene.
2: Come diceva lui, producono realtà.
0: Bene, vi chiedo un attimo di pazienza perché abbiamo un break e poi torniamo subito.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Rai Isoradio.

0: Will of Taylor Swift, 19:47 su Raiso Radio. Allora torniamo su strada prima di tornare con Benedetto Marcucci. Sono 10 km di code per veicolo fermo tra Ponzano e Romano, tra Ponzano Romano, pardon, e Attigliano. Siamo in direzione nord verso Firenze. Qui il traffico defluisce su una corsia e in seguito a un camion in avaria all'altezza del chilometro 489. A chi è diretto verso Firenze, lo ricordiamo, si consiglia di uscire a Magliano Sabina, seguire la provinciale 150 verso Civita Castellana, poi proseguire per Gallese percorrendo la provinciale 315 per Orte Scalo Orte, da cui si può reimmettere in A1. E queste le notizie. Poi 4 km ancora tra Trento Nord e San Michele sulla 22 Brennero Modena, in direzione nord verso il Brennero.
1: Che succede? Niente, è una vi siete incrociati e il nostro, la nostra base
0: due
1: è
0: sigle in contemporanea,
1: non c'è problema. Allora torniamo dai nostri ospiti. Il presidente già ci ha dovuto lasciare e invece sono rimasti Jacopo Fo e Ermete Relacci. Vi trasmetto, eccoci, vi trasmetto quel che ci scrive Elena. Spesso si associa Jacopo Fo Petrini ai grandi eventi, alla politica alimentare globale, ma vorrei sapere qual è secondo voi il più grande cambiamento che ha portato concretamente nelle dispense di noi comuni cittadini quando facciamo la spesa ogni giorno. Secondo te, Jacopo, cosa è cambiato veramente nell'approccio?
2: Secondo me ha portato una coscienza, cioè all'inizio degli anni 80 parlare di qualità del cibo non era una cultura generalizzata. C'erano i ristoranti di lusso dove andavano i ricchi, sì, e c'erano delle grandissime diciamo osterie che facevano, ma non erano supportate. Carlo Petrini con Slow Food, con la guida ai ristoranti, la guida alle osterie eccetera eccetera, la guida ai cibi, cioè questo fatto di mettere sotto protezione alcune qualità particolari di carciofi, di zucchine, di mele eccetera eccetera, certo, che si stavano perdendo, ha voluto salvare un patrimonio ma anche educare le persone. Gli eventi che sono stati fatti sono stati, ma veramente centinaia di migliaia, lo so, noi a Alcatraz con Slow Food abbiamo organizzato una cosa assurda, delle passeggiate di 5 chilometri, ogni chilometro ci si fermava e c'era un vino che veniva presentato dai produttori. C'erano delle salsicce, c'erano dei crostini, c'erano delle verdure arrosto, delle bistecche alla brace, ed era passeggiare, mangiare e avere un racconto sul cibo. Cioè, il racconto sul cibo ha fatto cambiare l'idea del mangiare a milioni di persone in tutto il mondo. Certo. Pensate che cos'è in America, in Giappone, in Cina, lo Slow Food ha un successo incredibile e ha portato i prodotti italiani in tutto il mondo, ma anche i prodotti di altri popoli in tutto il mondo.
1: Certo.
2: Cioè, è stato uno scambio, noi abbiamo imparato, la nostra cucina deve tantissimo ai contadini sudamericani, perché il pomodoro, il mais, il peperone, il peperoncino l'hanno selezionato loro, ci hanno messo secoli. Il mais era grande come una monetina da un euro, certo, è diventato una pannocchia. Chi l'ha fatto questo lavoro? E imparare che ci sono tantissime centinaia di cibi meravigliosi in Sud America come in Africa che non conosciamo, e iniziare a farli conoscere.
1: Certo.
2: Noi abbiamo fatto alla Libera Università di Alcatraz tra Gubbio e Perugia, ad esempio, ma tantissime cene con Slow Food, con cuochi che venivano dall'India, dall'Africa, dal Sud America. Questo scambio è stato meraviglioso, così come tantissimi cuochi italiani sono stati portati da Slow Food in tutto il mondo. Non dimentichiamoci che la scuola, l'Università del Gusto, forma 500 grandi esperti di cucina,
1: certo,
2: grandi chef.
1: Sì, ormai sono migliaia le persone che sono state...
2: da tutto il mondo, certo, ormai, certo, esiste da quanto? Da 20 anni?
1: Sì, da 22 anni.
2: Vuol dire,
1: sì,
2: aver formato 10.000 cuochi, operatori, specialisti del cibo.
1: Certo.
2: È una cosa incredibile, perché poi questi sono tornati nei loro paesi e lì hanno formato altra gente. pensi che...
1: Cioè che era esattamente, Marte... era esattamente quello che avrebbe voluto Carlo Petrini. Volevo chiedere invece a Ermete Realacci, volevo girare la domanda di Renato, un giovane agricoltore, che dice: Petrini ha sempre puntato tutto sui giovani e sul ritorno alla terra, ma mi chiedo, in un mondo sempre più digitalizzato e che, nonostante Petrini, è comunque dominato da una cultura fast, la sua visione della biodiversità è ancora applicabile o alla fine dovrà soccombere?
3: No, è applicabile anche perché la visione dell'Italia.
2: Ermete, questa è una bella domanda.
3: Sì?
1: Dico, è una bella domanda, dice Jacopo Fonti.
3: Sì, sì, no, ma è applicabile. Guarda, io scommetto molto, peraltro.
2: Io non lo sento, però, Ermete.
3: No. Non c'è un problema di audio?
1: Sì, sì, probabilmente Fon non ti sente, ma comunque noi ci sentiamo, parla.
3: Vabbè. No, dicevo che la missione dell'Italia è questo, cioè Cipolla diceva che l'Italia da secoli è abituata a produrre all'ombra dei campanili cose belle che piacciono al mondo, ma anche cose buone. La nostra agricoltura è uscita da una condizione in cui importava molto più di quello che esportava, perché ha scommesso sulla qualità. Io ho fatto prima l'esempio del vino e si collega anche alla domanda precedente. I cittadini hanno imparato che è meglio bere meno vino, bere più buono, no?
1: Certo.
3: Fa bene alla salute e aiuta anche a costruire un'economia di cui la gente è orgogliosa, perché il problema di portare dei giovani nell'agricoltura è un problema di reddito ma anche di orgoglio. Cioè, avere una vigna alla metà degli anni Ottanta non è la stessa cosa che avere una vigna adesso.
1: Certo,
3: adesso
1: certo.
3: Ci sono tanti giovani che sono orgogliosi perché il loro mestiere ha un valore anche simbolico.
1: Culturale, ma anche economico. No?
3: Ma quindi, certo. E questo è vero in tanti settori, perché questa scommessa che va dalla quantità alla qualità e si lega alle comunità e ai territori è la scommessa dell'Italia, di parte anche dell'Europa, ma dell'Italia
1: in particolare.
3: Certo. Mi ricordo che noi facemmo parecchi anni fa, come Legambiente e dopo come simbolo a Consumer Food, per esempio, una cosa che in Italia si può fare e in altri posti no, cioè un atlante delle produzioni agricole tipiche dei parchi. Ce ne sono tantissime, sono buonissime, caratterizzano l'identità di quei parchi. Questa cosa Yellowstone non la puoi fare,
1: certo,
3: no?
1: Perché non c'è la stessa biodiversità, diciamo.
3: Non c'è la stessa biodiversità, non c'è la stessa suggestione. Adesso
1: certo.
3: Le lenticchie di Castelluccio, non potremmo fare 100 esempi, no? Non sono soltanto un pezzo di straordinario del paesaggio, ma sono un prodotto di grandissima qualità. Allora, questa scommessa di una qualità che dà dignità alle persone, che dà forza alle comunità, ha avuto una spinta molto forte dell'attività di Carlin, che spero si riesca a mantenere, perché adesso non vorrei farla semplice. È chiaro che il carisma di Carlin era un motore
1: straordinario, però comunque le sue creazioni sono talmente forti, hanno radici talmente solide che speriamo che continuino a dare frutti.
3: E poi ognuno farà la sua parte per sostenere.
1: Certo. Bene, tu hai una responsabilità nell'essere uno dei pochi che appunto sottoscrisse quel manifesto.
3: Mi viene un magone.
1: Bene, grazie a Ermete Realacci, grazie a Jacopo Fo di essere stati con noi, grazie ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di averci seguito anche oggi, grazie come sempre a Lucia Pioppi, Valentina Lorusso, Angelo Calia alla regia e Sergio Ciani alla parte tecnica. Grazie a te Simone,
0: grazie
1: e
0: a
1: ci
0: te.
1: Sentiamo domani.
0: E tra
2: grazie
0: poco
2: voi,
0: i titoli.
2: Grazie.
1: Ciao,
0: i titoli
2: ciao,
0: del TG1.
2: Ciao,

0: Amministrative, Venezia e Reggio Calabria al centrodestra, quinto mandato per De Luca a Salerno, centrosinistra vince a Prato, affluenza al 60%. Ironia della Premier, e anche oggi l'annunciato crollo del centrodestra si rimanda a domani, opposizioni, partita delle politiche è aperta. Trump sull'Iran, un accordo grandioso nulla, Teheran per l'intesa occorre tempo, il Washington Post, la riapertura di Hormuz sarà in più fasi. La prima enciclica di Papa Leone, restiamo umani di fronte alle sfide dell'intelligenza artificiale, vicino a lui anche uno dei fondatori di Anthropic. Reggio Emilia preparava un attentato per lo Stato Islamico, fermato un 22enne italiano di origini marocchine, PM voleva colpire con un coltello. Gli scontri di Torino, 8 ultras juventini arrestati, ancora grave il tifoso ferito, il padre al TG1 colpito da un lacrimogeno, acquisiti video. Sospetto Ebola, due cooperanti di ritorno dall'Uganda sono in osservazione al Sacco di Milano, sintomi compatibili. Champions dolce amara, il Milan KO, decapita i vertici, via Allegri, Furlani, Tare e Moncada, mentre a Como esplode la festa dei tifosi per la prima storica qualificazione. Al TG1 il presidente Suarso, ci abbiamo sempre creduto, ora più italiani nella rosa.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Devi guidare su ghiaccio o neve? Per non slittare, parti con la seconda marcia. Rilascia la frizione in modo molto dolce, non affondare sull'acceleratore. Evita frenate brusche, ma rallenta per tempo scalando le marce. Se hai il cambio automatico, seleziona la modalità predisposta per ridurre il rischio di pattinamento delle ruote. Una campagna di Rai Isoradio in collaborazione con Rai Mobilità e Viabilità Italia.

pezzo storico, Police, Roxanne, The 20 e un minuto, su Radio Cora, ben trovati, da Simone Mercurio al microfono, ultima ora insieme al sottoscritto per quanto riguarda musica, infomobilità, naturalmente sino alle 21 abbiamo avuto i programmi, quindi in quest'ora saremo più centrati verso le notizie che arrivano dalla strada, ma non solo, prima della ricca serata dalle 21 a mezzanotte e 30 circa, insomma come sapete come ogni lunedì alle 21 arriverà Marzullo col suo Marzulliere, poi Stefano Bini e quindi tante storie restate su Isoradio, bloccati, non spostate la manopola come diceva qualcuno. Allora andiamo sulla 1 dove continua ad esserci una lunga coda, anche qui tendenza in aumento, ormai da un po' di ore portiamo questa notizia tra Ponzano Romano, tra Ponzano Romano e Attigliano c'è questa coda per un veicolo fermo, 10 km adesso la coda per camion in avaria, camion fermo all'altezza del chilometro 489, la nota di Autostrade per l'Italia dice ancora ora, adesso alle 20.02 che il traffico defluisce su una corsia e a chi è diretto verso Firenze si consiglia di percorrere la diramazione Roma Nord, proseguire in direzione del grande raccordo anulare, mettersi sulla Cassia verso Viterbo, proseguire sulla superstrada Viterbo Orte e infine rientrare in A1 alla stazione di Orte. Queste le notizie, i consigli che dà Autostrade per l'Italia in questo momento su quanto riguarda questa coda di 10 km tra Ponzano Romano e Attigliano, ma sulla 1 c'è anche un'altra coda per veicolo fermo, siamo ad Orte in uscita dalla capitale e qui altri consigli arrivano e sono insomma conseguenti anche al tratto che stavamo dicendo, in uscita dunque dalla capitale, ripercussioni anche in uscita da Roma. Poi ancora 3 km segnaliamo sulla 10, Genova Ventimiglia tra Spotorno e la Finale Ligure, siamo in direzione ovest verso Finale Ligure, verso Ventimiglia, e qui ci sono 3 km di code. Poi ancora incidente sulla 14, Bologna-Taranto, siamo tra Cerignola Est e Foggia, zona industriale, in direzione nord verso Pescara. Sulla 1 c'è anche un'altra situazione critica, complicata, perché si è ribaltato un camion tra la corsia di emergenza e Cunetta in direzione sud verso il capoluogo campano, siamo al chilometro 689 e 900. Poi c'è anche un veicolo in fiamme, restando nel napoletano, sulla tangenziale del capoluogo campano in zona ospedaliera, in uscita in entrambe le direzioni. E adesso Biagio Antonacci, You and Me.

Ritmo di Lady Gaga, Runaway, 10:20. Ancora ben trovati da Simone Mercurio. Eccoci qui su per raccontare quello che accade su strada in diretta. Abbiamo il nostro buon Claudio Campobasso dall'altra parte del vetro. E dunque andiamo su autostrada, andiamo sulla 1 dove c'è una coda per veicolo fermo ad Orte. Siamo in uscita dalla capitale. C'è anche qui una nota di Autostrade per l'Italia che ci dice insomma che è conseguente alle 10 km di code per un camion in avaria all'altezza del chilometro 489. Dunque queste code si ripercuotono, e questa situazione critica per questo veicolo fermo si ripercuotono sia ad Orte sia nel tratto tra Ponzano Romano e Attigliano. La nota è unica e ci dice che chi è diretto verso Firenze si consiglia di percorrere la diramazione Roma Nord, proseguire in direzione del grande raccordo anulare, mettersi sulla statale 2 Cassia verso Viterbo, proseguire poi sulla superstrada Viterbo Orte e rientrare infine in A1 alla stazione di Orte. E vanno man mano scemando le altre notizie sulla 22 Brennero Modena tra Trento Nord e San Michele. Segnaliamo 2 km di code per incidente direzione nord verso il Brennero, traforo del Monte Bianco, sul piazzale italiano. Ci sono 45 minuti di attesa. Cosa ascoltiamo adesso? Adesso facciamo un bel salto nel passato a un grandissimo della musica italiana. Lui è Mango, Nella mia città imperversava negli anni 80, questa canzone me la ricordo bene. Tu cosa ne sai, Claudio Campobasso? Quando c'erano i jukebox, si mettevano le 100 lire e partivano canzoni come questa. Erano altri tempi, no? Si selezionava la propria canzone preferita. Mango, Nella mia città.

0: le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
1: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
2: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Rai Isoradio.

Allargare le braccia, no? Ti sembra di averla già sentita, anche se è la prima volta che l'ascolti, e insomma è l'effetto Lorenzo Jovanotti qui in duetto con Alfa, e non è, come dire, il solito duetto a tavolino, nel senso che Alfa ha raccontato che il primo concerto della sua vita, pensa, a soli 5 anni, è stato proprio quello di Lorenzo di Jovanotti a Genova. 20 anni dopo, eccolo qui a fare il duetto pre-estivo, per così dire. Questo sarà un tormentone che ci accompagnerà sicuramente per tutta questa estate 2026. E qui, insomma, c'è questa canzone che mette insieme e augura buon vento ai naviganti. Naviganti, noi lo auguriamo anche a chi ha su strada in questo lunedì 25 di maggio, che si avvia all'ora di cena, la conclusione in questo senso, prima di cena, quindi questo drive time che si chiude. Permangono ancora alcune notizie: 9 km di code per veicolo fermo, li ripetiamo, tra Magliano Sabina e Attigliano sulla A1, ce le portiamo dietro da un po' di ore ormai, siamo in direzione nord verso Firenze, il traffico defluisce su una corsia, c'era stato ormai qualche ora fa un camion fermo in avaria all'altezza proprio del chilometro 489, e tra i consigli di Autostrade per l'Italia c'è quello di percorrere, a chi è diretto verso Firenze, la diramazione Roma Nord, poi andare verso il grande raccordo anulare, mettersi sulla Cassia verso Viterbo e poi proseguire sulla superstrada Viterbo Orte fino alla 1 alla stazione di Orte, per poi andare avanti verso appunto il capoluogo toscano. Ancora sulla 22 Brennero Modena segnaliamo una coda anche qui per incidente fra Trento Nord e San Michele, andando poi ai tratti non gestiti da Autostrade, insomma c'è sempre il solito traffico, per così dire, molto intenso sulle tangenziali milanesi, sulla 50, la Ovest, code a tratti tra la 1 e lo svincolo Baggio Cusago verso la 8 Milano Varese, ulteriori rallentamenti proprio in prossimità dell'innesto con la 8. Ancora sulla 51 la tangenziale est nel capoluogo lombardo, anche qui code tra lo svincolo Paullo sulla Paullese e lo svincolo Gobba, rallentamenti anche all'uscita di Brugherio Nord Carugate. Ma andiamo in Abruzzo, anche qui traffico rallentato sulla raccordata della Tiburtina Valeria per un incidente nei pressi di Brecciarola in entrambe le direzioni. Andiamo in Campania, rallentamenti sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro per un incidente in direzione Piano d'Ardine nel tratto che precede l'innesto di Nola con la A30 Caserta Salerno e la Nola Villa Literno. Stay.

La bellezza della voce di Dolores O'Riordan dei suoi Cranberries, quanto ci manca questa voce. When You're Gone, 20:35 su Rai Isoradio. Allora, alzi la mano chi negli ultimi giorni, aprendo TikTok, Instagram, i vari social, non si è imbattuto in un video allarmista con una musica magari dance in sottofondo e parlando, sentendo parlare con l'argomento antivirus. Nel corso di questo mese di maggio si è diffusa la notizia appunto di un reale focolaio di questo antivirus a bordo di una nave da crociera. Nulla di drammatico per noi, dato che in Italia non ci sono casi, ma un report dell'Università di Pisa uscito proprio in questi giorni ha svelato che la produzione di contenuti online e fake news riguardo all'antivirus è schizzata del 500%, cioè il 500% vedente di quello che leggevamo in giro, totalmente una notizia falsa, fake news. Gli esperti la chiamano infodemia, ovvero quando la paura viaggia sul web molto più velocemente del virus reale, creando complotti, non ce lo dicono, complotti dal nulla e scatenando il panico da contagio. La verità è che oggi basta un colpo di tosse, per fare scoppiare la psicosi collettiva. Voi siete tra quelli, insomma, fate parte del club degli ipocondriaci che al primo mal di testa in qualche modo si fanno l'autodiagnosi fatta dal dottor Google. Siete tra questi? Se volete ditecelo, diteci la verità. Noi vi leggiamo, 348 103 1010. Il dottor Google, no, non va bene. Meglio il medico vero, quello reale. Na na na na, Peggy Goo.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
2: Deposito Super Smart Premium.
3: Esatto!
1: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
5: Rai Isoradio.

questa si cantava a squarciagola quando, insomma, è uscita. Era il Sanremo 1986. Tu, Claudio Campobasso, non eri neanche nato. Io avevo appena 11 anni e questa canzone di Anna Oxa, presentata a Sanremo, tra l'altro scritta da Umberto Tozzi e Giancarlo Bigazzi, divenne un successo soprattutto radiofonico clamoroso. Un pezzo pop ma che imperversava. Questa la mandavi tantissime volte durante una giornata, in un pomeriggio, e la gente chiamava al telefono per riascoltarla, perché a tempi c'era la musica a richiesta nelle radio, soprattutto quelle locali, no? Chiamateci al, diciamo, il numero e scegliete la vostra musica. Era tutta un'altra epoca. 20 e 45 quasi al termine del nostro appuntamento. Alle 21 daremo la linea poi a Marzullo col suo marzulliere, arriverà Davide Santirocchi a tenervi compagnia e informati su quanto accade su strada fino a 00:30 circa. Allora andiamo sulla 1, c'è un veicolo fermo tra il Bivia 1 variante di Valico e Calenzano, direzione sud verso Firenze, code per veicolo fermo sulla A1, siamo a Orte, si intreccia questa notizia con quella del con i 9 chilometri di code tra Magliano Sabina e Attigliano. La notizia, la consiglio di Autostrade per l'Italia rimane lo stesso, ovvero quello di consigliare, di indicare a chi è diretto verso Firenze di percorrere la diramazione Roma Nord, proseguire poi in direzione del grande raccordo anulare, immettersi sulla Cassia verso Viterbo, proseguire sulla superstrada Viterbo-Orte, rientrare in A1 alla stazione di Orte. Questo per chi è in direzione e vuole andare in direzione nord verso il capoluogo toscano. Ancora un incidente sulla 14 tra Cerignola Est e Foggia zona industriale, direzione nord verso Pescara. Sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce c'è anche un veicolo in fiamme per veicolo fermo, siamo tra Baveno e Carpugnino in direzione sud verso la stessa Genova Voltri. Infine traforo del Monte Bianco, tempo d'attesa abbastanza ridotto sul piazzale italiano in direzione nord verso Chamonix.

L'ora del cinghiale bianco è con cui il maestro Franco Battiato in conclusione delle tre ore insieme, 20:54, Rai su Radio, soltanto il tempo di aggiornare. Si è risolta la notizia del veicolo fermo tra il Bivio 1, variante di Valico e Calenzano in direzione sud verso Firenze. Permane invece la coda lunga sul tratto Maiano-Sabina-Attigliano in direzione nord verso Firenze. Adesso pian piano sta diminuendo 7 km in questo momento. Anche ad Orte in uscita da Roma c'è una coda per conseguenza di questo veicolo fermo. Pedoni sulla 4 tra Sesto San Giovanni e il Biva 4 tangenziale nord di Milano, ancora traffico rallentato. Poi tra Imola e Castel San Pietro siamo in direzione nord verso Bologna sulla A14, e ancora A26 Genova Volte Gavellona Toce, c'è un veicolo in fiamme, veicolo fermo dunque tra Baveno e Carpugni, camion in fiamme in direzione sud verso Genova Voltri. Musica adesso, poi arriva il GR1, subito dopo Davide Santirocchi e Marzullo col suo Marzulliere. Ringraziamo Claudio Campobasso alla parte tecnica, ringraziamo Sergio Ciani che è, insomma, dall'altra parte in questo momento, e da Simone Mercurio è tutto. Ciao, buona serata.

0: ore 21.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In primo piano le elezioni amministrative con l'affluenza al 60.6%, i risultati ormai quasi consolidati con qualche sorpresa. In studio per fare il punto c'è Gianluca Ruggirello.
4: E allora, a proposito di sorprese, cominciamo da Venezia. Unico capoluogo di regione al voto, vince il centrodestra con Simone Venturini, eletto appunto al primo turno con il 51,5% contro i pronostici della vigilia. Staccato il candidato del Campolargo, Andrea Martella, al 38,5%. Sempre per il centrodestra, successo a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro, vincente con circa il 69% dei voti a fronte del 21,7% del candidato del centrosinistra Domenico Battaglia. Partita chiusa anche a Salerno con Vincenzo De Luca, centrosinistra, vittorioso con il 58% dei voti. De Luca, che però, lo ricordiamo, corre senza il simbolo del Partito Democratico. Lontanissimi gli altri candidati: Franco Massimo Lanocita di Verdi Sinistra e 5 Stelle e Gerardo Maria Marenghi del centrodestra. A Messina, verso la vittoria al primo turno, anche il sindaco uscente Federico Basile, per Sud chiama Nord, dato al 55,7%, distanziati i candidati di centrodestra e centrosinistra. Ad Arezzo, ballottaggio con il candidato del centrodestra Marcello Comanducci al 45,5%, a Prato vince il centrosinistra con Matteo Biffoni al 56,1% e centrosinistra vincente anche a Pistoia.
3: Ai sindaci eletti gli auguri di Giorgia Meloni via social, occasione anche per rivendicare i risultati del proprio schieramento politico. Anche oggi, scrive la Premier, il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Dall'opposizione la segretaria del PD Schlein torna sull'unità del centrosinistra e ribadisce: il voto conferma che uniti siamo competitivi. Andiamo all'estero. Medio Oriente, ore decisive nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump detta le sue condizioni e continua a dirsi ottimista. La corrispondente da New York.
5: I negoziati con Teheran stanno procedendo bene, lo scrive Donald Trump in un lungo post sul suo social Truth. Sarà un grande accordo per tutti oppure non ci sarà nessun accordo e si tornerà a combattere più intensamente. Nessuno vuole questo. Poi Trump collega le trattative con l'Iran all'ingresso di altri paesi arabi e della regione negli accordi di Abramo, che normalizzano i rapporti con Israele. Dopo tutto il lavoro svolto dagli Stati Uniti dovrebbero aderire simultaneamente, sostiene Trump, e aggiunge che i leader arabi si sentirebbero onorati di accogliere anche l'Iran tra i firmatari. Trump partecipa alla cerimonia del Memorial Day al cimitero di Arlington, depone la corona di fiori sulla tomba del milite ignoto, mentre la CNN dice che la finalizzazione dell'accordo tra Iran e Stati Uniti è stata ritardata dalle controversie sulla formulazione riguardante il programma nucleare di Teheran e le sanzioni. Lo riferiscono funzionari americani, che si dicono però ottimisti sul fatto che le divergenze possano essere risolte in tempi brevi. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: E i negoziati proseguono anche con il coinvolgimento dei mediatori regionali, incontri a Doha tra emissari iraniani e il premier del Qatar, mentre i vertici pakistani sono volati a Pechino da Xi Jinping. Secondo Al Arabiya, Teheran potrebbe trasferire in Cina l'uranio arricchito, nodo centrale dei colloqui. Il presidente Pezeshkian intanto ha ordinato il ripristino dell'accesso internazionale a internet limitato durante le proteste antigovernative. Non abbasseremo la guardia contro Hezbollah. In un videomessaggio il premier israeliano Netanyahu rivendica l'uccisione di oltre 600 miliziani e annuncia un'intensificazione degli attacchi. Ci colpiscono con i droni, abbiamo squadre speciali al lavoro e risolveremo anche questo problema, ha concluso. Sono risultati negativi al test per il virus Ebola i due cooperanti italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano dopo essere rientrati dall'Uganda con febbre e altri sintomi. L'ipotesi al momento è quella di un'infezione di origine batterica. E siamo alla cronaca. Gli scontri ieri prima del derby Torino-Juventus. Resta in prognosi riservata al tifoso colpito alla testa.
0: Nel tabellino post-derby della Mole alla fine restano gli ultra arrestati, 8, e due inchieste sul tentativo di scontrarsi tra fazioni di Toro e Juve vicino allo stadio, 6 contusi tra gli agenti, e l'altra sul ferimento alla testa dell'ultra Marco Basoccu, 36 anni, commercialista milanese nel gruppo ultra juventino dei Viking. È stabile ma intubato, in prognosi riservata, colpito da una bottigliata, la versione emersa a caldo. Per il padre di Luigi Basoccu è stato un lacrimogeno ad altezza d'uomo, in uso alla polizia.
2: L'unica cosa che conta adesso è la salute, però non voglio neanche sentire minimizzare, è stata una bottiglietta non ti sfonda la calotta cranica.
0: La squadra mobile di Torino visiona ore di filmati, uno mostrerebbe Basoccu accasciarsi poco oltre il varco d'accesso al settore ospiti, ma non è nitido. Dichiaro per ora la vergogna di un'altra notte di calcio tenuta in ostaggio dagli ultra. Nostro figlio, dicono i genitori di Basoccu, non era violento, voleva vedere una partita di pallone. Da Torino, Martino Villosio, GR1.
3: Mercoledì 10 giugno l'Università di Milano Bicocca festeggia il 28° anno dalla sua fondazione tra musica e ricerca scientifica. Shaping the Future, festeggiamo chi siamo, costruiamo ciò che saremo, il titolo della giornata, in cui si esibiranno Arisa, che poi dialogherà con il giornalista del Corriere della Sera Andrea Lafranchi, e Paolo Iannacci, che eseguirà il suo concerto piano solo. Era l'ultima notizia su Radio 1, ora c'è Zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22. Buon ascolto.
6: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Papers, questa By the Way. Ben trovati all'ascolto di Rai Isoradio, dopo Simone Mercurio, Davide Santirocchi che vi accompagna fino a mezzanotte, intorno a quell'ora, con tutte le notizie. Sono già molte, c'è subito questa importante notizia che già abbiamo diramato ampiamente: quel veicolo fermo tra Magliano Sabina e Attigliano ha dato vita ad una coda lunga ben 7 chilometri, è segnalata in diminuzione, però consigliamola appunto a chi è diretto a Firenze di percorrere la diramazione Roma Nord, proseguire sulla grande raccordo anulare, mettersi sulla Cassia verso Viterbo, proseguire sulla superstrada Viterbo Orte con rientro in A1 alla stazione di Orte, proprio perché c'è questo tratto, quello compreso tra Magliano Sabina e Attigliano, con questa lunga coda, conde anche all'uscita di Orte per le provenienze da Roma. Un incidente anche tra San Vittore e Caianello, senza conseguenze verso Napoli al chilometro 689, una coda sulla 9 verso la Svizzera tra Como Montolimpino e Chiasso. E poi le notizie dalla A14, il tratto Imola Castel San Pietro interessato da una coda intorno al chilometro di lunghezza verso Bologna, c'è il tratto successivo che è già chiuso, tra poco daremo conto dei tratti chiusi. C'è un incidente anche sul tratto Ancona Sud Ancona Nord verso Bologna al chilometro 229, ma non ci sono conseguenze, come tra Cerignola Est e Foggia zona industriale, anche qui verso nord al chilometro 570 è segnalato un incidente senza conseguenze. Restano i rallentamenti sulla 22 tra Ignaora e Bolzano Sud verso il Brennero. Abbiamo invece il traffico bloccato sulla 26 per un veicolo in fiamme, veicolo che è stato spento, ma tra Baveno e Carpugnino il traffico è ancora bloccato verso sud, la coda che si è formata lunga un chilometro. E l'attesa al traforo del Monte Bianco sul lato italiano è di 15 minuti, quindi c'è un'attesa ma abbastanza esigua, diciamo così. Abbiamo già le chiusure, allora diamo conto del tratto proprio della 26 chiuso, quello tra la diramazione Predosa Bettole Masone chiuso verso Genova, in A14 Cesena chiusa in entrata per ogni direzione, in uscita provenendo da Ancona, per la A13 tratto chiuso Padova Industriale Bivio A4 verso nord, anche lo svincolo di Altedo in A13 è chiuso in entrata per entrambe le direzioni, e sul raccordo di Casalecchio è chiuso lo svincolo di Missione in A1 provenendo dalla A14. C'è anche il tratto della A1 chiuso tra il ramo Casalecchio e la A14 in direzione nord verso Milano, e ancora sulla A14 abbiamo anche qui un tratto chiuso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, è quello che appunto ha determinato le code tra Imola e Castel San Pietro, rimane chiuso fino alle 5 di domani mattina. Sulla 12 l'entrata di Colle Salvetti chiusa per chi viaggia in direzione di Livorno, e poi per problemi alla dogana l'uscita merci di Chiasso è chiusa per le provenienze da Como, la dogana merci chiusa al traffico, leggo la nota, provenendo da Como per le festività della Pentecoste. Queste al momento le chiusure e tutte le notizie. Siamo pronti per ritrovare anche Gigi Marzullo.

0: L'avete sicuramente riconosciuto, Fausto Leali, un mito della canzone italiana. Mi manchi, il brano che abbiamo ascoltato. Noi siamo quelli del Marzulliere, tutto è pronto per questa nuova puntata, la sigla e ci risentiamo tra un attimo. Il Marzulliere, chi vi parla è Gigi Marzullo.
1: Rai Isoradio presenta Il Marzulliere, incontri, canzoni, parole, con Gigi Marzullo.
0: Al telefono il direttore del Gazzettino, il punto di una settimana finita, una settimana appena cominciata. A lei la parola, Roberto Papetti, direttore del Gazzettino.
2: Sono due i fatti della scorsa settimana che mi hanno particolarmente colpito. Il primo è quanto accaduto a Modena. Un giovane di seconda generazione, cioè figlio di immigrati, è uscito di casa, è salito in auto e, come noto, si è fiondato sui passanti in una delle vie principali della città di Modena, ferendone 8, 2 anche in modo molto grave. Un fatto di per sé già eclatante, il tipo di dibattito che questa vicenda ha suscitato ancor prima che fossero note le cause, le motivazioni che avevano spinto questo

0: ritenuto di dover subito fornire un alibi sociale, ideologico, politico all'autore del gesto, spiegando che si sentiva rifiutato dalla società e quindi ad un certo punto è esploso, e chi invece l'ha considerato un episodio di radicalismo islamico o di terrorismo. Noi sappiamo che questa persona aveva dei problemi psichici seri. I magistrati hanno però sancito che era in grado di intendere e di volere, che era un soggetto pericoloso, che aveva degli istinti criminali, ma fino adesso elementi che lo colleghino al radicalismo organizzato islamico, al terrorismo, non ce ne sono. Forse sarebbe il caso in questi casi di attendere, di avere un quadro di certezze, di poi di capire e di esprimere giudizi. Il fatto in sé è già grave, perché l'idea che in una nostra città ci sia libero una persona che può compiere atti di questo genere, che pure aveva dato in passato con alcune sue mail segnali inquietanti di instabilità, questo mi sembra già un fatto di cui preoccuparsi. E forse sarebbe il caso su questa cosa di riflettere, in attesa che poi il quadro sia più chiaro e poi di fare le valutazioni necessarie e opportune. Secondo fatto riguarda la città di Venezia e parte da un video che ritraeva vicino, in uno dei punti chiave del centro storico di Venezia, dei punti più noti, il Ponte dell'Accademia, di domenica, due bande sfidarsi a colpi di macete.
1: Ancora Fausto Leali, Io amo, che bel pezzo. Ma dove?

0: Al telefono il professor Domenico Dugo, chirurgia generale oncologica mini invasiva. Professor Dugo?
1: La percezione generale è che sia difficile entrare a studiare in una facoltà di medicina per diventare medico, che i posti a disposizione siano addirittura pochi per quello che sarà la necessità del futuro. I posti messi a bando oggi anche con facilitazioni legate all'introduzione del cosiddetto semestre bianco, in realtà non sono pochi, sono sufficienti a colmare le necessità di laureati in medicina. Ma quello che non è affatto sufficiente e che il grande pubblico non sa, che alla fine del loro percorso di 6 anni, i nostri laureati devono accedere alle scuole di specializzazione indirizzandosi alla specialità, alla particolarità della professione che eserciteranno da quel momento in poi.
0: Professor Dugo, io so che lei ci dirà qualcosa di interessante sulla crisi vocazionale delle più importanti specializzazioni mediche, è vero?
1: Si può diventare medici delle malattie infettive, pediatri di base, medici di famiglia, ortopedici o neurochirurghi, ma i vincitori con miglior punteggio del concorso che si effettua dopo la laurea sceglieranno la loro specialità. Quello che sta succedendo oggi è che i migliori di questo concorso oggi non scelgono quasi mai specialità che riguardano lavori ospedalieri. Noi diciamo fare gli hospitalist. I primi vincitori scelgono specialità che consentono attività individuali al di fuori delle grandi strutture. E in particolare alcuni lavori che effettivamente sono usuranti, ma che sono quelli maggiormente appassionanti e quelli di cui il futuro del nostro paese ha bisogno, sono sempre in calo di attenzione. Pensate solamente che nella scuola di specializzazione di medicina di emergenza pronto soccorso, una specialità di cui c'è grandemente bisogno nel nostro paese, fino addirittura arrivare a quel terribile fenomeno dei gettonisti, queste scuole di specializzazione su il 100% dei posti disponibili ne colmano appena il 30%. Cosa significa questo? Che in pochissimi anni, con l'andata in pensione dei loro docenti e dei loro predecessori, avremo meno chirurghi nel nostro paese. E bisogna che i giovani capiscano, al momento della laurea in medicina, di riavvicinarsi a quelle specialità che appassionano, che sono assolutamente una modalità per diventare socialmente utili e per contribuire al sistema sanitario del nostro paese.
0: Grazie professore. Allora, è sempre lui, è sempre Fausto Leali. Ti lascerò, questa volta canta con Anna Oxa.

0: Le 21:34 minuti, allora diamo subito conto di una soluzione per quel che riguarda la 26, il traffico è sbloccato, resta la coda tra Baveno e Carpugnino verso sud per questo veicolo fermo, ma ripeto, si transita nuovamente in carreggiata sud. Invece per l'incidente in A14 tra Ancona Sud e Ancona Nord si è formata una coda di 1 chilometro in direzione di Bologna, quindi siamo sulla carreggiata nord, e ora 2 chilometri di incolonnamenti, quelli che troviamo tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna per il tratto successivo che rimane chiuso. Migliora ma pochissimo la situazione sulla 1 Magliano Sabina Attigliano, qui la coda ora lunga 6 chilometri. Continuiamo però a consigliare a chi viaggia verso Firenze di percorrere la diramazione Roma Nord, proseguire verso il grande raccordo anulare, ci si mette poi sulla statale 2 Cassia verso Viterbo, si prosegue sulla strada Viterbo-Orte, si rientra in A1 ad Orte per evitare questo incolonnamento. E siamo pronti anche con le notizie meteo. E buonasera a Gianfranco Spensieri di Rai Meteo.
1: Sì, buonasera a lei e ben trovati a tutti gli ascoltatori di Isoradio. L'Italia si prepara a vivere una fase meteo caratterizzata da una spiccata fase di tempo stabile, tant'è vero che l'anticiclone garantisce condizioni di generale stabilità, ma non solo tanta stabilità, ma anche temperature che, specie nella giornata di domani sulle regioni settentrionali, localmente tenderanno addirittura a superare i 34-35 gradi, una fase che poi progressivamente verrà temporaneamente meno tra la giornata di giovedì e quella di venerdì. Ma andiamo per gradi, intanto le previsioni per domani sulle regioni settentrionali: avremo tempo inizialmente stabile e soleggiato su tutte le regioni, nelle ore centrali della giornata tuttavia assisteremo ad un aumento degli addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini. Proprio tra il pomeriggio e la sera non è escluso qualche locale rovescio e qualche locale temporale. Al centro e sulla Sardegna la situazione si manterrà decisamente più tranquilla, sia al mattino che nel pomeriggio avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Vi segnalo solo qualche isolato addensamento sul settore orientale dell'Appennino laziale, ma in un contesto, come peraltro già detto, di tempo stabile. Infine al sud e sulla Sicilia, anche su queste regioni, tempo decisamente buono, sia al mattino che nel pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento a ridosso dei rilievi soprattutto sull'Appennino campano, ma anche in questa circostanza non sono attese precipitazioni. Passiamo all'aspetto più rilevante, che sarà quello termico. I valori minimi risulteranno generalmente in lieve aumento sulle regioni centro-settentrionali e sulla Puglia, restando stazionari altrove. Per quanto riguarda i valori massimi, in ulteriore sensibile rialzo fin verso i 34-35 gradi al settentrione, farà meno caldo sulle regioni centrali e su quelle meridionali, con temperature comprese tra 28 e 33 gradi. Per ciò che concerne la ventilazione, i venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti settentrionali, in particolare da nord-nord-ovest. Saranno pertanto venti di maestrale sul versante adriatico, generalmente deboli di direzione variabile altrove. Per il meteo è tutto, buon viaggio sulle frequenze di Isoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Un libro, un titolo, un racconto. Il miele e le cipolle. Don Marco Pozza ha scritto questo libro. Sentiamo il racconto del suo libro. Don Marco.
1: Il miele e le cipolle è un'avventura letteraria in bilico tra due parole solo in apparenza opposte, la libertà e la schiavitù. Il miele richiama il tema della libertà, è la terra che Dio promette ad Israele, una terra dove scorre latte e miele. Le cipolle richiamano il rimbrotto che Israele, una volta uscito, si trova nel deserto, rivolge a Mosè. E gli dice, sai Mosè, si stava meglio quando si stava peggio. In Egitto, certo che eravamo schiavi, ma almeno le pentole erano piene di cipolle. La libertà è sempre un rischio, la schiavitù è una sicurezza. Sembra strano che se tu ad una persona oggi chiedi qual è il suo sogno, quasi tutti ti diranno che sognano di essere liberi, di non dover dipendere da nessuno. Eppure poi siamo noi i primi che si inginocchiano di fronte al primo influencer di passaggio, anche nella Chiesa. Ecco allora che il tema della libertà non riguarda Israele come stato geografico, ma riguarda Israele come stato dell'anima. Israele sono io, sempre in bilico tra due scelte, tra il rischio di essere libero e la certezza, la sicurezza di essere uno schiavo, che però c'ha le pentole piene di cipolle. Se a qualcuno basta.
0: Un classico di tutto il repertorio musicale di Fausto Leali. A chi? Fausto Leali, a chi?

0: se non a te.
1: E la interrompiamo questa canzone perché sta viaggiando contromano un veicolo sulla 16 la Napoli Canosa tra Lacedonia e Vallata verso Napoli, segnalato tra il chilometro 111 ed il chilometro 100. Questo veicolo, ripeto, sulla Napoli Canosa sta viaggiando contromano in carreggiata ovest, quindi verso Napoli. C'è questa insidia da evitare tra Lacedonia e Vallata. Al chilometro 110, da lì fino al 100, è segnalata questa importante notizia di un veicolo che viaggia contromano.

Le 21:45 minuti, allora c'è questo allarme che abbiamo lanciato pochi minuti fa sulla 16 viaggia contromano tra Lacedonia e Vallata, un veicolo verso Napoli, segnalato tra i chilometri 110 e il 100, ma potrebbe aver percorso un numero maggiore di chilometri, massima attenzione, massima cautela. Aggiungiamo anche la chiusura sulla 14 del tratto Riccione Cattolica, chiuso in direzione di Ancona in carreggiata sud, con riapertura prevista alle 5. Torniamo al Marzulliere.

0: Da Londra, Nicoletta Manzione. Per raccontare cosa questa settimana?
1: Sì, buonasera a tutti. Da Londra, innanzitutto, bisogna dire che tra la fine di maggio e l'inizio di giugno si svolgono in città i famosi garden parties, che fanno parte della tradizione inglese. Sono feste in giardino nel pomeriggio e si svolgono ovunque, a cominciare da quelli più importanti e più reali, cioè quelli nel giardino di Buckingham Palace, dove i vari componenti della famiglia reale, cioè il re e la regina Camilla, i principi del Galles, cioè William e Catherine, oppure gli altri componenti, invitano e accolgono ospiti che vengono invitati di volta in volta, cioè associazioni, aristocrazia dal mondo della politica e dello spettacolo. Sono molto tipici, si svolgono all'aperto e in caso di pioggia tutti si portano l'ombrello, hanno l'ombrello al braccio, compreso il re. A proposito dei giardini, si è svolto anche l'evento più ricercato, che è il Chelsea Market Flowers, un mercato di piante e fiori, ma veramente di altissimo livello, con i prodotti che arrivano dagli orti e dalle tenute dei nobili della società inglese. E infine vi do una anteprima: infatti si prepara un grandissimo evento il 31 maggio, la parata trionfale della squadra dell'Arsenal, che è una squadra di Londra che ha vinto il campionato inglese ed è in finale di Champions. Quindi si attende una folla enorme in città, quasi 1 milione di persone davanti allo stadio a nord di Londra fino in centro, una grande sfilata vittoriosa fino a Whitehall e Trafalgar Square. Insomma, come sempre, Londra è molto vivace, molto piena di eventi e sempre pronta ad accogliere tutti i turisti e visitatori che vogliono visitarla. Da Londra è tutto, ciao!
0: Grazie Nicoletta, come sempre, precisa. Fausto Leali, Io camminerò.

siamo a metà, domani nei suoi occhi.

0: Un film, un titolo, un minuto. Valerio Caprara, il consiglio di Valerio Caprara.
1: Questa settimana consiglio Io non ti lascio solo, di Fabrizio Cattani, un regista che si è formato alla scuola di Ermanno Olmi. Ecco, si racconta l'amicizia tra Filo e Rullo, due ragazzini dodicenni che sono uniti dalla missione di ritrovare il loro cane scomparso e inseparabile compagno di Filo, appunto. Ecco un'avventura che si trasforma in un viaggio di crescita che coinvolge anche degli adulti. Insomma, consiglio il film perché è uno di quei prodotti che riesce a toccare con vera sensibilità temi universali come l'amicizia, l'ecologismo, ma anche perché è un piccolo racconto di formazione che è immerso nella natura. La natura è uno dei protagonisti del film, la natura che è complice e testimone delle avventure vissute dai ragazzi che impareranno molte cose importanti. Insomma, la mano del regista riesce a calibrare la sintonia tra i bambini protagonisti e gli adulti, quindi ne risulta un film certo un po' edulcorato, adatto a un pubblico di giovanissimi soprattutto, però che non ha paura ogni tanto sia nel linguaggio utilizzato dai personaggi, anche crudo, quanto nei temi trattati, non ha paura di parlare a un pubblico moderno che è molto smaliziato ed è ovviamente lontano dagli edulcorati esempi di film per ragazzi del passato.
0: E ora, caro Valerio, Fausto Leali canta per tutti noi e per gli amici di Isoradio Angeli Negri. Appuntamento con Caprara la prossima settimana.

0: Dove andiamo questa settimana con Anna Maria Greco? Dove andiamo, Anna Maria?
1: Ciao Gigi, oggi andiamo a Bologna per una grande mostra su Michelangelo Pistoletto, dalla città dell'arte allo stato dell'arte, si intitola. È aperta fino al 30 luglio, curata da Silvia Evangelisti e espone opere storiche e progetti che attraversano i 60 anni di ricerca di questo artista e mettono in evidenza soprattutto il rapporto tra arte, società e politica. Pistoletto infatti era molto attento all'attualità e infatti al centro della mostra c'è il ritorno a Bologna dopo 20 anni del tavolo Love Difference, questa sua opera importantissima che viene esposta nella sala delle udienze papali è il simbolo di un movimento artistico creato, fondato da Pistoletto nel 2002 per una politica intermediterranea, un grande tavolo specchiante a forma di bacino del Mediterraneo circondato, pensate, da sedie che provengono dai paesi che si affacciano su questo mare. E quindi una mostra di grande attualità anche per altre opere, c'è per esempio la famosissima Venere degli stracci del 66 con questa tensione tra classicità e contemporaneità ed è questo l'aspetto più importante di Pistoletto che così viene esaltato.
0: E si chiude anche questa settimana per quanto riguarda il Marzulliere da Gigi Marzullo, la più cordiale buonasera, buon viaggio, grazie al regista Nino Giuliano, a Vincenzo Galluzzo in redazione, sempre lunedì, sempre alle 21, sempre su Isoradio. Ancora un saluto a tutti da Gigi Marzullo.
2: Il Marzulliere.
3: 5 minuti dopo le 22, finalmente possiamo dare la buona notizia che quel veicolo che viaggiava contromano sulla A16 è stato fermato. Tra Lacedonia e Vallata non c'è più questo pericolo in direzione Napoli. Aggiungiamo però la chiusura del tratto della 1 compreso tra la variante di Valico e Rioveggio, chiuso in direzione sud fino alle 6. Anche in A10 abbiamo un tratto chiuso, quello tra Genova Pra ed il bivio per la A7 in direzione Genova, qui la riapertura prevista per le 5. Poi ancora notizie dalla A7, il tratto Ronco Scrivia Vignole Borbera è chiuso verso Milano fino alle 6 di domani mattina. Anche sulla A26 abbiamo un tratto chiuso, quello tra Masone e il bivio per la 10 verso sud in direzione di Genova. Aggiungiamo anche il tratto della 1 che è stato chiuso tra il raccordo di Casalecchio e la A14 in direzione Milano fino alle 5 e in A14 è chiuso il tratto Riccione Cattolica verso sud in direzione di Ancona. Intanto sta continuando il deflusso di questa coda che non è più così lunga, quella tra Magliano Sabina ed Attigliano è lunga 4 km verso nord. Continuiamo a consigliare a chi viaggia verso Firenze di percorrere la diramazione Roma Nord, proseguire sul raccordo anulare e mettersi sulla Cassia in direzione Viterbo, proseguendo poi sulla superstrada Orte Viterbo, in questo caso appunto si rientra sulla 1 ad Orte. Queste le notizie, ma noi siamo pronti per aggiungere un posto in macchina.
4: Aggiungi un posto in macchina con Stefano Bini.
5: E benvenuti alla 18ª puntata della terza edizione di Aggiungi un posto in macchina. Io sono Stefano Bini e vi terrò compagnia fino alle 23 dallo studio S4 di Corso Sempione a Milano. Dall'altra parte del vetro Adriano Totaro, a Saxarubra regia e redazione sono affidati ad Antonella Cori e Antonio Meloni e un ringraziamento speciale all'infotraffico e al tecnico di turno. Come in ogni puntata andremo in 4 luoghi straordinari della nostra bellissima Italia. Iniziamo da Ascoli Piceno con Pierluigi Sabatini. Andremo poi a Milano con Federico Benassati che è qui in studio con noi. Ciao Federico.
6: Ciao, grazie dell'invito.
5: Grazie a te. Ci parlerai di Milano sotto il profilo culinario e culturale. Confermi?
6: Confermo.
5: Allora fra pochissimo.
6: A tra poco. Ciao.
5: Proseguiremo con Tione degli Abruzzi in provincia dell'Aquila con Raffaello Fico e poi infine nella mia Grosseto, nella mia città di origine, con Stefano Menato. A fra poco su Raiso Radio.

0: Ospite di questa 18ª puntata della terza edizione di Aggiungi un posto in macchina, e sono felice di parlare con Pierluigi Sabatini da Ascoli Piceno. Ciao Pierluigi, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Eccoci qua. Allora, in questi 4 minuti insieme parleremo di una ricetta e di un luogo cult di Ascoli Piceno che tutti dovrebbero vedere. Con in studio sempre Federico. Ciao Federico.
2: Ciao Stefano, grazie l'invito.
0: Prego, grazie a te. Andiamo ad Ascoli Piceno, Federico.
2: Andiamo.
0: Allora Pierluigi, qual è la prima ricetta di Ascoli Piceno che ci vuoi illustrare?
1: Allora, prima di tutto, la ricetta che è la madre di tutte le ricette per chi viene da Ascoli non è che altro che l'oliva all'ascolana, l'oliva fritta all'ascolana.
0: Sì.
1: Tra l'altro, di recente abbiamo anche perso uno dei nostri più grandi ambasciatori dell'oliva DOP, che è Primo Valenti, che è venuto a mancare pochi giorni fa.
0: Sì.
1: E che è stato promotore proprio di questa ricetta in giro per il mondo.
0: Quanti sono gli ingredienti e quali sono gli ingredienti? Mi sembra una cosa piuttosto semplice, giusto Pierluigi?
1: No, non è proprio semplice, perché poi essendo una ricetta molto artigianale, il quantitativo deve essere ben misurato, perché è un insieme di carni miste.
0: Sì.
1: C'è il manzo, il maiale, il pollo, oltre alle varie spezie, e tutto deve essere calibrato ad arte, quindi è una vera e propria opera d'arte della gastronomia marchigiana.
0: Pierluigi, mi prendi in contropiede, perché io pensavo che fossero delle semplici olive fritte, invece Federico, ma quanti ingredienti ci sono? Pure la carne.
2: Di più, pazzesco.
0: Pazzesco. E in quanto tempo si prepara?
1: Questo dipende, perché quando si vuole fare un lavoro fatto bene, quindi diciamo rispettando anche quelle che sono le misure tecniche di percentuale di carne, perché l'oliva all'ascolana cambia anche il sapore in base alla percentuale della carne, ed è una ricetta, potremmo dire, ogni casa ha un brevetto particolare della percentuale precisa, quindi le troverete sempre diverse, perché quel quantitativo di carne diversa cambia anche il sapore.
0: Certo.
1: La cosa fondamentale è eliminare innanzitutto il nocciolo. Un'oliva all'ascolana non ha il nocciolo, quindi può capitare per errore, e dopodiché il tempo per la preparazione richiede ovviamente il tempo di preparare la carne, tutto quello che sono le spezie.
0: Certo.
1: Aprire l'oliva, cercando comunque di mantenerne la consistenza senza il nocciolo.
0: Sì.
1: E poi riempirla dentro delle varie carni, che, attenzione, devono essere riempite attraverso questo mix di carne, che è fondamentale non cambiare, perché altrimenti si perde il sapore, e molte delle olive che magari finiscono nei supermercati che non vengono prodotte ad Ascoli sono magari non rispettano questa tipologia di mix, e portano quel sapore autentico che rende le olive DOP ascolane del nostro territorio unica al mondo.
0: Fantastico, ci hai fatto un excursus culinario veramente molto interessante. Abbiamo un minutino scarso per parlare del luogo cult di Ascoli Piceno. Dove ci porti astrattamente? Veramente pochi secondi per noi.
1: Ad Ascoli c'è uno dei caffè più storici d'Italia, il Caffè Meletti.
0: Sì.
1: Che recentemente è stato anche preso e inaugurato nuovamente dalla famiglia Faraotti, una famiglia che sta investendo molto sul territorio.
0: Sì.
1: E per ultimo ha rilanciato questo bellissimo bar libero, Caffè Meletti, che io vi invito a visitare, perché è davvero una delle eccellenze a livello anche di bar storici che potete trovare nel centro Italia, ma credo anche in tutta la penisola.
0: Ma grazie davvero Pierluigi. Io e Federico qui in studio andremo certamente.
2: Mamma mia, io già ho fame, guarda.
0: Organizziamoci e andremo ad Ascoli Piceno per incontrare il nostro Pierluigi Sabatini. Grazie Pierluigi, grazie davvero di cuore.
1: Buona giornata.
2: Ciao Pierluigi.
0: Ciao. Non mancheranno le occasioni per risentirci. E a fra poco, sempre su Raiso Radio.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: però boh, meglio di no.
1: E l'avete sentito parlare nel primo intervento? Federico Benassati ci porterà a Milano, praticamente qua dietro, Federico, giusto?
2: Esattamente, siamo circondati dalla nostra bellissima Milano qua.
1: Fantastico. Allora, nel primo blocco insieme parleremo di due ricette cult di Milano. Cosa ci vuoi far assaggiare astrattamente?
2: Allora, più che cult, io penso che siano tra le più golose che si possono trovare.
1: Sì.
2: Cotolette alla milanese e risotto allo zafferano saltato in padella, che magari non tutti conoscono, non quelli di Milano ovviamente, Milano conosciutissimo.
1: Allora, intanto ci hai incuriosito e ci dici quali sono gli ingredienti del risotto al salto.
2: Allora, risotto al salto è un comune risotto allo zafferano, quello che faceva la nonna a tutti noi il sabato quando andavamo a trovarla, però quando avanza, che è la parte migliore,
1: sì,
2: rimane lì, viene messo su una padella ovviamente imburrata,
1: sì,
2: okay? Si fa una crosticina da una parte, fin quando non è dorato si lascia lì, poi si gira così la crosticina va in ambo le parti. Ed è una roba pazzesca, anche perché ti dico, se tu ci metti magari un po' di fonduta sopra, qualcosa del genere,

0: però merita il peccato, il nostro peccato merita molto.
1: Fantastico, sicuramente i nostri radioascoltatori saranno stati incuriositi da questo risalzato con sopra la fonduta o senza.
0: Esatto.
1: Mentre facciamo un passo indietro, la prima ricetta che ci hai detto, cos'è? Come si prepara? Quali ingredienti?
0: La cotoletta alla milanese.
1: Sì, famosa in tutto il mondo, però un milanese doc come te ce la deve spiegare
0: esatto,
1: bene.
0: Esatto, esatto. Prima di tutto diciamolo, è milanese, non è austriaca. È stato Radetzky quando è tornato da Milano, ha raccontato quello che aveva mangiato qua, quindi l'ha raccontato lì e lì l'hanno copiato. Benissimo, però sì. È milanese. Prima di tutto la carne deve essere di vitello.
1: Sì.
0: Ok? Vitello che viene impanato. Mi raccomando, bisogna lasciare qualche ora nell'uovo prima di impanare, così si assala bene l'uovo
1: dopo. E diventa la carne anche più morbida,
0: più morbida, attacca meglio la parure e soprattutto va fritto dove? Non nell'olio ma nel burro.
1: Fondamentale.
0: Altra ricetta molto light, quindi adesso che andiamo verso l'estate io la consiglio anche in estate, però anche lì corsetta dopo, tante corsette dopo ne servono perché è bella tosta quando si va a mangiare. Si può dire il nome del ristorante o non si può dire?
1: Non si può dire, però zona?
0: Allora
1: centro?
0: No. Allora sei ancora a Milano. Sì. Zona Mecenate.
1: Sì.
0: E quando arrivi sei in mezzo ai campi.
1: Sì.
0: Sei in mezzo ai campi.
1: Vero.
0: Presente quale?
1: Sì.
0: Ci sono due signore che l'hanno aperto anni fa e solitamente si mangia sempre la cotoletta. Una cotoletta divisa in due, se no muori. Dopo non ce la fai.
1: Sì, sì.
0: E anche in estate. Di solito si va in inverno perché sotto Natale, se vuoi andare, devi prenotare 2 mesi prima. Se
1: certo.
0: Non trovi niente. Se vai in estate, trovi. Però ecco, è un posto invernale, merita di più, merita anche in estate, ma io...
1: Ma possiamo dire, abbiamo gli ultimi 30 secondi insieme per questo blocco, viva le tradizioni?
0: Ma totale, la tradizione è tutto, senza tradizione non si va da nessuna parte, questo è una mia idea, non soltanto per la cucina, ma per tutto.
1: Sì, no, è importantissimo
0: tradizioni.
1: Ribadirlo perché in un mondo che corre a 100 km orari, circondati da persone che corrono, aziende che si uniscono, eccetera, viva le tradizioni.
0: Sempre.
1: Ribadisci?
0: Ribadisco.
1: Fantastico. Federico, con te ci sentiamo fra pochissimo per il secondo blocco insieme parlando di un po' di cultura meneghina.
0: Perfetto.
1: Stai qui con me, eh? A fra poco su Raiso Radio.

0: A22, tratto chiuso tra Bolzano Nord e Bolzano Sud in direzione sud verso Modena. Abbiamo notizie anche di un altro tratto della 1, quello compreso tra Piacenza e Fiorenzuola, che è chiuso in direzione sud verso Bologna. Poi in A11, tratto chiuso Montecatini Terme Pistoia verso Firenze. Sulla 9, tratto chiuso Lago di Como Como Centro verso Lainate. E nel tratto della 10, compreso tra Arezzo e Varazze in direzione Ventimiglia, ci sono appunto anche qui dei lavori in corso, e fino alle 6 resta chiuso. Chiuso anche il tratto della 1 Fabbro Chiusi verso nord, chiuso Bitonto Bari Sud sulla A14 in direzione Taranto. Poi abbiamo la 13, dove troviamo lo svincolo di Missioni in A14, chiuso per le provenienze da Bologna. Anche sulla 12 troviamo un tratto chiuso per una esercitazione, attenzione tra Recco e Genova Nervi in direzione nord, tratto chiuso fino alle 6 verso Genova. E poi di nuovo sulla 14, perché anche il tratto Bari Sud Bitonto verso nord è stato chiuso, con riapertura prevista domattina alle 6. Noi torniamo a Milano dal nostro Bini. Aggiungi un posto in macchina.
1: Aggiungi un posto in macchina con Stefano Bini.
2: Siamo sempre in compagnia del nostro Federico da Milano.
3: Sempre da Milano.
2: Che ci parla di Milano.
3: Cos'altro? No. Impegnato a Milano.
2: Impegnato a Milano, politicamente, managerialmente, quindi... fai anche del bene per la nostra Milano.
3: Assolutamente sì, assolutamente. Cioè, io penso di farlo, spero.
2: Beh, ognuno si prodiga come può, no? Ognuno fa quel che può. E tu lo fai benissimo, con tanta umiltà e passione. Ti impegni nel Municipio 1, quindi Milano Centro. E a Milano Centro hai deciso di mandarci astrattamente in due luoghi. Dove?
3: Allora, due luoghi che i non milanesi per me non conoscono. Li ho selezionati.
2: Sì.
3: Sono la Rotonda della Besana.
2: Sì.
3: E i Giardini Montanelli, quelli di Porta Venezia. Quelli di Porta Venezia per me li conosco un po' di più. La Rotonda della Besana, purtroppo, meno male, non la conoscono in tanti, ma è una cosa meravigliosa. Da dove partiamo?
2: Partiamo da quello che vuoi tu, da quello che senti più
3: Facciamo
2: nel cuore.
3: Dalla Besana.
2: Fantastico.
3: Allora, sarò breve. Rotonda della Besana, siamo tra il Policlinico,
2: sì,
3: quindi centro di Milano, e le mura spagnole, quello che adesso è l'area C.
2: Okay, sì.
3: Quella che delimita il cosiddetto centro storico di Milano. Questa rotonda è stata creata come cimitero perché l'ospedale maggiore, il Policlinico, che
2: come
3: è
2: no?
3: l'università statale, sorge sopra il Naviglio, ok? La 94 dove passa, diciamo.
2: La famosa circolare 94,
3: esatto,
2: di Milano.
3: C'è il Naviglio là sotto.
2: Sì.
3: Quindi cosa succedeva? Quando l'ospedale metteva i morti, quelli dei morti in prossimità dell'ospedale, purtroppo il Naviglio esondava, succedeva tutto di più.
2: Ha deciso
3: di fare questa rotonda alla Besana, che era un cimitero, si parla di 1400-1500, viene ultimato nel 1600.
2: Sì.
3: Dopodiché che succede? Succede che però il Naviglio c'è anche in zona Besana, quindi hanno dovuto fare una parte sollevata, che adesso è stupenda, perché adesso è un parco per bambini, e
2: sì,
3: all'incentro c'è una chiesa che adesso è sconsacrata ed è il museo dei bambini, ed è stupendo.
2: Sì.
3: Tra l'altro ci fanno tantissime mostre, ci fanno incontri.
2: Bene.
3: Durante la settimana della moda fanno tantissimi show.
2: Eventi.
3: Fantastici. E cosa succede? Succede che, appunto, per ovviare a questo problema dell'acqua alta, fanno questi sollevamenti per mettere le salme lì. Poi arrivano gli spagnoli, gli austriaci, con grandissima saggezza, dicono: i cimiteri vanno fuori dalle mura. Quindi
2: certo,
3: viene chiuso questo cimitero, tutte le salme vengono portate nei cimiteri che ci sono, se mi sbaglio, il Musocco, quelli che ci sono in prossimità di Milano. E questo è diventato un parco nel tempo. Prima c'era la chiesa, che era diventata un magazzino militare, un ospedale militare.
2: Certo.
3: Adesso è un bellissimo parco per bambini.
2: Fantastico. Quindi
3: stupendo.
2: Andiamoci.
3: E trattatelo bene, mi raccomando.
2: Esatto, come dovete trattare bene le nostre meravigliose città italiane. 50 secondi per noi per il secondo luogo.
3: Evviva.
2: Quindi qual è il secondo luogo che ci vuoi illustrare?
3: I Giardini Montanelli, ragazzi. I Giardini Montanelli hanno fatti gli austriaci sempre, perché gli austriaci hanno governato Milano, hanno governato benissimo. E era c'era Palazzo Donegani con degli orti. Loro l'hanno dato al Pier Marini.
2: Sì.
3: Ok, che era un ingegnere importantissimo a Milano nelle file del Settecento, dicendo: fai un parco per i milanesi. Ha fatto questo parco stupendo dove ci sono questi laghetti che in teoria non erano ruscelli per irrigare questi orti che erano affittati, sì, e sì. Adesso è uno dei parchi più belli per me del mondo, e io penso che sia, se non sbaglio, uno dei primi parchi al mondo per la popolazione. Una volta i giardini, i parchi erano per il re, i nobili,
2: come no?
3: Non per la popolazione. Invece gli austriaci donarono questo parco ai cittadini milanesi, e davanti c'è la Villa Reale con Maria Teresa d'Austria, che donò il parco non ai milanesi ma ai bambini milanesi. Quindi tu puoi entrare soltanto se sei un bambino, a seguito se non puoi andare.
2: Fantastico. Tra l'altro, Maria Teresa, mamma di Maria Antonietta d'Austria,
3: esatto,
2: regina di Francia, finita poco felicemente. E noi ringraziamo Federico.
3: Grazie
2: che resta, che resta comunque con noi anche per l'ultimo ospite, ma ci hai dato uno spaccato di Milano fantastico, quindi resta, grazie, con noi anche per l'ultimo ospite. A fra poco su Raizo Radio.

E con Alex Warren fino alle 22:24 minuti, questa è Rai Radio. Aggiorniamo le condizioni delle chiusure, sono ancora numerose e stanno aumentando di numero perché abbiamo notizie anche dalla

0: Attione degli Abruzzi in provincia dell'Aquila, e lui è un amico ormai di Raiso Radio, Raffaello Fico. Ciao Raffa, buonasera.
1: Ciao Stefano, buonasera a te e a tutti voi radioascoltatori.
0: Grazie infinite di essere tornato da noi.
1: Sono veramente contento di diventare un abitué, perché abbiamo tante cose da raccontare della nostra terra abruzzese che stiamo recuperando dopo il sisma del 2009.
0: Esatto. Andiamo in un piccolo paese come Tione degli Abruzzi in provincia dell'Aquila per raccontare una ricetta e un luogo cult. Quindi incominciamo dalla ricetta. Cosa ci vuoi far assaggiare astrattamente stasera, Raffaello?
1: Allora, una delle tradizioni culinarie più tipiche localmente è quella dei tritoli, una pasta di acqua, farina e sale, talvolta si aggiunge anche l'uovo, non impastata ma spizzicata, poi setacciata più volte.
0: Sì.
1: Si cuoce, si condisce con aglio e olio oppure con lardo, pancetta, guanciale e pecorino, quindi una ricetta estremamente semplice ma davvero molto molto tipica di questa terra.
0: Gustosissima, e tra l'altro mi sembra di capire anche a chilometro zero.
1: Bravissimo, esatto.
0: Fantastico. Molto. Questo è molto importante, tra l'altro prima con l'ospite in studio Federico parlavamo di quanto siano importanti le tradizioni, Federico, e anche gli ingredienti a chilometro zero.
2: Condivido al 100%.
0: Fantastico, questo è giusto, da Milano fino ai piccoli centri. Raffaello, un luogo cult che tutti dovrebbero vedere a Tione degli Abruzzi in provincia dell'Aquila.
1: Allora, Tione degli Abruzzi è sempre più rinomata negli ultimi tempi perché ha istituito da un paio d'anni il MUDI, il Museo Diffuso del Sirente Velino. Siamo nel Parco Naturale Regionale Sirente Velino.
0: Sì.
1: Ed è un progetto di restituzione di valori al territorio, a proposito di valori locali, che nasce dalla collaborazione tra le comunità e le istituzioni, aziende e associazioni.
0: Sì.
1: È un museo che si esplora camminando tra i vicoli antichi e la bellezza del paesaggio, e racconta le ultime tracce di una cultura montana millenaria che rischia di scomparire, quindi è un gesto di custodia e gratitudine verso l'eredità.
0: Giusto.
1: Che ci hanno lasciato questi nostri avi. Quindi credo davvero che in questo processo di rigenerazione e ricostruzione valga la pena toccare con mano questo valore così toccante.
0: Esatto,
1: direi.
0: Esatto, soprattutto in una terra, diciamo, martoriata, così tanto martoriata dal sisma del 2009. Io, come sai, Raffaello, i miei radioascoltatori lo sanno, ho raccontato tante volte con te e anche nelle mie trasmissioni televisive il vostro territorio. Come tu, Raffaello, sei impegnato in quelle zone, anche Federico Benassati qui in studio con noi, avevamo detto prima, tu sei impegnato a Milano, Federico, giusto?
2: Esattamente, municipio 1.
0: Municipio 1, e devi sapere, Federico, che anche Raffaello è impegnato nel territorio abruzzese. Ancora pochissimi secondi per noi, Raffaello, di cosa ti occupi in quel territorio per valorizzarlo e per ricostruirlo?
1: Allora, grazie Stefano, io mi occupo della ricostruzione di 56 piccoli paesi che insieme all'Aquila costituiscono il cratere sismico 2009.
0: Sì.
1: L'ufficio speciale della ricostruzione coordina questa ricostruzione e sempre di più inizia a occuparsi della rigenerazione territoriale, sociale e culturale, quindi questi tre aspetti fondano questa nuova fase. Dopo la restituzione delle pietre, delle case, dei volumi fisici, iniziamo a recuperare socialmente dei luoghi che hanno tanto tanto da dare, e quindi questo ufficio si sta prestando ad una nuova missione in cui crediamo tantissimo, perché non solo i valori si prestano facilmente a garantire questa restituzione, ma siamo un ufficio pubblico della Presidenza del Consiglio calato sul territorio, perché siamo in Abruzzo, e quindi siamo una scommessa che secondo
0: molto
1: me si sta vincendo, quindi siamo molto molto entusiasti all'idea di proseguire su questo percorso.
0: Grande Federico, io sono testimone del tuo impegno, e anche Federico è rimasto affascinato.
2: Assolutamente, complimenti per il lavoro.
0: Dal tuo impegno. Federico, grazie infinite di essere stato con noi, speriamo di risentirci presto.
1: Un abbraccio, grazie a voi.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao Raffa, ciao, e a fra poco, sempre su Raiso Radio.

nuovo disco per Silvia Salemi, questa End of Silence. Le 22:40 minuti, risolto l'incidente in A14 tra Ancona Sud e Ancona Nord. Attenti perché ce n'è un altro segnalato tra Riccione e Cattolica in direzione sud al chilometro 144. Prudenza, è accaduto da poco. Per la 14 restano le code di 2 chilometri in direzione nord tra Imola e Castel San Pietro, perché il tratto successivo è chiuso fino a domattina. C'è una coda anche sulla 26 tra Baveno e Carpugnino in direzione sud per un veicolo ormai semplicemente fermo, all'inizio era un veicolo in fiamme al chilometro 187, comunque resiste questa coda in direzione sud. Poi andiamo sulla di nuovo sulla A14 perché abbiamo code anche a Castel San Pietro in uscita provenendo da Bologna. Attenti ad un incidente da poco segnalato sulla 1 tra la 15 e Fidenza, due le vetture coinvolte al chilometro 100, siamo in carreggiata nord in direzione di Milano. E ancora in carreggiata nord ricordo che c'è il tratto Bivio A14, anzi ramo Casalecchio Bivio A14, chiuso in direzione di Milano. Ora un incendio è segnalato tra Fabbro e Orvieto al chilometro 443, attenzione a questa notizia, il fumo invade entrambe le carreggiate. Per l'incidente ormai era un veicolo in avaria, non era un incidente ma ha creato disagi davvero importanti, adesso sono 3 chilometri di code quelle che troviamo tra Magliano Sabina e Attigliano verso nord, è una coda in diminuzione visto che appunto tutto il problema è stato quasi del tutto risolto, quindi insomma va molto meglio. Anche a Orte continuiamo a segnalare le code in uscita provenendo da Roma. Andiamo sulla 4 perché viene segnalato una scorta veicoli, viene segnalata tra Bergamo e Capriate in direzione Milano, quindi attenzione anche a questi possibili rallentamenti. Sulla 26 è stato chiuso il tratto Vercelli Est Bivio A4 verso nord con riapertura prevista per le 6. Poi abbiamo in A10 lo svincolo di Albisola chiuso in entrata verso Genova, di nuovo sulla 26 per lo svincolo di Meina che invece è chiuso in uscita provenendo da Genova, e sulla 26 altro tratto chiuso, quello 3, il bivio per la 21 e Alessandria Sud in direzione sud. E attenzione anche sulla 16, abbiamo un tratto compreso tra Cerignola Ovest ed il bivio con la 14 che è chiuso verso Canosa, quindi in carreggiata est, con riapertura prevista domattina alle 6. Queste le ultime notizie, gli ultimi aggiornamenti, vediamo se ne sono arrivati altri nel frattempo. No, allora ci possiamo dedicare a Tina Turner, ad un pezzo di qualche anno fa con grande energia, questa I Don't Wanna Fight.

0: aggiungi un posto in macchina.
1: E siamo arrivati all'ultimo ospite di questa 18ª puntata della terza edizione di Aggiungi un posto in macchina. Sempre accanto a me Federico, che ci terrà compagnia fino alla fine della trasmissione.
2: Esatto, con molto piacere.
1: Grazie, grazie Fede. E noi andiamo a Grosseto in compagnia di Stefano Menato. Ciao Stefano.
3: Ciao, buonasera a tutti voi, ciao.
1: Grazie, grazie infinite di essere di nuovo con noi, perché ormai sei un abitué di Raiso Radio. E
3: sì.
1: Stefano, partendo da Grosseto, raccontiamo un evento e una ricetta cult. Iniziamo dalla ricetta.
3: Vai, direi tortellini maremmani, visto che siamo qui a Grosseto. Una ricetta molto semplice.
1: Sì.
3: Si prende farina di grano duro e delle uova, si impastano e dopo si stende questa pasta in modo sottile.
1: Sì.
3: Intanto prepariamo delle piccole polpettine di ricotta e spinaci che abbiamo già lessate in precedenza, ovviamente.
1: Sì.
3: Si ritagliano dei quadrati di pasta, di quella che abbiamo preparato, e poi si posizionano queste polpettine in ogni quadro. Si richiudono questi quadrati di pasta ed ecco pronti i tortelli. In 3-4 minuti sono cotti e si condiscono con un condimento di funghi, porcini e del montagnata, visto che siamo in zona.
1: Esatto.
3: E sono pronti per essere mangiati.
1: E ce li gustiamo.
3: E ce li gustiamo.
1: Federico, sì. Sono quasi le 11 di sera e noi abbiamo fame.
2: Tantissimo. Con queste ricette mi è venuta una fame che non ce la faccio più.
1: Vabbè, ci rifaremo quando usciremo dagli studi Rai di Corso Sempione. Stefano, arriviamo anche un po' al momento culture cult per un evento contro le mafie che mi devi assolutamente raccontare. Parola a te.
3: Allora, io sono direttore sportivo dell'associazione qua di Grosseto, il Finanza and Friends Team, e ogni anno organizziamo delle manifestazioni di beneficenza.
1: Sì.
3: Sportive, ma non solo.
1: Sì.
3: In questo caso il 26 di maggio, martedì prossimo, abbiamo organizzato insieme alla Lux Event di Claudio Visca una manifestazione benefica, la seconda edizione di Stop alla Mafia.
1: Sì.
3: Che quest'anno è 2026 e viene ad raccogliere tra l'altro fondi in favore del reparto pediatria dell'ospedale di Misericordia di Grosseto.
1: Bellissimo.
3: Il nostro obiettivo è quello di poter donare un bilirubinometro, che è un macchinario molto importante e molto costoso.
1: Sì.
3: Necessario per le cure di piccoli ospiti del reparto pediatrico.
1: Bene, bene.
3: Lo specifico sarà un quadrangolare di calcio che faremo allo stadio comunale Carlo Zecchini di Grosseto.
1: Sì.
3: Tra le quali le quattro sono quelle del comando di polizia municipale.
1: Sì.
3: Del sindacato staff della polizia. Del
1: sì.
3: Sindacato SIN dei carabinieri e il nostro mitico team del Finanza and Friends.
1: Fantastico. Stefano, ti faccio una domanda, perché di solito a questi eventi è legato anche un personaggio o dei personaggi di spicco contro la mafia. Avrete dei personaggi in tal senso?
3: Sì, avremo quattro personaggi, degli ospiti molto importanti. L'onorevole Caterina Chinnicio, che è una magistrata e politica italiana, e la figlia del Rocco Chinnici, quel consigliere.
1: Sì.
3: Che è stato associato alla mafia nel luglio dell'83.
1: Sì.
3: Poi avremo anche il dottor Calogero Germanà, che è un ex professore di Piacenza e collaboratore stretto di Paolo Borsellino.
1: Bene.
3: Alla fine degli anni 80.
1: Sì.
3: E il poliziotto che per ultimo ha interrogato Matteo Messina Denaro dopo l'omicidio di Vincenzo Luppino, che è un esponente della DC assassinato nell'87.
1: Bellissimo.
3: Proprio per la convocazione.
1: Sì.
3: È stato oggetto di un rocambolesco attentato da parte di Matteo Messina Denaro, Luca Bagarella e Giuseppe Dariano su preciso ordine dello stesso Totorina, quindi.
1: Certo.
3: Un personaggio di spicco contro la mafia. Poi avremo la dottoressa Deborah Bergamini, che è una politica vice segretaria responsabile del Dipartimento Esteri e dei Rapporti con la Stampa Internazionale.
1: Sì.
3: Anche il prefetto dottor Domenico Gulpiani, che è stato commissario straordinario del municipio di Roma, quello di Ostia.
1: Pochissimi secondi ancora per noi, Stefano.
3: Come no, sì. E si è lottato contro la criminalità organizzata, soprattutto contro il clan Spada. Infine.
1: Sì.
3: Avremo come ospite, nonché patrimonio dell'evento, l'attore Ettore Bocci, che è già conosciuto al pubblico come protagonista di
1: Numero
3: bene. Fiction, Carabinieri, Rex, i personaggi che
1: fantastico! Stefano,
3: è una cosa molto, molto
1: ci hai
3: bella.
1: Dato delle delucidazioni molto importanti. Insieme a Federico diciamo abbasso la mafia.
2: Sempre abbasso la mafia.
1: Abbasso la mafia.
2: Guai non fosse così.
1: Stefano, grazie infinite di essere stato con noi e
3: grazie
1: tutti
3: a voi,
1: all'evento.
3: Grazie a
1: tutti all'evento.
3: Vi aspettiamo numerosi.
2: Ciao.
1: Grazie.
3: Va bene, ciao, grazie a tutti e buona serata.
1: Grazie di cuore, a fra poco su Raiso Radio.

0: ultimi secondi per noi prima di salutarci e darci appuntamento alla nuova edizione di Aggiungi un posto in macchina. Sono sempre insieme a Federico Benassati che, come abbiamo detto prima anche con Stefano Menato, che è impegnato contro le mafie, tu invece sei impegnato per prodigare Milano verso un qualcosa di positivo, quindi sei impegnato anche socialmente, anche talvolta politicamente, perché la politica vuol dire entusiasmo, vuol dire passione, vuol dire anche cultura. Cosa stai facendo per questo municipio 1?
1: Come dici tu, sono impegnato socialmente sul territorio del mio municipio. Sapere che Milano abbiamo 9 municipi, siamo 1.400.000 residenti, poi durante il giorno diventiamo 3-4 milioni.
0: Sì, è vero.
1: Ecco, quindi diciamo che uno dei nostri municipi equivale molte volte a 2-3 città, capoluoghi di provincia che abbiamo in Lombardia o fuori.
0: Confermo.
1: E cosa facciamo nei consiglieri? Portiamo le richieste, la segnalazione delle persone alla pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione è molto grande, troppo, sì, va snellita. I municipi, che però devo essere sincero, vanno perfezionati, sono l'anello di congiunzione tra i cittadini e i quartieri e la pubblica amministrazione. Questo è quello che faccio.
0: Fantastico, la tua passione e i tuoi occhi parlano da soli. Peccato che i nostri radioascoltatori non li possano vedere. Come vi ho detto pochi secondi fa, ci risentiremo per la quarta edizione di Aggiungi un posto in macchina, e da parte mia e da parte di tutti i tecnici dello studio S4 di Corso Sempione a Milano, una buona notte e ciao! Ciao!

0: ore 23.
1: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: GR1.
3: Una buona serata da Massimo Cecchini. Elezioni amministrative ancora in primo piano, prosegue lo spoglio dei voti dopo la chiusura delle urne alle 15. L'affluenza è al 60%. Allora il punto sui risultati con Alessandro Allegri in studio. Buonasera Alessandro.
4: Buonasera Massimo. Cominciamo da Venezia, unico capoluogo di regione al voto. Vince il centrodestra contro i pronostici della vigilia con Simone Venturini, eletto a primo turno con più del 52% dei voti. Staccato il candidato del Campolargo, Andrea Martella, poco più del 38%. Sempre per il centrodestra destra, successo a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro vincente con più del 66% dei voti a fronte del 24% del candidato del centro-sinistra Domenico Battaglia. A Salerno Vincenzo De Luca viene rieletto per la quinta volta sindaco con il centro-sinistra per con il 59% dei voti. De Luca, però lo ricordiamo, Massimo, correva senza il simbolo del Partito Democratico. Lontanissimi gli altri candidati, la Nocita di Verdi Sinistra, il Movimento 5 Stelle e Marenghi del centro-destra. A Messina, verso la vittoria a primo turno sopra il 52%, il sindaco uscente Federico Basile, espressione, lo ricordiamo, della lista civica Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. Sconfitti i candidati di centrodestra, centrosinistra, Scurria e Russo. Andiamo in Toscana, vince il centrosinistra Prato con Matteo Biffoni al 56% e anche a Pistoia con Giovanni Capecchi al 54%. Si andrà invece al ballottaggio ad Arezzo tra Comanducci, centrodestra, e Ceccarelli, centrosinistra, ballottaggio che, Massimiliano, ricordiamo, sarà il 7 e l'8 giugno.
3: E adesso la vicenda della flottiglia di terra bloccata in Libia. Ci sarebbero dei feriti tra gli attivisti aggrediti, picchiati e trascinati con la forza all'interno di auto e bus, forse diretti a Misurata. Lo riferisce la portavoce della delegazione italiana Maria Elena Delia, secondo cui alcune persone avrebbero perso i sensi per i colpi ricevuti. Ignoti gli autori dell'aggressione che a bordo di veicoli avrebbero speronato le loro tende. A Bengasi, già in stato di fermo, due connazionali bloccati con altri volontari stranieri sono accusati di ingresso illegale nel paese. Medio Oriente, proseguono i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Trump ribadisce che Teheran non avrà mai l'arma nucleare e si mostra fiducioso, ma avverte senza un'intesa soddisfacente potrebbero riprendere le ostilità. Dalla Repubblica Islamica frenano sui tempi della firma. Secondo alcuni media la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare 30 giorni dopo un accordo preliminare. La cronaca con le indagini sulla morte dei 5 subitaliani alle Maldive. Nel pomeriggio le prime autopsie.
5: Non sono emersi rilievi particolari sulle salme, così l'avvocato che assiste i genitori di Federico Gualtieri sul corpo di quest'ultimo e su quello di Gianluca Benedetti. Occorrerà attendere la relazione del medico legale per avere risposte su cosa sia accaduto ai 5 subitaliani morti alle Maldive. Domani l'esame sulle salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino. Il dolore dei parenti si interseca con le polemiche sulla missione subacquea del team. L'Università di Genova ha cancellato i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddenino, spiegando si tratta di una procedura automatica del sistema, così uno dei legali della famiglia della docente.
6: Il marito non si sa dare ancora una spiegazione del perché questo sia avvenuto.
5: Tra i contenuti rimossi pare vi fosse anche uno studio che documentava immersioni di ricerca scientifica oltre i 60 metri, l'altro avvocato della famiglia.
7: Queste missioni hanno una ricorrenza annuale, semestrale, e l'università è consapevole di quello che viene fatto.
5: I funerali delle 5 vittime potrebbero essere entro il fine settimana. Elena Baiocco, GR1.
3: 8 ultra juventini arrestati dopo gli scontri di ieri prima del derby Torino-Juventus sono accusati di resistenza e lancio di oggetti pericolosi. 11 DASPO, mentre 6 agenti sono rimasti contusi. Ancora in terapia intensiva il tifoso bianconero colpito alla testa. La procura indaga per lesioni gravi, da chiarire se sia stato colpito da una bottiglia o da un lacrimogeno, come sostiene il padre Pierluigi Basoccu.
8: L'unica cosa che conta adesso è la salute di Marco, però non voglio neanche sentire minimizzare, è stata una bottiglietta non ti sfonda la calotta cranica. Fosse stato appassionato di qualche altro sport, magari tutto questo non sarebbe capitato.
3: E chiudiamo con il meteo. Picco di caldo al centro nord fino a domani. Un vasto anticiclone di origine subtropicale si è ormai insediato stabilmente sul bacino del Mediterraneo, bloccando ogni perturbazione, catapultando l'Italia in un clima tipicamente estivo, con temperature già diffusamente al di sopra delle medie del periodo e che dovrebbero perdurare fino alla fine del mese. E noi ci fermiamo qui, la linea va al mix delle 23.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
0: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Rolling Queen dopo il GR1 delle 23, sono passate le 23 da 9 minuti, torniamo alla musica con appunto questa band incredibile, torniamo anche alla viabilità perché ce ne sono di notizie e ce ne sono di tratti chiusi, l'ultimo in ordine d'apparizione che è stato chiuso, quello sulla tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Corso Malta verso Capodichino. Tra poco daremo conto di tutte le chiusure, lo faremo in maniera ordinata, in maniera insomma geografica e autostradale. Intanto diamo conto di quello che accade sulla 1 sul fronte degli incidenti, ne segnaliamo uno tra il bivio per la 15 e Fidenza verso Milano al chilometro 100, prudenza, non è ancora risolto. Abbiamo poi delle code per il traffico che è rimasto abbastanza vivace tra Calenzano e la variante di Valico, queste code verso Bologna dovute proprio al traffico intenso. Sul tratto Orvieto-Fabbro in carreggiata nord il traffico è bloccato perché c'è un veicolo fermo al chilometro 430, la coda che si è sviluppata è lunga 2 chilometri. Ricordo che poco più in là tra Fabbro e Orvieto al chilometro 443 è anche segnalato un incendio, quindi attenzione anche alla scarsa visibilità. Non ci sono più le code Orte Attigliano per le quali prima chiedevamo un percorso alternativo vista la lunghezza della coda, ora si è dissolta finalmente anche a Orte, le code in uscita sono terminate. Andiamo sulla 14 per l'incidente, no, andiamo sulla 26 perché è arrivata ora la notizia di un veicolo contromano. Siamo tra Baveno e Carpugnino in direzione sud, viaggia contromano questo veicolo segnalato tra il chilometro 190 ed il chilometro 180. Ripeto, sulla Genova Boltri, Gravellona Toce, viaggia contromano un veicolo tra Baveno e Carpugnino, viaggia sulla carreggiata sud, quindi verso Genova, convinto di andare da tutt'altra parte, insomma, tra il chilometro 190 e il chilometro 180 l'invito e alla massima cautela. E poi sulla A14 questo incidente ancora segnalato, anche se non ci sono conseguenze, tra Riccione e Cattolica in direzione sud, lo segnaliamo al chilometro 144. Per la A14 abbiamo anche una coda di 2 km tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna perché il tratto successivo a questo appena citato è chiuso fino a domattina. Anche Castel San Pietro vede una coda in uscita per le provenienze da Bologna e tra poco faremo il punto di tutte le chiusure. Quelle sulla 1 ve le do immediatamente perché in tanti ci avete chiesto vari dettagli e allora cominciamo col tratto Piacenza-Fiorenzuola chiuso verso Bologna fino alle 5, poi quello compreso tra il raccordo di Casalecchio e la A14 chiuso verso nord, anche qui la riapertura prevista per le 5, il tratto variante di Valico-Rioveggio chiuso in direzione sud fino alle 6 e anche il tratto Fabbro-Chiusi è stato chiuso verso nord per un cantiere di lavoro in direzione di Firenze, anche qui la riapertura prevista alle 6 di domani mattina. Sulla variante di Valico, tratto chiuso tra Aglio ed il Bivio con la 1 verso nord, in questo caso riapertura prevista per le 6. Tra poco tutte le altre chiusure, intanto il nuovo disco di Ronna.
1: Dimmi se hai perso, ho preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

E questo è il nuovo disco di Sombre, questa Potential. 20 minuti dopo le 11, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, come c'è Sergio Ciani alla parte tecnica. Andiamo subito a vedere questa situazione sulla 26, delicatissima. È stato fermato quel veicolo che viaggiava contromano tra Carpugnino e Baveno, segnalato in carreggiata nord. Allora, non più code in A1 tra Calenzano e la variante di Valico, ma abbiamo rallentamenti tra Pian del Voglio e Rioveggio in direzione nord per traffico ancora intenso. Invece, per quel traffico ancora bloccato tra Orvieto e Fabbro, la coda che si è formata è ora lunga 4 km verso Firenze e sta aumentando questi i disagi che vivono quelli che viaggiano sulla 1 per questo veicolo fermo al chilometro 430 che è riuscito a bloccare il traffico. Andiamo a vedere le chiusure. Ripartiamo dalla diramazione Capodichino, tra Capodichino e la tangenziale di Napoli, il tratto è chiuso in direzione della tangenziale fino alle 6. Poi sulla 3, la Napoli-Salerno, Angri Sud, Nocera Sud, tratto chiuso verso sud con riapertura prevista per le 6. Anche sulla A5 riaprirà domattina alle 6 il tratto compreso tra la statale 26 e Aosta Ovest, che resta chiuso tutta la notte verso Torino. Sulla A7, tratto chiuso Ronco-Scrivia, Vignole-Borbera in direzione Milano per lavori fino alle 6. Poi abbiamo il tratto della 9, quello compreso tra Lago di Como e Como Centro, chiuso verso sud in direzione Lainate, riaprirà alle 5. Anche sulla 10 un tratto chiuso, quello compreso tra Genova Pra ed il Bivio per la 7 verso Genova, verrà riaperto domattina alle 5. Ancora sulla 10, ma nel tratto Arenzano Varazze, qui è stato chiuso questo tratto in direzione Ventimiglia, la riapertura prevista per le 6. Sulla 11 il tratto Montecatini Terme Pistoia chiuso in direzione Firenze fino alle 6, e anche sulla 12 abbiamo il tratto compreso tra Recco e Genova Nervi chiuso verso nord in direzione Genova con riapertura prevista per le 6. Tra poco ripartiamo dalla A13 e dai tanti tratti della 14 chiusi, ma prima Gino Paoli.

Bruno Mars, I Just Might, 23:32 minuti, ripartiamo dalla 13, lì il tratto Occhiobello Ferrara Nord chiuso verso sud con riapertura alle 5, come in A13 l'altro tratto, quello tra Padova Industriale ed il bivio per l'A4, anche questo chiuso in carreggiata nord verso Padova e riaprirà alle 5. Attenzione anche sulla A14, sono numerosi i tratti chiusi, quello tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro chiuso verso nord, quello tra Riccione e Cattolica chiuso in direzione sud, qui le riaperture previste alle 5. Poi Bitonto Bari Sud chiusa verso Taranto, Bari Sud Bitonto chiusa anche verso Pescara, quindi qui la riapertura prevista per le 6 su questo tratto chiuso in entrambe le carreggiate. Sulla 16 il tratto Cerignola Ovest bivio a 14 chiuso in direzione Canosa fino alle 6, tratto chiuso sulla 22 tra Bolzano Nord e Bolzano Sud verso sud per lavori di pavimentazione. Poi sulla 26 abbiamo il tratto Masone bivio a 10 chiuso in direzione sud, quello compreso tra la diramazione Predosa Bettola e Masone anch'esso chiuso in direzione sud, quello compreso tra il bivio per la A21 e Alessandria Sud anch'esso chiuso in direzione sud. Poi in carreggiata nord abbiamo il tratto Vercelli Est bivio a 4 che è chiuso verso Gravellona Toce. Per la 27 tratto chiuso tra Belluno e Vittorio Veneto Nord in direzione sud verso Venezia. Sulla tangenziale di Napoli abbiamo detto è stato chiuso il tratto compreso tra Capodimonte e Corso Malta in direzione Capodichino, ma ora anche il tratto compreso tra la fine della tangenziale di Napoli e Capodimonte che invece è chiuso in direzione di Pozzuoli. Queste tutte le chiusure, tutti i tratti chiusi questa notte per i lavori previsti. Finalmente sbloccato il traffico Orvieto Fabbro, resta da smaltire una coda di 4 km in carreggiata nord, ma appunto è stato rimosso quel veicolo che al chilometro 430 in panne ha creato queste lunghe code.

Mars per David Bowie, e finalmente tra qualche anno potremo dare la risposta a questa domanda che si è posto il Duca Bianco. Allora, i vostri messaggi a 348 103 1010, un paio di voi ci chiedono conto di quello che accade sulla 1 a Fabbro. Abbiamo detto che è stato sbloccato da poco il traffico verso nord, la coda di 4 km è tutta da smaltire, è stato almeno domato l'incendio che poco più in là, al chilometro 443, era stato segnalato per appunto questo tratto. Rimane questa coda di 4 km e con difficoltà nello smaltimento, evidentemente, visto che sono passati alcuni minuti da quando il traffico è stato sbloccato. Poi abbiamo notizie positive per la A14, perché la coda tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna non è più segnalata, quindi verso nord si viaggia regolarmente. Anche le code a Castel San Pietro prima segnalate in uscita sono terminate, e anche l'incidente che abbiamo segnalato tra Riccione e Cattolica in direzione di Ancona è ora risolto. Ne segnaliamo un altro sulla 24, è accaduto da poco tra Tivoli e Castel Madama verso Teramo al chilometro 24, siate prudenti. Resta l'incidente sulla 1 tra la 15 e Fidenza, segnalato verso Milano per chi viaggia in carreggiata nord, quindi a chilometro 100 un po' di cautela, e rimane questo rallentamento tra Pian del Voglio e Rioveggio in direzione di Bologna. Qualcuno ci ha segnalato un veicolo fermo anche qui, noi abbiamo questa notizia con appunto la motivazione del traffico intenso, poi naturalmente vedremo come. E c'è una notizia anche sulla diramazione Gallarate-Gattico che interessa chi viaggia in direzione sud. Abbiamo in galleria dei materiali dispersi tra Castelletto Ticino e Sesto Calende in direzione della 8, la Milano Varese, quindi in carreggiata sud, prudenza al chilometro 14 e 600.

Fa vibrare le corde giuste questa canzone di Battisti e Mogol, Emozioni, quando mancano 10 minuti al giornale della mezzanotte. Salutiamo un po' di amici che hanno mandato messaggi, Carla che ringraziamo, Riccardo, Daniele che spesso manda messaggi intorno a quest'ora, e anche Luciano che in questo momento in viaggio sulla 1 e si lamenta dei tanti tratti chiusi che sta trovando per questo viaggio serale che lo conduce al nord. Ci ritroviamo dopo il giornale della mezzanotte con gli ultimi fatti appunto inerenti la situazione non meteorologica, perché quella è abbastanza tranquilla, anzi fa soltanto veramente troppo caldo. Resta questa coda di 4 km tra Orvieto e Fabbro verso nord, segnalata perché il tratto successivo in direzione Firenze è chiuso. Allora lo ricordiamo, questo tratto della 1, riprendiamo questa notizia importante che riguarda appunto il tratto Fabbro chiuso in carreggiata nord, e anche il tratto compreso tra la variante di Valico e Riveggio chiuso invece in direzione sud. Queste le due notizie in merito a questa coda di 4 km che segnaliamo in direzione di Firenze. Ci ritroviamo tra pochissimo dopo aver ascoltato le notizie dall'Italia e dal mondo, e anche dopo aver ritrovato due brani particolarmente belli, uno firmato da Vasco Rossi, il primo è quello dei Genesis.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Elezioni comunali, centrodestra conquista il primo turno Reggio Calabria con Cannizzaro e tiene Venezia, dove si afferma Venturini. A Salerno torna De Luca senza PD, al Campolargo Pistoia e Prato. L'ironia di Meloni, anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, la Dem Schlein uniti, siamo competitivi per le politiche, affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti. Flottiglia di terra, sotto attacco il convoglio in Libia, la delegazione italiana denuncia violente aggressioni e diversi feriti, connazionali fermati a Bengasi accusati di ingresso illegale. Trump all'Iran, accordo grandioso o nessun accordo, cautela di Teheran, la firma di un'intesa non è imminente, Netanyahu rilancia l'offensiva contro Hezbollah in Libano. Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XIV, l'intelligenza artificiale deve essere disarmata, serva l'umanità, non il potere di pochi, necessari controllo etico e regole condivise. Belle e impossibili, le 50 spiagge migliori del mondo, luoghi remoti, selvaggi e autentici, due sono in Italia, la Cala dei Gabbiani e la Pelosa, entrambe in Sardegna. Un secolo di Miles Davis, il grande trombettista, nasceva il 26 maggio di 100 anni fa, genio innovatore, la sua musica ha travalicato i confini del jazz. Calcio, terremoto rossonero, dopo la mancata qualificazione in Champions, il proprietario Gerry Cardinale resetta il Milan, esonerato Allegri e cacciati tutti i massimi dirigenti, rimane solo Ibrahimovic. Giorgio Schiavoni in studio, la vicenda della flottiglia di terra bloccata in Libia è in evidenza, come avete sentito ci sarebbero dei feriti tra gli attivisti aggrediti e prelevati poche ore fa dalle milizie locali, ma prima il punto sulle elezioni amministrative con Gianluca Ruggirello in studio.
3: E allora lo sentivamo dai titoli, a Venezia, nell'unico capoluogo di regione, contrariamente alle attese, vince il centrodestra con Simone Venturini al 52%, centrodestra che vince anche a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro, che stacca di gran lunga l'avversario di centrosinistra Domenico Battaglia. Sentiremo tra qualche minuto il racconto dei nostri inviati. Il centrosinistra va bene nelle città toscane, ma anche in Campania e Puglia, il quadro dei principali capoluoghi.
4: Se il centrodestra vince le sfide più attese a Venezia, dove si conferma, e a Reggio Calabria, strappandola al centro-sinistra dopo 12 anni, i progressisti a loro volta tolgono Pistoia al centro-destra, vincendo con Giovanni Capecchi, e sempre in Toscana si confermano a Prato con Matteo Biffoni. Si andrà invece al ballottaggio ad Arezzo, a Salerno, anche senza il simbolo del PD, l'eterno Vincenzo De Luca, dopo due mandati da governatore, viene rieletto per la quinta volta sindaco con il 59% dei voti. Il centro-destra vince anche a Crotone con il sindaco uscente Vincenzo Voce, e nelle Marche a Fermo con il candidato civico Alberto Maria Scarfini. Il centro-sinistra si afferma invece da Andria con Bruno Giovanna, a Mantova con Andrea Munari e ad Avellino con Nello Pizza. A Messina vittoria al primo turno per l'uscente Federico Basile della civica Sud Chiama Nord, trainata da Catino De Luca. A Vigevano successo per la lista di Vannacci, che sfiora il 15%, meno bene nelle altre città. Ballottaggi a Trani, Lecco, Chieti, Agrigento e Macerata. Alessandro Allegra, GR1.
3: Allora, lo dicevamo, a Venezia, nella sfida più attesa contro le previsioni della vigilia, si conferma il centrodestra l'inviato.
5: Dicevo che puntavo al primo turno, ci hanno un po' deriso, evidentemente insomma non l'ho mancata così tanto.
6: Simone Venturini insiste, pensavamo di vincere, ma forse le proporzioni stupiscono persino lui, a partire da quel 30% per la sua civica che va oltre ogni aspettativa, risultato frutto di un progetto nato dal territorio, spiega, di un ragazzo di Marghera con alle spalle una lunga gavetta e 5 anni da assessore nella giunta Brugnaro. E mentre al comitato si festeggia, arrivano i complimenti anche di Giorgia Meloni.
7: Congratulazioni sincere per questo risultato bellissimo.
5: Grazie di cuore.
6: Tra le telefonate anche quella dello sfidante Andrea Martella, che ammette non siamo riusciti a conquistare la fiducia degli elettori. Da Venezia con Alessio Caranzetti, Lucio Bondi, GR1.
3: E adesso andiamo a Reggio Calabria per il racconto dell'altro inviato.
8: L'unico dubbio, visto uno scrutinio molto a rilento, è se Francesco Cannizzaro supererà il 70% o no.
9: Siamo sopra il 70% ed è un dato storico particolarmente importante per Reggio, per la Calabria, permettetemi di dire per il centrodestra nazionale.
8: Con il plebiscito in suo favore, il nuovo sindaco di Reggio Calabria chiude 12 anni di governo di centrosinistra e di era Falcomatà. Il deputato di Forza Italia, che lascerà il seggio a Montecitorio dopo l'estate, triplica quasi i consensi di Domenico Battaglia del centrosinistra. sinistra. Dunque, sul chilometro più bello d'Italia, come Gabriele D'Annunzio chiamava il lungomare di Reggio, governerà l'esponente di Forza Italia che guarda alla città come nuovo laboratorio politico.
10: Io ho accolto favorevolmente l'invito degli amici di Azione che hanno voluto aderire al mio, al nostro progetto. Da Reggio parte anche, se vogliamo, una sorta di laboratorio nazionale, una coalizione più spostata al centro possibile.
8: Con Gennaro Strazzullo, da Reggio Calabria, Vasco Pirri, GR1.
3: E tra i primi commenti quello della premier Giorgia Meloni, che una volta confermata la vittoria del centrodestra a Venezia, ce lo ricordava anche il nostro inviato Lucio Bondi, ha poi ironizzato anche questa volta l'annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani. Quindi la premier ha augurato buon lavoro a tutti i nuovi amministratori, risultati su cui si confrontano anche maggioranza e opposizione. Sentiamo.
11: La Schlein aveva dichiarato da Venezia arriverà un messaggio per Giorgia Meloni, il messaggio è arrivato, andiamo avanti così.
12: Per Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, l'ironia liberatoria che scaccia il fantasma referendario. Soddisfatto anche Matteo Salvini, continuiamo a crescere, dice Maurizio Lupi. Ora dobbiamo allargare il centrodestra, incalza l'azzurro Raffaele Nevi.
13: Cercare di andare a occupare anche il centro moderato di sinistra.
12: Certo Venezia dispiace, l'unità non è bastata, ammette la segretaria Emily Schlein. Però nel complesso è andata bene e restando insieme saremo competitivi alle prossime politiche, assicura Igor Taruffi.
14: Il risultato delle elezioni amministrative conferma che il centro-sinistra è in campo per vincere le elezioni politiche del prossimo anno.
12: Risultato in chiaroscuro per la 5 Stelle Paola Taverna, avanti per l'alternativa di governo. Verdi-sinistra rivendica i risultati in Toscana. Bene, ma aspettiamo i ballottaggi, suggerisce Matteo Renzi. Raffaella Paita.
15: Come Italia Vive siamo molto soddisfatti. Il centro è decisivo nel centro sinistra.
12: Noemi Giunta, GR1.
3: E prima di chiudere questa pagina politica ricordiamo il dato dell'affluenza che si è fermata al 60%, 5 punti in calo rispetto all'ultima tornata.
2: Chiusa la pagina politica, veniamo alla flottiglia e alla violenta aggressione in Libia contro il convoglio di terra.
16: È stata la delegazione italiana della Global Sumud Flottiglia a lanciare l'allarme mentre l'aggressione era ancora in corso. Il convoglio di terra attaccato da ignoti, gli attivisti picchiati e caricati con la forza all'interno di pullman, forse diretti a misurata. Secondo la portavoce Delia ci sarebbero dei feriti, qualcuno avrebbe perso i sensi per le percosse ricevute, alcuni veicoli non identificati si sarebbero anche scagliati contro le tende. La missione umanitaria si trova da giorni in Libia ed era accampata nei pressi di Sirte. Sebbene non sia chiaro chi ci sia dietro gli attacchi, denuncia il movimento, le segnalazioni portano alle forze di sicurezza legate alle autorità della Libia occidentale. Nel paese nordafricano ci sono anche i 10 attivisti della flottiglia fermati domenica con l'accusa di essere entrati illegalmente. Tra questi due italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia, processati a Bengasi, si prospetta per loro l'espulsione. Il ministro degli esteri, Antonio Tajani.
17: Mi auguro che li possano espellere il prima possibile per tornare a casa. Stiamo seguendo minuto per minuto lì la situazione.
16: Valentina Isa, GR1.
2: Ore decisive nei negoziati per porre fine al conflitto fra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump detta le sue condizioni, ma continua a dirsi ottimista sull'andamento dei colloqui. La corrispondente era a New York.
18: Sarà un grande accordo per tutti, oppure non ci sarà alcun accordo e si tornerà a combattere, ma nessuno vuole questo. Lo scrive Donald Trump in un lungo post sul suo social Truth, in cui assicura però che i negoziati con Teheran stanno procedendo bene e collega le trattative all'allargamento degli accordi di Abramo ad altri paesi arabi e della regione, perché normalizzino le relazioni diplomatiche con Israele. Dopo tutto il lavoro svolto dagli Stati Uniti, sarebbe una cosa davvero speciale se tra i firmatari ci fosse anche l'Iran. Iran, aggiunge Trump.
19: In Operation Epic Fury, we lost 13 wonderful souls.
18: Durante la cerimonia del Memorial Day al cimitero di Arlington, Trump ricorda anche i 13 soldati americani morti nella guerra contro l'Iran, principale paese sponsor del terrorismo che non avrà mai l'arma nucleare, assicura.
19: They will never have a nuclear weapon.
18: Intanto il Washington Post scrive che la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe avvenire gradualmente in tre fasi. Nella prima, gli Stati Uniti sbloccherebbero 12 miliardi di dollari di beni congelati, avrebbe inizio lo sminamento e verrebbe revocato il blocco americano. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: I negoziatori iraniani sono volati a Doha per incontrare il premier del Qatar e, con la sua mediazione, trovare un accordo con gli Stati Uniti, ma il regime iraniano frena sui tempi dell'intesa.
20: Resta guardinga Teheran, avverte che la firma di un accordo non è imminente, che i negoziati in questa fase sono concentrati sulla fine del conflitto, che la questione nucleare si affronterà nei 60 giorni seguenti all'eventuale firma di un memorandum d'intesa con Washington. Secondo diversi media internazionali, la revoca delle sanzioni e lo sblocco dei beni iraniani congelati all'estero sarebbero la contropartita per la riapertura dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran entro 30 giorni dalla stipula dell'accordo e l'impegno a non riscuotere alcun pedaggio. Non cederemo a pressioni e richieste eccessive, ripete per l'ennesima volta il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo media di Teheran, avrebbe ordinato la revoca del blocco di internet imposto da 3 mesi al paese. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim smentisce la notizia riportata dall'emittente saudita Al Arabiya di una disponibilità di Teheran a trasferire in Cina le scorte di uranio arricchito in suo possesso. Per la Repubblica Islamica, la cessazione delle ostilità dovrebbe riguardare tutti i fronti, incluso quello in Libano, dove l'esercito israeliano ha reso noto che sono in corso attacchi contro le strutture di Hezbollah. Il premier dello Stato ebraico Netanyahu ha annunciato che le operazioni militari contro le milizie filo iraniane verranno intensificate. Li schiacceremo, ha promesso Netanyahu. Secondo il sito Axios, gli Stati Uniti sosterrebbero un attacco israeliano su larga scala contro Hezbollah. Enzo Arcieri, GR1.
2: L'altra guerra in Ucraina. Mosca invita i cittadini stranieri e il personale diplomatico a lasciare al più presto Kiev, annunciando una nuova rappresaglia al recente attacco ucraino nella regione occupata di Lugansk. Un avvertimento che il ministro degli esteri russo Lavrov ha ribadito al segretario di Stato americano Rubio. Intanto proseguono gli attacchi incrociati, uccise 6 persone in diverse regioni russe nel Donetsk, 2 le vittime in un raid di Mosca su Kharkiv. Pubblicata Magnifica Humanitas, l'enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Un testo atteso da mesi che affronta i travagli della rivoluzione digitale e rimette l'uomo al centro.
21: L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione, risvegliare le coscienze, di sviluppare, indicare la strada da seguire per l'umanità. Così il Papa alla presentazione della sua enciclica in Vaticano, al centro una delle grandi sfide del nostro tempo, l'intelligenza artificiale. Lo stesso aveva fatto 135 anni fa Leone XIII con la questione sociale nella Rerum Novarum. Il Papa riconosce le potenzialità della tecnologia, ma denuncia i rischi di un sistema guidato da profitto, controllo e competizione. Poi il richiamo alla dignità della persona contro ogni schiavitù, alla tutela del lavoro, alla giustizia sociale, alla pace. Nessuna tecnica può sostituire la coscienza, le relazioni, l'empatia e l'amore, scrive. In Magnifica Humanitas chiede poi regole condivise, controllo etico e una distribuzione più equa delle conoscenze. Duro anche il monito contro l'uso militare dell'intelligenza artificiale. Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte 12 minuti. La crisi Electrolux. Il ministro delle imprese Urso chiede alla multinazionale svedese di ritirare gli oltre 1700 licenziamenti negli stabilimenti italiani e di ripresentarsi il 15 giugno con un nuovo piano industriale. Le sigle dei metalmeccanici sperano in una soluzione positiva. Il segretario generale della UILM, Rocco Palombella.
22: Abbiamo ottenuto oggi un primo risultato, un risultato non scontato, un risultato che noi dobbiamo capitalizzare. Dobbiamo ribadire che quel piano va rigettato.
2: Gli scontri prima del derby Torino-Juventus di domenica proseguono, le indagini per accertare le responsabilità, mentre resta in terapia intensiva il tifoso bianconero ferito alla testa.
23: Condizioni gravi ma stabili, prognosi riservata, ore di pesante attesa per Marco Basoccu, commercialista 36enne che vive a Milano e che voleva vedere la partita ma è finito in ospedale. Il professor Diego Garbossa, primario di neurochirurgia alle Molinette di Torino.
24: Lui è ancora sedato, intubato, con un attacco di controllo che conferma la stabilità.
23: Basoccu colpito alla testa, da cosa e da chi è tutto da chiarire. Chi era con lui parla di un lacrimogeno, per la questura invece una bottiglia o una pietra. Pierluigi Basoccu è il padre di Marco.
25: Non voglio far polemiche, però non voglio neanche sentire minimizzare, è stata una bottiglietta. Una bottiglietta non ti sfonda la calotta cranica.
23: Succede tutto durante la guerriglia urbana, prima del derby della Mole, incidenti per i quali sono scattati i primi arresti. 8 tifosi bianconeri e 11 i DASPO emessi, mentre chi indaga ora cerca gli altri responsabili degli incidenti e risuonano le parole amare del padre di Marco.
25: Mio figlio è una persona tranquilla, semplicemente appassionato di calcio. Fosse stato appassionato di qualche altro sport, magari tutto questo non sarebbe capitato.
23: Bruno Sokolovic, GR1.
2: L'inchiesta sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive a Gallarate concluse le prime 2 autopsie e gli altri esami proseguiranno nelle prossime ore. Intanto è polemica dopo la rimozione dal sito dell'Università di Genova dei profili di 2 vittime, tra cui la professoressa Monica Montefalcone. L'Ateneo parla di un automatismo del sistema e prende le distanze dall'esplorazione della grotta. Ascoltiamo il legale della famiglia, Giuseppe Pugliese.
0: La professoressa era lì perché doveva svolgere attività comunque connesse alla sua attività nell'ambito dell'Ateneo genovese, quindi sicuramente non era lì come un comune turista facendo escursionismo, in questo caso immersioni a scopo puramente ricreativo.
2: Progettava un attacco con un coltello nel centro di Reggio Emilia, fermato con l'accusa di terrorismo internazionale un 22enne italiano di origine marocchina. Secondo gli investigatori avrebbe avuto contatti con un presunto sostenitore dell'ISIS, pronto a finanziarlo e addestrarlo. Il giovane, già monitorato da tempo, è ora in carcere. In provincia di Bergamo, un uomo di 59 anni è stato colpito al petto con una fiocina nel parcheggio di un supermercato a Carvico. Il colpo sarebbe partito da un'auto poi fuggita ad alta velocità, illesa la donna che era con lui. In serata i carabinieri hanno rintracciato il presunto aggressore. Restano da chiarire le circostanze e il movente del gesto. Ebola, allarme rientrato per 2 italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano, respiro di sollievo dunque anche per i familiari, ma intanto sempre più preoccupante il focolaio in Africa. Medici Senza Frontiere, la situazione è senza precedenti.
1: Sono negativi 2 cooperanti italiani di 31 e 33 anni rientrati dopo una permanenza di 3 mesi al confine tra Ruanda e Repubblica Democratica del Congo. I 2 avevano attivato il protocollo d'emergenza del Ministero della Salute a causa di sintomi quali febbre alta e vomito compatibili con il virus Ebola. Il virologo Fabrizio Pregliasco.
4: Ritengo non ci sia un allarme o da allarmare i nostri concittadini, ma proprio considerare una reazione proporzionata per contenere un possibile focolaio.
1: Intanto si fa sempre più preoccupante la situazione nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia viene definita senza precedenti da Medici Senza Frontiere, con oltre 900 casi sospetti e più di 200 morti. Per il ceppo del virus non esistono ad oggi vaccini specifici, ma per la trasmissione è necessario un contatto diretto con i fluidi di una persona infetta o deceduta. Federico Mello, GR1.
2: Pubblicata la classifica delle 50 spiagge più belle al mondo. Sul podio Filippine, Grecia e Australia. Per l'Italia doppio piazzamento della Sardegna.
5: Giornalisti di viaggio, operatori turistici, scrittori e altri fortunati ambasciatori della spiaggia. Oltre 1000 esperti che ogni anno rinnovano la World's 50 Best Beaches, con criteri che includono anche e soprattutto fauna selvatica, qualità dell'acqua, la mancanza di sovraffollamento e l'integrità dell'ecosistema. In vetta quest'anno Entalula Beach a Palawan, nelle Filippine, dove non è possibile pernottare e si può accedere solo attraverso tour privati in barca. Piazza d'onore per Fteri Beach a Cefalonia, in Grecia, l'unica europea nella top 10 mare turchese privo di stabilimenti o servizi. E poi Wharton Beach, Australia occidentale, apprezzata per la sua vastità incontaminata e la possibilità di avvistare delfini lungo la costa. E l'Italia ovviamente c'è ed è tutta sarda, con Cala dei Gabbiani al 18° posto e la Pelosa di Stintino al 48°. Di nuovo, luoghi quasi inaccessibili, niente stradine, niente parcheggi, nessun chioschetto sul mare. Perché, questo è il messaggio della classifica, a conquistare l'immaginario dei viaggiatori ci pensano ancora autenticità, isolamento e preservazione, con buona pace del gelato, i lettini e gli ombrelloni. Mauro Zanda, GR1.
2: Il 26 maggio 1926 nasceva ad Alton, Illinois, Miles Davis, trombettista, compositore, figura chiave della musica del Novecento, genio innovatore che ha guidato l'evoluzione del jazz ben oltre i confini di genere, tanto da influenzare il rock, il funk e l'hip hop. Il mondo intero rende omaggio a questo gigante che ha folgorato generazioni di musicisti. Tra loro Enrico Rava, il decano dei nostri trombettisti. Lo abbiamo intervistato.
6: Maestro Rava, quando è che Miles Davis le ha cambiato la vita?
7: Lui è venuto a Torino nel 1956, è stato un concerto strepitoso. Dopo un paio di settimane mi sono procurato una tromba e ho cominciato a impararmela per il conto mio, copiando malamente delle frasi di Miles. Per
6: quanti
7: me.
6: Anni aveva?
7: 17 anni e mezzo.
6: A New York lei lo ha incontrato?
7: Nel 69 io suonavo con un gruppo di jazz rock e il nostro produttore era Tio Massero, che che era il produttore di Miles, ha detto: sai, probabilmente verrà Miles a sentirci. È arrivato, ho suonato grazie all'aiuto di un po' di Valium e dopo abbiamo chiacchierato di come amava l'Italia, le automobili italiane, io era Ferrari e anche di pasta, cucinava benissimo la pasta.
6: Brava, tra i talenti di Miles Davis c'era un sesto senso nella scelta dei musicisti che arruolava nelle sue band.
7: Miles aveva questa capacità di creare degli spazi per i suoi musicisti dove potevano esprimersi al loro meglio. Quando lui ha chiamato Coltrane, non lo conosceva nessuno, nel giro di 3 anni con Miles è diventato il sassofonista numero 1 assoluto.
6: Claudia Fayens, GR1.

0: con 377 settimane di permanenza nella top 100 album Fimi, è l'unico progetto a mantenere una presenza stabile in classifica per un periodo così esteso. A questo traguardo si aggiunge la nuova certificazione ottenuta oggi. Anche il brano Buio Davanti conquista il doppio disco di platino. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamentore edizione Francesca Giannini, in regia Daniele Di Noia e Francesco Pionaglieri. Ora la pagina sportiva da Giorgio Schiavoni. L'augurio di un buon proseguimento di serata.
1: GR1 Sport.
2: Mezzanotte e 20 minuti, buonasera da Luca Cesaretti. Il calcio in primo piano con il terremoto in casa Milan.
3: Rivoluzione totale o quasi, la mancata conquista della qualificazione per la prossima Champions League, determinata dalla sconfitta casalinga con il Cagliari nell'ultima giornata di campionato, ha indotto il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, a interrompere il rapporto professionale con l'allenatore Massimiliano Allegri, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Fallimento totale, si legge espressamente nel comunicato della Red Bear Capital Partners. Seguono altre parole testuali e inequivocabili. Dopo la delusione della scorsa stagione, si legge, il mandato definitivo della proprietà per il club era chiaro: tornare in Champions e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. Il finale di stagione però è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta nella giornata decisiva ha trasformato la stagione in un fallimento. Adesso un organigramma da riprogrammare subito, a iniziare dallo staff tecnico, con il dubbio del ruolo di Zlatan Ibrahimovic, per il momento risparmiato dall'epurazione. Giorgio Germanò, GR1.
2: Intanto diramati i convocati del CT ad interim Baldini per le amichevoli della nazionale con Lussemburgo e Grecia. Capitano sarà Donnarumma, con lui altri quattro giovani già nel giro della nazionale maggiore: Palestra, Pisilli, Comuzzo e Pio Esposito. E poi tanti giovani, da Camarda Pià passando per Chiarodia, Reggiani e Manè. Ora il basket con i playoff scudetto: Brescia batte Trieste in gara 5 e strappa il pass per la semifinale. Inviato.
4: La prima semifinale sarà Brescia-Milano con gara 1 in programma al Pala Leonessa venerdì. Brescia ha dominato gara 5 con Trieste vincendo 90-75. La Germani ha spezzato l'equilibrio della serie con una partita perfetta a livello difensivo, annullando il capocannoniere del campionato Ramsey, solo 2 punti, e limitando le altre bocche da fuoco di Trieste, Ross e Toscano Anderson. Gara che Brescia ha subito indirizzato dalla sua parte grazie a Ivanovic, implacabile dall'arco. Il play montenegrino ha chiuso con 24 punti e 5 su 7 da 3. Brescia ha toccato anche il più 24 nell'ultimo quarto come massimo vantaggio. Buone indicazioni sono arrivate da Amedeo Della Valle, rientrato a pieno regime dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori in gara 3 e limitato il minutaggio in gara 4. Onore a Trieste, che esce a testa altissima e che ha avuto la bravura di isolarsi dalle tante voci provenienti dall'esterno sul suo futuro, un futuro che sarà ancora in Serie A. Stasera si conosceranno i nomi delle altre due finaliste che usciranno da gara 5 tra Bologna e Trento e tra Venezia e Tortona. Da Brescia, Massimo Barchiesi, GR1.
2: In chiusura il tennis, Roland Garros al via, avanzano Paolini, Berrettini e Cobolli, che supera in 3-7 Pellegrino in un derby azzurro. Oggi tocca a Sinner. Con lo sport è tutto, buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
5: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Cranberries, questa Animal Instinct, 27 minuti dopo la mezzanotte. Buonasera e buon viaggio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi per pochi metri, perché c'è la nostra Maria Cristina Manca che è già pronta ad accompagnarvi.
1: Buonanotte.
0: Sei pronta, sì.
1: Prontissima, Davide.
0: Prontissima. No, abbiamo sentito i Cranberries con Animal Instinct, parlavamo di
1: purtroppo è una notizia che gira da giorni, è stata anche spoilerata da qualche collega, il fatto che proprio due giorni fa ho avuto questo incontro-scontro con un amico cinghiale qui nei pressi di Saxarubra, e anche stasera arrivando al parcheggio ne ho trovati diversi, c'era una famigliola che...
0: Ti vogliono bene. Beh, no, poi vedere i cuccioli, no?
1: No, i cuccioli erano carini, deliziosi.
0: Tutta un'altra...
1: Sì, sì.
0: Però poi quando si presenta la mamma, che
1: è la mamma,
0: bella, è sovradimensionata.
1: Assolutamente.
0: Insomma, ci sono delle situazioni molto delicate, ogni tanto, come sai, li segnaliamo anche noi in autostrada, vanno un po' dove vogliono,
1: però,
0: insomma, noi dobbiamo fare del nostro meglio per risparmiare loro la vita e per risparmiarci,
1: certo,
0: un danno.
1: Sono
0: importante.
1: Creature di Dio anche loro.
0: Certamente un danno importante, però la macchina, che invece
1: quello, insomma,
0: è
1: sì,
0: una creatura.
1: Anche perché le nostre automobili di adesso, di ultima generazione, sono tutte di plastica, praticamente.
0: Plastica.
1: Quindi basta niente che si.
0: L'animale lo sa,
1: esatto.
0: Quindi proprio non si cura. Allora, è stato risolto l'incidente sulla 1 tra la 15 e Fidenza, ne segnalavamo un secondo tra San Vittorio e Caianello, anche questo abbiamo dato queste due buone notizie, ma abbiamo finito con le buone notizie perché sul tratto della 1 tra Orvieto e Fabbro c'è ancora una coda di 4 km verso nord. Sappiamo che naturalmente tutto inizia con un veicolo in panne al chilometro 430 che ha bloccato il traffico e ha dato vita a queste code, poi è stato chiuso il tratto Fabbro Chiusi in direzione nord, quindi adesso le code sono dovute al tratto chiuso, e abbiamo ancora dei rallentamenti anche tra Pian del Voglio e Rioveggio in direzione Bologna per traffico intenso. Beh, insomma, è strana quest'ora questa cosa del
1: traffico di amici autotrasportatori,
0: ecco,
1: probabilmente
0: poi un incidente sulla 24 senza conseguenze, comunque cauti tra Tivoli e Castelmadama verso Teramo al chilometro 24, ecco lì gli animali, ne segnaliamo uno, non sappiamo la razza.
1: Cinghiale al parcheggio di Saxarubra.
0: No, è sul tratto della 1 compreso tra Lodi e Casal Pusterlengo, e fra l'altro è segnalato su entrambe le carreggiate, più o meno al chilometro 37 c'è questa segnalazione, ne saprete sicuramente tener conto. E poi molte le chiusure oggi, proprio quasi un record dell'anno per le chiusure, perché sono veramente numerosissime, abbiamo fatto un riepilogo intorno alle 23, ma sarai sicuramente utilissima nel raccontare anche gli svincoli chiusi, che qualche volta sono quelli di immissione su altre,
1: esatto,
0: autostrade, quindi sono importantissimi. Io vi lascio con la dolce Cristina e vi auguro buon viaggio, come sempre in questi casi, no? Per educazione, buon viaggio.
1: Buon viaggio a te, però buon riposo.
0: Beh,
1: andrai,
0: sì,
1: a dormire adesso.
0: Ci provo. Non subito,
1: dai,
0: perché
1: c'è un tragitto da fare.
0: C'è un grande raccordo anulare.
1: Attenzione
0: che
1: ai cinghiali.
0: Sì, sicuramente c'è un raccordo anulare che mi aspetta. Quindi avremo modo. Grazie a Sergio Ciani che ha curato la parte tecnica. Ripartiamo con Max Gazzè.
1: Andiamo.
0: Questo nuovo si intitola Intermezzo Bianco.

fanno pensare. I fratelli Bennato con questo capolavoro, Le città di mare, brano del 1989, mezzanotte 41, dopo aver salutato Davide Santirocchi che vi ha tenuto compagnia nel ritmo della sera. Adesso Maria Cristina Manca insieme a voi fino alle 5.30 con me, Pino Itri, alla parte tecnica, la messa in onda. Così come vi aveva già informato Davide, sono numerosissime le chiusure attive per lavori questa notte. Ripartiamo però dalle notizie dinamiche. Intanto c'è una novità riguardo alla 12 nel tratto Ligure Recco Genova Nervi verso il capoluogo Ligure. Attenzione, in direzione nord c'è questo veicolo in fiamme indicato tra il chilometro 12.5 e il 13.4. si è appena verificato un incidente sulla A25 Torano Pescara, siamo tra Cocul Pratola Peligna sul Mona in direzione Pescara, il chilometro è il 130, non abbiamo però ripercussioni sulla viabilità. C'è un invito alla prudenza anche per un incidente sulla Roma Teramo, Tivoli Castel Madama verso Teramo. Si tratta di un incidente autonomo senza effetti sulla viabilità e questo è segnalato al chilometro 24. Dicevamo delle chiusure, in particolar modo mi soffermo adesso su quelle che riguardano l'autostrada del Sole e proprio nel tratto dove c'è una coda che si è formata prima per un mezzo in avaria e adesso invece la segnaliamo per il tratto chiuso. Il tratto chiuso è quello tra Fabbro e Chiusi verso Firenze, carreggiata nord, la coda di 5 km ed è una coda in aumento Orvieto-Fabbro direzione nord verso Firenze.

Luca Carboni con Farfallina sulle strade sicure della notte di Isoradio insieme a Maria Cristina Manca e a Pino Vitri alla parte tecnica. E allora, riguardo le chiusure per cantieri di lavori, noi adesso vediamo quella che è la situazione che riguarda l'autostrada del Sole, dove vedo che è chiuso il nodo di allacciamento con la 58 provenendo da Bologna, tratto chiuso tra inizio Complanare Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna, tratto chiuso tra il bivio 1 raccordo a 14 Bologna Casalecchio e il bivio 1 a 14 verso Milano, riapertura alle 5. Ancora altro tratto chiuso dell'autostrada del Sole, quello tra il bivio 1 variante di Valico e Rio Veggio in direzione sud verso Firenze. La stazione di Firenze Scandicci resta chiusa in uscita provenendo da Bologna. Poi ricordiamo ancora la chiusura del tratto Fabbro Chiusi direzione nord Firenze, con questi 5 km di coda a partire da Orvieto, quindi nel tratto precedente questa chiusura 5 km di coda. Anche la stazione di Orte è chiusa in entrata verso Firenze. Poi abbiamo un po' più a sud, sempre sull'autostrada del Sole, chiuso l'allacciamento con Villa Literno Pomigliano provenendo dalla capitale, con riapertura alle 6. E a questo punto diamo un'occhiata anche alla direttissima, che resta chiusa tra Aglio e il bivio 1 variante di Valico verso Bologna carreggiata nord. Sono chiuse anche l'entrata di Badia e di Firenzuola in direzione di Bologna. Per chi viaggia, proviene da Firenze ed è diretta a Bologna, l'alternativa è quella di percorrere la 1 panoramica. Concludo con le diramazioni di Roma Nord e Sud che vedono delle chiusure. Intanto diramazione Roma Nord, chiuso l'allacciamento con la 1 provenendo dal grande raccordo anulare, anche Castelnuovo di Porto sulla stessa diramazione resta chiusa in uscita provenendo dalla 1 in entrata verso il grande raccordo anulare. E questa è l'unica notizia, sono l'unica notizia che riguarda la diramazione Roma Nord, perché invece per la barriera di Roma Sud questa notte non ci sono chiusure. Ricordo tra poco l'appuntamento con l'informazione, il giornale radio dell'Una, poi noi ci ritroveremo subito dopo.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Le amministrative, affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti. Venezia, Crotone fermo, il Reggio Calabria al centro-destra. Pistoia, Mantova, Andria, Avellino e Neprato al centro-sinistra. Barottaggi a Trani, Lecco, Chieti, Agrigento, Macerata e Arezzo. A Salerno, senza il simbolo del PD, l'ex governatore Vincenzo De Luca, dopo due mandati da presidente della regione Campania, viene rieletto per la quinta volta sindaco con il 59% dei voti. A Messina, vittoria al primo turno per l'uscente Federico Basile della Civica Sud Chiama Nord, trainata da Catero De Luca. La Meloni, ironicamente, anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani. Per Adam Schlein, uniti siamo competitivi per le politiche. Bloccata in Libia la flottiglia di terra, ci sarebbero dei feriti tra gli attivisti aggrediti, picchiati e trascinati con la forza all'interno di auto e bus, forse diretti a Misurata, lo riferisce la portavoce della delegazione italiana Maria Elena Delia, secondo cui alcune persone avrebbero perso i sensi per i colpi ricevuti. Ignoti gli autori dell'aggressione, che a bordo di veicoli avrebbero distrutto le loro tende. A Bengasi, già in stato di fermo, due connazionali bloccati con altri volontari stranieri sono accusati di ingresso illegale nel paese. Il ministro degli esteri italiani ne ha chiesto il rilascio. Il convoglio di terra era partito il 15 maggio con a bordo ambulanze, case mobili, aiuti umanitari e oltre 200 partecipanti da diversi paesi, 7 gli italiani attualmente presenti. Medio Oriente, proseguono i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Trump ribadisce che Teheran non avrà mai l'arma nucleare e si mostra fiducioso, ma avverte: senza un'intesa soddisfacente potrebbero riprendere le ostilità. Dalla Repubblica Islamica, frenano sui tempi della firma. Secondo alcuni media, la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare 30 giorni dopo un accordo preliminare. Papa Leone XIV presenta la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel Tempio dell'Intelligenza Artificiale, firmata lo stesso giorno in cui Leone XIII promulgò la Rerum Novarum. Il testo affronta i travagli della quarta rivoluzione industriale, dalla rivoluzione digitale alle guerre, rimarcando l'importanza di tutelare la dignità della persona e il valore del lavoro. Ed è l'ultima notizia. Linea alla notte di Radio 1.
3: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Radio. E non

Music, il brano che abbiamo appena ascoltato di Madonna. 1:07, dopo l'appuntamento con l'informazione che ritroveremo alle ore 2, torniamo in autostrada. Intanto confermiamo ancora la segnalazione che ci parla di questo veicolo in fiamme sulla 12 nel tratto Ligure Recco Genova Nervi verso Genova. Veicolo in fiamme al chilometro tra il 12 e il 13.4. Risolto l'incidente sulla Roma Teramo. Era indicato al 24 tra Tivoli e Castelmadama verso Teramo, invece sull'altra autostrada abruzzese rimane l'invito alla prudenza per un incidente tra Cocullo e Prato La Perigna sul Mona in direzione di Pescara al chilometro del 130. Attenzione sulla diramazione Gallarate-Gattico, sono segnalati dei materiali dispersi, quindi attenzione in carreggiata, in galleria, quindi particolare prudenza tra il chilometro 14.6 e il 15.2, siamo tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate in direzione sud verso l'autostrada A8. E torniamo alla coda che permane purtroppo di 5 km tra Orvieto e Fabbro in direzione nord verso Firenze, una coda che si è formata prima per un mezzo in avaria, poi successivamente per la chiusura che è stata disposta tra Fabbro e Chiusi in direzione di Firenze, code di 5 km in aumento tra Orvieto e Fabbro appunto in direzione nord. Allora avevamo un po' fatto il punto delle chiusure che riguardavano l'autostrada del Sole e anche la diramazione Roma Nord. Adesso ci spostiamo sulla A4, abbiamo la chiusura dell'uscita di Sesto San Giovanni provenendo da Torino e in A4 è l'unica chiusura attiva questa notte, mentre abbiamo notizia di un tratto chiuso sulla Torino Aosta Montebianco tra la statale 26 e Aosta Ovest verso Torino. Ci spostiamo sulla A7 e qui diamo conto della chiusura del tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione nord verso Milano con riapertura alle 6. E poi l'entrata di Serravalle Scrivia chiusa verso Milano. Ci spostiamo sulla A8, abbiamo l'uscita di Castellanza chiusa provenendo da Varese, l'entrata di Gallarate chiusa verso Milano. Altra informazione ci arriva A9 Lenate Como Chiasso, ricordiamo il tratto chiuso. Siamo tra il lago di Como e Como Centro verso sud, verso Lainate, il tratto verrà riaperto alle 5. Poi per la festività della Pentecoste abbiamo questa chiusura della Dogana Merci che sarà appunto chiusa fino a questa mattina, chiusa al traffico provenendo da Como per appunto la festività della Pentecoste. Abbiamo poi il tratto chiuso sulla Genova Ventimiglia, Genova Pra Bivio a 10:07 verso Genova, altro tratto chiuso della 10, quello tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia, chiusa l'entrata di Albissola verso Genova. E poi in A12, così completo anche l'informazione Ligure, il tratto chiuso tra Recco e Genova Nervi verso il capoluogo Ligure, ricordiamo che c'è sempre quel veicolo in fiamme al chilometro 13.400 nel tratto appena detto. E la 12 ancora è l'entrata di Colle Salvetti, resta chiusa verso Livorno. Per completare l'informazione diamo un'occhiata anche alle chiusure che riguardano la 26, la Genova Gravelona Toce, tratto chiuso tra Masone e Bivio 26 a 10 verso Genova Voltri, tratto chiuso tra diramazione Predosa Bettole e Masone sempre in direzione sud, tratto chiuso tra il bivio con la A21 e Alessandria sud, verso Genova Voltri, ed è l'unico tratto chiuso in direzione nord verso Gravellona Toce, quello tra Vercelli Est e il nodo con l'A4. Questo è il tratto che resta chiuso della 26 fino alle ore 6.

0: God put a smile upon your face, ed erano i Coldplay che ci hanno accompagnato sino all'una e 29 minuti nella notte sicura di Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Allora ripartiamo dalla notizia che è confermata ancora, ci sono queste lunghe code che interessano l'autostrada del Sole, siamo nel tratto tra praticamente tra Lazio e Toscana, siamo in carreggiata nord verso Firenze, 5 km di coda in aumento tra Orvieto e Fabbro per effetto della chiusura che sarà attiva fino alle ore 6, il tratto chiuso quello tra Fabbro e Chiusi direzione Firenze. Continuiamo a parlare di chiusure e vediamo intanto le chiusure che interessano a questo punto anche l'autostrada Bologna-Padova e la 14, anche qui ce ne sono diverse. Intanto in A13 abbiamo l'entrata di Altedo che resta chiusa per ambedue le carreggiate, tratto chiuso tra Occhiobello e Ferrara Nord verso sud verso Bologna, chiusa l'uscita di Villa Marzana Rovigo Sud provenendo da Bologna, e ancora chiusura che riguarda questa autostrada è tra Padova Industriale e Bivio A13 A4 direzione nord verso Padova. In questo caso la riapertura è fissata per le ore 5. Mentre alle 5 potrà riaprire il tratto della 14 chiuso questa notte, quello tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Sempre in A14 la stazione di Faenza resta chiusa in uscita da Ancona in entrata per ambedue le carreggiate, anche Cesena è chiusa in uscita da Ancona in entrata per entrambe le direzioni, Rimini Nord l'entrata è chiusa in direzione di Bologna, viene consigliata come entrata Valle del Rubicone. A14 ancora in primo piano, tratto chiuso tra Riccione Cattolica in direzione sud verso Ancona. Sempre in A14 l'uscita di Val Vibrata provenendo da Ancona resta chiusa fino alle 6. Concludo con due tratti chiusi e sono praticamente, anzi è un tratto che è chiuso in entrambe le direzioni, quello tra Bitonto e Bari Sud, quindi è chiuso sia in direzione sud verso Taranto sia in nord verso Pescara. E queste le principali notizie, ce ne sono ancora diverse di chiusure da raccontarvi, ma adesso la linea va a Paolo Barillari e ai suoi camionisti.
1: Benvenuti a Camionisti, oggi parleremo di possibili sanzioni, diciamo così, a scoppio ritardato derivanti dal regolamento europeo 561, quello che stabilisce tempi di guida e di riposo per gli autisti di camion. E parleremo anche di un decreto legge recente che ha lo scopo di verificare la corrispondenza delle buste paga con i contratti di lavoro. Con noi un autista ben informato su questi argomenti. Domenico Lizzi. Tu hai tantissimi ruoli nel mondo dell'autotrasporto. Intanto sei camionista, poi sei il presidente di un'associazione.
2: Sono presidente di un'associazione che è diventata un ente. Willy Sicurezza e Legalità nel Trasporto, associazione di promozione sociale.
1: Poi tu, Domenico, sei attivo anche nel mondo dei sindacati.
2: Sì, io ho un incarico sindacale con l'UGL Viabilità e Logistica e collaboro con altri sindacati.
1: Sei attivo nel mondo dell'autotrasporto in tanti ruoli e questo ci permette di avere con te un po' il termometro della situazione, di vedere sul campo che cosa succede a chi guida un camion. E tu ci hai detto che succede una cosa particolare, che un camionista, un autista dipendente potrebbe ritrovarsi una sanzione anche pesante a molto tempo dall'infrazione che genera la sanzione. Perché questa spada di Damocle pende sulla testa dei camionisti?
2: Sì, in realtà si tratta di quello che potremmo interpretare come un cortocircuito normativo e nella comunicazione. Cosa succede? L'ispettorato del lavoro va a controllare i dati di lavoro dei conducenti presso delle aziende e magari va indietro anche di un paio d'anni per risalire ad eventuali infrazioni. I camionisti noi sappiamo che possono effettuare delle deroghe al regolamento 561/06 e apporle su uno scontrino che si chiama in gergo strisciata. Questa strisciata però deve essere conservata per un minimo di 12 mesi dall'azienda, ma non c'è una data di conservazione massima. Ed ecco che così quando arriva l'ispettorato e va a effettuare un controllo presso un'azienda anche per la quale non si lavora più da anni, ecco che possiamo essere sanzionati se l'azienda non ha conservato questa documentazione. La cosa peggiore è stata che quando abbiamo contattato l'ispettorato del lavoro ci ha risposto candidamente che loro di queste deroghe all'articolo 12 non ne sapevano nulla, che hanno un sistema che permette di leggere le infrazioni della 561 e che poi stila il verbale in automatico, ma che di fatto loro di queste deroghe, non sapendone nulla, non ne richiedono neanche la certificazione.
1: Quindi una mancanza di documentazione che poi porta a delle sanzioni importanti.
2: Le sanzioni sono pesantissime, nell'ordine di svariate migliaia di euro, e arrivano ai conducenti e alle aziende come coobbligati in solido. Ecco, questo avviene non solo quando c'è una perdita della strisciata attestante magari una deroga, ma avviene anche quando c'è un'anomalia nel cronotachigrafo, come è successo a un dipendente ieri, che gli sono state combinate circa 132 infrazioni per un malfunzionamento del tachigrafo del quale l'azienda non si era mai accorta. Ecco perché consigliamo alle aziende di rispettare l'articolo 36 sull'informazione ai conducenti e comunicare sempre eventuali infrazioni date dal gestionale.
1: L'azienda di autotrasporto, che deve come minimo mantenere queste strisciate per 12 mesi, fa bene a metterle da una parte e a tenerle per molti più anni.
2: Assolutamente sì, perché il cortocircuito credo che si vada a verificare proprio qui. Le aziende dovrebbero avere un libro unico del lavoro che deve essere conservato per circa 4 anni. Questo libro unico del lavoro in qualche modo oramai viene sostituito dalle aziende dai dati cronotachigrafici che registrano anche la presenza del dipendente. E qui si crea il cortocircuito. Mentre il libro unico deve essere conservato per 4 anni, i dati del tachigrafo non hanno la stessa durata e gli ispettori si ritrovano a verificare i dati del tachigrafo quasi in sostituzione di questo libro unico.
1: È un cortocircuito, come hai tu definito la situazione, ma le aziende di autotrasporto, ma soprattutto gli autisti, vedono di buon occhio un'intensificazione dell'attività dell'ispettorato del lavoro, perché tutela i lavoratori, ma in questo caso potrebbe punirli anche senza nessuna colpa oggettiva. Poi c'è una parola che tu hai citato, la responsabilità in solido. Questo vuol dire che se non paga l'azienda deve pagare il lavoratore?
2: Quando si è coobbligati in solido avviene questo. Quindi noi consigliamo sempre ai lavoratori di farsi dare sempre una copia dello scontrino, magari con un timbro dell'azienda apposto sul foglio, in modo che qualsiasi cosa avvenga possano avere una ricevuta di riscontro.
1: Tra l'altro tu, Domenico, dicevi che questa cosa può succedere anche quando l'autista ha cambiato casacca e da un'azienda di autotrasporto è passato ad un'altra. A quel punto andare a bussare alla vecchia azienda a dire guardate, pagate voi questa sanzione, diventa addirittura più difficile. Noi ci fermiamo per la nostra pausa, ma nella seconda parte di Camionisti io so che tu hai altri argomenti da raccontarci, quindi rimani con noi e ci sentiamo tra poco.

0: Mitico amore, ed era la voce di Antonello Venditti. L'1:41 minuti, tra poco torneremo da Paolo Barillari, ascolteremo un'altra parte, la seconda parte dei camionisti. Nel frattempo recuperati questi materiali dispersi in galleria sulla diramazione Gallarate Gattico tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate in direzione sud verso l'autostrada Milano-Laghi. È stato spento il veicolo in fiamme in A12, Recco Genova Nervi verso Genova. Possiamo archiviare questa notizia. Torniamo alle chiusure, perché c'è anche la chiusura che riguarda la 22 Brennero Modena. Il tratto è chiuso per lavori di pavimentazione tra Bolzano Nord e Bolzano Sud verso Modena. Chiusa la 16 Napoli Canosa tra Cerignola Ovest e Bivio, a 16 a 14 in direzione Canosa. Anche l'uscita di Lacedonia resta chiusa provenendo da Napoli. A proposito di Napoli, diamo un'occhiata anche alle chiusure che riguardano la tangenziale, tratto chiuso tra Capodimonte e Corso Malta verso Capodichino, e poi ancora tratto chiuso tra fine tangenziale Napoli Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Naturalmente abbiamo l'entrata di Corso Malta, Viale Maddalena e Capodichino che restano chiuse verso Pozzuoli. L'entrata di Arenella è chiusa per ambedue le carreggiate, quella di Capodimonte è chiusa verso Capodichino. Torniamo al nord per darvi conto della chiusura che riguarda anche l'autostrada 27 Venezia Belluno, tratto chiuso fino alle 6 tra Belluno e Vittorio Veneto Nord direzione sud Venezia. Queste le informazioni di chiusure. Ricordiamo la coda presente ancora in Autosole: 5 chilometri di coda in aumento tra Orvieto e Fabbro verso Firenze, coda che si è formata per effetto della chiusura che riguarda questa notte il tratto Fabbro Chiusi direzione nord Firenze, con riapertura fissata alle ore 6.
1: Bentornati all'ascolto di Camionisti. Con noi oggi ospite Domenico Lizzi. Domenico è un autista, trasporta rifiuti dall'Italia verso l'estero, è anche il presidente dell'associazione Willy, sicurezza e legalità nel trasporto, ed è anche il rappresentante degli autisti all'interno dell'UGL. Domenico, tanti ruoli, tante informazioni che ti arrivano, tu sei un po' una centrale che raccoglie e smista queste informazioni ai tuoi colleghi, e ci hai detto che c'è un decreto legge, il 62, molto recente, che sicuramente è di interesse per chi ci sta ascoltando e lavora come camionista.
2: È il decreto legge 30 aprile 2026 numero 62, denominato sul salario giusto. È un decreto legge molto interessante che prevede l'istituzione di un codice alfanumerico su tutte le buste paghe dei lavoratori. Questo codice alfanumerico riporterà al contratto di riferimento con il quale il lavoratore è stato assunto e con il quale potrà andare a verificare sul CNEL il proprio contratto di lavoro. Quindi mette fine alla storia per la quale molti dipendenti di fatto non sappiano con che contratto sono stati assunti.
1: Il contratto è un livello di contrattazione collettiva, poi ogni azienda può con il dipendente passare a una trattativa di secondo livello.
2: Sì, ed è qui che il decreto legislativo si fa veramente interessante, perché prevede che i contratti aziendali, i contratti territoriali, vengano comunque muniti di codice alfanumerico e che riportino comunque al contratto principale di riferimento. Il tutto viene analizzato mediante un algoritmo che va a verificare se questi contratti sono al di sotto del livello previsto dal contratto principale. Noi sappiamo che i contratti di secondo livello o i contratti privati aziendali non possono mai essere inferiori come qualità e come compendio economico rispetto a quello stipulato dalle principali organizzazioni sindacali. Questo crea un qualcosa di effettivamente nuovo ed interessante.
1: Decreto legge già attivo?
2: Il decreto legge è già attivo, cioè è già uscito sulla Gazzetta Ufficiale. Naturalmente richiederà alcuni mesi per la messa in campo effettiva da parte delle aziende, che dovranno inserire questi codici alfanumerici sulle buste paghe al fine di consentire il monitoraggio e la raccolta dei dati. Tutto è costruito intorno all'articolo 36 della Costituzione. Si sta dicendo in breve, ma noi effettivamente i dipendenti li paghiamo secondo contratto, ma questo contratto è adeguato al costo della vita o li stiamo pagando troppo poco? Perché qui vengono messi in campo anche i dati del costo al consumo e non solo i dati Istat. Quindi questo credo che sia un bene nei confronti di tutti, andrà a far sparire parecchi contratti illegali in tutti i settori, e insomma sembra che ci sia veramente una voglia di ricerca di legalità e di organizzazione nel mondo del lavoro.
1: E infatti, Domenico, c'è anche un osservatorio sulla legalità.
2: Assolutamente sì, nasce in Lombardia un osservatorio sulla legalità della logistica e nasce con l'idea di eliminare anche tutta questa frammentazione e proliferazione di sigle parasindacali autonome, e poi nasce con la voglia di andare a vigilare sul rispetto del contratto nazionale sulla corretta applicazione, quindi voglia di legalità da parte delle imprese che collaborano in modo sano finalmente con i sindacati.
1: Domenico Lizzi, buon lavoro in tutti i tuoi lavori, tutti i tuoi incarichi nel mondo dell'autotrasporto, grazie e alla prossima.
2: Grazie a tutti e ciao a tutti gli amici di Isoradio.
1: Noi per oggi ci fermiamo qui, domani parleremo di un'app sviluppata da Union Trasporti che darà il ruolo ai camionisti di monitorare le situazioni che si verificano su strada. I camionisti, occhi della situazione della logistica in generale. I vostri WhatsApp vocali mandateli al 351-525-8281. Se volete riascoltare le nostre puntate c'è Rai Play Sound. Io vi saluto e vi aspetto domani.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

Tra poco l'appuntamento sarà con l'informazione. Nel frattempo è riaperta l'entrata di Napoli, stazione sulla 3 Napoli-Salerno, era chiusa in entrata appunto in direzione di Napoli, riaperta in largo anticipo. E allora le 1:55:39, torniamo alla musica, poi linea GR1.

0: Ore 2.
1: Rai Isoradio.
2: GR1.
3: Buonanotte, Derica Crispo. Poco fa attacco americano nel sud dell'Iran, colpito un sito per il lancio di missili e alcune navi iraniane utilizzate per la collocazione delle mine, secondo quanto riferiscono gli Stati Uniti, che parlano di azione difensiva. Continueremo a proteggere le nostre truppe.